0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: in fretta!
1: Pedala, pedala e batteria. Pedala era già una canzone di Frankie High Energy, hanno aggiunto la batteria. No, c'era già, o forse qui ce n'è una un po' più.
2: E no, è che l'album ce l'ha raccontato, l'album è tutto voce e batteria, praticamente.
1: Hai ragione.
2: Ecco.
1: Frankie High Energy insieme con Jovanotti, che ha messo la parte, diciamo, ciclistica soprattutto.
2: Sì, ha messo la parte ciclistica e ha messo anche qualche nuova rima, ecco come
1: sì,
2: si
1: sì,
2: dice.
1: Ha aggiunto qualcosa di suo. Ci sono tante canzoni che si possono fregiare di avere un featuring, come dicono quelli che parlano bene di Lorenzo.
2: Sì.
1: Che ne so, Mondo di Cremonini.
2: Ma questa è una già illustre, ma ce ne sono molte anche in un
1: sottobosco. Perché è generoso.
2: Perché se le lamentava a questi microfoni non riesce mai a dire di no. Cioè uno lo chiama e dice guarda, ho scritto un pezzo così. Facciamo un pezzo
1: sì,
2: insieme.
1: Sì, però a me mi ha detto di sì e ancora non ho visto niente. Hai presente quella roba dell'Endoten Control?
2: Ho fatto e non ho visto niente.
1: Lorenzo, dovevi mandarmi una cosa una settimana fa. Lunedì te la mando, lunedì. Sai che io stavo per scrivere a sua moglie.
2: Potevi.
3: Come fanno quelli su Twitter che vogliono raggiungere Lorenzo ma passano da Francesca perché
1: è più semplice. A volte passano anche per me, penso. È soprattutto la festa della mamma, che è una festa che si festeggia dovunque sia la vostra mamma.
2: Certo.
1: E chiunque sia la vostra mamma, nel senso che mamma può essere anche la mamma dei vostri figli. Quindi
2: certo.
1: In questo caso diventa vostra moglie, avete il compito voi di istruire i gaglioffi che se ne sono dimenticati, di portare almeno un mazzo di fiori.
2: Sì, insomma. Vi prego, fatelo anche se nel frattempo vi siete separati, così butto un'avvertenza.
1: Sì, dipende da come è rimasto il rapporto, dipende dagli alimenti.
2: Oh, hai fatto gli auguri a quella stronza di tua madre?
1: No. E poi un ricordo anche alle mamme che non ci sono più. Noi siamo sempre qui invece per farvi riascoltare, in questo caso,

0: a farla apposta. Abbiamo citato pochi istanti fa Alessandro Manzoni, in realtà era nell'aria evidentemente, no? Inconsapevolmente, quando viene il 5 maggio, per noi che ogni anno ripetiamo questa specie di liturgia, no? Ci sono tante cose che ricorrono durante la stagione, su 365 giorni all'anno, faremo 250 puntate della trasmissione, ci saranno 50 giorni che hanno delle peculiarità che si ripropongono, sì, no?
1: Anche il giorno della marmotta.
2: Anche 80, diciamo.
0: Anche un po' di più. E ecco, oggi 5 maggio. Come lode di Alessandro Manzoni in morte di Napoleone Bonaparte. Però stamattina mi sono detto, non possiamo limitarci a segnalarla, ma sarebbe carino se un pochino ci ricamassimo intorno, perché tutti quanti sono bravi a citare le prime quattro righe, no? Ehi fu, punto, siccome immobile, virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti
2: poi
0: sanno...
2: capirla è un'altra cosa,
0: no,
2: eh.
0: No.
3: Vabbè, vuol dire che è morto.
2: È morto.
3: Questo vuol dire, alla fine.
2: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vabbè, quante volte avete sentito... Adesso... mai.
2: Mai, sì, a volte lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. Sono la pettinatura da adolescente.
2: Ah, con la frangiola davanti.
0: Sì. Sicuramente non sono interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
2: Non ho mai... Ma neanche il Reno so bene dov'è.
3: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
2: Ok, infatti.
0: Poi sono due, eh? I Reni.
2: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
2: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
3: È più o meno.
2: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. Poi anche la frase, anzi questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
2: No, questa no.
0: Beh, si dice, gloria, no? Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
2: Beh, già, giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotello. L'ho visto andare via poi dopo, eh?
2: Sì?
0: In macchina.
2: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
2: Carrer, caspita, la Ferrari, wow, bravo.
3: Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
2: Questo
0: l'avete detto mille volte.
2: Si dice.
0: È tutto dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama il 5 maggio, e che è una roba di una complicazione, composta di getto in 3 giorni. Ok, sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Sì. Contiene 9 coppie di strofe di settenari, spesso sdruccioli, cioè uno schema A, B, C, B, D, E, in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
2: Sì, beh, A, B, C, B, D, E, è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è scriverla una cosa come se fosse un cruciverba.
2: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato.
2: Si
0: erano sbagliate le mani.
2: Esattamente.
0: Tutto questo grazie ad Alessandro Manzoni e grazie a Napoleone Bonaparte.
2: Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio...
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
2: Difficile,
0: però
2: certo,
0: dopo, quando lo sai...
2: Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
4: Nueva York!

0: che abbiamo già appurato il significato un del po', ratito, un no? Pochino. Ma per me rimane sempre un topolino.
1: Un pochettino.
0: Un topolino.
1: E indietro, da lontano, si sente un genio che grida: chiamiamo l'ottavo! Cioè, siamo qui adesso, sì, una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Perché
1: se
0: comunque
1: non
0: è tutto
1: male.
0: Molto scenografico, esatto. Della musica di Bad Bunny. Prima di parlare di lui, due o tre messaggi che sono arrivati sul 5 maggio.
2: Ciao ragazzi, questa poesia qua del 5 maggio è l'unica cosa che da ignorantone io ho dovuto studiare per poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
0: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non mescoliamo.
0: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
0: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
0: Copre Ciri, eh?
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi.
0: Perché piove.
1: Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
0: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di
3: ma
0: una
3: sì.
0: volta. Non erano quelle di adesso,
3: si imparava tagliata. C'erano dei salti sì, in tutte le parti lì, così percossa attonita, poi si passava direttamente
0: alla fine,
3: sì.
0: Avete fatto la radio edit della poesia,
1: bravo.
0: Dell'ode. Che ricordi avete sbloccato, scrive Rachele, con questa spiegazione del 5 maggio, spiegazione tentativo, mi sono subito sentita ancora alle superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita.
1: Ah, vedi?
0: Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, mentre il mondo sta andando a rotoli.
1: Mentre il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni. Sì.
0: Esatto, certa parte del mondo non si deve fermare. The show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. C'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un galà molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella, Venus infatti,
1: c'erano tutte e due, comunque.
0: Nicole Kidman
1: sì?
0: E Beyoncé.
1: Perfetto.
0: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura, in qualche
0: fondi
1: maniera.
0: Per la cultura, insomma. Ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000. Se vuoi il tavolo con 7-8 posti, solo $350,000. Praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Ma sì, ma è una cosa proprio convenientissima.
0: È quello,
3: L'anno prossimo.
1: Sì, cioè, adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu. I telegatti. Dice, ma neanche i telegatti, perché no, è così.
0: I telegatti,

0: Sarebbe stato i telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, sì, perché
0: invece si veniva normale.
1: La caratteristica che
0: sì,
1: ha i telegatti,
0: c'è un tema ogni anno.
1: Sì, anche alla prima della scala. Ecco, sì, per esempio, la prima della scala,
0: la notte degli Oscar, notte si va vestiti
1: normale.
0: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art. Okay. E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, chi è quella figa?
2: Scartando
1: come se fosse un Ferrero Rocher le immagini, sotto si vedono delle bellezze, maschili, femminili,
0: sì,
1: per carità,
0: sì, anche in metà strada.
1: Però è molto difficile vedere chi c'è sotto, perché è un casino,
0: sì,
1: Matteo.
0: Sì, è quasi un travestimento.
1: Prendi Katy Perry.
2: Katy Perry aveva la maschera
0: di ferro.
2: No, sì, di quelli di, come sì, ti posso dire, degli spadaccini, quelli che fanno scherma.
1: Sì, scherma. La maschera,
0: sì,
1: la scherma,
0: è vero, sembra una
1: con
0: maschera
1: del
0: da
1: silver
0: scherma
1: davanti.
2: Che non si, cioè, vede la faccia. E poi avevo un guanto con sei dita.
1: Con sei dita, brava, stravagante, opera
0: sì,
1: d'arte.
0: Sì, è impossibile descrivere per radio.
1: Eccola qua.
0: Ma tanto immagino che da stanotte le immagini stiano già circolando, sicuramente le avete viste. La domanda che faceva Nicola fuori onda è: ma come fanno poi a sedersi al posto a tavola che hanno pagato $100,000 con un vestito che è grande come una Mercedes classe G?
1: Praticamente sì, perché è qua.
0: Che costa come quella macchina lì.
1: Altro paragone veramente basso, ma per farvi capire. È quasi il carnevale di Viareggio, quasi,
0: no,
1: quasi
0: detto,
1: un carro che
0: sì,
1: cammina,
0: sì,
1: quasi.
0: Con la differenza che magari gli abiti del carnevale o le maschere del carnevale sono di cartapesta,
1: sì,
0: e tu disegni la cartapesta, si ottiene prendendo dei giornali, inzuppandoli nell'acqua e nella colla e poi modellandoli. E lì ogni abito sarà costato fior di quattrini.
2: Non soltanto il posto a sedere, l'arrivo in macchina. Pensa a scendere dalla macchina.
0: Ma ci deve essere un'area intermedia dove loro arrivano, poi vengono un po' preparati e poi fanno le foto davanti ai fotografi. Perché poi, se avete notato, non ci sono mai fotografie scattate dentro durante la cena. Perché si dice che molti di questi abiti vengano spuntati, insomma, no? Tagliati.
1: Certo.
0: Alcune appendici vengono levate
1: col
0: poi,
1: velcro,
0: e poi torni col velcro.
1: Velcro, grandi velcro,
0: brachetti.
1: Ed è per forza, qui velcroni, Walter Velcroni direi.
0: Però quest'anno, nonostante le premesse, perché sai che c'erano molte polemiche prima, no? Perché nel comitato è entrato anche Bezos con la sua seconda moglie, che ha fatto anche l'ingresso da fenomeno e ha regalato te 10 milioni di dollari.
1: Cioè
2: la
1: il tavolo,
2: cultura, però.
1: Il tavolo, bravo, per la cultura, il tavolo costa 100. Pago 10.
0: Sì, sì, no, lui li ha messi così a fondo perduto,
1: a fondo
0: per dare un segnale, però insomma in questo momento Bezos non è particolarmente amato da certi movimenti culturali, per esempio quello che si chiama Everyone Hates Elon.
1: Urca. Quindi non solo odiano Elon, ma odiano anche Bezos.
0: Odiano tutti quelli che in qualche modo ci stanno facendo rimbecillire.
1: Ok.
0: E un po' di condivisione.
1: Certo.
0: L'altro giorno quelli del movimento Everyone Hates Elon sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo,
1: sì,
0: in riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché,
1: che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro
0: e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza. Noi ovviamente stiamo semplicemente riportando.
1: Certo.
0: Ho comprato ieri su Amazon una cosa figa per...
1: Io ho comprato una graffetta, una
0: è arrivata all'istante
1: subito, immediatamente.
0: Tu ce l'hai il tuo giorno preferito o qualunque giorno va bene?
1: Basta che non sia domenica.
0: Anch'io,
1: perché sennò
0: odio essere svegliato mentre sono sul divano, perché è arrivato un pacchetto inutile.
1: Pensa il corriere che te la porta.

0: io, Linus, ho già preparato la fascetta di Tommaso Paradiso.
1: Ci vediamo sabato 6, no? Giusto, sabato 6 a Party Like a DJ insieme a tutti i cantanti dell'estate 2026. Fra i tanti abiti che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, fra quelli che hanno visto, insomma, del Met Gala di cui stavamo parlando prima, indubbiamente credo vinca a mani basse Heidi Klum.
2: Heidi Klum era vestita da statua, da Cristo velato in particolare. E si muove.
1: Però Cristo velato sta sdraiato.
2: Sì, lei stava in piedi, camminava, però aveva sempre quest'aria, no, che guardava distante, di modo che così assomigliava allo sguardo che può avere una statua.
1: Sì, impressionante, devo dire.
0: Non la trovo.
1: Eccolo qua.
0: Allora,
1: sì, a me sembra la mummia.
0: Sembra quelli che per la strada, gli artisti di strada, e gli faccio un po' un complimento, che chiedono qualche moneta, diciamo. Quelli, sì, i mimi.
2: Quelli, sì, sì, che sono sospesi.
0: Che
2: anche
0: sono sospesi, ma.
1: Io pensavo fosse la statua della libertà.
2: Però
1: all'inizio
2: c'ha il velo in faccia.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: magari...
1: hai ragione.
0: Sì. Comunque, di questa categoria di mimi, quelli tutti vestiti di bianco, truccati di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono, mettiamola
1: certo,
0: così.
1: C'è il Mimmo.
0: Bravissimo, non Mimmo.
1: Non è un Mimmo, ma è Mimmo.
0: È un Mimmo.
1: È nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa,
0: certo,
1: evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero, è Colchonores, che significa materassai.
0: Ah, ok.
1: E
0: perfetto.
1: Credo abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore,
0: sì,
1: forse dei materassi.
0: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono,
1: che
0: quelli
1: sono
0: del Real Madrid. Le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova indignati. I genoani chiamano i sampdoriani i ciclisti. Ma questa è cronaca, non è per
1: perché
0: la
1: maglietta.
0: Perché la maglietta ricorda.
1: Però per compensare,
0: bellissimo,
1: ricordiamo che la maglia dei Doriani,
0: bellissimo,
1: è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
0: Finirei
1: non ti addormentare adesso.
0: Finirei con viva tutti.

0: l'amore funziona così, cantava Janet Jackson circa 30 anni fa, forse qualcosa anche di più. Buongiorno.
1: Buongiorno Katia.
2: Ciao,
0: Katiuscia, buongiorno.
2: Katiuscia.
0: Come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
2: Ma non lo sa neanche mia madre, perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuscia, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
1: Urca.
2: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
2: ma io come
0: Katiuscia? Con la C dolce?
2: No,
0: proprio.
2: No, con la K. Sì, Katiuscia, S-C-I-A, ma lei non lo sapeva.
0: Mamma di una volta.
1: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di?
2: Giussano.
1: Sei Giussano.
0: No, Giussano.
1: Sei Giussano.
2: Di Giussano.
0: Conosci un Spinelli. Fai la mobiliera.
1: Un Spinelli.
2: Spinelli, Matteotti.
1: Un Matteotti.
0: Il Busnelli.
2: Il Busnelli.
0: È un mio amico, il Chicco. È un mio amico.
2: E il Popi anche Cassina.
0: Il Popi Cassina.
1: Che c'è la Brianza.
2: Allora io me ne sono andata via dalla Brianza.
0: Tu ricordi il Caimi?
1: No, adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
1: Siamo un'altra cosa.
2: No, proprio quella Brianza lì un po' ignorantina.
0: Florence, Leroy della Brianza.
1: Della Brianza.
0: Andavi a ballare al triangolo.
2: Al triangolo andavo.
1: C'era il DJ Angelo. Ce lo sa che c'era il DJ
2: Anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì,
2: dal
0: tartufone.
2: Ma che revival.
0: Basta.
1: Ci telefoniamoci.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
3: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché
3: forse
0: c'era
3: il tartufone
0: che... Bon.
2: Ah, sì. Il tartufone, vero, sì. Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese che è qui per ricordarvi che c'è la seconda puntata di
2: Comedy Match.
0: Yes, che è arrivato la terza stagione.
2: Siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi.
0: Caspita.
2: Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
1: Brava.
2: Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti.
0: Volevamo... È una gara
2: fra comici. È una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
1: certo.
2: Che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
0: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
2: sì,
0: poco.
2: Comunque
0: poco,
2: il video
0: poco.
2: Lo faccio da davanti.
1: Brava!
0: Vedi che io e te siamo complementari.
2: Assolutamente, ci compensiamo.
0: Ti ha ispirato un pochino LOL?
2: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
0: Cosa vuol dire guidata?
2: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL do coio coio, cioè quello che devi sparare.
0: Sì, l'unico scopo è far ridere,
2: Il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
0: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
2: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
0: Ha fatto fuori subito?
2: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro
0: Katiuscia,
2: e poi ha vinto lui. Se non è un programma patriarcale.
1: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Match utilizzate anche oggetti? Cioè nel senso entrano...
2: Sì, ci sono dei props, perché quando facciamo dei match che sono connotati, diciamo così, con delle categorie specifiche, il cinema...
0: Ma tu dimmi se questa
2: la
0: Giussano doveva arrivare qua con dei props,
2: dei match, le scalette, comunque sì, si usano.
1: Dovete però stare attenti a non diventare stasera tutto è possibile.
2: Guarda, allora, è stato fatto uno studio mica da ridere, perché abbiamo cercato...
0: Perché poi sono io quello cattivo.
2: No, hai ragione. E noi abbiamo proprio cercato di, guardando tutte le puntate di Step, riguardando Buona la Prima, per cercare di non assomigliare minimamente ad altri programmi. Mm-hmm. Poi è inevitabile che qualche cosa ovviamente assomiglia, ma non per volere, perché però è la natura dell'improvvisazione.
1: Buona la Prima era un vecchio programma con Ale Franz, in cui c'erano gli auricolari addirittura.
2: Noi non ce li abbiamo gli auricolari.
1: In scena dicevano adesso...
0: Ho partecipato.
1: Non è la
2: nostra. Sì, me lo ricordo, tu eri il suggeritore.
0: Sì,
2: no,
0: sì,
2: anche in scena.
0: Anche in scena, sì.
2: Sì, e io, tu eri, te lo dico anche, tu eri un ebreo che doveva fare la circoncisione a suo figlio, me lo ricordo
1: molto
2: benissimo. Linus,
0: io l'ho rimosso.
2: Io me lo ricordo.
0: Mi ricordo solo di esserci stato, sicuramente
2: sì,
0: avrò fatto cagare.
2: No, ma
0: comunque le battle sono sempre esistite, no? Nel rap sono una cosa
2: usuale. Ma nei teatri in Italia ce ne sono un sacco di laboratori, in America, cioè esistono. Questa qui è una battle un po' cazzara, nel senso che non c'è un vero e proprio vincitore, insomma, si vincono premi improbabili.
0: Tu sei brava a improvvisare? voglio sapere se hai, mai, se hai mai usato l'arte dell'improvvisazione a casa con tua figlia.
2: Sì, sempre, certo. Sai quante volte i parchi erano chiusi e non si poteva andare al parco al pan di giorno? Certo. Però sì, ancora adesso ogni tanto mi capita di usarla. Ma quella mi sgama, figurati.
1: Quanti anni ha Agata adesso?
2: Agata ha 16 anni, è nel davvero? Fiore della crescita. Urga. Sì, vuole vai limonare, via, faccio un appello. Vorrebbe limonare. Vorrebbe un fidanzato, quindi è una bella ragazza.
0: Questa la contenta,
2: è intelligente.
0: Lei,
1: senti, ti manda via già o no?
2: Non no, succede, ma va. No, lei è molto casalinga, lei fa tante cene in casa con le amiche, ogni tanto qualche festa con quelli del teatro, però no, non è quel tipo di adolescente.
1: Ok, bene.
0: Allora, mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: Partiamo con Katia Follesa, che oltre che a essere in televisione in questi giorni,
1: domani
0: è anche,
1: sera,
0: mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
2: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
2: Se quando parli del teatro ti ama il teatro. Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con il
0: Come si pronuncia però?
2: No vabbè mi adoro. Okay, io faccio il segno della croce sul palco. No vabbè mi adoro, che ho scritto insieme ad Angelo Pintus e Alessio Parenti. È uno spettacolo molto bello, ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola. Ho sempre lavorato tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
0: Quante date hai fatto già da sola?
2: 54. Siamo arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma quanto bello è.
1: Ascoltami, la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro posto, ok? Quando questo accade, è una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o dormi
2: a volte stesso? Sì, a volte no, perché io non so. Sì, perché noi siamo in sei, io i ballerini con me sul palco e vabbè mi sono creata
0: da
2: diciamo
0: Giussano con i ballerini,
2: sì, una crew giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori,
1: certo.
2: Non ci riuniamo tutti nella mia stanza a fine spettacolo, vabbè, sì, a volte rimaniamo lì, a volte andiamo direttamente, dipende
1: quella
2: insomma
1: dopo. Quella dopo. Mangi prima o mangi dopo?
2: Io non mangio.
1: Non mangi mai?
2: No, perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare,
1: okay.
2: Adesso no, mi si ripropone tutto, rutto,
1: okay,
2: cioè a un certo punto mi sale anche l'acqua che bevo durante
0: il famoso burro.
1: Esattamente.
2: Così, quindi diciamo anche no.
1: Bene,
2: non lo faccio.
0: Quanto dura lo spettacolo?
2: Allora, siamo partiti da un'ora e un quarto, abbiamo sfiorato le due ore.
0: Arriviamo a tirare giù alla fine, insomma.
2: Sì, esattamente. Però
1: sono andato a vederla con Valeria, mi è rimasta impressa soltanto una cosa,

0: E proprio non c'entra niente, mi ha fatto tanto ridere, perdonami, è una battuta, ma non è una battuta
1: Sì.
0: che diceva Valeria,
1: Sì.
0: ed è questa: e ci vuole Fiorentini,
1: Fiorentini,
0: le
1: le
0: gallette,
1: gallette,
0: gli
1: gli
0: snecchini, e
1: snecchini.
0: lo diceva senza senso,
2: Gratuitamente.
1: Adesso io ti dico una cosa, non so se te l'ho già detta. Dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, la Fiorentini, che salutiamo, ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di.
2: Quantomeno.
1: Ha citato anche salumi Levoni e ci è arrivato a casa 1,5 metri
2: Di
1: di salame,
2: mozzarella.
1: di salamone.
0: Ma
1: Incredibile.
0: guarda che l'umorismo è strano, cioè come fa a far ridere quella roba lì? Però è
2: No, eh no,
0: era messa in un
2: io credo
0: punto.
2: che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che,
0: Sì.
2: diciamo,
1: Come diceva Pascoli.
2: che sonnecchia,
1: Esattamente.
2: ok? Una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto l'effetto.
1: Ma
0: Sì,
1: perché lì la
0: pazzesco.
1: domanda del presentatore di Carlo Conti ipotetico era: qual è la tua canzone preferita?
2: Vedi che così
1: E
2: è
1: allora
2: tutta
1: lei.
2: un'altra cosa.
0: Ma quanto puoi essere scema nella testa
2: proprio. In un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altri.
1: Ma quanto sei carino, Lino. Potete uscire un attimo, per cortesia, dallo studio.
0: Dovete fare dei bidet incrociati?
1: Sì, dei getti e strapon, dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare Hilary, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza. E lo
2: Davvero.
1: dico durante lo spettacolo, sì. Mi chiamavano Gonzo, mi
2: Urca.
1: chiamavano Pippo Franco,
2: Ma
1: Nasofino,
2: per il
1: Sì,
2: naso.
1: è perché io ero minutina, cioè io ero bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox perché avevo proprio il tettone, però avevo il naso molto pronunciato
2: Perché
1: con
2: il
1: gli
2: naso è una delle
1: omini.
2: prime cose che crescono.
0: Eh
2: Poi dopo
0: sì.
1: Poi
2: tutto il
1: con i
2: resto lo
1: bambini, cioè
2: circonda.
1: pensa a una bambina
2: Sì,
1: dell'elementare della prima
2: sono
1: media,
2: cattivissimi i bambini.
1: molto cattivi, però.
2: Dove siete adesso?
1: Ciao!
2: Voi che vi prendete in giro?
1: Dove siete?
2: È difficile far ridere per una femmina?
1: Io non ho mai trovato questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama,
2: Vedi, già il
1: quindi
2: fatto che foste le prime a
1: sì,
2: essere in due.
1: però
2: Chi
1: era
2: vi ha aperto la strada?
1: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima
2: Ma
1: Colorado.
2: donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
1: Beh, io sono amo follemente Anna Marchesini e credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi chi fa
2: Madonna.
1: teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta, cioè con la cellulite di fuori, quindi
2: Quanti anni
0: pace nel
2: avevi?
0: mondo.
1: Io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio
0: Caspita.
1: bambine.
2: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
1: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue. Ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì. Era l'unica classe che l'ha fatto. E il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu
2: Salutiamo.
1: dovresti fare teatro, perché non fai il teatro? Non
2: Vedi.
1: ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto, poi
2: Bene.
1: ho
2: Allora,
1: studiato.
2: che ora più o meno?
1: Guarda, chi lo sa?
2: È un prima
1: 21:30. È
2: serata?
1: un prima
2: È un
1: serata,
2: prima
1: dovrebbe essere
2: serata.
1: alle 9, invece forse andremo
2: Comunque,
1: anche un po'
2: sul
1: più
2: 9.
1: tardi.
0: Sul 9,
2: Comedy
0: sì.
2: Match.
1: Sì.
0: Comedy
2: Giusto?
0: Match,
2: Alex,
0: sì,
2: abbiamo finito?
0: certo.
2: È tardi?
0: Abbiamo
2: No, perché vedo
0: finito.
2: che Nicola stava cercando altre
0: No,
2: cose, ma
0: volevo
2: siamo.
0: sapere se anche Katia. Qual è la tua canzone preferita, cara Katia? Volevo sapere se anche la tua era questa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Lady J con questa canzone super romantica che si chiama Risky Do. Alla fine è quello.
1: Alla fine quello è un accrescitivo del carissimo Bruno Martino. Te lo ricordi?
0: Sì,
1: odio
0: certo.
1: L'estate. Alla fine noi non ci abbiamo.
0: La chiamano estate. Ricordo che Bruno Martino, che a un certo punto è diventato il crooner per eccellenza di quelle canzoni tipo quella che cantavi tu, prima di fare quelle aveva scritto e cantato Dracula.
1: Davvero, Dracula?
0: Sì, io ho avuto una discussione con mia moglie che era innamorata di quella canzone perché sua mamma gliela metteva nel jukebox quando ero piccola. Io l'ho fatta risentire dicendo: ma non cogli la malizia? No, sei tu che sei malizioso.
1: Ha ragione.
0: Sentite qua.
2: Dracula,

0: Ha ragione. Ma cosa te ne frega se Mantello fa rima con uccello?
1: Ma Mantello collo.
0: Ma Martello, ma
1: Mantello martello al limite.
0: Ma Mantello è lascia stare.
1: Vabbè. È caduta in prescrizione.
0: Bravo,
1: ormai,
0: esatto,
1: perché è una canzone di quasi 70 anni fa, nel senso che è di fine anni 50.

0: molto sopravvalutato, però carina la canzone.
1: Ma insomma, poi carina. Ma
2: parliamone.
0: No, devo compensare lo stronzo che ogni volta che passa una canzone di Dylan o qualcosa di questo genere è sopravvalutato.
1: Sì,
0: allora
1: è una nostra gag, cara Paola.
0: Peraltro credo che fossero anche i compagni di etichetta, perché è sempre mondo CBS,
1: sì,
0: alla
1: Sony,
0: fine. No?
1: La vecchia.
0: Sì. Avete sentito una voce femminile in sottofondo? È quella di Paolina Iesi.
2: Eccomi qua, che
1: buongiorno,
2: bello.
1: Paola,
2: che
1: buongiorno Paola.
0: E peraltro questo tappeto rosso che ti abbiamo steso con le note di Michael Jackson servono per rivivere, no, un paio di momenti. Il principale è quello più recente, perché tu hai fatto parte di quella, diciamo,
1: elite,
0: che è stata convocata a Berlino, per la presentazione in anteprima del film Michael.
2: Sì, io ero andata con, devo dire, prevenutissima.
0: Sì.
2: Sì, molto, perché sono fan, insomma, della prima ora, poi insomma, per tante ragioni. È stato
1: che poi

0: personalizzeremo.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Però una collaboratrice proprio anche, un po' un maestro, sì, proprio anche musicale.
2: Cioè, lui che ti ha insegnato il moonwalking, per esempio.
1: Esatto. No?
2: Che però tu fai con i tacchi, aggiungendo un ulteriore, sì, difficoltà.
1: Adesso lo faccio sempre meno per una questione di età, però ogni, esatto, tanto quando me lo chiedono cedo.
0: Beh, quindi il film com'è stato, Paola?
1: È il film da fan, è proprio figo. Okay, sì, perfetto. Perché alla fine la celebrazione di una leggenda, tutto avviene prima delle sue controversie, per cui non puoi nemmeno accanirti sul fatto che una parte di storia non c'è, perché il film
2: perché
1: è dichiaratamente si ferma prima, sì, l'hanno poi spiegato all'88, sì, all'uscita di
0: Bad.
1: Okay. Quando esce, okay, Bad, diciamo, finisce con l'uscita di Bad.
0: Il film inizia e finisce con Bad.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: In realtà,
2: ma nel film, scusami Paola, nel film lui fa Speed Demon.
0: No, no, non lo fa.
2: È una gag,
3: questa,
2: perché
0: è un bastardo. Guarda, quando è uscito, un bastardo.
2: Quando è uscito Bad, io,
0: Dario Suelli, vieni a picchiarlo. Vieni a picchiarlo.
2: Hai presente Dario Suelli?
1: Certo.
2: No? C'era stata l'audizione in radio con un volume insopportabile. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. E la giuria qui riunita aveva detto che il pezzo più bello era Speed Demon.
0: Ma guarda che
2: secondo me pure Michael Jackson ha ripudiato. Che è questa. Vabbè, te la ricordi sicuramente.
0: Come sì, fatti, sì, in Building Linus, ragazzi.
2: Cioè, no, guarda, la base,
1: guarda,
2: del
1: che è maestro,
2: la base del volersi bene, sì, sì, e prendersi per il culo. Sennò
1: sono
2: che,
1: d'accordo con
2: che
1: te.
2: Che gusto c'è.
1: È
2: quindi
1: vero.
2: Il film, dai, per un fan di Michael Jackson.
1: Allora andate a vederlo, perché non si può non vedere. Poi,
2: ma la gente
1: ci concentri
2: canta.
1: Canta, tutto,
2: canta in
1: tutto.
2: Sala.
1: Il problema è che quando finisce non, la gente non se ne vuole andare perché continua a cantare, si alza in piedi, ti viene proprio voglia di,
2: certo,
1: uscire.
2: Cosa
1: da te
2: stesso. Cosa c'è sui titoli di coda, te lo ricordi?
1: Sì, c'è Man in the Mirror.
2: Ah, beh, grazie che uno non se ne vuole andare.
1: No, non se ne vuole, la gente vuole stare lì e continuare a vedere un'altra parte di film, però bisogna aspettare. Dicono
2: vado
1: che ci
2: a vederlo
1: sarà,
2: oggi pomeriggio.
1: Devi andare. Ecco, se ti concentri, diciamo, sul film e sbagli, non è un, a livello cinematografico non puoi parlare, non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai, sì, singoli, poi, e dalla figura di Jeffra Jackson, cioè dall'interprete che è,
0: sì,
1: veramente,
0: che è pazzesco,
1: ragazzi, è impressionante.
0: Avranno tagliato una marea di roba,
1: no, ma insomma, quando balla è una roba a parte, la voce ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde
0: la voce,
1: metà.
0: È incredibile
1: la voce
0: quando
1: parla è lui, e quando si muove, cioè, sì, lui era un ballerino, cioè, straordinario.
0: Io voglio sapere di te con Mike, quando avete aperto il concerto di Michael Jackson?
1: Nel 97.
2: Nel 97.
1: Sì, a San Siro. È stato un'annata per noi incredibile, perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma, era successo di tutto.
0: Quindi
1: Festival Bar.
0: Amici come prima?
1: Amici come prima.
2: E l'avete incontrato?
1: L'abbiamo, non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto: vi porto in camerino da Michael, e noi terrorizzate.
2: Non
1: detto,
2: siete andate? No. Ma dai, un'occasione
1: giuro, però capisco. Lui era terrorizzato, era un periodo per lui difficile, non voleva, giravano un sacco di sosia in giro per San Siro, ogni tanto, ma c'è Michael? No,
2: certo,
1: è un sosia.
2: Certo. Io l'avevo visto nel concerto precedente, che era quello a Monza.
1: Sì, l'ho visto anch'io, okay, ero in mezzo al pubblico.
2: Ok,
1: sì.
2: E ci avevano detto quelli della produzione che lui era arrivato praticamente in un furgone di quelli che portavano,
1: sì,
2: i viveri o qualcosa di,
1: sì,
2: questo genere, come Taylor Swift che entrava
3: nel carrello delle scope.
2: No?
3: Sì,
2: vi ricordate?
3: Fra gli scopettoni.
1: Adoro, ti rendi conto.
2: Però una volta Michael Jackson fece anche il Festival Bar.
0: Sì, certo, allora.
1: E c'era anche il telegatto.
0: Il telegatto,
2: no, ma Festival Bar c'è un aneddoto molto bello.
0: Vuota, sì, la voce, e l'assistente di palco pugliese Pino
2: ancora
0: di Costanzo.
2: Negli anni 80, era
0: ancora Pino di Costanzo, che dovresti, sì, certo, conoscere, insomma. Michael chiese un bigliettino perché si doveva dire delle cose,
2: e se
0: le voleva segnare. No, avete un bigliettino? Do you have a paper? No, we don't have a paper, Michael. And where can I write this? Write it on the air, Keith è morto. Write it on the air. Disse Keith è morto.
2: Sul
1: adoro
2: guanto se l'è scritto.
0: Disse Keith è morto alla mano, se le è scritte sulla mano. E lui rideva. E Michael rideva, ovviamente.
1: Sì, perché poi
0: quando trova
1: una cosa
0: uno
1: molto divertente, no?
0: Che lo tratta normalmente,
2: esatto, come sempre in questi casi,
0: certo.
1: Lui amava, sì, sì.
2: E com'è stato uscire a San Siro?
1: Io ero,
2: prima
1: mi ricordo
2: di Michael
1: solo
2: Jackson,
1: che ero terrorizzata,
2: no,
1: ero proprio terrorizzata, era giorno pieno, per cui si vedeva tutto, sai, di solito,
0: chiaro,
1: quando c'è il buio e si accendono le luci,
2: certo,
1: non vedi il pubblico fuori, per cui ti senti più protetto al buio, senti solo il boato, la gente, ma poi non. Invece al chiaro vedi tutto, quindi vedevo dita medie alzate,
0: no,
1: gente che ci andava a fare il
2: quelli di Michael Jackson non l'avrebbero mai fatto, impossibile.
1: No, invece erano belli alcuni, poi non alcuni erano entusiasti davanti, altri vedevo proprio, ovviamente, come tutti gli artisti, ma dove ti concentri su quello che ti fa.
2: Vedi soltanto quello,
1: esatto,
2: ovviamente.
1: Certo, quindi, certo. Però
2: quanti pezzi avete fatto?
1: Sai che non me lo ricordo, credo 4-5
2: 20 minuti.
1: Sì, una ventina di minuti. Non
2: e
1: abbiamo...
2: quando avete finito?
1: No, è stata una liberazione. Abbracciate. Non vedevo l'ora di andarmi a sedere in tribuna. Poi mi sono goduta il concerto. Però un batticuore. Mi ricordo, ho delle registrazioni proprio di noi, tipo in stato. Tra 5 minuti, noi saremmo poi arrivati. 5 minuti, 4 minuti. E lì proprio vedi l'ansia.
2: Però avevate già fatto Sanremo, insomma, un po' di esperienza.
1: Però era un po' diverso.

0: Paola Iezzi con noi dal vivo su Radio DJ. La canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo
0: come
1: dei Pinguini, poi
0: questa...
1: c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto di Max Pezzali a Imola.
0: Se tu vai a cena con Max Pezzali fai una cosa con Riccardo,
2: certo.
0: È un percorso inevitabile.
1: Sono molto amici, quindi le ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito, quindi si è creata questa, insomma, questa, non dico intesa, però questa voglia di fare, provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione.

0: un po' di una della crescita di una relazione. Nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo
1: Certo.
0: costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
1: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti, evidentemente, perché le
0: Si è
1: taglie sono
0: fatta un
1: quelle
0: po'
1: che
0: biondo, si è
1: sono.
0: messa una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché, ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
0: No, non è che
2: Non è
0: non è
2: così.
0: che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della
2: Ok.
0: recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
1: Si è concentrata su
0: proiettata,
1: quella roba lì.
0: concentrata. A un certo
2: Tutto
0: punto può
2: chiaro.
0: capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno, cioè dici
2: Certo,
0: ok,
2: che cosa le ha
0: io.
1: fatto venire questa follia?
0: Allora,
1: Questa.
0: lei ha sempre avuto questa passione, però
1: Ok.
0: diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì, avesse preso e avuto tutto quello
1: Che
0: di cui
1: poteva
0: aveva
1: avere.
0: bisogno per crescere. Aveva
1: Ok.
0: bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei, però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no? E
2: Ok.
0: quindi è stato un processo anche complesso, perché poi quando cambi, riuscire a comunicarlo agli altri non è
2: Sentite,
0: facile.
2: io vi devo interrompere perché qui c'è Ivan Iezzi.
0: E chi è?
2: Ivan Iezzi è un omonimo
0: Ah, un
2: che
0: omonimo.
2: dice: io sono di Pavia. Sono
0: Ah,
2: lì.
0: di
2: Senti questa
0: Pavia.
2: storia
0: No,
2: incredibile.
0: dimmi, dimmi.
2: Io ho lo stesso cognome delle sorelle Iezzi e associavano il cognome e città a Max Pezzali. I
0: Certo.
2: fan guardavano le guide telefoniche e ci hanno tempestato di chiamate per parlare con loro e anche lettere mi
0: Ah,
2: arrivavano a
0: beh, allora
2: casa.
0: diciamo che se consultavano le guide telefoniche il fan c'ha una
2: E
0: certa,
2: certo che c'ha una certa.
1: Sì.
0: Anzitutto.
1: Stiamo parlando dei primi
2: Ma
1: anni
2: stiamo
1: 90,
2: parlando delle coriste degli
0: sì,
2: 883 o di
0: certo.
2: Max,
0: Però è
2: insomma.
0: curioso questa combo,
2: Non è
0: anche
2: male, eh.
0: perché Iezzi, tutti quelli che portano il mio cognome lo sanno, è un cognome che arriva solo dall'Abruzzo, per cui l'origine è quella, cioè, quindi è
2: Ok,
0: sicuramente l'origine sua è abruzzese, te lo
1: c'è
0: dico.
1: qualche arrosticino di
2: C'è
1: mezzo.
2: esattamente,
1: Sì, abbiamo 30 secondi per finire. Farai ancora X Factor? Non si può
0: non si
1: dire.
0: può dire, diciamo che è andata molto bene l'anno scorso, incrociamo le dita
1: Sei
0: e
1: ancora innamorata di Jack La Furia?
0: Sempre. Io e Jake
1: Non
0: siamo
1: riesce a
0: oramai una.
1: resistere al suo fascino.
0: No,
1: La
0: siamo una
1: coppia di
0: coppia di fa. Io
1: fa.
0: non riesco a resistere agli occhi azzurri, ahimè. Chiunque.
1: Bene, vi
0: Io devo
1: salutiamo.
0: guardare da un'altra parte. Infatti, vedi, ho gli occhiali da sole, ho
1: Ok.
0: portato.
1: Paola Iezzi su Radio
2: Grazie
1: DJ.
2: Paola.
3: One station. La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
8: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
7: E poi dura come minimo 20 minuti.
8: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
7: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
9: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
7: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
8: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
9: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
17: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
18: My Movies presenta.
19: Inizia dicendomi perché sei qui.
20: Mi serve un vestito.
19: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
20: Non sapevo dove altro andare.
18: Il premio Oscar Anne Hathaway.
20: Non volevo tagliarti fuori.
19: Ma lo hai fatto.
20: Non puoi odiarmi davvero.
19: Oh sì che posso.
18: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
20: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
18: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
21: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
24: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: questa è Radio DJ, la voce era quella di Shirley Bassey, una canzone bellissima che parlava di storia che si ripete. La storia spesso è nei libri del nostro ospite di questa mattina, che è Emmanuel Carrer. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E benvenuto a Radio DJ.
1: Grazie.
2: Allora parla italiano. Lì.
0: Allora lui mi
1: poco,
0: ha detto,
1: poco,
0: mi ha detto che lo comprende, a patto che noi parliamo un italiano piano. Corretto innanzitutto.
2: Sì, quello non è, sì, non è scontato.
1: Parlate
0: parliamo piano.
2: Piano, piano, piano.
0: Eventualmente interviene Sonia, che è qui per la traduzione. Buongiorno Sonia.
3: No, buongiorno.
0: Sei comoda buongiorno, sulla mia Sonia. Ex sedia?
3: Sono molto comoda.
0: Giusto per fartela pesare un pochino. Allora, partiamo dal titolo del libro. Il libro si chiama Kolkhoz. Questa è la pronuncia corretta?
1: Sì.
0: Ok. E che cos'è Kolkhoz?
1: Allora,
0: è una,
1: in francese,
0: è tipo una fattoria.
2: In francese. Fa come vuoi.
0: Allora, cosa
2: come
0: significa?
1: Le allora. Ce que ça signifie, les kolkhoz, c'était en Union soviétique,
0: okay.
1: les grandes exploitations collectives,
0: okay.
1: Collectivisées, collectivées, qui, comme la plupart des choses en Union soviétique, mm-hmm. fonctionnaient de façon à la fois inefficace et coercitive. Okay. Et quand ma mère, quand j'étais petit, était déjà une spécialiste de l'Union soviétique et une historienne de l'Union soviétique, à l'époque pas très connue, ce qu'elle est devenue. Et donc mes sœurs et moi, on savait très bien ce que c'était qu'un kolkhoz, alors qu'on était petits, qu'on avait 6, 4 et 2 ans.
0: Okay.
1: Peut-être que je te laisse traduire ou cette...
2: Okay. Sì, sì, traduciamo un po'.
0: Vai, Sonia.
3: Sì, allora, quello che significa, i kolkhoz erano in Unione Sovietica queste grandi fattorie collettive,
0: certo.
3: Che come la maggior parte delle cose in Unione Sovietica erano, funzionavano in modo al contempo inefficace e coercitivo.
0: Sì.
3: All'epoca, io ero piccolo, mia mamma era già una storica e una specialista dell'Unione Sovietica, che allora non era ancora molto conosciuta, quando invece lo è diventata in seguito, e io e le mie sorelle, che avevamo allora 6, 4 e 2 anni, sapevamo già che cosa fosse un kolkhoz.
2: Scusami, perché erano inefficaci? Toglimi questa curiosità.
1: En fait, c'est encore une fois, ça fonctionnait comme ça en Union soviétique. C'est pardon pour ce que ça a de libéral de dire ça, mais à part, quand on te retire toute espèce d'intérêt personnel à travailler bien, tu travailles pas bien.
3: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene,
2: certo.
3: Difficilmente lo farà.
0: Certo, allora Kolkhoz è il titolo appunto del libro, che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia spessissimo viene citata nei suoi racconti. Però questo è proprio un libro verticale sulla storia della sua famiglia. Prima di scriverlo, ti sei posto il problema se questa storia potesse interessare al tuo pubblico? A te sicuramente tantissimo. Però uno prima di scrivere dice, chissà se alla gente gli interesserà qualcosa di quello che gli sto per raccontare, no?
1: C'est une question que me posait ma femme quand j'écrivais ce livre. Elle me disait, c'est pas parce que ça t'intéresse toi que ça va intéresser tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que quand on écrit quelque chose qui vous intéresse vraiment, on a des chances d'intéresser tout le monde, même si c'est très particulier. On peut essayer d'écrire des choses très particulières qui ont une portée universelle. C'est très ambitieux, c'est peut-être même très prétentieux, mais j'y crois.
3: Sì, la domanda che mi faceva mia moglie all'epoca in cui stavo lavorando a questo libro, diceva non è perché interessa a te che debba necessariamente essere interessante per tutti, ma io tendo a pensare che se scrivi una cosa che è interessante per te, ci sono delle buone probabilità che interessi anche agli altri, anche se stai scrivendo una cosa molto particolare. Penso che ci possa essere comunque una portata universale. Può sembrare ambizioso, ma secondo me è così.
0: Sì, in realtà...
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui en fait illustre ce que tu dis. Pour revenir à Kolkhoz, quand on était petits, mes sœurs et moi, notre mère, quand notre père n'était pas là, nous réunissait autour de son lit et on dormait autour du lit avec sur des coussins, des matelas, et notre mère appelait ça faire Kolkhoz. Et quand elle est de la veille de sa mort à l'hôpital, on était tous les trois, mes sœurs et moi, autour de son lit et

0: Et on s'est dit, eh ben pour la dernière fois, on fait Kolkhoz. Et en fait, je trouvais que c'était le sens du livre, c'était à la fois cette chose très intime, très enfantine, très personnelle, et en même temps la grande histoire que ça évoque, le mot Kolkhoz. Donc, voilà, c'est comme ça que j'espère intéresser. C'est à la fois en racontant mon histoire dans ce qu'elle a de plus minuscule et ce que c'est et la façon dont elle s'insère dans la grande histoire.
1: Sonia, prima che mi esca il sangue dal naso.
2: Aggiungo solo una cosa per illustrare questo concetto e tornare al concetto di Kolkhoz. Quando eravamo piccoli con le mie sorelle, mia mamma, quando mio papà era in viaggio, ci riuniva intorno al suo letto, mettevamo cuscini, materassi e dormivamo tutti insieme. E mia mamma questa cosa la chiamava fare Kolkhoz. Poi il giorno prima di morire, quando poi è morta all'ospedale, insieme alle mie sorelle, di nuovo ci siamo riuniti intorno a lei e abbiamo fatto Kolkhoz per l'ultima volta. Ecco, per me il senso del libro è un po' in questo, cioè avere sia il lato intimo, infantile, personale, che la grande storia evocata da questo concetto di Kolkhoz. Quindi è così che io spero di interessare, cogliendo sia questi lati minuscoli che invece la grande storia.
3: Okay, la mamma di Emmanuel Carrère era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale, che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron. Giusto. Io voglio sapere una cosa. È vero che Macron non suda?
1: Ma che domande fai?
0: Mon
3: lo racconta lui nel libro.
0: Une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise, nous on avait des auréoles comme ça sur les bras, et lui il était impeccable dans sa chemise. Non, c'est vrai, Macron ne sue pas.
1: Sonia, parlaci di aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che ho capito.
2: È la mia esperienza, mi è capitato di seguire Macron come giornalista in un territorio d'oltremare che era stato devastato da un ciclone con un caldo terrificante. Noi appena scesi dall'aereo eravamo tutti totalmente zuppi di sudore, e per una giornata intera in cui lui evidentemente non ha mai avuto l'opportunità di cambiarsi la camicia, lui è rimasto assolutamente impeccabile.
3: È un filato per fare quel lavoro, evidentemente. Esatto.

0: Radio DJ, siamo con Emmanuel Carrère, c'è tanta gente qui sotto che lo sta aspettando, c'è tanta gente che lo vuole incontrare e poi verrai al Salone del Libro. Come mai l'Italia ti ama così tanto? Io faccio parte di quell'Italia.
1: Allora, c'est une question que je me pose. C'est, évidemment que ça me fait... En fait, je pense que c'est le pays où mes livres ont le plus de succès en dehors de la France. Et ma foi, si j'avais dû choisir un pays où avoir le plus de succès, il y a des fortes chances que je choisisse l'Italie.
2: È una domanda che mi faccio anch'io e credo che di fatto sia il paese in cui i miei libri hanno più successo al di fuori dalla Francia, e devo dire che se avessi dovuto scegliere un paese in cui avere così tanto successo, molto probabilmente
0: avrei scelto quello.
3: Senti, in generale sulla sua popolarità, perché è una superstar della letteratura, ti capita che le persone ti incontrino e si mettano a piangere quando per un libro, per una cosa che hai scritto, è una cosa che ti è successa?
1: Tu veux dire devant moi?
3: Si.
1: Piangere, non, je crois non. Pas. Non, okay, non, okay, non. Okay, okay, non. Manifester de la sympathie, de l'intérêt.
3: Certo, de commozione.
1: Et piangere. Spero che piangono. Piangono.
3: Si, piangono.
1: Leggendo il libro. Okay, okay, ma non incontrarmi.
0: In molti tuoi libri affiora un po' quasi un senso di colpa per le tue origini aristocratiche. Voglio sapere se ci hai fatto pace.
1: D'abord, les origines aristocratiques, elles représentent une partie, je ne sais pas, un huitième de mon arbre généalogique, parce que la partie française n'est absolument pas aristocratique. C'est une famille d'origine paysanne, voilà, du sud-ouest de la France, des Pyrénées. Et du côté de ma mère, son père était géorgien appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle d'un pays colonisé, quoi. En revanche, du côté de sa mère, en effet, elle appartenait à une famille aristocratique d'un côté russe, de l'autre allemande. Et qui plus est, ce monde aristocratique tel que l'ont connu mes parents, c'était un monde déchu. C'était un monde de gens qui étaient devenus très pauvres, qui étaient chauffeurs de taxi, qui étaient repasseuses pour des maisons de couture. Donc, le faste qui pourrait être attaché à ça avait totalement disparu.
2: Ma intanto sono origini aristocratiche relative, diciamo, che costituiscono un ottavo circa del mio albero genealogico.
3: Avevo capito un ottavo, Linus. Il mio francese fa passi
0: però
3: da
0: io
3: gigante.
0: Sono sempre a zero. Quindi un ottavo è comunque tanto
3: più di
0: per
3: zero.
0: Me.
3: Ok.
2: La parte francese della mia famiglia, di fatto, è una famiglia di origine contadina dei Pirenei in Francia. Da parte di mia mamma, suo padre faceva parte di una famiglia piccolo borghese, intellettuale di un paese colonizzato, quindi georgiano. Effettivamente, da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però, diciamo, è un mondo aristocratico decaduto, impoverito.
0: Certo.
2: Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare. Nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente,
3: cioè piccolo borghesi, poi ho sentito che diceva sì.
0: Allora i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta ed è stato, come diciamo noi, sempre un passo indietro, no? C'è un momento in cui tu e le tue sorelle tornate nella casa, nell'appartamento da liberare e cercate fotografie, oggetti che ve li ricordino. E scrivi una frase bellissima. Si sa di più delle famiglie aristocratiche che di quelle contadine.
1: Ah bah bien sûr, oui. Mais moi, en réalité, j'avais aucune culpabilité de ces origines partiellement aristocratiques. Mais mon père, lui, avait une passion pour ses origines aristocratiques. À la fois un peu par snobisme, par amour pour sa femme et parce que, au fond, il aimait cette aristocratie pour ce qu'elle avait de déchu, de chimérique et de romanesque pour ça. C'était un snobisme et un snobisme que je trouvais assez noble. Et oui, il a passé sa vie à se passionner pour la généalogie de la famille de sa femme. Et c'est aussi pour ça, après sa mort, que j'ai retrouvé tous ces dossiers de recherche généalogique dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence et qui sont une des origines de ce livre. Parce qu'au fond, toutes les recherches sur ma famille, c'est mon père qui les avait faites. Donc on peut dire que ma mère a été un peu l'héroïne du livre, mais mon père une sorte de co-auteur.
2: Sì, ma io devo precisare che non provo un senso di colpa per queste origini aristocratiche. In compenso mio padre aveva invece una grande passione per queste origini, in parte per snobismo, in parte per amore nei confronti della moglie di mia mamma e in parte per questo fascino chimerico, romanzesco, uno snobismo che io definisco nobile. Quindi ha passato gran parte della sua vita a occuparsi della genealogia di sua moglie ed è per questo che dopo la morte di mia madre ho trovato queste ricerche corposissime che sono una delle origini di questo libro, perché tutte le ricerche del libro sono state fatte da mio padre, quindi in un certo senso mia madre è l'eroina del libro e mio padre ne è il coautore.
0: E però del papà si sapeva poco, insomma, perché è una persona normale, quindi non c'era una biografia vera e propria, insomma.
1: C'était le cose, non solamente una persona normale, ma una persona che ha passé sa vie dans l'ombre, dans l'ombre de sa femme et... Je pense que ça a été difficile pour lui, très difficile, et en même temps qu'il aurait échangé cette place pour rien au monde.
0: Era difficile, ma al tempo stesso era anche...
3: Ma facciamolo dire a Sonia.
0: Non l'avrebbe scambiato con nessuno.
3: È così?
0: Con
3: nessun altro. Ha tradotto bene?
0: Questo era facile.
3: E dove ti è venuto sto francese?
0: Colpo di coda.
3: Colpo di culo.
0: Torniamo tra poco.

0: messo un po' di musica anni 80 perché io e Emanuele siamo ragazzi degli anni 80.
1: Beh,
0: e quindi ho pensato
1: bello,
0: che questa cosa gli potesse
1: piacere.
0: Siamo coscritti.
1: Ho imparato questa parola.
0: Bello. Però abbiamo imparato noi che il termine coscritto, che arriva dal militare, in Italia viene usato anche in contesti non militari. Insomma, in Francia soltanto in quei casi. Molto spesso attingi dalla realtà per scrivere i tuoi libri. Il tuo primo grande successo, si può dire, era L'avversario.

0: raccontava una storia autentica, no? Poi c'è Limonov, c'è la tua storia. E sei uno scrittore un po' atipico da questo punto di vista.
1: Alors moi, j'ai commencé en écrivant des livres de fiction, en écrivant ce qu'on appelle des romans. Et j'imaginais pas d'écrire autre chose, hein. En écrivant ce livre dont tu parles, L'Adversaire, c'était un livre de non-fiction, comme on dit, et je n'imaginais pas que ce chemin serait peut-être irréversible, voilà, parce que depuis maintenant 25 ans, c'est ça que je fais.
2: Io ho iniziato scrivendo fiction, scrivendo quelli che si chiamano romanzi, e non immaginavo allora di scrivere libri diversi. Ed è stato scrivendo L'Avversario, appunto il primo libro di non fiction, ancora non immaginavo che avevo imboccato una strada che è forse una strada irreversibile, perché di fatto sono 25 anni che scrivo questa tipologia di libri.
0: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
1: C'est gentil, ton souci, mais ça va.
2: Grazie.
0: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
1: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait un peu hors des micros. Et par ailleurs, bon... quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien... pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
2: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone, e molte persone non sono in grado di trovare le parole, quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
3: Sì, okay. Se posso aggiungere, non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano, c'è uno stigma sulla depressione.
1: Absolument.
3: E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli, e quindi complimenti
1: certo,
3: per averne parlato.
1: Sì.
0: Allora, tornerà al Salone del Libro almeno in 3 occasioni diverse. E quindi, insomma, state attenti e prenotatevi. Colcoz, il libro nuovo di Emmanuel Carrère. Bene, è stato un grande piacere.
3: Complimenti.
1: Grazie mille a voi
3: complimenti.
1: Due.
0: Grazie, Carlo.

0: One Nation, One
1: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
4: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
3: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
5: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione

0: ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
2: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
1: E poi dura come minimo 20 minuti.
2: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
1: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
3: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
1: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
2: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
3: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
9: Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
9: Tutte le info su dj.it.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenzo.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: My Movies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori.
16: Ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta rottamazione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e 2 secondi. DJ! Lunedì 11 maggio, buongiorno dalla redazione di DJ. L'Iran respinge il piano statunitense. Non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Gli Stati Uniti intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel per la pace, è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles si tiene la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione dei ministri della difesa su Hormuz. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per i Meloniani, Merlino e Proietti. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi e quindi è scattato l'allarme isolamento, completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza, municipio a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne, fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Finisce 0-0 Fiorentina-Genoa, stasera in campo Napoli-Bologna. Il tennis, Musetti batte Cerundolo, va agli ottavi degli internazionali. Bene anche Darderic, KO invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tocca a Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
14: Buongiornissimo, siamo già all'opera.
15: 006. Buongiorno.
16: Buongiorno Umberto e Damiano.
15: Buongiorno

0: Umberto!
1: Ciao.
0: Damiano!
2: Buongiorno!
0: Sveglia!
3: Che bello!
2: Neanche a far così!
3: Bellissimo, perché se lui è sveglio, tutti devono essere svegli.
2: Pensa, tutta l'Italia si sveglia con sto clacson. Hai visto quanti decibel sarà una roba del genere? Non lo so, però è parecchio alto, eh.
3: Certo, per sentirsi così forte in cabina, pensa fuori quanto
2: pensa
3: è potente.
2: Fuori.
3: No, secondo me sta con i finestrini abbassati.
2: Dici?
3: Dai, per sentirsi così forte.
2: Beh, ma da dentro si sente comunque il clacson.
3: Mandacene altri per tutto il giorno, per favore.
4: Lui guarda, così, una ricerca al volo tra i 90 e i 110 decibel.
2: Porca miseria, ragazzi. Ma lui è quello che c'ha anche la scritta LED davanti che si illumina.
3: Sì, asso di bastone. Esatto. Sai che c'è il soprannome suo. Facci sapere di più su di te, la tua vita, la tua tratta e tutto quello che stai facendo stamattina. E grazie per il più bel messaggio
2: Bellissimo,
3: vocale della
2: forse
3: settimana.
2: Uno dei più belli.
3: Ce l'abbiamo. Cioè,
2: dell'anno, ti direi.
3: Mai nessuno potrà superare la bellezza di questo vocale a sorpresa.
2: Questi sono i privilegi di lavorare la mattina presto.
3: Bello.
2: C'abbiamo gli ascoltatori diversi, l'abbiamo detto diverse volte, non è che dobbiamo fare il momento ruffiani, però
3: fallo.
2: È un ascolto diverso rispetto a quello che c'è
3: questo
2: nell'arco della giornata.
3: Questo è vero.
2: Quindi
3: è vero.
2: Si
3: crea un rapporto tra noi a quest'ora, perché siamo soltanto... Gli altri dormono, tutti dormono.
2: E noi siamo l'Italia
3: qui
2: dorme.
3: A condividere questa mattinata, e questo ci lega tantissimo. Mi stava venendo la frase molto reclamo, e questo ci lega tantissimo. Per questo dovete venire
2: al
3: Party Like a DJ sabato 6 e domenica 7 giugno. No, a parte gli scherzi, abbiamo aggiornamenti sull'evento di 006 al Plaid.
2: Sì.
3: Abbiamo mandato una mail, ma non ci hanno ancora risposto.
2: Esattamente. Ecco.
3: Volevamo dirvi questo aggiornamento sull'evento. Però le cose confermate sono molto belle. Quindi, a proposito dei
2: The Colors
3: che abbiamo sentito adesso in apertura, e dei Rolling Stones, venite sabato 6 giugno, perché all'interno della lineup di quella serata ci sono anche loro. Mo sta a voi capire se i The Colors o i Rolling Stones. Io ho citato.
2: Decidete
3: entrambi
2: voi, trovate tutte le info su DJ.it, ma soprattutto i biglietti su Ticket One. Direi che il dovere l'abbiamo fatto, possiamo iniziare col piacere.
5: Amo e mio mi sintonizzo.
6: Signore e signori, Umberto e Damiano.
5: Pesco la

0: 26, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele,
2: buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno a Gianni Falluomo in redazione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a tutti gli amici del 3514 006730, attivissimi in questo lunedì mattina, uno dei lunedì più attivi secondo me per il numero.
1: Beh, già prima ci aspettano, quindi cominciano a mandare i messaggi anche prima delle 6.
0: A proposito di Ota Matone, che sì, oggi è lunedì, sì, dopo le 7 lo ascolteremo. Gianni, ho visto che il buon Tananai su Instagram pochi giorni fa ha caricato un video in cui suona l'Ota Matone.
3: Ma veramente?
0: Sì, sì, sì. Giuro. Sta lì che lo suona ovviamente malissimo. Male. Perché
3: come
0: noi siamo,
3: me quindi
0: no, tu lo suoni bene, noi siamo abituati al meglio. Però mi ha fatto ridere vedere Tananai con l'Ota Matone, anche tipo viola, anche colorato.
1: Sì,
3: ma che cosa
1: giallo,
3: suonava?
1: Giallo.
0: Che suonava? Una canzone
1: qualunque. Suonava Titanic, se non sbaglio.
0: Si è messo la, non mi ricordo esattamente quale, si è messo la canzone sul cellulare da YouTube e provava a rifarla con l'Ota Matone. Guardandolo ho detto, Tananai, Pivello, passa qui a DJ, passa a 006,
1: dai,
0: che ti facciamo un po' di ripetizioni di Ota
1: Matone. Magari passerà dal Plaid, non lo sappiamo, sapersi. Tu portati l'Ota Matone, che in caso gli facciamo
3: quello
1: una lezione
3: grande
1: privata.
3: Quello grande o quello piccolo?
1: Quello grande, così lo picchiamo proprio da dietro.
0: No, povero Tananai,
1: non si permette a fare.
0: È una brava persona, è un amico Tananai, non c'è bisogno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Mi sapete dire se Parma-Roma è finita o stanno ancora giocando?
0: Stanno battendo i calci di rigore ancora.
1: Stanno battendo i rigori.
3: 104 minuti hanno giocato.
1: Sai com'è quando si decide di mandare una squadra per forza in Champions?
3: Quando sono minuti in cui si decidono le
0: squadre che devono andare in Champions. Formula in modo diverso
1: Formula tu, io ti dico
0: ma
1: la
0: tu
1: mia.
0: Lo sai che da tifoso laziale domenica prossima hai la responsabilità di capire se mandare o meno la Roma in Champions League?
1: Ecco, ma guarda, io sembra che parliamo di sport sempre il lunedì mattina,
0: ma è anche
1: l'attualità. Sì. A me mi interessa soltanto la partita di mercoledì.
0: Mercoledì
1: che c'è la finale di Coppa Italia e basta. Poi di tutto il resto chi se ne frega.
0: Chi gioca? Lazio contro?
1: Lazio-Inter. Abbiamo già preso 3 gol sabato dall'Inter. Però,
0: quindi sarà un po' una rivincita, una sorta
1: speriamo bene, dai.
0: Una sorta di rematch.
5: Buongiorno 006, ma sapete dirmi perché ieri il campionato di Serie A non ha giocato?
1: No. Come?
5: Ciao a tutti, Ale da Legnano.
1: No, ha giocato.
0: Tanto che Ale da Legnano è rosso-nero. Mi sa che Ale da Legnano ieri sera...
1: Non avete giocato, Gianni?
3: No, il Milan no.
1: Non ha giocato. Allora,
3: no, ma davvero non ha giocato.
1: Milan, per rispondere, non ha
0: credo giocato. Che abbia giocato e perso tipo 3-0. Una roba del genere.
1: 3-2.

0: Rodrigo su Radio DJ, 6 e 16 minuti, tutto in diretta, tutto live, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Amici, e per dimostrare che siamo in diretta abbiamo citato poco fa lo sport, che comunque vuoi o non vuoi, il lunedì mattina tendenzialmente un po' tutti parlano di sport, non solo di calcio, si parla di tennis, si parla di rugby, c'è il ciclismo, quindi un po' di tutto.
0: No, devi dirli tutti adesso.
1: Ma noi non parleremo di questo.
0: Ah, non parleremo di... Dopo
1: faremo
0: sullo
1: una parentesi sport più tardi.
0: Sì, ecco. sì, come hai detto tu c'è tantissima roba in corso. Intanto al 3514-006730 il nostro numero. Sentiamo chi abbiamo, Gianni.
2: Buongiorno, Umberto. Ciao. Damiano. Ciao. Stamattina mi sono svegliato nel mio giardino, c'erano dei girasoli. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te. Buongiorno.
0: È periodo di girasoli questo qua.
1: Sì, no, nessuno va a pisciare nel suo giardino, ecco.
0: Probabilmente.
1: Perché. Ecco perché.
0: Però questo è un inside joke, come dicono gli americani, una cosa che possiamo capire solo noi. O chi passa sul profilo Instagram di Umberto e Damiano capisce di che stiamo parlando.
1: Esattamente.
0: Invece c'è anche qualcuno che stamattina di lunedì 11 maggio rientra al lavoro dopo una lunga pausa, tempo. Sentiamo.
3: Buongiorno a voi. Per me oggi inizio per un nuovo lavoro in sala operatoria dopo la gravidanza e la maternità. Si rientra e si rientra in un nuovo ambiente lavorativo. Buongiorno a tutti da Arianna da Lucca.
1: Ciao Arianna. Ciao. Bello, molto bello, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Un rientro, un nuovo lavoro, ci
0: rientro
1: sta.
0: Rientro dopo, l'ha detto, la gravidanza e la maternità. Quindi
1: esatto.
0: Si è fatta quasi un annetto, se non qualcosina in più di fuori rispetto al lavoro. Quindi grande giornata, grande emozione per il ritorno.
1: E rientra soprattutto in un ambito lavorativo
0: nuovo,
1: completamente nuovo.
0: Quindi anche uno dei primi distacchi dal piccolino.
1: Beh, evidentemente
0: potrebbe il ritorno al lavoro potenzialmente è il primo distacco. A proposito di nascita, intanto in bocca al lupo a lei che oggi torna al lavoro. C'è stata nel weekend una notizia di riguarda Milano, boom di nascite in 36 ore.
1: A Milano.
0: Nella stessa clinica sono nati 40 bambini in 36 ore.
1: Complimenti, roba. Alla faccia.
0: 40 in 36 è più di uno ogni ora, è tantissimo. Dove li metti? Ce l'hai 40 posti letto?
1: Sono piccolini.
0: Ma i reparti
1: nascita. Una piramide uno sopra l'altro, riesci tranquillamente ad incastrarli.
0: Fare le stanze con quattro mamme inizia a essere pesante, quattro mamme a stanza. Che piange uno, piange l'altro e c'è l'ospite di uno e l'ospite dell'altro.
1: Devi organizzare bene, ma sicuramente lo faranno. Mi fa specie che comunque ci lamentiamo che nascono pochi bambini nel resto d'Italia, che nascono tutti a Milano praticamente.
0: Tutti a Milano, solo a Milano.
4: Però lì bisogna risalire al mese del concepimento, che è più o meno a fine agosto, settembre.
1: Fine agosto, quindi.
0: Con gli ultimi caldi? No, caldo pieno ancora.
1: No, caldo
0: agosto.
1: Pieno, però magari c'hanno il condizionatore in casa.
0: No, le ferie d'agosto. Tu vai in vacanza, lasci la Milano, lasci tutto il cemento, lasci il grigio.
1: Vai a Milano Marittima
0: e ti dai Milano, alla pazza gioia.
1: Esatto.
0: E quindi adesso, rientrando dalle ferie, 40 bambini in 36 ore.
1: Vedi?
0: Molto bene. È stata una bella notizia, soprattutto curiosa la logistica.
1: Tanti bambini. Auguroni a tutte le famiglie. 40, sono veramente tanti.
0: 40 a tutte le famiglie e a tutte le mamme che ieri hanno celebrato anche la festa della mamma.
1: Sì, rinnoviamo gli auguri a tutte le mamme d'Italia.

0: Italia e non, sempre bello dire Italia e non.
1: Che cosa avete regalato?
0: Allora, io ho un kit.
2: Vedo che già sento arrampicarsi sugli specchi. Non ha capito cos'era quel regalo.
0: Alla mia di mamma o alla mamma dei miei figli?
2: Quanti regali hai fatto innanzitutto?
0: Due.
2: Tua mamma e uno alla tua mamma.
0: Della mamma dei miei figli l'ho sbagliato, perché mi aveva chiesto una cosa e l'ho presa anche sbagliata.
2: E chi è che chiede i regali e tu sbagli?
0: No, ho detto
2: ma fai
0: che
2: un pensiero,
0: sì,
2: ma che
0: quello
2: con
0: sì,
2: le liste?
0: Quello sì, però
2: che hai sbagliato? Che hai preso?
0: Sbagliato, devo prendere una chiusura per una collanina e ho sbagliato, ho preso una collana intera. Ho sbagliato.
2: Vabbè, ma si può smontare il gancetto?
0: No, non si può smontare, bisogna cambiare il regalo. Quindi ho sbagliato il regalo.
2: Perché tu fai gli acquisti guardando le foto, lui non legge.
0: È vero.
2: Ma come il 90%
0: no,
2: di
0: no,
2: noi.
0: No, sono andato
2: addirittura. No, allora
0: di
2: non hai
0: persona.
2: Io provo a difenderti,
0: no,
2: ma
0: no, sono andato di persona con la foto e ho sbagliato.
2: Ah, sì, mi dà questo indicando il gancetto,
0: sì.
2: E quello ha visto tutta la collana.
0: Esatto,
2: e
0: mi ha dato tutta la collana.
2: E tu non ti sei accorto che ti stava dando una collana al posto di un gancio?
0: No. Non me ne sono accorto.
2: Ma quando ti ha fatto pagare un gancio come una collana intera, non ti sei posto una domanda?
0: Mortacci, ho detto.
2: Però lui, siccome è timido, paga e sta zitto.
0: Pagato e sono stato zitto. E il regalo
2: e
0: è da cambiare.
2: Mamma...
0: Il regalo è da cambiare. L'altra mamma, abbiamo fatto creme per il corpo, per il viso, capito?
2: Per
0: sentirsi
2: con...
0: bella. Come ma già che... è bella tutto
2: già
0: l'anno,
2: è bella, sì.
0: Però.
2: Bravo, bravo. Guarda
0: una rinfrescata, un'intonacata.
2: Lei è contenta così. Lei è contenta così. Molto bene, molto bene. Ci arrivano
0: ci
2: anche informazioni. Non so come abbiano raccolto questo tipo di informazioni, però ci faceva ridere. Boom di torte a forma di cuore ieri, più 20%. Ora ditemi come si può raccogliere una classifica di quante torte a forma di cuore ieri sono state vendute, ma così
0: in base alle ordinazioni fate. Tu, ho visto che hai regalato una torta, non era a forma di cuore, però era comunque una torta,
2: aveva i cuoricini sopra,
0: aveva i cuoricini, c'era... il cuore c'era,
2: c'era la torta. E poi, come diciamo, venerdì mi sono giocato tutti i sushi, piadine col
0: il
2: prosciutto,
0: bonus cibo praticamente,
2: tutto il bonus che post gravidanza può ricominciare a mangiare e prima non poteva,
0: ci sta,
2: me la sono giocata così. Dunque grande boom, e soprattutto ieri in tutta Italia la costante è stata il maltempo.
0: Purtroppo sì, purtroppo ho visto che ha piovuto un po' dappertutto e hanno cambiato anche diverse manifestazioni, sì. Cose all'aperto, alla fine si sono spostate o addirittura annullate, perché giustamente sotto la pioggia che fai?
2: Peccato. Gianni, che si dice? Migliora sta settimana, è brutto, è bello.
1: Poi sentiamo Enrico il Bagnino.
0: Ah, giusto, fra un po'. Eravamo capaci pure noi.
2: Io volevo dare un'informazione in più. Però no, ho guardato ieri un'occhiata veloce al meteo. Ancora
0: no,
2: non usciamo.
0: Anche questa settimana maltempo.
2: No, oppure se sembra che è bello, in un attimo poi ancora continua a piovere. E a proposito di mamme, il disco karaoke. Che bello.

0: Ma Giovanotti su Radio DJ come disco karaoke di 006. Tanti messaggi vocali arrivati al nostro numero, ma solo uno, mi dispiace, può essere il portavoce.
1: Sì,
0: ogni
1: sì,
0: giorno.
1: Anche se oggi abbiamo scelto un gruppone.
0: Un gruppo karaoke.
1: Un po' di persone, sono, non so quanti in macina, quanti sono. Non
0: c'è
1: lo
0: uno
1: so.
0: Che tiene il microfono e tutti in
1: e
0: gruppo.
1: Tutti che cantano,
0: cantano
1: dietro.
0: Allora sentiamo.
2: È una rivoluzione. È una libidine.
0: È una rivoluzione.
2: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Sì, un altro c'è effettivamente.
2: Oh yeah, ecco. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Un altro è imbavagliato dietro nel.
2: Oh yeah.
0: Io sento. Sì. Vabbè, basta così, dai. Grazie.
1: Bravi agli amici, complimenti.
0: Grazie.
1: Ecco.
0: Effettivamente lo sentivo uno nel bagagliaio.
1: Sì, si è nascosto dietro. Le fascette da elettricista, il nastro, esatto.
0: Non so se era una macchina o una cucina, un bagno,
1: no,
0: una casa.
1: Sono in auto.
0: Vicino
1: no,
0: auto.
1: Sì, in
0: sentivo
1: auto,
0: poco rumore.
3: No,
0: di
3: sì,
0: fondo.
3: C'era poco rumore poco in effetti.
0: Rumore. Potrebbero stare a casa. Quindi c'è qualcuno in cantina.
1: È legato.
0: Che fa la stessa cosa. 3514006730. Chi abbiamo? Sentiamo.
4: Buongiorno, Umberto e Damiano.
1: Buongiorno.
4: I bambini che nascono a maggio vengono chiamati appunto i figli delle ferie.
0: Figli
4: ciao
0: delle ferie.
4: Massimo da Milano.
1: Ciao Massimo.
4: Mia figlia è nata a maggio.
1: Non la sapevo sta roba.
0: I figli de- perché effettivamente il mese di concepimento è agosto per nascere a maggio. Stessa cosa per chi nasce a metà settembre, figlio del Capodanno.
1: Sì.
0: Più o meno è quel periodo lì.
1: Beh, sì,
0: se fai
1: sì,
0: i conti
1: sì.
0: di gestazione, quella roba lì. Però effettivamente sì. il termine mi mancava per i nati nel mese di maggio. I figli sì. delle ferie.
1: Bello, carina come fia- cosa.
0: Potrebbe essere il nome del prossimo
1: programma.
0: Quelli
1: che nascono il 29 di febbraio?
0: Mo mi chiedi troppo, non lo so a memoria.
1: Festeggia quelli che nascono il 29 febbraio festeggiano una volta ogni quattro. I figli della merda sono.
0: Ma no, ma poi
1: nascono una volta.
0: Ma no, ma festeggi il giorno prima, il giorno dopo, primo marzo di solito recuperano così. Potrebbe essere il nome del programma di agosto, i figli delle ferie. Teniamocelo, teniamocelo.
3: Pensavo l'altro che aveva detto da
0: ah, i figli com'era?
1: Della merla.
0: Ecco, fa
5: ragazzi,
0: più freddo.
5: Buongiorno, a proposito di maltempo, mannaggia la bubola.
0: No, la bubola.
5: Noi da Salerno siamo andati a Siena sabato, siamo rientrati ieri. Mio figlio doveva fare una gara di pattinaggio internazionale.
0: Bello.
5: E quelle di ieri sono state annullate per il maltempo. Mannaggia di nuovo la bubola. Ma me lo merito il premio fedeltà come mamma dell'anno che mi sono sacrificata per niente.
1: È vero.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao, un bel viaggio, fino arrivare. A Siena.
0: Ma non potevate gonfiare il pallone che si vede sulle piste di pattinaggio, quello bianco che...
1: Sì, diciamo per fare la copertura. Vabbè, evidentemente non è che dipende da loro. Guarda, volevamo regalarti la DJ Box, però hai detto bubbola e quindi niente.
0: No,
1: purtroppo,
0: che criterio è?
1: Per colpa della bubola non possiamo
0: ma
1: regalare
0: no.
1: Vabbè. No, purtroppo no.
0: Ci pensiamo e ti facciamo
6: DJ sapere. 006 su Radio DJ.
0: Fuori casa, in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate crunchy con

0: 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Salone, hai visto cucina?
9: Ringiovanita!
8: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
9: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
10: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Radio DJ consiglia
22: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
23: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
24: Ehi, Proxa.
25: Dimmi pure.
24: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
25: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
24: Proggy. Felici voi, felice la natura.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: DJ

0: poche le canzoni che in questo periodo stiamo suonando che fanno estate, ma questa fa estatissima.
1: Certo. Questa
0: super
1: sì,
0: estate.
1: Questa ovvio.
0: Bob Sinclair con I Can't Wait, e forse proprio I Can't Wait l'inizio dell'estate, non posso più aspettare perché ormai è passata una serie di ostacoli.
1: Beh, diciamo
0: del calendario.
1: Sì, molti già pensano all'estate, fanno anche attività che si fanno di solito d'estate, purtroppo l'unico pecca è il tempo, queste settimane che non è dei migliori. Esatto.
0: Dà fastidio questo tempo perché non è una pioggia vera, non è un sole vero, dà molto fastidio, però che volete fare, la primavera funziona
1: però,
0: così, ce la prendiamo così. Però ci sono già le notizie che ci portano un po' all'estate.
1: Come estate, esatto.
0: O meglio, una notizia che dopo 10 anni si chiude la vicenda, però riguarda tutti quanti noi, perché quanti in spiaggia non hanno almeno una volta nella vita giocato a racchettone?
1: Ma per forza, dai.
0: Una volta.
1: Sì.
0: Poi il racchettone è più una roba da palestrati col costume a mutanda.
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: Almeno in spiaggia da me sono sempre loro che giocano a racchettone.
1: Fanno quello, se no magari gruppo di ragazzi che giocano
0: sì.
1: a racchettone.
2: Oppure padre e figlio piccolo che non
0: sì.
2: riescono a fare uno scambio.
0: Sì, al secondo la pallina
1: sì,
0: cade.
1: Sì. Lui è alto 2 metri, il bambino è piccolino, è normale.
0: Che è un po' la stessa scena dei ragazzi, il gruppo di 5-6 amici che provano a giocare con la palla, magari a non far toccare la sabbia. No? Te
1: sì.
0: la devi passare coi palleggi, al terzo
1: beh,
0: cade
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vedi
1: sì.
0: i video dei ragazzi che giocano a Copacabana allo stesso gioco e sono praticamente la reincarnazione di Ronaldinho e tutti i fenomeni brasiliani. In Italia fatichiamo un po' a portare avanti più palleggi, però è proprio dei racchettoni che si parla oggi sui giornali, perché come dicevamo si chiude dopo 10 anni una causa iniziata in Salento, un risarcimento di 10.000 euro
1: sì.
0: per aver colpito con la pallina da tennis mentre giocavano a racchettoni padre e figlio un'altra bagnante nell'occhio.
1: Ok, quindi diciamo che la colpa, o meglio, la pallina è stata
0: la
1: causa,
0: la
1: che
0: pallina.
1: Di solito si sente sempre il contrario, cioè vieni colpito dalla racchetta.
0: La racchetta, perché c'è la spiaggia affollata.
2: Ma quello ti colpisci da solo in genere.
1: O anche da solo, racchetta. Sì, anche questo è vero.
0: Se non sei campione. Più che i racchettoni, ultimamente riciclano le racchette del padel.
1: Sì, sì.
0: Se le portano in spiaggia.
1: Quelle magari vecchie.
0: Perché che un po' rovinate, quelle, perché
1: sì.
0: sono più comode dei racchettoni. Però tornando alla vicenda, ripeto, in Salento

0: questa pallina colpì l'occhio di questa ragazza che subì un distacco della retina, quindi un infortunio anche grave.
1: Sì.
0: Fu operata d'urgenza, la causa è durata 10 anni per arrivare al pagamento di questi 10.000 euro di risarcimento, più non alla vittima ma in generale tra spese processuali e sanzione come ammenda altri 10.000 euro sopra, quindi 20.000 euro
1: è costato
0: per aver giocato a racchettoni. Ora, cosa ci insegna questa notizia?
1: Che con 20.000 euro ti compravi tranquillamente un campo
0: da beach
1: tennis.
0: Ora non mi va di fare ironia su tutti i protagonisti di questa storia, che sono tutte vittime. Però effettivamente te lo costruivi il campetto a casa con 20.000 euro.
1: Ma la colpa chi l'hanno data poi alla fine? Al papà o alla bambina?
0: Sai che non c'è la
1: bambina?
0: Insieme in realtà, sono stati condannati insieme, perché forse la colpa non è dell'ultimo che tira il colpo alla pallina, ma voi due perché state
1: giocando insieme.
0: Certo. Ricordo primissimi lavori fatti a 16 anni, proprio l'assistente bagnante, arrivò un'ordinanza d'urgenza della capitaneria di porto che si era rotta i coglioni, scritto proprio così nero su bianco, delle continue lamentele e chiamate d'urgenza per le racchette che colpivano in fronte i bagnanti.
1: Certo.
0: E quindi arrivò l'indicazione a tutta la squadra dell'assistenza bagnanti di vietare il gioco
1: di
0: racchettoni.
1: Uno di quelli che faceva rispettare la legge.
0: Alla seconda minaccia di botte da parte di un gruppone di ragazzi ho ceduto, ho detto fate quello che volete, basta, come mamma, basta che non vi fate male.
1: Ti prendo una racchettate, occhio.
0: Purtroppo funzionava così. Dunque, sta arrivando l'estate, molti di voi stanno valutando di comprare i racchettoni, pensateci

0: Io ho sempre odiato la gente che giocava con i racchettoni.
1: No.
0: Cioè tu sei lì in spiaggia tranquilla, che ti rilassi e senti tic, toc, tic, toc. Cioè che palle.
2: Vabbè, sei in spiaggia, stanno
3: c'ha
2: giocando.
3: Poi per riprodurlo meglio batteva...
2: Sì,
3: sul tavolo.
1: C'ha ragione, però, c'ha ragione, perché le voci dei bambini, il vociare della gente si camuffano con le onde del mare. Ma le palline accanto al tuo ombrellone col
2: Quello
1: racchettone.
2: È difficile.

0: quelle sono particolarmente
1: tanto non si può, non si può fare, si può.
0: Informatevi col bagnino di zona lì, chiedete oltre che vento c'è oggi, che lui non vede l'ora di dirvi che vento c'è oggi, chiedete pure se
1: ma si può
0: lì,
1: giocare,
0: si
1: a
0: può giocare a racchettoni, che sicuramente è felice di rispondervi. Attenzione, abbiamo nominato la storia di questa pallina finita nell'occhio di una bagnante e arriva l'oculista.
2: A proposito di incidenti legati a traumi sugli occhi da oculista, vi dico questo: la prossima volta che andate al bar a prendere uno spritz, vedete che il barista stacca la gabbietta protettiva dalla bottiglia di bollicine e inizia a girare, a raccontare, a parlare a caso col colpo in canna. Bravo. Ecco, quello potrebbe già essere una denuncia. Ma sapete quanti? Quante brutte cose per i tappi delle bottiglie che stappano.
1: Per colpa di lei,
2: appena togliete la gabbietta, mano sopra.
0: Bravo.
2: Subito.
1: Non a caso si dice bere fa male all'occhio, fa male.
0: anche all'occhio. Scene del genere ho assistito a rotture di controsoffitti,
1: sì, lampadari,
0: lampadine,
1: certo.
0: Però se ti cade addosso il tappo
1: porta bene,
0: dicono.
1: Sì, dicono di sì.
0: Massimo Boldi nei film di Natale insegna che il tappo ti può finire in gola incastrato con quel bellissimo video in reverse. Attenti. Eccolo che arriva il Gimme 5 alle 6.45 su Radio DJ, è il momento di aprire la vetrina, potete pubblicizzare qui da noi tutto quello che volete.
1: Come funziona? Vi daremo 5 opzioni, 5 parole e voi dovete indovinare il personaggio famoso, di chi stiamo parlando, appena lo sapete, vocale al 3514006730.
0: E allora, primo dei 5 indizi.
1: New York.
0: Capua.
1: Sorrentino.
0: Sanremo.
1: Per sempre sì.
0: Col dito sull'anello. Di chi stiamo parlando? Il più veloce vince. Mi sento una

0: State ascoltando Radio DJ, qui si gioca al Gimme 5. 3514 006730. Vi abbiamo chiesto di indovinare chi si nasconde dietro questi 5 indizi.
1: New York, Capua, Sorrentino, Sanremo e per sempre... Sì.
0: La più veloce di oggi è stata Angelica dalla provincia di Belluno. Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao Angelica. Buongiorno.
0: Posso chiederti subito quanti anni hai?
2: 10 anni.
1: Io ti posso chiedere cosa ci fai sveglia a quest'ora?
2: Devo andare a scuola.
1: La devi aprire per scuola, che, cioè, è troppo presto.
0: Come mai così presto? Quanto ci metti per arrivare a scuola? Abiti lontano?
2: Mezz'ora, perché vado con la corriera.
1: Ah, ok, quindi devi andare lì a aspettare, se magari fa tardi, non passa.
2: Sì.
1: Oh, ok, ok. Certo. Quindi è giusto andare con, cioè, uscire con un po' d'anticipo.
0: Senti, hai fatto colazione?
2: Sì.
0: Che ti sei mangiata?
2: Latte con i biscotti.
0: Latte e biscotti. Biscotti. Molto bene, molto bene. E chi sei lì? C'è mamma, papà? Chi
2: sì,
0: c'è?
2: Sì, c'è la mamma.
0: C'è la mamma. Giocate tutte le mattine al Gimme 5 insieme?
2: Sì. Proviamo a vincere.
1: Ci provate, però vincere. Stamattina sei stata la più veloce. Allora ti chiediamo chi è il personaggio di oggi, Angelica.
2: Salda Vinci.
0: Bravissima.
1: Brava. Non c'è tempo per andare ad abbinare gli indizi, però va bene lo stesso.
0: Ti posso chiedere di canticchiare la canzone Per sempre sì, se la sai?
1: Bella, ci piace, quella è... Canterà quella all'Eurovision,
0: sì. Sì, la nuova versione in inglese. Bene, allora Angelica, la cosa bella del Gimme 5 è che una volta che qualcuno vince può pubblicizzare tutto quello che vuole. Tu che cosa vorresti pubblicizzare?
2: Io vorrei pubblicizzare il mio paese.
0: Il tuo paese, come cantava Serena Brancale poco fa. Qual è il tuo paese? Quale vuoi pubblicizzare?
2: Si chiama Rasai, in provincia di Belluno.
0: Rasai, in provincia di
1: Belluno.
0: E che cosa si fa di bello a Rasai, in provincia di Belluno?
2: Quest'anno c'è il decennale di San Rocco.
0: Bello. E che c'è, la festa, le bancarelle?
2: Sì, c'è la festa.
0: Bello.
2: Una grande festa.
0: Qual è la cosa che più ti piace di questa festa?
2: Che è per il nostro patrono che ci ha salvato dalla peste.
0: Ah, beh, certo, la bambina quella tremenda che correva a destra e a sinistra, la peste. No?
1: No.
0: Sto scherzando. Senti, ma tu vai anche a mangiare qualcosa di buono lì alla festa, le bancarelle, che fanno durante questa festa di tipico?
2: Fanno la sagra. E c'è un po' di tutto a mangiare.
1: C'è la musica, si balla, certo. Funghi. Capito, sì, capito. Sì. Beh, da organizzare.
0: Ti ricordi il periodo in cui la fanno? Qual è la data più o meno?
2: Il mese di luglio-agosto.
0: Luglio-agosto, come cade poi anche San Rocco.
1: Quindi volendo uno ha tempo di organizzarsi.
0: Può andare a Rasai in provincia di Belluno e Angelica ci suggerisce che c'è l'ottima festa di San
1: Rocco. Grazie Angelica. Senti, in chiusura, come sarà la mattinata a scuola? Che prevede? C'ha interrogazioni, compiti?
2: Mi danno una verifica.
1: Ah, oggi c'è una verifica.
0: Di che cosa?
2: Di religione.
0: Ah, vabbè.
1: Tutti facciamo.
0: Si può fare, dai, è abbastanza semplice.
1: Meglio, si copia.
0: Dal mio punto di vista la matematica
3: devono
0: è più
3: verificare.
0: Difficile. Devono verificare. Dal mio punto di vista la matematica è un po' più difficile.
1: Sì, diciamo noi quando c'era educazione fisica, religione, eravamo un po' più tranquilli. Esatto.
0: Guarda, le materie più belle sono proprio religione, educazione fisica e ricreazione.
1: Sì,
0: sono le materie quelle più belle.
1: Esatto.
0: Angelica, ti salutiamo, ti mandiamo un grande abbraccio e buona giornata.
1: Saluta mamma Angelica.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao. 006.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730 su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio DJ consiglia.
9: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
10: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
9: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
10: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
9: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
11: Tutte le info su dj.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid.

0: Doppio Più, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Radio DJ consiglia:
13: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Buongiorno dalla redazione di DJ. L'Iran ci prende in giro, ma presto non riderà più così. Donald Trump che boccia la proposta iraniana al piano di pace statunitense definendola totalmente inaccettabile. Teheran chiedeva la fine immediata della guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: La guerra non è finita, dobbiamo ancora riprenderci l'uranio, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto un colloquio telefonico con Trump definito da entrambi molto positivo. E sale nuovamente il prezzo del petrolio. Intanto la Cina conferma la visita del presidente statunitense a Pechino dal 13 al 15 maggio.
0: Oggi a Bruxelles si tiene la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione dei ministri della difesa su Hormuz.
1: Sono almeno 9 feriti in Ucraina per gli attacchi russi nel secondo giorno della tregua. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che Putin aveva dichiarato che il conflitto sta volgendo al termine. Saranno presto a Mosca gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff.
0: È finita l'odissea dei passeggeri della nave da crociera Ondius, per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. In 94 sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
1: Ed è scattato l'isolamento per un francese che ha presentato sintomi durante il rientro, completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia.
0: Il ministro della Cultura Giulia ha revocato l'incarico a 2 dei suoi più stretti collaboratori, Merlino e Proietti, di Fratelli d'Italia. Alla base delle motivazioni, i fondi negati al documentario su Giulio Regeni.
1: Nel partito di Meloni si parla di normali avvicendamenti, all'attacco invece le opposizioni che vedono la maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
0: La cronaca, uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale, è ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne, fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Siamo allo sport, il calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan perde in casa contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia così il rossonero al quarto posto in classifica. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 con il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Finisce 0-0 Fiorentina-Genoa. Stasera in campo Napoli-Bologna.
0: Il tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. KO invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo instabile con rovesci soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, sole prevalente sul resto del paese. Nel pomeriggio decisi miglioramenti al centro con cieli sereni, sempre spiccata instabilità al nord in Toscana con rovesci soprattutto sui rilievi. È tutto, il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
6: Via via!
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda!
8: Ma vivo in Italia!
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
14: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: State ascoltando Radio DJ, buongiorno, 7 minuti dopo le 7, buon lunedì 11 maggio.
2: Buongiorno amici, buon inizio settimana, dai dai che si riparte, dai, ci siamo.
1: Com'è oggi? Grigio,
2: oggi
1: grigio,
2: purtroppo maltempo anche oggi, sì.
1: Citando prima la festa della mamma che è stata ieri, dunque ancora auguri a tutte le mamme. Abbiamo visto che in tutta Italia ieri grigio, pioggia, sì, acqua, molti eventi rovinati per colpa del
2: maltempo, sì.
1: Però questo non ha frenato il boom di acquisti di torte a forma di cuore. Vi siete persi un grande dato, sì, detto, sì, nel corso della prima
2: quello,
1: ora.
2: Quello, ma in particolare lo sport. Cioè, sport, anche se piove, si può comunque fare qualsiasi. Quasi tutti gli sport.
1: Beh, forse
2: quasi
1: dipende
2: tutti.
1: Quanto piove. Se piove, sì, normale, si possono fare tutti. Sì. Se piove forte,
2: purtroppo molte cose vengono annullate.
1: Beh, sì, perché si parla di sport? Successe tante cose, sono successe nel corso del weekend in diversi sport. Inizierei dal calcio perché,
2: sì,
1: pure prima abbiamo ricevuto
2: dibattito, sì.
1: Sì, tanti messaggi. Qualcuno si chiedeva se è finito Parma-Roma.
2: Sì.
1: È durata 104 minuti la sfida tra le due squadre, vinta per 3-2 dalla Roma, ma con due gol in questo enorme
2: nel recupero. Sì.
1: Partita finita con questo rigore tardissimo e dunque rimane apertissima la sfida alla Champions. Sì. Anche perché il Milan ieri sera ha perso 3-2 con l'Atalanta.
2: Sì.
1: Quindi adesso rimane aperta la corsa per un posto in Champions League per Juventus, Roma, Milan e Como. Tra le altre cose, fatemi dire, per la prima volta nella storia il Como raggiunge matematicamente l'Europa.
2: Sì, l'Europa, non si sa se poi giocherà l'Europa League o la Champions, però
1: anche la Conference,
2: sì, complimenti al Como.
1: Però complimenti. C'è una curiosità poi che riguarda il Como, che vi ricordate la storia dello stadio non a norma?
2: Sì.
1: Perché fino a poco tempo fa c'era, no, questa suggestione che il Como potesse arrivare in Europa, come al momento adesso ha fatto, ma non avendo lo stadio di alto livello che rispetta
2: determinate norme, esatto, giocherà in quello del Sassuolo.
1: Va a giocare a Sassuolo in qualsiasi competizione, sì, fosse così, della Champions, l'Europa o la Conference, bisogna andare
2: giocherà
1: a Sassuolo,
2: Sassuolo, sì.
1: Lo fece forse, se non sbaglio, anche l'Atalanta, che andava a giocare a San Siro nelle prime partecipazioni europee,
2: perché lo stadio era in fase di ristrutturazione,
1: ancora,
2: sì,
1: non era pronto. Fa strano quando devi seguire la tua squadra,
2: ti devi muovere per andare da un'altra parte, un'altra trasferta alla fine.
1: Ricordo qualcuno un tempo, proprio per un problema di agibilità dello stadio, valutava di andare a fare le partite a Cagliari, che vai proprio, che devi prendere l'aereo
2: da un'altra parte,
1: non
2: proprio
1: puoi fare la macchinata per arrivare allo stadio,
2: ti devi organizzare bene.
1: Organizzare.

0: Per concludere le notizie del calcio, ieri in Spagna si è giocato il classico Barcellona-Real Madrid, vinto 2-0 dal Barcellona, e per la prima volta nella storia del campionato spagnolo è stato assegnato lo scudetto proprio in una super sfida tra Barça e Real.
1: Bello, beh, capirai. Quindi, immagino lo sfottò sempre dietro l'angolo.
0: Come quando... si dice in catalano, t'ho alzato lo scudetto in faccia? Perché a Roma questo si dice, no? Della famosa finale di Coppa Italia, t'ho alzato la coppa in faccia, la Lazio sulla Roma. Come dico?
1: T'ho alzato la coppa in faccia.
0: I catalani trasferiti a Pistoia,
1: esatto, esatto. Più o meno. Senti, il tennis invece che è successo? Tennis. Perché continua ancora e...
0: Beh, stiamo entrando quasi nel vivo degli internazionali di Roma. Molto bene gli italiani. Oggi giocano Bellucci, Pellegrino, Cobolli e Sinner, sì, nelle sfide odierne. E a proposito di Sinner,
1: Sabato purtroppo ho letto che si sono sentite male un paio di persone nel match di Sinner, che ha dovuto interrompere per due volte. Sì.
0: Eppure qui a Roma non è che faceva questo gran caldo.
1: Beh,
0: sabato
1: magari,
0: però
1: sappiamo,
0: l'emozione,
1: le persone di una certa età.
2: Scusate, ma se voi lanciate queste cose, io ho provato con Google Traduttore. Volete sentire come si dice?
0: Alzato
2: secondo Google Traduttore.
0: Quindi secondo Google
2: come
0: Traduttore
2: dice,
0: in catalano, t'ho alzato lo scudetto in faccia, si dice così.
3: Sentiamo. Te hai al scudetto la cara.
1: Ma io che cosa ho detto poco fa? La stessa identica.
0: Puoi ripeterlo, Damiano, questo?
1: No, basta.
0: No, per gli amici catalani.
1: No, io faccio Paganini, non ripeto.
0: Ok, mi adesso dispiace. Sappiamo anche come si dice t'ho alzato lo scudetto in faccia in catalano. Dunque sì, per citare nel match di sabato che Sinner ha vinto in due set,
1: però purtroppo due sono due persone, se lo sentite
0: poco
1: bene.
0: Ma sai il tifo forsennato che
1: no,
0: fai?
1: No, non lo fai durante
0: non
1: il
0: fai.
1: Non lo so, magari sì, magari il caldo, su Roma ha fatto parecchio caldo.
0: Magari
1: sabato,
0: per quello, potrebbe essere quello. Nel mentre, qui a 006 stiamo per premiarvi con una DJ Box. Stiamo cambiando le batterie all'otamatone perché torna il gioco più atteso della settimana. Dunque tenete pronto il cellulare se volete essere premiati.

0: Beautiful Day U2 su Radio DJ alle 7:15. È sempre un bellissimo giorno.
1: Quando c'è l'Otamatone, credo proprio di sì.
0: E allora, sigla, caro maestro, per l'Otamatone. Preparate il vostro telefono.
1: Il gran giocone.
0: Vi stiamo per dare anche i consigli.

0: 333-477-2239-4006-730 con i messaggi vocali su WhatsApp. Noi adesso vi faremo sentire una canzone suonata con questo strumento che sentite in sottofondo.
1: Sì, esattamente. Appena sapete il titolo, ci mandate un messaggio vocale, lo diciamo, possono giocare tutti tranne Alberto. Alberto non può giocare.
0: Chi è che già sta chiamando?
1: No, sento Alberto, la chiamata buongiorno, Alberto non può giocare, Alberto.
0: Non le chiamate, il messaggio vocale. Tra l'altro sì, è confermato, anche Tananai ha ceduto al gioco dell'otamatone. C'è questo video che sta girando del buon Alberto che gioca con l'otamatone. Quando vuoi ti aspettiamo per una sfida,
1: Albi,
0: col maestro,
1: sì,
0: col maestro
1: venire,
0: Gianni. Maestro, cambiate le batterie all'otamatone.
2: Sì, sì, sì, ma già da qualche settimana.
0: Allora,
2: quindi sono già finite un'altra volta.
0: Comprate quelle lì a 20 centesimi, così poi sì, sentiamo che il volume si abbassa poco. E allora tutti pronti? Scopriamo qual è la canzone di oggi.

0: canzone di Tananai.
1: Bravissimo, maestro. Bravo, complimenti.
0: Queste io... sono quelle di una volta.
1: Queste sono quelle facili.
2: Sono quelle che so io.
0: Fammi per sempre sì. Per quelle moderne.
1: Ah, questa è fuori gara, fuori gara. Sal Da Vinci. Però
2: non
1: dai,
2: la so, non me la ricordo tanto.
0: Non lo so, no. Prendi una volta è bravissimo.
1: Quella vera era la canzone precedente. L'avete sentita? È sempre bello quando il maestro prende i fiati e respira con uno strumento che non è affiato, ma bisogna toccare con i polpastrelli.
2: L'ansia, l'ansia.
1: Qual è la canzone il più veloce che la indovina? Vince.
3: Oh tramatone, che bel giocone.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio DJ. 7 e 20 minuti, stiamo giocando a Lotamatone, forse una delle edizioni più partecipate della storia di questo gioco.
1: La canzone è un gran classicone. Famosissimo.
0: Il karaoke, guarda, veramente nel top delle 5-6 canzoni da cintura nera, questa è nella
1: questa
0: top 3.
1: C'è sempre,
0: questa,
1: esatto,
0: c'è sempre, però è facile scoprire chi è che ha vinto, perché basta andare a vedere il primo messaggio che arriva con la risposta corretta e sembra averlo dato Maria D'Agri. Gento, buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Ciao, ciao Maria, benvenuta su Radio DJ. Domanda di rito: da che ora sei sveglia?
2: Dalle 5:30.
0: 5:30,
1: prestissimo.
0: Come mai ti alzi così presto?
2: Perché faccio 50 km per andare al lavoro e cerco di lasciare la casa il più dignitosa possibile.
0: Ah, c'è quasi una maratona per arrivare al lavoro.
1: 50 all'andata, 50 al ritorno, complimenti.
0: E in più, hai sentito, deve anche mettere a posto un po' la casa in modo che quando torna ha una parvenza di ordinato di pulito.
2: Esatto.
0: Ti capiamo.
1: Ma
0: ti capiamo.
1: Occupi, Maria, che fai?
2: Io lavoro in un comune. Sono un assistente sociale.
0: Okay, assistente sociale in un comune. Com'è oggi il tempo lì ad Agrigento, che commentavamo?
2: Bello,
1: bellissimo. Si vanno sempre al mare.
0: Sentito, non lamentarci.
2: Mare no, però era bello.
0: No, però ci lamentavamo poco fa. Pioggia in tutta Italia.
2: No, infatti pensavo, guarda, qui da noi invece ieri c'è una forse 25-26 gradi.
1: Bellissimo.
0: Fantastico. Bello, bello, che ci fai sognare. Grazie Maria. Allora, prima di chiederti qual è la canzone, la riascoltiamo anche per chi si fosse appena collegato. Dopodiché ti chiederemo il titolo. Sei pronta?
2: Prontissima.
0: Prego maestro.

0: magistrale.
1: Bravo,
0: magistrale,
1: bravo il nostro maestro.
0: Bravissimo.
1: Complimenti. Pronto per l'Eurovision, veramente. Vai con Sal da Vinci.
0: Maria, qual è la canzone?
2: Io vagabondo.
0: Bravissima, bravissima. Complimenti. Io vagabondo. Non sapevamo che Gianni suonasse nei Nomadi. È bravissimo, è bravissimo. E allora verifica, vediamo se è veramente. Quella è quella, è quella.
1: Complimenti Maria, ti porti a casa alla DJ Box. Quindi...
2: Finalmente.
1: Oh, fino da quant'è che provi a giocare?
2: Oh, con voi da 2 anni praticamente, dall'inizio. Dall'anno scorso.
1: Dall'inizio, bene, bene.
2: Brava. Perché esco sempre a quest'ora, quindi vi ascolto sempre.
0: Grazie, ma che fai, te la tieni per te o hai promesso qualcosa a qualcuno?
2: No, è mia,
1: non la condivide con nessuno.
2: Per
1: nessuno,
2: niente.
0: È solo sua. Vuoi salutare qualcuno, Maria, già che ci sei?
2: No, perché i miei dormono tutti a quest'ora, quindi...
1: Allora salutiamo i tuoi che dormono.
2: Come me per lavoro.
0: Va bene, allora dai. Quanta strada ti manca per arrivare?
2: Una 20 di chilometri.
0: Ah, dai, hai superato la metà. Sì, dai, si può fare.
1: Sì, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Maria. Buona giornata, buon
2: grazie.
1: Lavoro, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao Maria.
0: Ciao, ciao. E mi piace questa cosa. Vuoi salutare qualcuno? No, perché dormono.
1: Stanno dormendo, ha ragione.
0: Mi stanno anche un po' antipatici. Io sono sveglia dalle 5:30 e loro invece stanno dormendo. Vi lasciamo con il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Con noi invece l'appuntamento è per domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani. Ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.

0: Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
2: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
1: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
3: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E passiamo alla pagina sportiva.
23: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
27: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Le 733, questo è Teddy Swims che da un lato un po' ci ricorda Gotì, no?
1: Sì, la certo, sua... dal punto di vista musicale sì.
0: Sì, ma dal punto di vista concettuale ci ricorda più.
2: È arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa.
0: Sì, dentro con quel lavoro lì che sa fare Gabriele, perché non ho anelli ma mi faccio male uguale.
1: Capitan Precisetti ora è a temperare le matite all'Eurovision.
0: Dopo
1: sarà lì praticamente al controllo. No, non sarebbe del tutto corretto.
0: Ho già visto dei post molto interessanti. No, dicevamo concettualmente. No, Mr. Noel vuol dire io sono tutto io. A proposito di sapere le cose, ho visto Umberto e Damiano che non hanno capito che a maggio il sole scotta. Sì. Sono praticamente due booster ustionati. Non so se l'avete visto, poveri.
1: Sono stati per la prima volta viola. Al mare, credo.
0: Come i bambini, come i bambini. Buongiorno Veronica, buongiorno,
3: buongiorno
0: Patrizio. L'avete fatto gli auguri alla mamma? Chi come me, Patrizio, non può più?
3: Io ho fatto gli auguri alla mamma e ho ricevuto i primi auguri perché è la mia
1: perché
3: prima
1: sei
3: festa
1: mamma,
3: del...
1: è vero.
0: Per quello auguri. Che ti vedo felice. Io pensavo in realtà perché finalmente erano arrivati degli, diciamo, dei lanci sigla adeguati.
3: Anche,
0: vista
3: anche,
0: la latitanza.
3: Anche, due cose mi metto di buon umore: mia figlia e dei bei lanci sigla.
0: E allora sentiamolo: 342 00 00 700.
4: Pronto? Pronto? Assieme al signor Matteo? Che dica, signor Matteo? E disse, mi avrei ascoltato le sigle. Pronti? Sigla?
5: Sigla!
0: Lui!

0: Medusa, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Oggi lunedì iniziamo questa settimana, settimana un po' particolare, perché come abbiamo detto abbiamo Gabriele all'Eurovision, con il quale ci collegheremo almeno un paio di volte per avere un
1: per
0: po' di
1: per sapere l'atmosfera, per sapere com'è.
0: Poi è una settimana in cui avremo grandi ospiti, non voglio anticipare niente, perché se confermano, ragazzi, cioè qua sembra il Festival di Sanremo, di dirlo, cioè veramente grandissimi personaggi. Sei d'accordo, Veronica? Ti vedo proprio esaltata.
2: Posti in piedi.
0: Poi vi ho detto la storia della festa della mamma, perché ieri tornando da Catania mi ha colpito il comandante, però io non so fare la voce, che dopo aver fatto tutto l'aggiornamento, il tempo,
1: su Roma, il clima, fatto, meteo,
0: vi siete ricordati di aver fatto gli auguri alla
1: festa?
0: Ore?
1: Che ore erano?
0: No, la erano sera. le 19. Tipo le 19.
1: Quindi proprio in zona Cesarini.
0: Beh, sì. Ma io ho detto, ma ti pare, a Roma c'è stata la Race for the Cure, tutte le pubblicità, c'è stata gente che ha fatto, ah no, e ho visto che hanno cominciato a digitare. Quindi oggi pensavamo di dare una seconda chance a tutti voi di mandare un messaggio alla mamma, no? Di auguri.
1: Certo, perché però quello che a me interessa è come avete fatto a dimenticarlo. Ecco, questo è importante, perché ci stanno poche cose che devi fare quando devi fare gli auguri alla mamma, no? Basta una telefonata, insomma, per sentirsi vicini, insomma.
0: Sai che la sfiga della festa della mamma, che a differenza della festa del papà, che è una data precisa, la festa della mamma è la seconda domenica di maggio. E quindi è un po' ballerina come data. E quindi è più facile da scordare. Noi, insomma, nel nostro piccolo abbiamo provato anche a ricordarvelo. Comunque, 342-00-00-700, ci aspettiamo, vi diamo questa seconda chance per fare gli auguri e poi ci spiegate il motivo per il quale, insomma, ve lo siete dimenticato. E poi abbiamo pensato pure, che disco possiamo mettere per dedicare alla mamma, no?
1: Vabbè, per forza, uno gridato alla mamma proprio. Mamma mia, degli ABBA, che tra l'altro i primi vincitori dell'Eurovision, che si lega tutto.
0: Torna tutto, questo è Radio DJ.

0: Vabbè, in attesa di collegarci domani su Rai 2 per vedere l'Eurovision, intanto Mamma Mia degli ABBA 1975 qui su Radio DJ alle 740. Tanti messaggi al 342 00 00 700, di ritardatari con gli auguri per la festa della mamma,
1: smemorati, smemorati.
0: Ma come avete fatto?
1: Come
0: cioè,
1: fai,
0: che non si parla d'altro ormai da due settimane. E poi ci spiegano perché in realtà c'è questa differenza fra la festa del papà, che ha la data fissa, e la festa della mamma, che invece è la seconda domenica di maggio.
2: Ciao ragazzi, in realtà la festa della mamma è l'8 di maggio e quindi si festeggia la domenica dopo l'8 di maggio, se l'8 di maggio non è domenica. Quindi sì, la seconda domenica, però l'8 di maggio è la festa ufficiale, poi la si festeggia il weekend successivo all'8. Ciao, buona giornata da Cristiana.
0: Ciao Cristiana, grazie, allora, però non mi è chiara questa cosa.
1: Allora, sono andata a informarmi, praticamente, in effetti ricordavo l'8 maggio da bambino, sì, insomma, che è il festa della mamma, era quella lì. È stato così fino ai primi anni 2000. Poi è stata spostata la prima domenica di maggio perché la domenica è il momento nel quale, se non vivi con tua madre, puoi andarla a trovare, fare un pranzo insieme, cioè la domenica è più conviviale.
0: No, ma questa cosa mi trovo anche d'accordo. Perché la festa del papà però invece è data fissa? Cioè, allora, perché non l'hanno fatta anche
1: perché va tanto il papà a casa la domenica.
0: Non ci sta mai.
1: Ma la domenica c'è la partita.
0: Ah, c'è la partita. C'è la partita.
3: Tra l'altro credo sia una festa internazionale quella della mamma, perché stanotte ho visto New York Philadelphia NBA e c'erano sugli spalti tutte persone con la maglietta I love mom, cose del genere.
0: Immagino di sì.
1: Sì,
0: immagino,
1: sì, esattamente. Sì. Averlo spostato alla seconda domenica di maggio ci unisce a Stati Uniti, Canada e Australia, che è lo stesso periodo.
4: Sulla festa del papà, credo sia perché è in concomitanza con San Giuseppe, per quello non la spostano.
0: Ah, a meno che
4: perché
0: facciamo San Giuseppe ballerino, nel senso che
1: dai, è lui.
4: Forse fa sempre come ci pare.
1: Volendo, sì, ma che ci importa? Ma sì.
0: Sentiamo invece un po' di scuse e auguri ritardatari alla mamma.
5: Ragazzi, invece i miei figli si sono bellamente dimenticati, nonostante la sera prima della festa della mamma fossimo andate a vedere l'ultima partita di pallavolo di mio figlio, e tutti i compagni di squadra di mio figlio mi hanno fatto gli auguri, tranne i miei figli. Un classico.
0: Sì, classico, questo è vero, questo è vero. Però stavo pensando che io adesso, cioè a casa non sono arrivati i lavoretti, quindi si sono scordati anche al nido.
1: Anche al nido.
0: Temo che oggi gli aspetti una brutta giornata, non da parte mia, da parte di Vale. E poi
6: buongiorno trio.
0: Buongiorno.
6: Io purtroppo la mamma fisicamente non ce l'ho più. Però il miglior modo per fargli gli auguri è: mamma, non ti preoccupare, ho mangiato.
0: Pure questo è vero, pure questo è vero. Vediamo se è lo stesso sistema che ha usato Cristian da Bologna. Buongiorno Cristian.
7: Buongiorno Bio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, te lo sei dimenticato?
7: Ragazzi, ci ho avuto troppe cose da fare. Ieri, che era la festa della mamma, mia moglie, che è la mamma della Maya, ha lavorato tutto il giorno, ma partendo dalle 6 del mattino, quindi io mi sono dovuto alzare presto e fare tutte le cose della giornata, quindi colazioni, pranzi, cene, cane, spesa, aggiustare porte di casa. Oh raga, sono arrivata alle 10:30 mentre portavo fuori il cane ieri sera e
0: no!
7: Mi sono dimenticato.
0: Ma come, allora, intanto come si chiama tua madre? Tua madre come si chiama?
7: Allora, mia madre, così faccio anche il cognome, naturalmente per identificarla, si chiama Anna Maria De Lucia Lumeno. Auguri mamma!
0: Oh, da parte di tutti noi, a te e a tutte le mamme che ancora non l'hanno ricevuti.
1: E cara mamma Anna, Cristian ci ha chiamato ieri e ha registrato questo messaggio.
0: Chiaramente,
1: perché non ha fatto in tempo, certo.
0: È poco plausibile questa cosa, perché a parte immagino sia il lavoro che fa tutti i giorni la tua compagna o moglie, ma poi non hai trovato un minuto.
7: No ragazzi, allora fuori in casa mia non funziona lavori maschili e lavori femminili, neanche quando ristrutturiamo casa.
0: Okay.
7: Mia moglie si mette a rompere i muri e io mi metto a pulire, a cucinare, fare tutto quello che c'è da fare.

0: in casa, quello è logico. Però ragazzi, veramente non sono riuscita a ricordare. Voi me ne sono ricordate alle 10:30, poi lo sapete, però mia madre ha 74 anni, certo. Magari già nanna, si spaventava, perché si sa che dopo i 50 ogni telefonata dopo le 9 è qualcosa sì, che sì. succede.
1: Brutte notizie.
2: Dei figli di sera è
1: brutte
2: pericoloso.
1: Notizie.
2: Sì, sì, sì.
1: Va bene, dai, ti abbiamo dato la chance di riprenderti, però
0: dai, io vi ringrazio ragazzi, chiamala oggi, sempre degli amici.
2: Capito, sì. Cristian, oggi però chiamala, capito.
1: Un minuto al telefono.
0: 5 minuti, perché adesso non è che dobbiamo dare troppa importanza.
2: Figurati. Già il danno l'hai fatto, mettici pure la beffa. Vabbè.
1: Va bene, okay. Ti abbracciamo, Cristian.
0: Ciao,
1: Cristian.
0: Ragazzi, ciao, ciao, bene, ciao.

0: Le 749 in questo momento, Radio DJ, Bossa Nostra di Gaia e cacchi vostri, perché possiamo dire in tantissimi lo siete dimenticato
1: pur avendo avuto occasioni molteplici per fare gli auguri e non vi è venuto in mente.
0: Ma
1: non ci avete
0: pensato. Ripeto, abbiamo parlato pure delle azalee della ricerca, sì, cioè non si parlava d'altro, esatto. E vi siete dimenticati.
1: Tutte legate alla festa della mamma, niente.
0: Possiamo però scusare chi non ha origini italiane, perché scopriamo che la festa della mamma in due paesi si festeggiano in giorni differenti. Ad esempio...
2: Ciao, non è una festa internazionale perché in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio. Ciao, Simona.
0: Quindi è dall'1 al 7, per capirsi, se è la prima domenica di maggio.
1: Uno di quei due giorni.
0: E poi?
3: Ciao trio.
0: Ciao.
3: Buongiorno. In Irlanda, per esempio, la festa della mamma si festeggia la quarta domenica della quaresima. E infatti quest'anno è stata intorno al 15 marzo. Un bacio da Francesca. Ciao.

0: E fatica, quindi, come la Pasqua.
1: La quarta domenica, cioè, di quella, già uno fa fatica a sapere, certo, quando è Pasqua.
2: Già la seconda domenica di maggio va in tilt, perché stai lì, oh, quando sarà?
1: Questo è un modo intelligente per usare l'intelligenza artificiale. Certo. Dimmi quando è la festa della mamma. Sentiamo invece Arriccione quando si festeggia. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno. No, non mi sono dimenticato. Ah, per fortuna.
1: Bravo. Bravo. Sì, tu hai la fortuna pure di averla, quindi bravo. Sì. Senti Enrico, siamo un po' arrabbiati con te, perché a dir la verità sto weekend meraviglioso, prenotate, fate, per chi si è mosso non è stato tale, diciamo così.
3: Soprattutto era meglio al sud, io ho detto di andare al sud, non è stato male.
1: Io sono stato a Catania, ha piovuto, però se vuoi, lo considero sud.
3: Ma Catania perché c'è l'Etna,
0: è un microclima lì della zona. Certo.
3: Comunque stamattina ho postato sul mio Instagram una carta meteo che mostra chiaramente la posizione di anticiclone e basse pressioni, e non siamo messi benissimo, si vede bene.
0: Si vede già così.
3: Non che sia proprio brutto dappertutto, però un ombrello lo terrei sempre a portata di mano su tutto il nord, perché magari al momento non piove dappertutto, però un temporale sarà sempre possibile un po' su tutte le regioni del nord, in particolare su Lombardia e Triveneto. Andrà un pochino meglio sempre per il nord, su Liguria e Bassa Romagna, casualmente, perché ci sono io forse, non so, comunque sarà un pochino meglio. Saranno meno probabili i temporali, ecco, su queste zone. Mentre al centro-sud scorrono nubi, però piogge direi poche.
1: Se pioggia poca, ma terra tanta, perché ad esempio tra ieri e oggi su Roma sta piovendo sabbia di continuo.
3: Sì, perché effettivamente i venti sono meridionali, quindi ispirano questi venti che arrivano da Nord Africa, tanto che le temperature sono in aumento.
0: Infatti fa anche caldo, sì. Enrico, quello ti volevo dire, le temperature tendono ad aumentare?
3: Tendono ad aumentare le massime, soprattutto al sud, in parte anche al centro. Ecco, poi domani come tempo andiamo meglio, anche se non sarà finita qua, purtroppo devo annunciare questo, che non è finita, via vai di perturbazioni. Comunque domani ci prendiamo, anche il nord si prende una pausa.
1: Ok, io ti ricordo che domenica questa c'è la Digiten a Treviso, quindi comincia a genere poi.
3: Ma adesso ci penso io, no? Non vi preoccupate.
0: Guarda, sto proprio tranquillissimo. Guarda,
1: siamo in ottime mani, mi sembra di capire.
3: Sì,
1: va bene, dai Enrico, con te ci sentiamo domani. Ciao!
0: Ciao Enrico, a domani.
4: Ogni mattina it's a perfect day. Ascolta il trio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per

0: 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
1: e Furio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
7: La spesa intelligente!
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
13: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
12: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
13: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: Amore, è fatta!
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste!
17: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Party like a DJ is coming!
20: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
21: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
22: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
23: Chi saranno i prossimi?
24: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra 30 secondi le 800. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Di nuovo in stallo la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha respinto infatti il piano degli Stati Uniti. Teheran chiede la fine immediata della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz, la cessazione delle sanzioni e il rilascio dei beni iraniani sequestrati.
4: Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta il presidente americano Donald Trump, che avverte l'Iran ci prende in

0: giro, ma presto non riderà più.
1: Intanto il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent ha guadagnato più del 4%, raggiungendo quota $105.50 il barile.
0: Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha riferito che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus e trasferiti in Nebraska è risultato positivo e un altro ha sintomi lievi. Anche

0: sbarcheranno oggi. Le altre 34 fanno parte dell'equipaggio che farà rifornimento di carburante per poi riprendere, al termine dell'evacuazione dei passeggeri, il viaggio verso l'Olanda, dove la nave sarà sanificata.
1: È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il 14enne colpito con 3 coltellate a Napoli in piazza Municipio. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. A scatenare la lite, uno sguardo di troppo a un'altra ragazzina.
0: Da Napoli a Roma, dove c'è stato un vero e proprio terremoto al Ministero della Cultura, il ministro Giuli infatti ha revocato l'incarico a 2 dei suoi più stretti collaboratori, Merlino e Proietti, per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia parla di normali avvicendamenti alla attacco alle opposizioni che vedono la maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
1: Lo sport e il calcio, serata nera per il Milan, sconfitto a San Siro dall'Atalanta per 3-2, contestato dai tifosi. Rossoneri al quarto KO nelle ultime 6 partite, sono raggiunti al quarto posto dalla Roma, vittoriosa in rimonta a Parma per 3-2 con un gol al 101esimo.
0: Il Como vince al Bentegodi con il Verona 1-0 e c'entra così una storica qualificazione in Europa. La Cremonese travolge il Pisa per 3-0 e torna a sperare nella salvezza. Traguardo questo raggiunto dalla Fiorentina grazie allo 0-0 con il Genoa. Stasera la 36esima giornata si chiude con il posticipo Napoli-Bologna.
1: E il tennis, Musetti e Darderi approdano agli ottavi degli internazionali d'Italia. Oggi Sinner affronta l'australiano Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
0: Infine il ciclismo, dopo 3 tappe il Giro lascia la Bulgaria e sbarca in Italia, dove domani la corsa riprenderà con la quarta frazione da Catanzaro a Cosenza di 138 km. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata a Sofia, centrando così il bis dopo la vittoria all'esordio a Burgas. L'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
5: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
9: Have fun with...
10: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.

0: quelli bravi direbbero le sonorità molto eleganti, certo. E Jungle con Carry On qui su Radio DJ. Ma noi non siamo bravi,
1: non siamo bravi, non quindi certo.
2: Aspetta, manca l'effetto, vai.
0: Ah, vai. Ah, giusto. Ah, no, certo. Vabbè, non esageriamo, non esageriamo.
1: È mattina. Questo va bene per la sera.
0: La sera, no.
1: Un motivetto struscione, come diciamo noi.
0: Come avrete capito, siamo ripartiti le 807, questa è Radio DJ, chiamate Roma, e vogliamo un attimo parlare di questi figli.
1: Sì, è stata la festa della mamma, quindi è stata anche un po', ecco, i figli rintronati che non ricordano la festa della mamma.
0: Vogliamo dare l'opportunità adesso ai genitori di fare un po' di delazione nei confronti dei figli, perché sta sempre più crescendo, diciamo, la fronda dei ragazzi che con la tecnologia dimostrano di non avere una grande dimestichezza.
3: O la rifiutano,
0: buongiorno Previ.
3: O la rifiutano, oppure
1: hanno una passione smodata per ciò che era, come diciamo noi anziani, dei tempi nostri.
3: Oppure c'è una terza via, sono delle pippe al sugo e non sanno utilizzare la tecnologia.
1: Esattamente.
0: Per tecnologia intendiamo anche la roba più elementare. Vi ho raccontato a microfoni spenti l'esperienza di mia figlia con la chiave. Ma voi intendete qual è? La chiave di casa. Immaginate, arrivo con le buste.
3: È un oggetto con cui lei non ha dimestichezza.
0: No, ho dovuto darle in mano la chiave. 22 anni, le buste della spesa, la guarda e dopodiché guarda la serratura e pensa che forse avvicinandola alla porta di casa si possa aprire. Ho detto, guarda,
1: non è una chiave magnetica.
0: A quel punto non ho voluto dare suggerimenti, ho detto, voglio vedere fino a che punto si spinge. Quindi questa chiave, immaginate una chiave, prima è stata avvicinata, poi è stata messa per orizzontale, cioè di piatto, attaccata, dopodiché gli ho detto, guarda, forse la devi infilare.
1: Inserire.
0: Ma stavo lì, osservavo, mentre sudavo con queste buste. È stata messa chiaramente nel verso sbagliato. Cioè. Prima, diciamo, sempre per orizzontale, poi per verticale, poi ho detto, prova a girarla.
1: A girarla.
0: L'ha messa con la parte tonda. Perché ho detto, senti, dammi sta chiave che sto sudando. Ho sti 20 kg spesi addosso.
1: Oddio, mia figlia non arriva a tanto, però ama tantissimi i libri e quindi, pur avendole comprato tanto tempo fa il tablet, quello per leggere i libri, zero mai utilizzato, e ora sta pienando casa di libri di enormi tomi che devo trovare una libreria per forza.
3: Io guarda.
0: No, adesso speciale Alessandro.
1: Speciale Alessandro.
3: Ale non si accorge a volte che non è collegato, cioè non ha il caricabatterie. Il telefono si scarica. Porca miseria. Ale, devi caricarlo.
1: Ogni volta che il Previ ci parla di Alessandro lo trasforma in un Neanderthal.
3: Ma non è
1: un Neanderthal,
3: è evidente. Ha poche competenze. Guarda, io non sono ha un padre che anche lui, insomma, è abbastanza una pippa dal punto di vista tecnologico, però quelle quattro cose le so fare. Lui neanche una,
0: zero. Però
3: tanto è vero che mia moglie, che è la tecnologica di casa, arriva e ci salva sempre.
0: Io delego sempre tutto, sapete, cioè si è nostro usare il cellulare. Però poi ci arriva appunto dagli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in Italia, questa passione per i vinili che continua ad andare avanti.
1: Vinili e libri.
3: Vinili e libri sono il Luddite Teens, un fenomeno che è nato qualche tempo fa a New York. Sono ragazzi che si trovano in luoghi di aggregazione e rifiutano in qualche modo la tecnologia, banditi telefonini, si legge, si discute di problemi.

0: problemi, sono delle piccole tavole rotonde in qualche modo.
1: Si ascolta musica su
0: vinile. Si ascolta
1: vinili.
0: Musica su vinile, per esempio, o su cassetta addirittura.
1: Addirittura.
0: Sono i Luddite Teens, ovvero i teenager che si rifanno al luddismo, che è questa filosofia nata...
1: Contro la tecnologia,
0: esatto,
1: certo.
0: Nata nell'Ottocento, contro...
1: Le macchine.
0: Ned Ludd contro le macchine, contro l'industrializzazione selvaggia che ci fu alla fine del
1: dell'Ottocento. Bisogna dirgli che hanno perso.
0: Hanno perso male.
1: Però c'è questa
0: tutta una generazione che, come dire, fa un ritorno al passato. Mio figlio, per esempio, compra moltissimo vinile in questo momento. Ha scoperto la musica da un po' di tempo e per lui il riferimento è il vinile, sostanzialmente. Poi noi in questo momento non abbiamo un piatto.
1: E quindi li guarda.
0: li guarda,
1: li struscia sull'orecchio come le conchiglie e cerca di sentire se si sente la musica.
2: Sei tu che prendi in giro tuo figlio, coraggio. Cioè, gli fai comprare i vinili
0: e
2: non c'è.
0: In questo momento ce l'abbiamo, a partire dai primi di giugno ce lo riavremo.
2: Però capita molto spesso e di recente, sempre di più, di genitori si lamentano di quanto siano anziani i propri figli.
1: Ma sì.
2: Mio figlio è così vecchio rispetto a me.
1: Che mette il gilet per andare all'asilo.
0: Anche abitudini. Beh, mio nipote aveva la veste da camera.
1: No!
0: Sì, a colazione con la veste da camera.
2: Da camera. Quindi no. 342 00 00 700 per la delazione nei confronti di figli.
1: Che tanto saranno a scuola, quindi vai, tranquillo.
2: Oddio, avete ancora 10 minuti di macchina. Cercate di chiamare magari in incognito. Veronica,
3: mentre parlavate mi sono resa conto che sono io la figlia giovane vecchia. Previ testimone, quando sono dovuta passare dalla fattura, quella scritta, alla fatturazione elettronica, sì. Io sono andata completamente in crisi e ogni volta che devo fare fattura chiamavo mia madre, che è molto più brava di me in questo, e arrabbiatissima perché io non riuscivo a arrivare insomma al dunque, e più volte mi ha salvata.
1: Ricordiamo che tua madre ha almeno 25 anni più di te.
3: No, ma ha 62 anni.
1: Certo. E che chiamavi mamma a 30 anni, non ovviamente.
3: Sì, esatto. No, fino a un paio di mesi fa ora ho capito.
0: Telefonate irripetibili, posso dire questo. Cioè, roba che oddio. Mamma, porca puttana.
4: Salutiamo la mamma di Veronica.
3: Sì,
1: e tutte le mamme che ancora mettono una toppa. Ma soprattutto salutiamo tutti i figli, dedichiamogli una fantastica canzone.
2: Sì, ma i figli di dove? Ma quelli delle stelle.

0: No, scusate, sì. Perdonatemi, dimmi. Ma qual è il problema se abbiamo le vestelline da camera? Perché mio marito ci schifa tutte le volte che ci vede a fare colazione. Io e i miei figli più piccoli di 5-8 anni abbiamo la vestellina da camera. Tutti e tre rigorosamente.
1: Però vedi che ridi, quindi lo sai che è strano essere tutti in vestaglietta la mattina a colazione.
2: Vestaglia e ciabatte.
3: Un bambino di 5-8 anni con la vestaglia da camera è uno spettacolo.
1: Che serve a Balberto qui, però
3: sì,
1: se, poi fuori c'hanno la carrozza che li porta a scuola.
2: Ma non mi sembra di capire che qua non ci siamo fermati, cioè, di meglio, vai.
4: Sono Marcella e mia figlia più piccola di quasi 15 anni, Martina, non vive senza la canottiera. Io non gliel'ho mai dovuto dire, mettiti la canottiera, che dobbiamo fare? Va bene così, un bacio, ciao.
2: Era il sogno di mia madre, cioè che io mettessi la volontariamente canottiera, è sempre stata una battaglia.
1: Pensa, quando sarà grande la sporcherà di sugo.
2: Certo.
1: E a tavola sarà felicissima.
2: Ne abbiamo un altro? Sentiamolo.
5: Ciao trio.
2: Ciao.
5: Mio figlio, 3 anni, ha il vizio di guardare i cantieri come i vecchi, gli Umarell. Ciao. Con tanto di mani indietro,
2: Ah no, le mani indietro.
1: Le mani dietro è tanta roba.
2: La verità è che mia figlia mia c'ha la passione per le ruspe, cioè se vede una ruspa muoversi.
1: Ma la ruspa è bella, questo lo capisco.
2: La ruspa
1: se
2: la guarda. Certo, però certo. Ancora non ha le mani dietro la schiena, devo osservare però. Vediamo un po' cosa ci racconta invece Ilaria da Cremona, dalla provincia. Buongiorno Ilaria.
6: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Ma allora vedo che ritorna, è un'epidemia di vestaglie. Pantofole.
6: Ma infatti non capisco cosa avete contro le vestaglie, perché mio figlio adesso crescendo, adesso ha 10 anni, e quest'autunno se ne è fatta prendere una con la scritta King addirittura, con la sua cinturina blu con i profili bianchi proprio da Lord inglese. E lui al mattino quando si sveglia io devo attenderlo con la vestaglietta e le ciabattine e poi viene a fare colazione.
1: Senti, no, non è che ti ha chiesto di vestirti però da cameriera, spero di no. No, per averci un attimino l'ambiente ricreato.
2: Quello no,
1: esattamente.
2: Ma secondo me...
6: No, ma le mamme sono sempre un po' cameriere, purtroppo.
2: Ma anche papà, ultimamente. E come si chiama tuo figlio?
6: Si chiama Alex.
2: Allora, Alex, io me lo immagino che la mattina non guarda il cellulare, eccetera, ma internazionale davanti.
6: No,
2: certo. Legge il quotidiano,
1: c'è
2: tuo
1: il Times. Gli porti il Times direttamente.
6: Sì, e poi alla sera invece, quando finiamo di cenare... Lui si mette sulla chaise longue del divano con la copertina, perché così digerisce meglio, se lo mette sulla pancia e sulle gambette e lui si mette lì.
1: Guarda, ha solo 10 anni, per cui niente pipa, immagino che possa tenere ancora, però ci siamo.
2: Ma più che Balberto, ragazzi,
1: Lord inglese.
2: Già è pronto per la quota 100, secondo me, almeno umanamente. Cioè, questo già pensa alla pensione.
1: Sì, è già in pensione.
6: È già
2: meraviglioso.
6: Il suo fumetto e via.
1: E vai,
2: va bene, grazie Ilaria, salutaci Alex, un abbraccio.
6: Ciao a tutti, grazie mille.
2: Tienilo lontano dal cognac, dammi resta.
1: Ciao, il prossimo terzo.

0: mi viene in mente come ha sfilato poi, certo, Bad Bunny al Met Gala, no? Da vecchio,
1: da vecchio,
0: gli mancava la vestaglia.
1: Ma sì,
0: oggi qui su Radio DJ, no, grande rivincita dei vestaglisti, tutti quelli sì, che sì, comunque sì, usano la vestaglia sia a tavolo o quando si alza,
2: e chi ha deciso di convertirsi addirittura.
0: Sì, sì,
2: abbiamo, abbiamo dato un'idea,
0: gente che dorme nuda ma ha capito un po' l'utilità,
1: l'utilità della,
0: della
1: vestaglia,
0: sì. Non solo questo, al 342 00 00 700.
3: Sesla Dude Trio. Beh, mia figlia di 10 anni, oltre che avere la vestaglia da camera, ovviamente, dorme con la mascherina e la cuffia per i capelli.
1: No.
3: Ciao, buona giornata, Veronica da Roma.
2: Che chic.
1: Perché se no le si rovina la, le si rovina la messa
0: la
1: in piega. Certo, assolutamente. A 10 anni.
0: A 10 anni, vabbè. E poi...
4: Allora, mio figlio di 9 anni, ogni volta che torna a casa dalla nonna, si siede sul divano, sospira, ah, non vedo l'ora di diventare pensionato. Ciao, Elisa da Varese.
1: Elisa,
0: posto fisso, posto, cioè, come che cozzalone.
2: Perché vede i nonni che si godono la vita.
5: La vita,
2: cioè,
5: certo,
2: però bella,
5: sui,
2: bella.
5: No, sui nonni ho qualcosa da dire, ma dopo.
0: Ma dilla pure subito.
5: No, perché la piega tu.
0: Vabbè, allora vai.
5: Partiamo da Elisabetta, che dice: mio nipote a suo

0: diciottesimo, momento torta con la bottiglia in mano, si gira verso il padre e dice: me la apri che non so come funziona. Oh, ah bello de zio, ma io a 18 anni le bottiglie le aprivo telepaticamente. Partivano su.
1: Niente, no, cioè manca la manualità, sono d'accordo.
0: Mia figlia aveva il piatto con il riso ancora da cuocere in mano, le cade un foglietto e si piega svuotando il piatto. La goffaggine di certi adolescenti è meravigliosa.
2: Sì, meravigliosa. Sì.
0: Poi mio figlio ha 14 anni e abbiamo detto prima cammina con le mani dietro la schiena, ma fa di più, ogni tanto si ferma e controlla a destra e a sinistra, che è proprio tipico dei vecchi, sì. Fermarsi.
3: Chissà se passa qualcuno, sai, con questi mezzi moderni.
1: Il passaggio è quando ti siedi e fa...
3: Chissà se c'è un bimbo che fa oppela. Sicuro.
0: Mio figlio a 9 anni dice: Francesca, vede l'ispettore Colombo.
3: L'ispettore Colombo, che noi lo ricordiamo. Noi.
1: Non le serie di adesso, capito? Non so, Stranger Things. No, l'ispettore Colombo.
0: Mio figlio a 11 anni guarda Te che te e dice: che bella la televisione di un tempo.
1: Ma dagli d'or.
3: Facendo anche... ti ricordi, papà? Cosa ti ricordi? Hai 10 anni.
0: Nicola Di Bari.
1: Ah, microfoni a filo.
0: Mio figlio davanti alla chiesa legge i necrologi. 10 anni.
1: Ah,
0: la signora
1: Elia.
0: E poi
1: la piegatura, attenzione.
0: Mia figlia sta troppo con la nonna e si sa che poi assorbono.
1: Quello è il problema. Sì.
0: L'altro giorno una signora gli ha chiesto: quanti anni hai? E lei ha risposto: se il signore vuole, compio 8 anni. Il 13 giugno.
3: Che è quello che dirà la nonna.
0: E faccio 84.
1: Il signore... Faccio 8 anni. Allora,
3: va bene,
1: fermi lì, che adesso arrivano pure le travisate, ma prima dobbiamo dirvi una cosa, se prendiamo fiato, vai.
4: Una bevanda vegetale può avere gusto e qualità italiani? Ora sì,
5: è la linea di prodotti vegetali che vi sorprenderà per il suo gusto. Bevande gustose e leggere e le nuove creme spalmabili dal gusto ricco.
6: Ora sì, il plant-based.
4: Ora sì, è una vera gioia per il palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di... Ora sì!
6: Radio DJ! One Nation,
7: One Station. Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 €, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 €, 35 rate da 129 € al mese. Rata finale di 10.067 €. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 € su Fiat.it. Aperti anche domenica.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Ogni mattina il mio lavoro...

0: è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
8: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
14: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
13: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
14: 10 chilometri oppure 5.
13: Si va lì e si corre.
14: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
13: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
14: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
15: DJ Ten. Run like

0: la domenica.
1: Beh, più che domenica tu sarai, caro Sif, sì, insieme a tanti altri, sabato 6 giugno al PLAD, qui a Milano.
2: A Milano.
1: Saremo a Roma, poi andremo a Milano. All'Arco della Pace, insieme ad Annalisa, Carbredito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levanti e Noemi, The Colors e Tommaso Paradiso.
2: Che volete di più?
1: Sei sicuri che gli altri che non vengono non ci rimangono male? Perché
2: no, secondo me è un problema di tempo. Cioè, un certo, se sai che lì arrivano, ci spengono tutto a mezzanotte.
1: Può essere,
2: di spegnere tutto.
1: Alle 11 ci caccino, anzi, a mezzanotte, appedate nel sedere. Ma è arrivato il momento delle canzoni travisate che potete segnalare.
3: Appunto Prevignano è DJ. No, ero fuori fuoco. Appunto Prevignano è DJ.it. Mettete sempre, naturalmente, il link YouTube è il secondo, esatto, importantissimo questa cosa.
1: Non perdete tempo con le storie, perché quelle ci pensa Prevignano.
2: Le sa lui, le sa lui.
1: Ricordiamo, sono tutte storie vere. Storia
3: del rock.
1: Da chi partiamo?
3: Max e Barbara Giorgi, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Ozzy Osbourne non si perde una partita del Cagliari, sempre in curva nord insieme agli Scombolt. Sì, trasferta a Milano per Cagliari e per Inter Cagliari. Ozzy ha a fianco sé l'avvocato Besozzi, tifoso dell'Inter. Forza Cagliari! Forza Cagliari! Sosteniamo sempre più i colori rosso-blu. Mi scusi, avvocato, ma si figuri, io il Cagliari lo seguo sempre, non mi sono sposato apposta. Ha ragione, signor Osbourne. Nel frattempo, l'Inter al primo minuto passa con un gol in contropiede dopo 6 secondi e 48 centesimi con Lautaro Martinez. Forse sarà anche per il modulo azzardato con cui il Cagliari si è presentato in campo, un rischioso 1-1-8.
1: Contropiede,
4: e uno solo dietro.
3: Mi scusi, signor Osbourne, ma credo si tratti del gol più veloce mai segnato da inizio partita nel campionato italiano. Più veloce ancora di quella di Rafa Leão del Milan, dopo soli 6,76 secondi nella partita contro il Sassuolo nel dicembre del 2020. Ozzy, naturalmente, non può che fare buon viso a cattivo gioco. Questo è il caso di dirlo. E dice: che approccio il Cagliari perde.
1: E scopriamo che è tifoso,
2: ma anche esperto di calcio.
3: Che
1: approccio il Cagliari perde. E dopo aver scoperto questa chicca,
3: andiamo, rimaniamo in tema hard rock. Plamplerio, che ci segnala Judas Priest, Sinner.
1: Sinner, ma non parliamo del tennista.
2: Come no, canzone dedicata al tennista, già all'epoca.
3: Villaggio vacanze di Santa Raglia al mare, 8 del mattino.
1: Non esiste Santa Raglia al mare.
2: Sono i nuovi, sai, le nuove concessioni.
3: Rob Halford in totale hangover, svenuto sulla battigia dalle 4 del mattino dopo essersi bevuto e fumato l'impossibile. Forza, forza, signori, risveglio muscolare, urlano gli animatori. Signor Halford, venga che facciamo un po' di attività fisica. Ma non ci penso proprio, dice, con la bocca ancora impastata di saliva radioattiva. Avanti, non faccio il pigro, ci serve in forza.

0: forma per il torneo di racchettoni delle 10. Avrei un'idea su dove mettervi. Sempre simpatico, signor Alfor. Forza, forza, forza. Venga, che facciamo acquagym e balli di gruppo. Posso pagarvi tantissimo perché vi ve ne andiate?
1: Ma è un incubo, ma sono d'accordo con lui. Mollatelo, sì. Dai.
0: Signor Alfor, non è permessa la corruzione qui a Santaraglia. Ah. Non faccia il birbone. Ancora se mi rincoglionito e a mezza bocca, Alfor biascica. Ma me ne volete andare a fanculo?
2: Quanto ti capisco.
0: Mi scusi, dice l'animatore, non ho inteso. E Alfor allora scandisce meglio la risposta e dice: domani faccio snorkeling.
1: Così sto con la testa dentro l'acqua e non mi sento.
0: Sì, l'autore dei coglioni.
1: Facciamo domani.
2: Domani faccio snorkeling.
1: E chiudiamo questa prima tranche con
0: Oscar Baccalini, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. And I know the night
1: is fading. Wow.
0: Questa roba proprio
3: mamma mia,
0: 70s,
3: sì.
0: 80s,
1: sì, diciamo. Sono proprio giovani vecchi anche nostri loro.
0: Giovani vecchissimi. Russell Hitchcock degli Air Supply telefona a Snoop Dogg, che lo sta aspettando per un aperitivo al lounge bar dell'Armani Bamboo, settimo piano con vista su Milano.
1: Molto wow, accidenti.
0: Snow, figa, perdona il delay. Mi hanno schedulato una sync improvvisa con degli stakeholder americani per un fine tuning sul budget. La cosa è andata overtime. Ho provato a switchare il task al mio PM, ma serviva il mio endorsement finale per evitare un bottleneck. Sono in moving ora, vado a recuperare la macchina, faccio un fast check col traffico e arrivo.
1: Io non ci ho capito niente.
2: Niente, zero.
0: Tra 10 minuti ci facciamo un bel debrief davanti a Ugo. Stay tuned. Ma come cazzo parli? Sei di Campobasso da 8 generazioni. Ma dove cazzo sei ora? Sto andando al parcheggio. E dove? Russell Hitchcock a quel punto ammette: ho la macchina a rotta.

0: Le 846 su Radio DJ, Bon Jovi, It's My Life, ma ci hai annunciato Ricky Martin pronti per ripartire con le travisate.
1: Mi sono accorto che nelle tre travisate che ascolteremo il tema è conferenza stampa giornalismo.
0: Ah,
1: giornalismo, c'è molto giornalismo.
0: C'è molto giornalismo. Beh, anche sulle notizie di oggi, insomma, c'è certo. Tanto giornalismo.
1: Partiamo da Sergio da Seregno, Ricky Martin, La Copa della Vida.
0: Francia 98.
1: Conferenza stampa del Liverpool di fine stagione, i giornalisti ironizzano. E anche quest'anno la Premier la vincete il prossimo anno. Che cosa ci potete dire del calcio mercato?
0: Giornalisti.
1: Del prossimo calcio mercato. Ci sono nomi che possono entusiasmare i tifosi, chiedono i giornalisti alla presidentessa dei Reds, Rihanna, vi ricordate?
0: Ah, è vero, no?
1: Sì,
0: è vero,
1: sì,
0: vero.
1: Ci sono novità. A tal proposito lascio la parola al nostro DS, Ricky Martin.
0: DS.
1: Buongiorno presidentessa, buongiorno a tutti i giornalisti presenti. Si dia inizio alla conferenza stampa. Alza la mano Riccardo Quadrano di Radio Capital.
2: Proprio lui.
1: Signor Martin, sono ormai 5 anni che state cercando il sostituto di Federico Pallasecca, ma finora avete brancolato nel buio. Come si fa a uscire da questa impasse? Grazie Riccardo per la domanda, naturalmente c'è sempre sta con noi.
0: Poi Pallasecca manca a tutti.
1: Dunque, insieme alla presidentessa e ai nostri osservatori stiamo puntando su giocatori di fascia alta. In che senso? Dai 45 in su, dai 45 milioni in su, no, dai 45 anni. Per ora i nomi sono Thierry Henry e George Weah.
0: Che però.
1: Perdoni Martin, ma dove li avete osservati? Dice al ristorante, perché ormai. Questo è quello che possiamo permetterci. D'accordo, dice Quadrano, ma altri nomi, magari più interessanti. E Martin, pensieroso, contando sulle dita di una mano, dice: Henry, Weah, bah, Edmundo e sto del Pierre.
0: Non ce n'è uno che gioca. No, se va Alex ancora gliela molla, quindi è
1: Henry, Weah, Edmundo e sto del Pierre.
0: Secondo me è quasi voluta, sapendo che appunto era l'inno ufficiale del Mondiale 98.
2: Poi Ibrahimba,
3: cioè,
2: il giocatore del Milan.
3: Quindi pure quello c'è.
1: Diciamo che il profilo era leggermente più basso, non l'ho leggermente.
0: Vabbè.
1: E poi Oscar Baccalini, John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Night. Grande agitazione a Milano per l'arrivo del presidente Trump. Enorme dispiegamento di forze. Sono presenti 100 agenti dell'ICE e 100 Ghisa, naturalmente, che si stanno spostando verso l'hotel Principe di Savoia, dove soggiornerà per alcuni giorni il presidente degli Stati Uniti. Tra gli addetti alla sicurezza anche gli agenti dell'FBI travestiti da portavoce John Travolta e Olivia Newton.
0: Ah, sì, non danno nell'occhio, certo.
1: Giornalisti
0: come in Gris,
1: chiaro. Giornalisti assiepati per la conferenza stampa, ma POTUS non si fa vedere. Aver pranzato a base di cozze.
0: Aia.
1: Agitazione. Gli uomini della scorta del presidente, molto nervosi, comunicano con i walkie-talkie per poi riferire in un orecchio a Travolta e Olivia Newton-John qualcosa. Preso atto delle notizie, i due sono in grado di spiegare al microfono ai giornalisti quello che è successo e forse con troppa franchezza rivelano: sì, sta in bagno, sì, dalle tre, era in bagno, caga il sotè.
0: Nessuno di noi l'aveva sentita.
3: Ripetila bene.
1: Sì, sta in bagno, sì, dalle tre, era in bagno, caga su te.
0: Dietro il portavoce fa che non è la risata. E chiudiamo con
1: Oscar Baccalini, Ari, John Travolta, Olivia Newton-John, Ari Sammernati.
0: La seconda parte.
1: Vogliamo sapere la verità, i giornalisti. Basta con le fake news, vogliamo sapere delle condizioni di salute del presidente. Fioccano le domande. Sono Bill Besozzi dell'Herald Tribune. Può ragionevolmente un presidente con il cagozzo gestire la crisi di Hormuz?
0: Certo, come fa?
1: Sono Fyodor Dostoevskij del resto del Carlino, ma che è un omonimo. È vero che il presidente ha una prostatite acuta? Sono Tofuso la moto dell'Eco di Tor, che è una barzelletta. Ma chi sono? È vero che il presidente soffre di meteorismo? Signore e signori, vi preghiamo di non accalcarvi. Uno alla volta, dicono John Travolta e Olivia Newton-John. Per ora abbiamo poche notizie sugli spostamenti del presidente e sul suo stato di salute, per cui prendete per buono il comunicato dell'ufficio stampa della Casa Bianca, che recita: forse con troppa franchezza.
0: Di nuovo, tenetevi forte.
1: Al City Life scende lì Trump, piscerà papà e scorreggerà papà. City Life scende lì Trump.
0: facciamoli dimettere subito come portavoce.
4: Speriamo non ci ascoltino dall'ambasciata statunitense.
0: Ti al prego, ripetila.
1: Al City Life scende lì Trump, piscerà e scorreggerà.
0: Va bene, grazie Previ, grazie segnalatore.
4: L'immagine.
0: Se c'è l'incidente diplomatico con gli Stati Uniti, la colpa è tua.
1: Colpa di Oscar Baccalino.

0: Comuni immortali di Achille Lauro per salutarvi, dare la linea a Milano. Sì. Grazie Veronica, grazie Patrizio, Previ, Gianni, caro Giorgio.
1: Sì, ci vediamo domani, speriamo, se non ci hanno ascoltato dagli Stati Uniti.
0: Oh, questa era Radio 2, 730.
1: Ciao.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria.

0: Via del Risparmio, serrate i carrelli!
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
20: Via, via!
19: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9. DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di DJ. Sembra sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo che il presidente Trump

0: durata della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz, la cessazione delle sanzioni e il rilascio dei beni iraniani sequestrati.
1: Rincara la dose Netanyahu, la guerra non è finita, dobbiamo ancora riprenderci l'uranio, ha detto il premier israeliano che ha avuto un colloquio telefonico con Trump.
0: Per timore che il conflitto si protragga, lasciando paralizzato il traffico commerciale a Hormuz, sale nuovamente il prezzo del petrolio con il Brent che guadagna più del 4%, raggiungendo quota $105.50 il barile.
1: E continuano gli attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Hezbollah risponde colpo su colpo in Galilea. Ieri un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni del gruppo armato libanese nel nord di Israele. Oggi, nella riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Bruxelles, si discuterà anche delle sanzioni ai coloni israeliani.
0: Verranno completate oggi le operazioni di rimpatrio dei passeggeri dell'Ondius, la nave da crociera divenuta focolaio di antivirus. Ieri 94 persone di 23 paesi diversi sono state riportate in patria da Tenerife, dove la nave ha sbarcato i passeggeri tra ingenti misure precauzionali.
1: Il Dipartimento della Salute statunitense rende noto che uno dei 17 americani rimpatriati è risultato positivo al virus, mentre un secondo presenta sintomi lievi. Sintomatica anche una cittadina francese isolata. Il ministro della Salute di Parigi comunica che in Francia sono stati rilevati 22 casi di contatto, completamente asintomatici i 4 residenti in Italia.
0: La cronaca, 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani. Tutto per agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. È il risultato di un'operazione congiunta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura di Foggia.
1: È ricoverato in ospedale in prognosi riservata il 14enne colpito con 3 coltellate a Napoli in piazza Municipio. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. A scatenare la lite, uno sguardo di troppo a un'altra ragazzina.
0: Lo sport e il calcio, serata nera per il Milan sconfitto a San Siro dall'Atalanta per 3-2 e contestato dai tifosi. I rossoneri, al quarto KO nelle ultime 6 partite, sono raggiunti al quarto posto dalla Roma, vittoriosa in rimonta a Parma per 3-2 con un gol al 101esimo.
1: Il Como vince al Bentegodi con il Verona 1-0 e centra una storica qualificazione europea. La Cremonese travolge il Pisa per 3-0 e torna a sperare nella salvezza, traguardo raggiunto dalla Fiorentina grazie allo 0-0 al Franchi con il Genoa. Stasera la 36esima giornata si chiude con il posticipo Napoli-Bologna.
0: Infine il tennis, Musetti e Darderi approdano agli ottavi degli internazionali d'Italia. Oggi Sinner affronta l'australiano Popirin. In campo anche Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Oh, mi aspettavo di trovare dei regali, anche solo dei...
1: Ma il tuo compleanno?
0: L'onomastico oggi, ah, San Fabio, mi aspettavo di trovare, non so, delle brioche, del bar.
1: Dovresti portarle tu. Portale, no?
0: Perché chi festeggia? Non è il festeggio. Sai che adesso non si capisce più chi paga quando... Una volta alla mia età facevi la festa, tu ci invitavi la gente a cena, per l'aperitivo pagavi tu. Adesso invece molti pagano per l'invitato. Poi no. Tipo anche le feste dei bambini, loro portano un regalo, ma anche tu gli devi dare un pensierino, non lo so. Insomma,
2: gli devi.
0: Cioè gli devi, diciamo no, che il consumismo è entrato dappertutto, persino...
2: Chissà qual è però...
0: La regola?
2: Il principio...
1: Il galateo.
2: Cioè il principio dietro al quale adesso ai compleanni, anche agli invitati, viene dato un piccolo pensierino.
0: Viene dato un pacchettino con dentro, non so, due caramelline, una gomma...
2: Però qual è il meccanismo? Perché?
0: Secondo me perché è arrivato Legami.
2: No brand.
0: Non lo so, le
2: cioè, qual è il discorso?
0: Grazie che sei venuto alla festa.
1: No? Sì, sì.
2: Allora rifami un regalo per ringraziarmi dell'invito.
0: Sì. Poi, per esempio, che è una cosa molto americana, che poi è arrivata anche qui. Quando ero piccolo io, la festa, ma poi succede ancora, però sì, te la organizzava tuo papà, tua mamma, certo, faceva la torta, la mamma cucinava la torta, nel mio caso addirittura avevo un negozio, però insomma, ti la cucinavano la torta, venivi lì, le solite bevande, le bibite. Adesso ci si affida molto, soprattutto nelle grandi città come Milano, così vanno a sparare le vernici,
2: le esperienze,
0: il go-kart, la guerra.
2: Se uno ha i soldi, ragazzi.
0: Sì, io sono stato una domenica in questi capannoni dove ci sono solo i materassini che rimbalzano, che senti solo sudore, bambini che gridano, odore di zucchero, è una roba che
2: rimbombo.
0: Io credo che se Dante fosse ancora vivo cancellerebbe un girone dell'inferno e ci metterebbe festina bambini
2: salterelli e gonfiabili,
0: salterelli, cose del genere, tutti sudati,
1: i gonfiabili.
0: Adesso mio figlio, la prossima è la foam, la festa della, con la schiuma
2: party.
0: Quello si faceva anche in discoteca.
2: Ho capito,
0: quando io lavoravo in discoteca.
2: Sì, ma da adolescenti in su.
0: Avevo 18 anni e alla discoteca dove lavoravo, certo, si organizzava ogni tanto il sabato la schiuma party dentro la pista, tutti
2: con
0: schiuma,
2: questi saponi aggressivi che ti stingevano i vestiti.
0: Sì, sì, sì, è tutta chimica che poi spariva. Certo. E... Vabbè, abbiamo iniziato
2: con queste facce tutte tirate di sapone piatti in
0: poi
2: faccia.
0: Si poteva ancora

0: fumare, i tempi, quindi si mischiavano odori. Vabbè, ragazzi, siamo sopravvissuti. Se siamo qua, siamo sopravvissuti.
1: Mani ovunque.
0: Festa della schiuma, esatto, ti dava la possibilità di palpare, si diceva, palpocciare.
1: No, si diceva molestare.
0: Esatto.

0: Un ascoltatore dice il girone dei gonfiabili. Ad estate i gonfiabili lì, cose. I gonfiabili sono questi castelli dove si scivola.
1: Dove prendi i contraccolpi. Dove i bambini
0: ogni tanto vengono sbalzati fuori.
1: Esatto.
0: Va bene ragazzi, com'è stato il vostro weekend? È stato un bel weekend. Ma vabbè, Maurizio non te lo chiediamo più, perché tu sei sempre dai 9 ai 10.
2: Perché vedo la bellezza ovunque.
0: Esatto.
2: Pensa che ero qua con Iva Zanzaroni e Fabio Caressa, erano bellissimi.
0: Erano bellissime.
1: Pensavo ero qua con Iva Zanicchi.
0: Allora ti dico che ieri io ieri sono uscito di casa. Ieri mattina mi sono svegliato. Bella ciao. Era il mio giorno di riposo, diciamo, dopo questo periodo un po' così. Ma avevo i bambini che avevano tutti e due la partita di calcio. Uno aveva praticamente un sequestro di persona, 10-17, un torneo fuori, appena fuori Milano, con questi bei pioveva, quindi queste cose di cemento grigio, il grigio che solo qui probabilmente c'è. Finito quello alle 5, ho portato l'altro dalle 6 alle 7.
1: No, solo un'ora.
0: Beh, dopo che avevo fatto l'altro. Quindi che ieri sono uscito di casa alle 8 e mezza, sono tornato a casa a 7 e mezza. Poi li ho portati dalla mamma, perché era la festa della mamma, quindi sono stati a cena con la mamma, dormite lì. Quindi io sono tornato a casa, ho detto fortuna che domani è lunedì e torna tutto nella routine, perché non è tanto. E io quando ormai ho quell'età lì che appena esco dalla routine mi fa tutto più fatica.
1: Guarda, rimpiangerai, lo dicono tutti, rimpiangerai.
0: No, lo so.
1: Fatica.
0: Infatti sono contento di aver passato a parte che non li ho mai visti, perché erano sempre in campo. Però i genitori dei bambini sono simpatici. Quindi sono stato lì con loro.
1: Chissà cosa ti dicono alle spalle.
0: No, appena vado via dicono però dai, chissà come si. No, ma
1: sicuro.
0: Mi sembrava più simpatico alla Rasi.
2: Poi Kong non mi piace.
1: Bong.
0: Poi io non sono simpatico. Molti pensano che magari io sono simpatico. Non sono
1: simpatico. Ma chi
0: simpatico.
1: Lo pensa?
0: Ma alcuni lo pensano. È simpatico. No, io non sono simpatico, sono magari divertente se ho voglia. Ma non ho un carattere, non sono una bella persona, ecco, volevo dire.
1: Quindi loro appena ti allontani dicono
0: appena si allontani dico
1: questo fa i soldi,
0: ma dice ma questo qui allora fa finta la radio di essere simpatico, perché a parte che a me non mi è simpatico neanche la radio. Comunque ragazzi, oggi è una bella giornata di pioggia. Domani dovrebbe essere bello un po' dappertutto e poi da mercoledì di nuovo brutto tutta la settimana.
1: Io
0: dai che quando cominceremo a sudare comunque già io sabato ho sentito la zanzara in camera. Quando cominceremo a sudare rimpiangeremo queste belle giornate. Guarda Maurizio che è contento. Va bene, iniziamo che sono al verde ragazzi. Sono al verde. Sono al green.

0: Volevo leggere quello che leggerò adesso per essere sicuro di fare meno errori possibile. Non ho fatto in tempo perché ho dovuto anche rispondere al telefono e non si risponde al telefono.
1: Appunto, stai lavorando.
0: No, ma sa che c'è un figlio a casa a proposito da scuola. Mi saltano tutti, anche qua mi saltano tutti i piani di nuovo, figa, salta tutto.
2: Vabbè, la diretta non salterà. O devi lasciare ora.
0: No, però devo andare di là alla Rai, poi devo andare a un appuntamento con la Mondadori, cioè c'è un po' la giornata un po' così. Sono venuto in tuta con le Blanston. Quando la tuta con le Blanston, ragazzi, è la vera ricchezza, come si dice. Questo è il lusso. Andare in giro.
3: Vabbè, i matrimoni sono un esempio, no? Tu fai la festa e poi gli invitati ricevono la bomboniera. Penso che forse si stanno allineando tutte le feste e i matrimoni.
2: Ma non scherziamo.
0: Come avere il ricordo di questo nostro compleanno. Si fa anche la maglietta col nome del. C'è anche un'altra tendenza, no?
2: Ai compleanni di bambini.
0: Non so, andiamo alla festa di Maurizio che compie 40 anni e lui ci regala la maglietta con scritto Maurizio 40.
2: Va bene.
1: No,
2: è un'occasione.
1: Esatto.
0: 40.
2: È un'occasione, ma le feste dei bambini.
0: Quando
2: no.
0: È che farai qua? Quando è che fai 40, Maurizio?
1: Tra un pochino li faccio.
0: Davvero? Cos'è? Novembre? Ottobre? Ottobre? A ottobre fai 40.
1: Faccio 40.
0: Secchi?
2: Ma wow. Che? Ma magari, ma che dici?
0: No? 39?
2: Io 41.
1: Guarda che pelle, guarda.
2: Io 41, lui è del 79.
0: È più grande di te, Maurizio.
2: A parte vai, cioè, paese.
0: Scusami, tu hai 41?
2: Sì.
0: E lui è più grande? Ma quanti anni hai, Maurizio?
1: E gli faccio 40 auto.
2: Del 79.
0: È del 79.
2: Fai calcolo.
0: Ma quando mi dicono. Ma di quanti anni hai? Sono del 79. C'ho i criceti nel cervello che dicono figa 79.
2: Ho 2026. Capito, siamo nel 2026, aggiungi okay, uno.
0: Esatto. 80. 47. C'hai 47 anni.
1: Guarda che pelle. Oh.
0: Figa, ma va vero? Ma ne dimostri. Ma Maurizio, ma ne dimostri 35.
1: 35, sì.
2: Perché non ha problemi.
4: Ciao Fabio, occhio che a passare dai salterelli, andare alle 3:30 all'Orsa Maggiore a recuperare 4 adolescenti mezzi ubriachi è veramente un attimo. Ti svegli domani mattina e ti tocca a te. Arrivi a casa alle 4:30 e alla mattina poi magari devi svegliarti anche per andare al lavoro. Ciao.
2: 4:30 se va bene.
0: Figa, raga, io non sono pronto per quella cosa lì. Come i miei amici lì, quelli lì che vanno col pigiama,
2: certo.
0: Marito e moglie, fuori certo. Dalla discoteca.
2: Sì, sì. Marito e moglie, uno.
0: Mica no, a volte vanno che si fanno compagnia e dormono nel parcheggio col pigiama.
2: Ma
0: in
2: te
0: attesa
2: che sei ricco, ma mandagli il taxi.
0: Uber, io ando.
2: Ma certo.
0: Io gli ho detto, ragazzi, io poi la mia regola è, vabbè, non lascia stare. Dai.
2: Cioè?
1: No. Se vuoi faccio io.
0: I miei figli possono fare tutto tranne fumare l'Aikos. Questa è la
5: regola. Là, con i saponi di bassa qualità che ti fanno stingere i vestiti. Mi ha fatto ricordare l'ultimo calcetto saponato che si fece nel mio paesino. Per risparmiare utilizzarono un sapone talmente scrauso che c'erano persone che si lamentavano che sotto la doccia perdevano strati di pelle dallo scrotto.
0: Dallo scroto!
2: Quindi non stingere vestiti, no. Era corrosivo.
0: Sai cos'è? Sai Maurizio tu cos'è il
2: calcetto saponato?
0: Calcio saponato? Mettono la plastica per terra.
1: E mettono tutto,
0: e poi tutto il sapone e poi tu giochi a calcio, scivoli, cadi.
1: Sì, l'ho visto.
0: A quello lì gli si staccava la pelle perché hanno usato il sapone.
6: Diciamo la verità, le festine per bambini con i matrassini, le palline, quelle cagate lì sono una piaga sociale, come il carnevale, uguale.
0: Come il carnevale.
2: Ci ha buttato dentro anche.
0: Che a me non piace il carnevale, la ragione.
7: Fabio, è inutile che fai il vago. Il detto esiste, il santo paga. E comunque tra i bambini ricchi il nuovo trend, anche molto piccoli, è quello di fare le bambine al beauty center.
2: Ma

0: Io non ci vado neanche a 50 anni, loro ci fanno le feste di 5-6 anni,
1: Wow.
0: capisci?
2: Ma loro chi?
1: Scusami, cosa vuol dire il detto c'è, il santo
2: Boh, non ho capito.
1: Il detto c'è, non
2: Il santo paga. Boh, avevi fatto accenno a
1: Non mi
2: questo detto?
1: scusa, ascoltatrice, ce lo puoi spiegare? Che non ho capito cos'è il santo.
3: Fabio, ti capisco perfettamente. Sabato pomeriggio, tutto il pomeriggio al torneo di calcio del figlio più piccolo.
2: Sabato.
3: E ieri tutta la giornata in teatro per i concorsi di danza della più grande.
1: Figa.
3: Sono tornata a casa che ero devastata. Non vedevo l'ora di mettermi sul divano. Peccato che non fosse possibile perché c'erano mille cose da fare. La vita di noi genitori.
1: Oh,
3: Ciao,
1: ma
3: Patrizia da Brescia.
1: c'è qualcuno che dice: ma beati voi che siete all'aperto, noi andiamo in piscina. O ieri c'era anche una gara di hip hop lì vicino a fianco, erano dentro questa palestra, si sentiva la musica. Ho detto: io se vado là dentro 2 ore, vengo fuori rintuonato. Però è il bello, guarda,
2: Il
1: bello
2: bello
1: ragazzi,
2: d'essere
1: posso
2: genitori.
1: dire, ah, vi ho voglia di farne degli altri, ah,
2: Rimpiangerete.
1: no, ma davvero,
2: Ah.
1: lo penso anch'io. Basta che non mi fumi, io, guarda ragazzi, io vi scasso di botte. Se mi fumate le IQOS, ve lo dico, cioè, ve lo dico perché non so se avete letto cosa fanno. Allora, sentite qua cosa vi
4: Sì,
1: leggo.
4: sentiamo.
1: Ok?
4: Siamo pronti.
1: Quando le cose si fanno difficili, la domenica pomeriggio, no, quando le cose si fanno difficili, ricordati di queste parole. Vivere è un po' come guidare. Ecco, in questo momento state guidando molti di voi. Qualche volta ti perdi, qualche volta sei costretto a prendere strade che non ti piacciono, magari perché sono piene di traffico o molto dissestate. Ma ti portano dove devi andare. Ogni strada tortuosa ha uno scopo, ti insegnerà qualcosa che ti renderà più forte. Potresti non accorgertene mentre la stai percorrendo, ma devi aver fiducia nel processo. Ogni percorso, non importa quanto difficile, è necessario per la tua crescita. I dossi, le buche, sono passi fondamentali che ti portano a destinazione. Continua a camminare anche quando la strada sembra incerta o troppo affollata. Tu hai un punto di arrivo che sei destinato a raggiungere. La cosa buffa della vita è che puoi aver così tanto e continuare a sentire che ti manca qualcosa. C'è sempre un tassello mancante che ti fa chiedere perché. Troviamo scuse, cerchiamo motivazioni per cui ci sentiamo così. Ci chiediamo se c'è un modo per sistemare le cose. Tutto sta nel fatto che non riusciamo a lasciare andare. Ci teniamo attaccati con le unghie e con i denti al sogno di una vita perfetta, dimenticandoci che le cose belle richiedono tanto tempo.
5: Avete qualche domanda?
6: È un mondo difficile. È vita intensa.
1: Ehi, ehi, ehi.
6: Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

0: l'amore.
1: Secondo me noi, penso io anche, no? Noi, diciamo la mia generazione, poi dopo, cari ascoltatori, ditemi se sbaglio al 347-342-5220, di solito sbaglio. Siccome, per esempio, mio papà non sapeva neanche, cioè andavo a giocare all'oratorio, una squadra oratorio, poi facevo anche le trasferte, tutto, però non ho mai visto mio papà, non sapeva, secondo me non sapeva neanche quando giocavo, sicuramente non sapeva il ruolo, non sapeva, quindi diciamo c'era questo, come la poesia di Tognazzi rivolta al padre, no, che diceva non, tu no, non c'eri qua, cioè quella poltrona lì vuota. Secondo me noi che abbiamo avuto sempre i genitori che non erano così impegnati con i figli, cioè i bambini stavano con i bambini, stavano anche per strada, insomma, e quindi noi secondo me andiamo invece a voler riempire sempre quella poltroncina lì vuota, che invece secondo me, io dicevo ieri ai genitori, non li stiamo tirando su forti, li stiamo tirando su sempre protetti.
2: Questa è un'annosa questione.
1: Secondo me esageriamo dall'altra parte, e che si giri e non c'è, che si impegni per farmi venire allo stadio.
2: Subito tossico.
1: Io ho detto a mio figlio, tu ti devi impegnare così tanto, sì, da dire se mi impegno tanto mio padre verrà. E questo se te la metti nella testa, nella vita poi vai dove devi
2: poi
1: andare.
2: Mio padre verrà, bisogna poi vedere se quel padre verrà. Apprezzerà.
1: Mamma guarda il tuffo, mamma guarda il tuffo, sì. Poi io ho fatto il tuffo, sono uscito dall'acqua e mia mamma stava parlando con le sue amiche, non ha guardato il mio tuffo,
2: giustamente,
1: tutta la vita come
3: poi
1: il quarto
3: poi è potere. Arrivato un signore e ti ha detto
4: io sono tuo padre.
5: Dai, noi ieri a Torino con Jordi al torneo di rugby, fango ovunque, nelle orecchie, nelle mutande, freddo, vento, bambini praticamente imbalsamati, ma ci siamo divertiti.
1: Bello, esatto.
2: Bambini imbalsamati.
1: Poi tu ti chiedi, no?
6: Ciao Fabio. Ieri, gara in piscina, uno a Verona e uno a Padova, quindi due figli su piscine diverse. Uno ha nuotato fuori al vento e alla pioggia. Ciao a tutti.
1: Posso dirti che questi oratori dove si va, che tra l'altro paghi anche l'ingresso, 4 euro, 5 euro, così, devo dire che secondo me quei bar lì...
2: Ai bar dell'oratorio.
1: Fatturano... ma lì è come il sabato sera in discoteca. Se i genitori... Poi uno dice perché c'è l'alcol, figa, raga.
7: Radio, DJ. One nation, one station.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it.

0: I premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play. Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rotamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Vuoi mettere un vocale?
1: Ma la vera questione è: perché il bar dell'oratorio ha le caramelle sfuse più buone del mondo?
2: È marketing diretto.
0: All'altezza dei bambini.
2: Bambini a ogni ora.
0: Sai cosa sono buoni anche? Quei croccanti, le nocciole con tutta la glassa.
2: Ma si appiccica tutto nei denti.
0: Come si chiama quella roba? Vabbè. Zucchero e nocciole.
2: Croccante.

0: Guarda che bello, ci manda un messaggio un'ascoltatrice che dice: mio padre faceva rappresentante di un salumificio per lavorare solo al mattino, così poi al pomeriggio rimaneva con noi quattro figli in giardino, poi ci portava in giro a scuola a fare la spesa, con lui allo sport e bla bla bla. Bene. Siamo stati fortunati. Beh, lo so, avere un papà che si dedica così tanto. Sì, sì, sì, sì.
1: Grazie che le proteggiamo. Porca puttana, abbiamo avuto dei genitori. Ho avuto mio padre che mi si era rotta la bicicletta a 10 km da casa mia. Lo chiamo e gli dico: papà, mi si è rotta la bici, mi viene a prendere? No, cazzi tuoi. Ora, se io cresco in questa maniera, è normale che divento iperprotettivo con mia figlia, no? Porca miseria, so che i danni che ho avuto io.
2: Vedi? Però Crepè dice così.
0: Crepè invece dice che fateli ha fatto bene tua mamma. Ah, io sto rivalutando quel modo di...
2: Però 10 km. Ah, 10 km bicicletta rotta.
0: 10 km sono tanti. Se sono 10, però magari lui...
2: No, sei in un'altra città.
0: Per drammatizzare nella sua testa questa cosa, magari vai a vedere, sono 3. Poi da bambino ti sembrano 10.
2: Ho capito.
0: Sei mai andata lì? Io sono andato una volta lì, più di una volta. Ogni tanto passo ancora lì fuori Brescia, dove abitavo proprio da bambino, fino a 8 anni. E quel marciapiede gigante, certo, tutto gigante, certo. Arrivo lì e dico: ma era sta costo.
2: Però lui, il bambino, l'ha vissuto alla sua misura.
0: Lui magari percepito 10 km, magari.
2: Ma conta il percepito su un bambino. Ho idea.
0: A me piaceva i Simpson quando Homer si dimentica Bart fuori dalla scuola, fuori dal calcio che piove. E gli diceva: oggi è stato il giorno più brutto della mia vita. Lui dice: il giorno più brutto della tua vita fino a ora.
2: Certo. Comunque l'abbiamo vissuto tutti. Aspettare da scuola invano.
0: Invano.
3: Sì, buongiorno. A me è stato detto: non andare a vedere le partite di tuo figlio perché gli metti ansia e gli metti troppa pressione.
0: Oh, buono.
3: Mio padre non sapeva nemmeno che io giocassi a calcio. Ciao.
0: Vedi?
2: Però se gli metti pressione, colpa tua.
0: Un po' per uno.
2: Vuol dire che è uno, vabbè, di quelli.
0: Volevo dire invece una cosa. Sì. A proposito di calcio,
2: sì.
0: Volevo, per chi non lo sapesse, lo sanno un po' tutti. Insomma, però ieri

0: c'è stata c'è stato il super classico, una delle partite più importanti al mondo nel mondo del calcio, cioè il Barcellona e il Real Madrid, che sì, ovviamente c'è questa rivalità, poi sapete la storia anche della Spagna, lì c'è dentro anche la politica, no? La Catalunya, è molto sentita e viene guardata in tutto il mondo. E io l'ho guardata ieri sera un pezzettino, anche perché di là c'era Milan Atalanta, sapevo già come andava a finire. E al di là del risultato,
1: che non sapevi già come andava a finire, ma smettila, ma va, figurati, ci hai sperato a me, ma sì, ma va.
0: Non te lo, tipo, a microfono spento ti dico una cosa che non posso dire in onda. Allora, comunque, vabbè,
1: devi scommettere.
0: Cosa succede? Che se il Barcellona, lo dico, non sto parlando di calcio, a quelli che mi dicono non parlano di calcio, sentite cosa vi sto dicendo, la vita nel calcio. Se il Barcellona avesse vinto o pareggiato col Real Madrid, avrebbe anche vinto lo scudetto. Quindi proprio in faccia al suo avversario, come ha fatto l'Inter 2 anni fa col Milan, ha vinto il derby e ha vinto lo scudetto. Quindi una partita già che si sente tanto, si è sentita ancora di più. L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, gli è morto il padre al mattino. Quindi lui, ti rendi conto la vita di questo uomo di ieri? Alla mattina gli dicono che gli muore il padre, dopodiché lui alle 8 si presenta lì, che la partita iniziava alle 9, e ha la partita più importante del momento, in più ha vinto lo scudetto, perché poi il Barcellona ha pure vinto. Cosa avrà vissuto questo uomo? Io mi sono addormentato ieri pensando solo a lui. Cosa avrà vissuto questo uomo? Mi è mai capitato nella vita? Io ho un'amica che si stava sposando, gli è morto il padre tipo 2 giorni prima del matrimonio, oppure prima di partorire, l'altra mia amica. Quando la vita ti mette lì la cosa più bella, diciamo, e la cosa più brutta, insieme ti devi gestire tutta sta roba dentro. Che vite forti!
2: Vuoi sentire una cosa pazzesca? L'altro giorno uno studente ha detto che il mio problema, se l'indole può essere un problema anziché soltanto problematica, è che vedo tutto in termini di vittoria o morte, e non semplice vittoria, ma completa vittoria. È vero, l'ho sempre fatto. Punti alla vittoria o lasci perdere. L'impossibile è l'unica cosa che valga la pena di fare, tutto il resto è grigio. Nasci uomo con il coraggio di un soldato e l'intelletto di un angelo, tanto per citare, ma non serve a un cazzo di niente qui. E che te ne fai? Hai il potenziale per essere un filosofo, un re o persino Shakespeare, e non ti danno che questo. 20 e passa anni di scuola per insegnarti a essere normale, altrimenti ti fanno fuori, e lo fanno. E poi c'è la carriera, giusto, che non ha niente a che vedere con l'esistenza, quindi io non voglio alcun limite, io voglio tutto. Voglio un vero cazzo di amore, una vera cazzo di casa, qualcosa di reale da fare tutti i giorni, e se non, preferisco morire se non posso averlo.

0: Mannaggia, oh. Certo che quello lì, quando ho detto abbiamo tutti il potenziale per essere re, filosofi, Shakespeare, e poi alla fine sto potenziale dove lo mettiamo dentro? Tra l'altro la Stellini mi fa notare una cosa molto interessante, che sapete che Nick Cave, a proposito di robe allegre, a Nick Cave è morto un figlio nel 2015 vicino a Brighton, e lui quest'estate per la prima volta andrà a Brighton a fare una tappa del suo tour. Pensa anche lui che cazzo dovrà vivere quella bellissima. Madonna, che botte, ragazzi. Va bene, abbiamo dei messaggi.
1: Comunque, Data Corrige, ovviamente è il classico.
0: È il classico,
1: non
0: sì.
1: Il super classico.
0: Ah, no, okay? Perché il super classico è cos'è quello?
2: Ma percepito cosa? Ero 10 chilometri, mi ha portato un signore con un furgone aperto. Sono stato dietro al cassone con la bicicletta. Erano 10 chilometri, 6 chilometri a casa mia, a casa di Luca, più 4 chilometri arrivare al macero dove pescavamo.
0: Dai, però a casa di Luca si vede anche il mare. C'era una canzone. Che diceva, per cui non
3: beh, allora mio padre, no, 5 del mattino rimango senza benzina, mi ha fatto tornare a casa spingendo la macchina fino al benzinaio, non mi è venuto a prendere, quindi sono spinta la macchina fino al benzinaio, ho messo benzina e sono tornata a casa.
0: Oh.
3: 5 del mattino.
0: Che donna. Però ciao. Che donna forte sei, indipendente, a differenza delle tue amiche che hanno sempre bisogno di avere lì un uomo che gli fa le cose, perché se no non sono capace. Invece tu non hai bisogno, grazie a tuo padre, te la spingi tu.
1: Comunque tutto è bene, no?
4: No, buongiorno Angela Bresci, non è non andare a vedere i figli a fare sport, anzi dovete andare a vedere i vostri figli sport, porca, la cosa più bella che c'è, perché poi ve li perdete. Dove non dovete mettervi pressione, dovete vivere la cosa come un gioco, e quando ha finito di giocare resta un gioco, e non hai fatto gol, non hai fatto gol, perché devi stare attento. Vivetela come una cosa bella e felice.
0: Questo ha ragione, vabbè ragazzi, ragazzi, è di Brescia, cioè il DNA è saggio. Ma volevo dire, però ieri mio figlio ha fatto un bel gol di testa e gliel'ho detto quando è uscito. Io ho detto, oh, ma è bello quel gol di testa.
1: No, ma quello va bene.
0: Ah, va bene, no?
1: È il post partita.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè è il fatto che
0: ma
1: poi
0: si buttano giù se giocano male, E io certo. Però sono lì a dirgli...
1: Però uno si confronta col mister,
0: sì.
1: No? Poi non devo anche andare a casa col mister 2, che ne sa di più, capito?
0: Vabbè, quello no.
5: Ciao ragazzi. Io personalmente mi ricordo che avevo 16 anni e mio padre ha letto da un giornale locale che ero stato preso da una squadra vicino al nostro paese, giù in Puglia. Questo per farvi capire.
1: Capito, l'ha letto sul giornale.
0: Posso dire? Sicuramente non gli ha messo pressione. No,

0: Io sono Katia, ho 50 anni e mio padre questo weekend è venuto a recuperarmi post festa degli Alpini a Genova.
1: Ah, lì per
0: sì,
1: tasso
0: giusto,
1: alcolemico.
0: Giusto.
2: Anche coi genitori ci vorrebbe la giusta misura. Catamatron.
0: Catamatron.
3: Ciao Stefano da Udine. Pensa quando gli adolescenti sono due e le discoteche sono diverse.
1: Beh, no.
3: Quindi devi andare prima in una e poi nell'altra. Fantastico.
0: In tour.
1: No, scusami. No, andate a ballare, nel solito posto.
0: Io credo che gli troverò un lavoro. Così vanno a lavorare,
1: certo.
0: Invece
1: però aspetta
4: Fabio, sei partito con quando la vita si fa difficile, ricordi queste parole, mi è venuto in mente uno dei meme che mi ha fatto più ridere in vita mia: quando la vita si fa difficile, ricordi le parole di Bruce Lee.
0: Uno,
1: ma cos'è?
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte: asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro, filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Carattere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: Consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Cosa vuol dire

0: noi il rinascimento. Farsi cullare dalle onde.
1: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
0: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
0: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Sono peggiorate durante la notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate in aereo dalla nave da crociera Ondius. La donna è risultata positiva all'antivirus. In Francia sono stati rilevati 22 casi di contatto.
2: Negli Stati Uniti il Dipartimento della Salute ha riferito che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati e trasferiti in Nebraska è risultato positivo e un altro ha sintomi lievi. E in Australia 6 ex passeggeri della Ondius saranno messi in quarantena.
3: In Italia l'allerta resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per dare indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari per persone che dovessero mostrare sintomi.
2: Sintomi che per il momento non presentano i 4 residenti in Italia che erano a bordo dell'aereo sul quale si trovava anche la cittadina olandese poi deceduta.
3: Avvio debole stamattina per le borse europee. Sui mercati tornano infatti i timori di un'escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti.

0: Uniti dopo che Donald Trump ha considerato non soddisfacente la proposta di Teheran per un piano di pace. L'Iran ci prende in giro, ma presto non riderà più, avverte il presidente americano.
1: Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent ha guadagnato più del 4%, raggiungendo quota $105.50 il barile.
0: Intanto, una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam ha attraversato lo stretto di Hormuz.

0: Calcio, fischi a San Siro per il Milan, sconfitto dall'Atalanta per 3-2 che vede sempre più a rischio la qualificazione alla Champions League. I rossoneri sono agganciati al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma, sempre per 3-2 in pieno recupero. Stasera la 36esima giornata si chiuderà con Napoli-Bologna.
1: Passiamo al tennis. Nel pomeriggio Jannik Sinner affronterà Popirin nel terzo turno degli internazionali d'Italia. Contro l'australiano, che ha già eliminato Berrettini, il numero uno del mondo cercherà la 13esima vittoria consecutiva sulla terra rossa. Oggi in campo anche Bellucci, Pellegrino e Cobolli.
0: Infine il ciclismo. Dopo 3 tappe il Giro lascia la Bulgaria e sbarca in Italia, dove domani la corsa riprenderà con la 4ª frazione, da Catanzaro a Cosenza, di 138 chilometri. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata a Sofia, centrando il bis dopo la vittoria all'esordio a Burgas. L'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini. Piace ai grandi e dai bambini.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: po' di domande per te, Nicola, ma dimmi, anche per te, Matteo. Se vuoi, Alex, sì, puoi rispondere anche tu.
1: Ma guarda, figuriamoci.
0: Tavolo, com'è quella tavola rotonda? Tribuna aperta,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì.
0: Harry Styles, che è notoriamente inglese e aveva un gruppo con il quale spero sia anche rimasto amico.
1: Ah, tu dici la band.
0: La band di Harry Styles.
1: Loro la chiamano la band.
0: Ok, il senso unico.
1: Il senso unico. Sì.
0: Quando dice my friends are, cioè i miei amici, mm-hmm, sono innamorati delle ragazze americane. Parla degli One Direction.
1: Forse parla della, okay, band. Potrebbe essere.
0: Ma fai finta che sia. Parla della band.
1: Perché tutti loro sono rimasti molto legati.
0: Ok, e sono tutti innamorati di ragazze americane.
1: Lui in particolare.
0: Ma le ragazze americane, io voglio una definizione però che non sia la tua personale.
2: No,
0: ufficiale.
2: Ce l'ho scritta qui davanti.
0: Fatela dire da ChatGPT.
2: Allora, le ragazze americane sono generalmente come indipendenti, sicure di sé e dirette, con un approccio al corteggiamento più aperto rispetto a quelli italiani.
0: Hai capito perché i
3: suoi
1: sono agili.
2: Secondo me,
0: non cominciamo a mettere malizia.
1: Cioè, invece, noi, le nostre ragazze italiane hanno tutto un foulard nero e un neopeloso qua vicino.
2: Sì.
1: E tu vai lì.
2: Portano il lutto anzitempo.
1: Fa attento un approccio con me.
2: Allora, ciao, come ti chiami?
1: Che cazzo vuoi? Vai a fanculo. Queste sono le ragazze italiane.
0: Invece, rifai la.
2: Ciao, come. Hi, how are you?
1: Scopriamo. Questo è
2: bello. Mazza,
1: questo.
2: Dove si
1: questo,
2: va?
1: Questo
2: a New York,
1: dice,
2: così.
1: Questo
2: a Miami, forse a Miami.
1: A Miami.
0: La canzone appena ascoltata parlava esattamente di questo. Il problema sai qual è? Che se tu le corteggi una di ragazza americana, la storia diventa importante, te la porti a casa a far conoscere i tuoi parenti e amici e poi dopo cena fai una Italian passeggiata. Però lì ti prende per matto.
1: Sì, dice,
0: prendi per mano, ma lei ti prende per matto.
1: Certo.
0: Funzione.
1: Lei voleva andare dritta al punto, come accennavo io, diciamo.
0: Avete ascoltato un po' di cagate prima ancora di cominciare. Buongiorno.

0: Tu hai la faccia di uno che ha o dormito poco o dormito male.
1: Dormito malissimo,
0: e
1: la notte
0: poco.
1: È una lente che deforma la realtà e mi fa vedere dei mostri. Ma non c'è una notte alternativa che uno dice, uno va a dormire un po' arrabbiato e di notte è tutto bellissimo.
0: No, la sua cosa è che di notte, è vero, funziona come un amplificatore o come un gioco di specchi che deforma. Però questa cosa funziona solo con le cose brutte.
1: Sì!
0: Cioè non è che tu, perché tu ti svegli di notte magari per qualunque motivo e ti assalgono un po' di pensieri che è la proiezione di quello che ti aspetta magari il giorno dopo, no? Però magari il giorno dopo ti aspetta una cosa bellissima.
1: Ma chiaro!
0: E non è che tu fantastichi ancora di più su quello che dovrai fare o vedere o incontrare. Non succede mai.
1: No, nella cosa che ti aspetta il giorno dopo non è che te la immagini molto più
0: ancora
1: bella.
0: Ancora più bella di quella che... No, pensi semmai. E se non è così bella...
1: Se non è così bella, sarà brutta, sarà un disastro. Che palle, oh.
0: Che poi, è un po' Casalinetti, Alex.
1: Va ora in onda Caccaracacca Casalinetti.
0: Eccomi, a proposito di specchi deformanti. Da tanto tempo non andavo a fare due passi con mia moglie a comprarmi qualcosa, come si dice.
1: Certo.
0: Perché da solo non ci vado perché mi vergogno.
1: No, poi va detto, si può dire, insomma, senza violare la vostra.

0: privacy che non abitate in un quartiere con negozi.
1: No, quindi
0: capita di rado di
1: devi per forza
0: passeggiare.
1: Organizzarti per farlo.
0: Io so cosa stai per dire.
1: Allora, sono andato in un negozio dove vado ogni tanto, sì. Sono amici perché c'è un turnover di commessi per cui non ne conosco mai uno, però sono sempre molto gentili, mediamente fanno delle cose che mi piacciono, va tutto bene. Il problema sono i camerini. Nel camerino, se tu ti provi una maglietta, una camicia, un paio di pantaloni, ti devi spogliare.
0: Certo.
1: Allora io chiedo a quelli che, come dire, arredano i negozi, invece che fare il negozio fichissimo e il camerino che il
0: molto
1: nostro ascensore
0: brutto.
1: In confronto
0: sì,
1: sembra
0: vero,
1: un laboratorio di chirurgia estetica, cazzo, investite sulle luci nel
0: sono
1: camerino.
0: Sono d'accordo.
1: Io sono uscito da quel camerino mortificato, non mi sono ancora ripreso.
0: Madonna,
1: è da venerdì
0: ragazzi.
1: Pomeriggio
0: Oddio.
1: Che sono convinto. E continuo a dire a mia moglie: dai, ma sono così brutto. Dai, ma sono così basso. Dai, ma sono così grasso.
0: Sì, così basso.
1: Dai,
0: sì.
1: Dai, ma sono così bianco. Bravo, meno male che arriva. Sì,
0: sì.
1: La cellulite. Avevo la cellulite. Avevo la cellulite,
0: io
1: ero bianchissimo, pelosissimo.
0: Cellulite sulla pancia.
2: Le luci sì. Dall'altro lo fanno.
0: Le luci.
1: Tu pensa cazzo, che ma un camerino ti dovrebbe
2: in
1: convincere
2: Giappone,
1: che stai bene con
2: in
1: una
2: Giappone
1: cosa.
2: I camerini hanno delle luci verticali perfette e sullo specchio tu puoi fare lo screenshot.
0: Sì.
2: No, fai fare la foto.
1: Ma
2: non
1: ci vuole tanto a pensarci a questa cosa.
0: Vero, dovete prendere spunto dai vostri colleghi negozianti delle oreficerie, gioiellerie. Che cosa
1: che
0: fanno?
1: Tu frequenti,
0: No, io non frequento. Io
1: chi te l'ha detto allora?
0: Io le guardo, già dalla vetrina le guardo, basta guardare in vetrina. Cosa fanno? Seguimi Linus, perché
1: sì.
0: Sono dei satanassi. Ci sono gli anelli
1: sì.
0: In vetrina, sopra gli anelli.
1: Vabbè, certo.
0: No, fermo.
1: La lucetta.
0: Non c'è solo una lucetta, dilettante che non sei altro. C'è una cosa che ruota con varie luci, luce rossa, luce blu, in modo che il diamante.
1: Sì, ho capito, ma quella è la vetrina.
0: Quella
1: anche
0: la vetrina.
1: I vestiti in vetrina o i vestiti appesi alle grucce sono belli come devono essere. Poi te li metti addosso tu, prima di metterteli ti devi spogliare e nel momento in cui. Cazzo, io mi spoglio tutti i giorni davanti al mio specchio.
0: Non è
1: il
0: la stessa
1: specchio,
0: cosa.
2: Ma secondo me
1: brame.
2: È per farti rimanere poco tempo nel camerino, che se no uno sta lì si guarda
0: e non compra.
2: E non compra.
1: Guarda, un ascoltatore subito, mi è successa la stessa cosa sabato, ne sono uscito umiliato. Ma è terrificante, fate qualcosa nel vostro e nel nostro interesse.
0: Assolutamente.
1: Però il mio pensiero tutto il fine settimana è stato: chissà se con questa pioggia Harry Styles è uscito a correre.
0: Perché?
1: No, perché è lì che fai la differenza.
0: Certo.
1: Sono bravi tutti a correre quando c'è la primavera,
0: è vero,
1: c'è la temperatura ideale. Facci com'era ieri mattina.

0: Guarda.
1: Cosa?
0: Leggi. Tu sei magro, pensa a una donna un po' in sovrappeso.
1: Ah,
0: Manuela,
1: ma chi se ne...
0: Alessandra, Linus, benvenuto nel mondo del disagio femminile dei camerini. Manuela, io nei camerini ho imparato a spogliarmi dando le spalle allo specchio e mi giro solo quando ho indossato il capo. Ma
1: giusto.
0: Non è una contraddizione?
1: Ma no,
0: tu devi venderli questi capi, non li puoi rendere più brutti peggiorando, diciamo, il fisico,
1: ma infatti,
0: di chi li deve indossare.
1: Ma lei si gira quando ha indossato il capo. Lei il capo lo vede nel massimo,
0: certo,
1: dello splendore.
0: Ma ti sembra una cosa corretta che non puoi...
1: Oddio, adesso non so,
0: so che
1: voi.
0: Tu hai tolto tutti gli specchi da casa.
1: Bravissimo,
0: tua, e lo stesso ho fatto io.
1: Quello stavo per dire. Cioè, non è che quando ti spogli proprio tu vedi questo David di
0: però
1: Michelangelo.
0: Ho studiato un po' le luci, so come mettermi, prima respiro, sono tante cose.
1: Sì,
0: molto spesso
1: sì.
0: In questi camerini le luci sono 3 o 4, capito, su diversi lati e non riesci neanche a sfuggirne. Quindi non fai come Jovanotti nella mia moto.
1: No, quello lo fa la mano.
0: Mi specchio quando guardo.
1: Mi guardo quando passo
0: nei muri dei palazzi.
1: Che lui si specchia nelle vetrine, insomma.
0: Mi guardo quando passo nei muri dei palazzi. Quando sto su di lei mi sento proprio
1: Fonzi. Una cosa del
0: genere. Arriva un po' avventurosa.
1: Sì, sì. Cioè. Ma non lo fa Carlotta quando andate per le vetrine così?
0: Ma non andiamo mai per vetrine.
1: Non andate mai.
0: Poi, come dicevi tu, non abitiamo in una zona con i negozi. Tu c'hai i negozi vicini.
1: Qualsiasi
0: io
1: negozio.
0: Io c'ho solo del verde vicino.
1: Qualsiasi negozio.
0: Banconote da un dollaro.
1: Non ti preoccupare. Qualsiasi negozio e si gira. E chi guardi? No, sta niente. E invece in realtà vedo che sta guardando.
0: Dile che non va bene.
1: Lo so.
0: Che alla lunga
1: specchio
0: ti si allunga il naso. Cioè, mia mamma mi diceva sempre che se ti guardi troppo ti si allunga il naso. Tu l'hai fatto, eh?

0: Sì, abbiamo sbagliato i tre quarti delle parole, ma il senso vetri, era quello. Sui vetri, sì, dei negozi. No, la canzone di prima, Mysterious Way, è un periodo in cui i misteri vengono utilizzati, secondo me inconsapevolmente, no? Dalla specie umana per allontanarsi dalle cose brutte. Cioè in questo momento c'è tanta attenzione su cose che magari non sono così importanti per l'umanità, e per carità, i protagonisti del delitto di Garlasco, per loro questa è una cosa importantissima, dalla famiglia in giù, ma per tutto il resto dell'universo potrebbe essere una cosa che anche chi se ne frega a un certo, certo punto, no? E invece tutti a dedicare tanta attenzione, i media, le persone, insomma i telegiornali, proprio per allontanarsi dalle cose grandi della vita. Non so, il Milan per esempio riuscirà ad andare in Champions o no? La risposta è:
1: ce la stiamo mettendo tutta per non per andarci, non andarci.
2: E invece secondo me alla fine con un colpo di reni, boh, chissà
0: del portiere avversario,
2: esattamente, può essere. Ma sai quando va tutto male al Milan, dico, tutto, cioè tirano
1: da 4 anni.
2: No, ma non è vero, il girone è andato molto bene, ma non era di questo. No,
0: sai cosa che sbaglia Allegri? Lo dico con tutta la simpatia per Max. Lui a gennaio comincia a dare i numeri, comincia a dire: per andare in Champions ci servono ancora 34 punti, per andare ci servono ancora. Quando comincia a dire così, le cose cominciano un po' a scarseggiare. Ma ce la farete, domenica giocate contro il Genoa, giusto?
2: Genova.
0: Ma Marassi è uno stadio facilissimo.
2: Non ti dico.
0: Vabbè, ma sono tranquilli, non hanno nessuna ambizione di classifica né paura di retrocessione.
2: I genoani no, certo. Genoani.
0: A Roma c'è ancora un po' il fastidio per il derby che si sposta a lunedì pomeriggio?
3: Mi pare di sì, mi pare di aver visto.

0: Visto che ci sono dei brutti cartelli contro Sinner responsabile di questo spostamento.
1: Ah sì,
0: che poi è del tutto improbabile. Cioè, non è detto che per colpa di Sinner, cioè, dovrebbe arrivare in finale.
2: Che arrivi in finale è moltissimo probabile. La questura ovviamente si deve organizzare per tempo, non è che può aspettare la semifinale per decidere come riorganizzarsi. E quindi, siccome il foro italico dove si gioca tennis è di fianco allo stadio olimpico, la polizia non può reggere
0: una massa
2: due.
0: Critica.
2: O meglio, il questore ha detto: noi siamo attrezzati per gestire entrambe le cose, ma non vogliamo andarci a cercare rogne, e quindi probabilmente si giocherà lunedì pomeriggio alle 18, non a mezzogiorno, perché la gente che deve andare allo stadio magari a mezzogiorno lavora ancora.
1: Certo.
2: E di conseguenza anche le altre squadre, come la Roma, impegnate nella Champions, giocheranno lunedì alle 18, ma questa è un'altra cosa. Avete visto la roba dei Bagarini? Sempre al foro italico.
1: Cos'è?
0: No, io questo weekend, a proposito di sport e calcio, l'unica cosa a cui ho pensato è stata una:
3: Rosinone Serie A. Rosinone Serie A.
4: Lo scorso weekend.
2: No, è certificato
1: da sabato.
2: Se sabato avesse
1: Rosinone culone.
2: Se sabato avesse perso e il Monza avesse vinto
0: succedeva. Ah no, è roba di ieri, l'altro ieri.
2: Però quando 3-4 anni fa il Frosinone per la prima volta è venuto in A, tutti a ironizzare su questa cosa, perché non era mai successa una piccola squadra. Ci ha messo 2 anni e sono risaliti.
1: Pazzesco.
2: Buttali via. No, succede che essendoci tanto interesse intorno al tennis, specialmente in questo momento nel nostro paese dove abbiamo un campione che vince sempre, sono aumentati i bagarini.
1: I
2: bagarini cosa fanno? Scommettono su chi vince o chi perde ogni singola partita. E in che modo lo fanno?
1: Comprando i biglietti prima?
2: No, gridando! Si mettono nelle file più lontane, quelle in alto, che evidentemente costano anche un pochino di meno e sono un po' meno visibili, e quando la partita comincia a scaldarsi in una direzione o nell'altra, cominciano a insultare pesantemente quello su cui non hanno puntato o hanno puntato, adesso non...
1: Cioè, cercano di indirizzare il match.
2: Di influenzare
1: quindi
2: la partita.
1: Più che bagarini, scommettitori.
2: Scommettitori.
1: Sì,
2: scusami.
1: Ma
2: no,
1: io pensavo...
2: Hai ragione.
1: Tu dicendomi bagarini, ho detto... Comprano i biglietti prima.
2: Chiedo scusa.
1: Ho
2: detto bagarini, ma volevo dire scommettitori.
1: Cioè, è nel mondo, come diciamo noi milanesi, è tutta una cosa che è del mondo degli Zanza. Qua è il mondo degli Zanza.
2: Però nel tennis, dove c'è silence play,
1: cioè,
2: è una cosa che fa strano.
1: Molto strano. Chi va a dirglielo a questi qua?
0: A quei signori?
1: Ai carabinieri.
2: I carabinieri sono già schierati.
1: Sono lì. Perché è un mondo.
2: Non ci facciamo una bella figura anche a livello internazionale.
1: Hai capito? È un mondo fatto di giacche e cravatte, di gente vestita di bianco. Tu vai, merda! Cioè, non esiste quella roba lì.
2: Comunque, eravamo rimasti ai misteri che servono per scacciare i cattivi pensieri. Adesso mettiamo la bellissima canzone, poi un po' di antivirus.
1: Dai, perfetto.
2: Qualche tupino per la strada.

0: benedetto me.
1: Allora, io ho la fascetta di Fulminacci, sabato 6 giugno, sono lì in prima fila, c'è Party Like a DJ, c'è anche Fulminacci.
2: C'è anche Fulminacci, c'è, ma anche se Fulminacci. Tu fossi stato nella capitale ieri, sì? Ti saresti imbattuto in lui che fa in una via del centro, adesso non so dirti quale, ma qualche ascoltatore magari era presente, a sorpresa, in piedi su una sedia, tipo.
1: Bello. Il vero speaker's corner,
2: un
1: diciamo.
2: Piccolo concertino per gli astanti. Bello. Il problema è che ho pensato tra me e me: se è veramente in centro a Roma, saranno tutti stranieri.
1: Ma meglio.
2: E si chiederanno: Who is this guy?
1: Certo.
3: Trastevere, una folla di gente per lui a Trastevere. Ma
2: guarda.
3: In uno spazio.
2: Io vedo romanico. Solo una folla di cellulari.
1: Ma questo.
2: Ah, in fondo c'è anche lui.
1: Ci sono delle persone.
2: Soffocato da 200 telefoni, c'è Fulminacci che canta da solo e con la chitarra. Su un rialzo, vedi, se non è la sedia, poco ci
3: sta,
2: manca.
3: In via della Pelliccia.
1: Bello, sta a via della Pelliccia.
3: Lo so, ho detto male.
2: Ne conoscevi l'esistenza?
3: Via della Pelliccia no. Però sai, quella zona lì è tutta relativa a chi ci ha lavorato.
1: Certo,
3: e quindi
1: certo,
3: lì ci saranno state
2: pellicce. Pensate quando noi donne dobbiamo provare i costumi da bagno. I pianti, dice Laura. Buongiorno, avete mai provato a indossare un costume in un negozio? Esco schifata da me stessa e senza il costume. Ti vedi grassa con la cellulite, un colore di incarnato come una malata e piena di rughe.
1: Sì.
2: Fosse solo il costume. L'unica tecnica è comprare ciò che ci piace, provarlo a casa e nel caso tornare a cambiarlo.
1: Sì.
2: L'apologia, l'apoteosi è quella di Diego che dice: io non vado più in un camerino proprio dalla mortificazione ricevuta. Compro soltanto online, anche rischiando di sbagliare. Che
1: certo.
2: Brutta fine. Si vede che tu da tanto non frequenti perché sei viziato e te li portano a casa i vestiti.
1: Ma no, ma figurati, io vado sempre in giro, perché? Ma io,
4: Ciao a tutti, tanto è terribile questa cosa che un mio amico che è chirurgo estetico ha detto che vorrebbe mettere dei bigliettini da visita all'interno di ogni camerino.
1: Bravo.
4: Ciao Valentina da Torino.
2: Poi arriva Elisa, Bastian Contraria, che dice: ragazzi, ho lavorato una vita per grossi brand di abbigliamento, gli specchi dei camerini sono lievemente allungati, siamo tutti bellissimi lì dentro. Guarda, può darsi che ci sia questo effetto di allungamento del del corpo, ma di certo non c'è l'ammorbidimento dei difetti, insomma.
1: No, certo, ma non l'hanno ancora inventato quello col filtro di Instagram, e meno male, cioè che ti restituisce. Tu lo vorresti.
2: No, sai cos'è? Che negli ultimi anni, forse avrete notato, nei bagni, lo specchio del bagno, lo specchio, diciamo il trend dell'abbigliamento, dell'arredamento,
1: dell'arredo bagno,
2: prevede degli specchi illuminati da dietro, sono un modo di illuminare molto morbido,
3: che contengono all'interno della cornice una luce che ti illumina.
2: Io ho cambiato gli specchi in casa mia e ho messo quelli di legno,
1: ovviamente. Sì, bravo. E ti risulta. E allora, ma chi se ne frega?
2: No, guarda che è un particolare importante, ma lo dico per il bene di quelli che vogliono vendere gli abiti.
1: Certo.
2: Se tu perdi la stima in te stesso, non è che con quella camicia poi migliori. Sai sempre che cosa c'è dentro a quella camicia. Volevo parlare dell'antivirus.
1: Ma infatti lo sto aspettando.
2: Ma è troppo tardi.
1: Ma che palle!
5: DJ Yama Italia.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.

0: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Anche stanotte zero riposo.
0: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
0: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Pronto?
21: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
24: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
25: Poltrone sofà,
26: solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.
27: Previsioni del tempo.
28: Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
29: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
30: Temperature in aumento.
31: Have fun!

0: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
1: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 km oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
2: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
3: DJ 10. Run like a DJ.

0: cavoli, ci siamo distratti l'anno scorso, ormai siamo nel 2026. L'anno scorso questa canzone ha fatto 40 anni, ragazzi. Ha fatto 40 anni e noi ce ne siamo anche dimenticati. Mannaggia! Ieri Guido Meda dei Mannaggia, che ragazzi.
1: Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia, mannaggia, sì, vero.
0: Quando è caduto Marquez. Ma sì, no, mannaggia!
1: Sì.
0: L'hai visto il volo di Marquez?
1: No, ho visto la gara.
0: Ragazzi, ma quanti ne ha messi insieme di quei voli, quel ragazzo lì? Ma che voglia ha ancora di farsi male? Vabbè.
1: Ma Bagnaia anche caduto.
0: Bagnaia, no? È scivolato, sì, sì.
2: Stava andando
1: invece
2: bene.
1: Marquez è scivolato
0: Marquez,
1: il giorno
0: cade,
1: prima.
0: Quando
1: non era il giorno prima, era il giorno
0: sabato,
1: prima.
0: Sabato. Bagnaia è scivolato ieri, Marquez è caduto sabato. Sì. Ma quando cade Marquez quasi sempre viene sparato via. Non lo so per quale motivo.
1: Sì, ho visto una foto di lui completamente a testa in giù. Molto spaventoso.
0: Sì, sì, sì. Anche se si capisce, ho capito subito che si era fatto male al piede, perché nel tentativo di tenere la moto, diciamo, in strada, ha dato una pestata fortissima con lo stivale e già gli è nata bene che ha rotto soltanto un...
2: Complimenti all'Aprilia comunque, eh? Tripletta,
0: beh.
2: Tripletta.
0: Bravi, tripletta, triplete.
2: Molto bravi.
0: Doblete. Fa schifo.
1: Tempo al
0: dai,
1: tempo.
0: Sì,
1: non doblete ti preoccupare, inizia a
0: doblete
1: prenderlo.
0: Fa schifo.
1: Inizia a prendere
0: no,
1: il doblone.
0: Doblete, che
1: Madonna,
0: cazzo è doblete?
1: Tutto questo pur di non parlare di antivirus. Lo sapete, vero, che andiamo avanti fino a mezzogiorno senza parlare di antivirus. Abbiamo parlato dei
0: non
1: camerini.
0: Mi piace questa roba qua.
1: E i camerini.
0: Di cosa possiamo parlare, Matteo?
3: Io faccio chi vuoi parlare con me.
1: Camerini.
0: Aspetta che chiudo l'argomento con tre messaggi che erano
1: se vuoi
0: carini.
1: Ti dico cosa dice la I della luce nei camerini. La sensazione che la luce nei camerini sia brutta o poco lusinghiera è spesso reale, caro Linus, dice proprio la gente.
0: Ma non prende posizione.
1: E non è un caso, è il risultato di scelte di illuminazione, a
0: di
1: volte
0: merda.
1: Frutto di un design scadente, okay. Altre volte di una strategia specifica.
0: Di merda, anche quella.
1: Che possono influenzare drasticamente l'esperienza d'acquisto.
0: Buongiorno, la mia mamma veniva a vestirsi con gli abiti eleganti in camera mia perché diceva che lo specchio del mio armadio le diceva il vero.
1: Perché
0: certo. Lì lei rivedeva quella
1: certo,
0: se stessa
1: certo.
0: Che lei piaceva.
1: Puoi ridire, rienunciare al popolo di DJ Chiama Italia la tua teoria riguardo a noi riflessi sullo specchio. Parlo del primo piano, non della...
0: No, la mia teoria, ti parlo della mia esperienza.
1: Sì.
0: Io sono arrivato nel camerino, mi spoglio, convinto di essere il Clint Eastwood del terzo millennio, quindi un vecchio che si tiene bene.
1: Sì.
0: Rimango in mutande e di colpo ho la pancia, di colpo sono peloso, di colpo sono bianco, di colpo ho la cellulite. Di colpo sono
1: 1,62. Cellulite sul culo o sulla pancia?
0: Perché io ce l'ho sulla pancia.
1: Anch'io ce l'ho sulla pancia, fa schifo. Però tu avevi una teoria
0: qual è il problema? Che è tutto vero.
1: È tutto vero.
0: Ma normalmente non si vede.
1: Ma scusami, ma non hai fatto quella cosa che facciamo tutti noi allo specchio che... Che
0: sì,
1: facciamo delle facce che quando gli altri ci guardano.
0: No, questa è una teoria che abbiamo enunciato in parecchie occasioni, no?
1: Che ognuno...
0: quando ti dicono ho trovato uno che ti assomiglia, poi tu lo vedi e dici non mi somiglia per niente, perché il noi è quello che noi cerchiamo e dopo tanta fatica a volte vediamo nello specchio. Ma se tu di specchi ne hai 4 o 5,
1: certo.
0: C'è sempre un'inquadratura di merda.
1: Sbagliato.
0: Sì, non c'è niente
4: mi
0: da
4: fa
0: fare.
4: Ridere, recuperando un meme che gira, tu entri dentro il camerino, guardi la tua immagine dentro lo specchio e l'audio che senti è questo. Jurassic Park.
0: Giorgia, poi giuro cambio argomento. A proposito di camerini, non Alberto, credo che la scena più divertente a cui ho assistito sia stata quella di mia sorella che esce urlando da un camerino: perché in questi camerini sparano cellulite liquida sulle mie gambe?
1: brava.
0: Vabbè.
1: Io non so voi, ma per la prossima estate esordirò con il caftano. Quello lì delle signore di Paolo Villaggio.
0: Paolo Villaggio. Vabbè, no, l'antivirus,
1: no.
0: Che possiamo dire, insomma, che non c'è da preoccuparsi,
1: a mezzogiorno.
0: a mezzogiorno. Lasciamo la cartela.
1: C'è da preoccuparsi?
0: Ma non c'è da preoccuparsi, perché è un virus che si conosceva da tanti anni, che è difficilissimo da prendere, che si trasmette molto a fatica. Infatti le persone che sono state infette erano quelle che stavano più vicino. È morta la moglie del primo che è morto,
4: del paziente zero,
0: ma quelli erano evidentemente a contatto strettissimo. Sono pochi i contaminati, chiaro. Nel frattempo escono notizie tipo questa, che è di pochissimi minuti fa: positivo uno dei cittadini americani evacuati dalla nave da crociera, peggiorano le condizioni di una francese contagiata. È chiaro che bisogna starci molto attento, dovremmo essere preoccupati. Sai la cosa che mi angoscia di più? Non succederà mai. Ma metti che succede, che ci troviamo in qualche modo all'interno, ricomincia ancora, come se non bastasse la tragedia di per sé, tutta quella roba dei

0: Vax,
1: certo, no, ma sarà molto diverso.
0: Sì, stavolta. Ci vuole il vaccino. No, non ci vuole il vaccino. Per esempio, in America, essendo Trump rappresentante di una certa categoria, già hanno detto che loro agli americani che tornano in patria non faranno fare la quarantena.
2: Ah.
0: Oh, contenti loro.
1: No, no, certo, certo.
0: Contenti
1: certo.
0: loro. Va bene.
1: Sì, sì, sì. Se no, c'è la soluzione del comico Angelo Pintus,
0: cioè?
1: Che ha appena fatto. Sono degli over 70 su una nave, ma un bel drone, boom! Finisce così.
0: Non è neanche una bella battuta.
1: No, no, no, detta così no, lui l'ha detta,
0: l'ha detta
1: molto
0: sicuramente
1: meglio.
0: L'ha detta
1: molto
0: meglio. Mi fido di più di Angelo.
1: Ma l'ha detta molto meglio, l'ha detta molto meglio.
0: Che poi questi, che cazzo dovevano andare a vedere gli uccelli?
2: Dovevano andare a vedere il caracara con la bianca.
0: Ma tutto quello che uno può fare nella vita, insomma.
2: No, è bellissimo. Il paziente zero e sua moglie erano in giro da 4 mesi, perché erano degli ornitologi,
0: certo.
2: Che erano andati a cercare in giro per tutte le Ande uno specifico uccello che vive molto spesso nelle discariche, ed è quello stato il problema. Questo uccello è una specie di corvo con la gola bianca, certo, rarissimo, certo, che a volte si nutre di animali morti, e il problema è stato che in questa discarica
0: l'hanno trovato nella discarica
2: e loro che cosa hanno fatto? Hanno respirato l'urina dei topi che è evaporata. Uno dice madonna che puzza, ma nella puzza c'era il virus.
0: Non ci voleva tanto capire che non facesse benissimo. Adesso, senza immaginarsi un'epidemia terribile, ma comunque anche se fosse stato poco, era già troppo.

0: la moglie di Gene Hackman, vi ricorderete, no? Morti entrambi, lui e la moglie, sì, isolati in questa casa sulla collina di Santa Fe, è morta a causa di antivirus e lui è rimasto solo, aveva Alzheimer e problemi di cuore per una settimana prima di morire.
1: Quindi vuol dire che l'antivirus c'era già.
0: Da tanto tempo, sì, sì. Sono i topi, no? A portarlo in giro.

0: saluto Alberta. Sono stato in un negozio che nel camerino aveva un sistema di specchi con cui ti potevi anche vedere da dietro.
1: Ok.
0: Ho potuto constatare che ho un po' di ciccetta sulla schiena, come il tricheco. Sì, sono un tricheco, dice
1: molto
0: Alberta.
1: Bene, molto
0: magari
1: bene.
0: Un tricheco magro con un po' di ciccetta dietro. Nel negozio dove lavoro gli specchi non sono nei camerini. Questa mi sembra una cosa carina, ma nello spazio antistante.
1: Certo.
0: Quando la cliente esce, noi commesse siamo lì a sistemare l'abito e dopodiché si specchiano. Questa è una cosa furba.
1: Questo è molto furbo.
0: Molto furbo.
1: Perché allora, poi spesso il camerino ha luce brutta? Perché è un posto cieco, non ha finestre.
0: Quasi sempre.
1: Certo. Praticamente. E questo poi aiuta, no?
2: Ma pure il bagno è un posto cieco, però se tu la luce la fai arrivare da
1: dritta,
2: dove arriva lo specchio, se tu la fai da sopra, minimo le occhiaie, il naso lungo.
0: Sì. Devo ringraziare Davide e Roberta da Verona, che sono due ragazzi molto simpatici, che ci scrivono solo per dirci che sono sul treno da Pechino a Xi'an e sono in Cina da 2 settimane in viaggio e scrivono: volevamo solo farvi sapere che con l'app anche qui si sente benissimo.
1: Perfetto. Ma fantastico,
0: non l'avresti mai immaginato.
1: No, mai.
0: Quando eri a Radio San Donato,
1: no,
0: che fa anche rima.
1: No, perché dopo Melegnano non si sentiva più niente.
0: I precisetti Marco da Roma: no, non ti sminuire, caro amico, anzi sei molto gentile. Orgogliosamente Ciociaro vi fa presente che il Frosinone è la 4ª volta che torna in A nello spazio di 11 anni e quest'anno aveva la squadra con più italiani e con la media più bassa della Serie B. Bene, grandi cose vi aspettano.
1: No, non è culone. E anche grandissimo il mister italiano, mister Alvini, già a Cosenza.
0: Ma anche alla Cremonese.
1: Anche alla Cremonese.
0: Bene. Atra.
1: Poco. DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali.

0: animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Due secondi alle 11. DJ!

0: cosa capisci che una canzone è degna di essere inserita, che ne so, nella crema, nel pantheon delle canzoni più belle di tutti i tempi, dal fatto che tu la puoi smanacciare come credi.
1: Sì, chitarra e voce, piano e voce, bravissimo, come in questo
0: oppure
1: caso.
0: Oppure farla diventare un pezzo tecno,
1: un tecno,
0: e
1: sì,
0: rimane sempre meravigliosa.
1: Per tra l'altro, quanto? Per quanto dico, Matteo, Rhythm of the Night di Corona, anche
2: uguale,
1: chitarra e voce.
2: Io l'ho sentita chitarra e voce, è una meraviglia.
1: È sempre bella.
0: Se vi siete particolarmente commossi ascoltando questa versione di questa canzone, forse anche un pochino perché 14 anni fa c'eravate, voi direte dove? C'eravate al Forum di Assago per la famosa, bellissima e indimenticabile già festa dei 30 anni di Radio DJ.
1: Caspita,
0: quella di quest'altra musichina.
1: E loro c'erano.
0: E loro hanno aperto la serata. Caspita. Prima che uscissi io, elegantissimo, nel mio abito di Dolce & Gabbana,
1: provato
0: in un camerino bellissimo.
1: Sì, certo. Lo stiamo dicendo non perché Linus è un pavone ravennate, cioè quello sì, è come i pavoni di Ravenna. Però lo stiamo dicendo perché stiamo parlando di camerini da stamattina.
0: Sì, che spesso non rendono giustizia o quantomeno ci deludono. Tu entri in un camerino convinto di uscirne ancora più bello grazie a quello che stai comprando, ma sei devastato dalla luce che ti fa sembrare bruttissimo.
1: Certo.
0: Ma a parte quell'argomento, questa canzone, questa versione di questa canzone era cantata da questo coro belga che si faceva chiamare Scala proprio. Diretto da un pianista che si chiama Stephanie Kolasny, che si era inventato questa cosa di riprendere grandi successi pop. Avevano anche rifatto With or Without You degli U2, tendenzialmente molto rock, e trasformarli in un coro delicatissimo.
1: Sì, cover delicate di canzoni note, insomma quelle che sentite dalla vostra estetista preferita.
3: Anche
0: Ciappa Supernova. Molto, molto rock come repertorio. Non so se il coro esiste ancora, è un po' che non ne sentiamo parlare, però 14 anni alla festa di Radio DJ tutto cominciò grazie a questa cosa molto d'atmosfera. Peraltro, perché ho scelto questa canzone?
3: Lo so!
0: Perché sei un ascoltatore
1: compleanno
0: attento.
1: Di Nevio Scala? No, non è il compleanno del caro
0: perché tra pochi minuti, 50 minuti circa, a mezzogiorno a Milano, al Teatro La Scala di Milano, alla presenza di Sergio Mattarella, di tutte le autorità insomma del caso in questo tipo di situazione, verrà ricordato il concerto della Scala del 10 maggio, dell'11 maggio del 1946.
1: Perché?
0: Forse non tutti sanno che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpirono

0: pesantemente la città di Milano ed in particolare anche la parte centrale. Non colpirono il Duomo per pochissimo, però colpirono pesantemente la Galleria Vittorio Emanuele,
1: tutto Corso
0: molti
1: Vittorio
0: palazzi lì vicino. Infatti è per quello che Corso Vittorio Emanuele
1: è brutta, sì, è per quello che è brutta, sì.
0: Non ha dei palazzi storici o pochi.
1: Il punto è che i milanesi non alzano la testa in Corso Vittorio Emanuele,
0: si accorgono che...
1: non ti accorgi di quanto sia oggettivamente, lo dico col cuore in mano,
0: vabbè, non ha quel fascino delle
1: no.
0: cose storiche,
1: cioè,
0: ecco.
1: Esatto,
0: perché... Beh, insomma, venne colpita anche la scala, no. Ma in maniera piuttosto importante. Non venne colpito il palco, o quantomeno poco, però insomma il soffitto crollò completamente.
1: Distrutto.
0: Questo accadeva nel 43, l'11 maggio del 46, quindi in pochissimo tempo, perché nel 43 viene bombardata, 44 e 45 abbiamo altri pensieri per la testa.
1: Esattamente.
0: Nel 45 la guerra finisce, in tempo un anno, grazie a alcuni cittadini volenterosi ed evidentemente anche facoltosi, la scala viene rimessa a posto e viene come dire, riinaugurata. E questa mattina, tra poco, viene ricordata questa cerimonia con la musica che viene suonata anche l'altra volta. Insomma, c'è il Va pensiero dal Nabucco di Verdi, ci sono molti omaggi legati alla musica di quell'ora, e verrà fatto sentire, non ho capito se all'inizio o alla fine, un audio di Arturo Toscanini.
1: Perché Toscanini diresse...
0: Bravissimo, Arturo Toscanini, che era una rock star praticamente, sì. No? Era in esilio negli Stati Uniti perché dichiaratamente antifascista, in un'occasione ufficiale si era rifiutato di dirigere l'orchestra nell'esecuzione di Giovinezza.
1: Perché non gli piaceva la canzone. Io voglio pensare che fosse una cosa come nel 99 fece il maestro Muti, che si rifiutò di fare Fratelli d'Italia. Allora Carlo Azeglio Ciampi, insomma, glielo chiese, era il presidente della Repubblica. E lui, allora, Fratelli d'Italia, come dire, stilisticamente, per chi magari dirige un orchestra, è un po' una marcetta, una composizione semplice probabilmente.
0: Vabbè.
1: E non piace, beh, per lo stesso motivo.
0: Vabbè, Toscanini
1: forse.
0: Insomma, fu costretto ad andare in esilio, sì. Andò in America, dove diresse un'orchestra importante, quella della NBC, e no, devono stare attenti al pezzo che fanno sentire oggi,
1: sì.
0: Perché noi abbiamo cercato un po' di audio di Arturo Toscanini.
1: Lo facciamo sentire quello che mi hai fatto sentire prima?
0: Sì.
1: Ecco, vi assicuriamo che non ci sono bestemmie. Quello che sentite può suonare, ma non è.
0: Non è. Non
1: ve,
0: è
1: ve lo
0: non
1: garantiamo
0: è.
1: Proprio.
0: Ecco, questo è Toscanini con l'orchestra americana.
2: Contrabassi, volumi e corte note. Sorno.
0: Corte.
2: So, sembrano dei carri. Carri, non so mica questo meglio. Oh Madonna Santissima!
0: Oh Madonna Santissima!
2: Contrabassi! Corri, rompi coglioni lei! Arres lei! Io no is, no eyes! Corpo d'un Dio Santissimo! You! The first best! You are arres lei! You
0: have
2: no ears, no eyes!
1: Come Pino,
2: no
1: sei fingato!
0: Brutto carattere, ma grande carisma.
1: Corpo di un Dio Santissimo. Vabbè, insomma.
0: Vabbè.
1: Sì. Questi parmigiani sono belli, diciamo, vigorosi.
0: Bel
1: quando
0: carattere,
1: voglio.
0: Bel carattere, ma ci vuole, insomma, sì, per dirigere, sì, con, sì, quella bacchetta lì. Beh, comunque un gran momento, dai, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: sì, bellissimo. A mezzogiorno.
0: Questo succede fra ormai meno, yes, di 50 minuti. Sicuramente ne avrete un grande.
3: Sveglio sotto la pioggia.
0: Rendi conto al

0: su Radio DJ, le 11:15, un sacco di messaggi che sono arrivati.
1: 342-522-1012, forza scrivici.
0: Ogni tanto faccio fatica a finire le frasi, ma perché contemporaneamente sto pensando a quattro cose diverse. Vedi che se mi impegno riesco anche a parlare senza incasinarmi. Volevo salutare.
2: Ma comunque, se dovesse succedere, sì, dai la colpa a me come fai sempre. Tu vai tranquillo. Tu dai, io sono qua apposta.
0: Dai, che ho anche parlato con.
2: L'ho vista subito.
0: Bene di te l'altro giorno.
2: Una volta tanto, infatti, ho detto deve essere l'antivirus.
0: Qualche topolino che
2: sì,
0: è in casa mia.
2: Forse l'antivirus.
0: Prima siamo rimasti colpiti dal messaggio dei due ascoltatori di Verona che sono in vacanza, in viaggio, in giro per la Cina, in direzione Xi'an.
2: No, vabbè, che ridere.
0: Allora,
2: che
0: è scattato il solito giochino di Nicola che mi chiede com'è che si chiama la città che hanno detto.
2: No, ma ero sicuro, guarda, ero sicuro.
0: E io gli rispondo, si chiama, devo anche leggere perché non la conoscevo, Xi'an.
2: Ok, e io ho detto a Matteo, sarà una di quelle città che nessuno di noi qui conosce e che avrà quanti abitanti?
3: 13 milioni.
2: Ah, 13 milioni.
0: Per darti l'idea, caro Alessio, 13 milioni di abitanti non ce li ha neanche tutta la Lombardia messa insieme, okay, che ne ha 10 e poco più.
2: Capito.
0: Comunque, a parte quelli che ci ascoltano dalla Cina, c'è anche questo Francesco che scrive, ci manda un saluto dalle montagne australiane, da Mount Baller per esattezza, dove lavoro da 26 anni, non è in vacanza ma è residente. È praticamente notte qui e sto guidando verso la cima della montagna ascoltandovi grazie alla app.
2: Chissà se c'è
0: però
2: già
0: le montagne. Tra l'altro, a proposito di zone impervie australiane, il film più visto al mondo in questo momento su Netflix, ovviamente, è Apex o Apex, che si voglia,
2: Apex,
0: che significa apice, per la cima della montagna.
2: Sì.
0: Ed è il film con Charlize Theron, in cui lei fa la parte di un alpinista che nella primissima scena è protagonista di un terribile incidente e per, come dire, anestetizzare quel ricordo parte per un viaggio da sola in Australia. È un po' un tranquillo weekend di paura.
2: Okay.
0: Il film è carino, ma è girato in una maniera
2: bello
0: che tu che non guardi il cinema dovresti guardarlo solo per vedere
2: come è girato,
0: quanto sono bravi.
3: E poi lei ha fatto
0: e lei ha fatto

0: tutto, senza stante.
1: Incredibile, incredibile. Brava
2: Charlize Theron.
1: Brava e bella.
2: Brava e bella. Ti aggiungo così sul finale una rima, non mi ricordo di quale canzone, di Marrakesh, che dice: Theron come Shalì, come Shalì.
1: Senti, te sei un Theron, esatto, te la ricordi per
2: no,
1: quella.
2: No, perché a me piace Marra perché ha delle venature molto malinconiche, ma anche è molto spirituoso.
1: Fa anche ridere.
2: È molto spirituoso.
1: Xi'an è dove c'è il famoso esercito di terracotta. Ah, avete presente, no? Quelle certo. statue tutte uguali, sì. Sottoterra. Sempre per gente che sta andando in giro, per osmosi vi state incamminando sul viale Angelico a Roma, da soli, verso il Foro Italico.
0: E dove abitavo io, casa mia, lì, viale Angelico 70.
1: Con voi nelle cuffie, per vedere la partita odierna, tra le quali ci dovrebbe essere anche una partita di Sinner.
2: Benissimo, dai, viale Angelico 70.
0: Era il vecchio indirizzo,
2: si
0: sì.
2: Si può dire adesso?
0: Eh beh, ormai ci abita qualcun altro sì.
1: La scorsa primavera mi sono fatto talmente schifo provando delle cose in camerino che uscito di lì sono andato dalla nutrizionista e ho iniziato un ferreo regime alimentare che mi ha rimesso in forma perdendo 10 kg. Lo consiglio a tutti come metodo per convincersi a iniziare una dieta. Giuseppe da Roma.
2: Io consiglio il metodo Soralella, che era questo: ma fammi mangiare, ma che me frega a me, pum, e via.
0: Prima
2: mangiavo.
0: Stavamo parlando di Creep, sì. Che è una canzone talmente bella nella sua perfezione che è impossibile da rovinare malgrado i magheggi che i produttori possono fare, sì. E Nicola, ovviamente dicendo il vero, aveva detto una cosa che sembrava un'iperbole, cioè The Rhythm of the Night di Corona,
2: l'inno alla leggerezza, diciamo,
0: aveva le stesse caratteristiche, cioè era perfetta, cioè, e quindi
1: la puoi
0: non
1: suonare
0: si...
1: con qualunque arrangiamento
0: anche
1: rimane sempre
0: voce
1: bella,
0: rimarrebbe uguale.

0: cantante Guinness.
1: Guinness, sì.
0: Il rivale di Corona.
2: Non l'avevo capito.
0: Hai messo un po' a capirla.
2: Sì, molto, moltissimo.
0: Poi andare a vedere Pintus.
2: Bravo, è vero, è vero. Questa è la battuta che avrebbe potuto fare lui.
0: Certo, caro Angelino. Sono le 11:19, state ascoltando Radio DJ. Se avete nostalgia di Marco Pannella, questi sono i nuovi radicali, The New Radicals.
2: Yeah.

0: tutto questo elenco di personaggi era degno di essere preso a calci nel sedere, esatto, da parte del cantante dei New Radicals. Questa canzone ha 20 anni più o meno, credo che sia del 97-98, da quelle
1: 98
0: parti.
1: Quindi ne ha quasi 30, ti do questa.
0: No, davvero?
1: Sì. Nel 28 ne fa 30.
0: No, davvero?
1: Ne ha 28, diciamo.
0: Vabbè.
1: Diciamo, è solo tuo trentina. Figlio quanti anni ha fatto o deve fare?
0: Mio figlio
1: grande?
0: Fa 30 anni fra due settimane.
1: Ecco, esatto. Pure New Radicals.
0: Guarda, sei fortunato che siamo al primo piano, e se mi butto dalla finestra non sono sicuro
1: ma
0: di ammazzarmi.
1: Ma io avevo capito che c'era qualcosa di storto già dal camerino. Ma è colpa di quel camerino,
0: sì,
1: di quelle
0: luci lì,
1: ragazzi.
0: Sì. Voglio cambiare vita, voglio andare a vivere in un altro posto, voglio andare a vivere nelle Marche. C'è una bella città nelle Marche. Camerino. Le ricerche di Nicola. Allora, quanti abitanti ha Xi'an? Scommettiamo 13 anni. Quanti anni ha questa canzone? Quasi 30. Quanto è durata la band dei New Radicals?
1: Incredibile, è la prima volta che mi succede. Cioè, i New Radicals si sono formati nel 97, si sono sciolti nel 99. Perché? Però il perché è interessante, perché questo col cappello da pescatore, Greg Alexander, il cantante, ha detto: no, a me la fama non interessa,
0: okay,
1: io non voglio essere famoso, e scrivo per altri, ha scritto.
0: Perché lui ha paura che qualche anno dopo, se fosse diventato molto famoso, qualcun altro avrebbe fatto una canzone con un elenco di nomi di personaggi
1: con
0: famosi
1: lui dentro,
0: con lui dentro.
1: Bravissimo.
0: Da prendere a calci nel
1: bravissimo,
0: culo.
1: Bravissimo.
0: Prima abbiamo nominato il momento meraviglioso che si sta per vivere, se siete fra i fortunati, se sarete fra i fortunati ad accedere alla sala per la celebrazione, appunto, degli 80 anni dalla fine della guerra. Ho detto che verranno eseguite alcune arie dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Nabucco è il diminutivo di Nabucodonosor.
1: Come no?
0: Che
1: è una canzone dei Cani Baustelle, figurati.
0: Famosissima,
1: te.
0: Tra l'altro.
1: No,
0: okay.
1: Però nel mondo indie.
0: Nabucodonosor è stato un sovrano babilonese famoso per aver fatto costruire, non li ha fatti lui, i famosi giardini pensili di Babilonia.
1: E la canzone parla di quello.
0: Parla di questo.
1: Ma meno male che me l'hai detto, perché io non sapevo niente.
0: E questo è il va pensiero che fa parte appunto del Nabucco. Lascialo sotto il sottofondo.
2: Che doveva diventare l'inno nazionale.
0: E
2: ricordi,
0: sarebbe anche stato bello.
2: C'è stata una
0: sarebbe
2: proposta.
0: Anche stato bello, però. Giardini pensili di Babilonia che vengono nominati ogni volta che si parla delle sette meraviglie del passato, insomma, no?
1: Certo, le sette meraviglie del mondo ci
0: tutte
1: sono,
0: praticamente scomparse, qualcuno è facile da ricordare,
1: sì,
0: qualcuno
1: Colosso
0: meno.
1: Di Rodi,
0: bravissimo, che stava con le gambe aperte all'ingresso del porto,
1: esattamente,
0: giusto, le
1: che
0: navi
1: nessuno
0: gli
1: sa
0: sotto.
1: Se fosse mai esistito,
0: esatto,
1: o no.
0: I giardini, la biblioteca di Alexandria d'Egitto.
1: Certo,
0: vabbè, quella
1: certo.
0: Roba lì. Nabucodonosor, però, caro Matteo, oltre a essere una canzone di quelli
1: dei,
0: che diceva
1: dei
0: Nicola,
1: cani e i baustelle insieme.
0: Beh, ma certo, sai come fanno i baustelle?
1: Bau.
0: I cani li hanno voluti.

0: per quello.
1: Non mi aspettavo altro da te che queste battute di poco conto.
0: Dai, dai, il canto del cigno. Nabucodonosore è anche una bottiglia di vino da 15 litri.
2: Ah,
0: sai,
2: okay,
0: che ogni tanto
2: sì,
0: te la regalano
2: magnum,
0: magari in qualche circostanza,
1: davvero,
0: non sai con chi berla, no?
3: Quella si chiama,
0: quella lì grossa si chiama Nabucodonosor. Secondo me alla taverna ce n'è,
2: ce l'hanno,
0: una.
2: Sì, in una carriola, è troppo grossa. La
0: eh sì,
2: spostano.
0: Perché comunque vale 10 bottiglie di vino, perché sì, una bottiglia normale è un litro e mezzo circa, no?
3: Certo, certo.
2: Allora,
3: certo.
2: Oggi quando andiamo,
0: con chi la bevi?
2: Oggi quando andiamo 75. Alla taverna di Golosi,
0: 20, scusa, sì,
2: possiamo
0: certo
2: fare una prova. Ci facciamo portare una Nabucodonosor su un tavolo a parte.
3: Sì, ciao, ci vogliono
2: 15
3: 40 persone.
2: O 40? 15 di quelle buone.
3: Beh,
0: domenica a Treviso con quella lì ci facciamo
2: con quelle
0: soltanto
2: 3 persone. 15 litri, 3 persone.
0: Un Nabucodonosor di prosecco va via in 5 minuti.
3: Madonna, ragazzi.
0: Messaggi che sono arrivati.
3: Oh. Eccoli.
4: Oh. Io e mia ragazza siamo stati quest'estate a Xi'an, ed è la città dell'esercito di terracotta.
0: Bravo.
4: Una città meravigliosa, tutta circondata da uno dei più grandi muri di cinta del mondo. Veramente un gioiellino.
0: Come
4: ciao,
0: quello
4: Manuel
0: che
4: da
0: vorrei
4: Venezia
0: costruire intorno a casa mia.
3: Ma intorno a te stesso, Linus.
0: È come stesso quello che vorrei demolire dall'ippodromo del Trotto, ma non ne vogliono sapere.
3: Ah sì, eh?
0: Sì, sì, l'avevo anche proposto all'amministratore delegato.
3: Una
0: della
3: rete, cos'è?
0: Allora, a Milano c'è un posto bellissimo che è l'ippodromo del Trotto, ma nessuno se ne accorge perché è blindato da un orrendo muro di cinta di mattoni, alto 3 metri.
3: Sì, è un po', diciamo, fuori moda, nel senso che non
0: ma
3: si usano più.
0: Non
3: quel
0: si
3: tipo
0: usano più,
3: è una cosa
0: dico, loro stessi si lamentano del fatto che la gente non sappia che dentro c'è un posto così bello. Se lo nascondete, basterebbe mettere un'inferriata come quella che c'è in qualunque parco e che alla sera puoi chiudere per essere tranquillo.
3: Certo,
0: e tu
3: certo
0: passando avresti questa immagine meravigliosa.
3: Qui viene fuori.
0: E dai,
3: diciamo,
0: che quanto vi serve?
2: Poi i resti delle macerie li usi per circondare il tuo palazzo.
3: Bravo, il resto delle macerie le usi per circondare. Poi voglio dire, già che demolite San Siro, demolite quel muro.
0: Esatto, c'ha
3: lì
0: le ruspe. Nabucodonosor è anche l'astronave di Matrix, nonché una canzone dei Black Crowes che loro chiamano The Beckenesere. Gianluca da Brescia.
5: Per osmosi, ragazzi, anche io sto in viaggio. Sì, da Positano per recuperare mio figlio in un ospedale e oggi lo dimettono dopo un incidente. Un ospedale nel Cilento, in una montagna nel Cilento, quindi mi faccio ad andare e venire 5 ore in vostra compagnia.
0: Ma sì.
5: Ah, vi voglio bene, ciao ragazzi, Enzo da Positano.
3: Forza Enzo,
0: sai come devi andare con quella macchina, non ci andare ci forte, vacci
3: Cilento. Positano o Cilento, bravo. Senti Enzo, il
0: mi
3: peggio
0: stai dietro,
3: no,
0: non
3: no,
0: mi stai
3: no,
0: dietro.
3: Non lo so, stavo pensando al figlio di Enzo, il peggio è passato.
0: Beh, spero
3: il
0: di
3: peggio
0: sì
3: è passato,
0: no, ma poi mi sembrava
3: no
0: molto sorridente,
2: sì,
0: Enzo,
2: era tranquillo.
0: Niente di grave, l'importante è questo.
6: DJ DJ Yama Italia
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
15: E le

0: Con le lenticchie d'Altamura
1: e le focaccine ai piselli della Romagna.
2: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy. Felici voi, felice la natura.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo, continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Amore, è fatta!
16: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste!
17: Ma certo che sì!
18: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: parte Toto Mi. Retaggio di quando lavorava a Rolling.
1: È better.
0: Oh, mette Toto Mi.
1: Touch me. Questa Olivia Dean è un personaggio interessante che sta venendo fuori e niente, io la battezzo 1,70 m e sono generoso.
0: Vabbè, buttala via.
1: No, 1,70 m. Per carità. Sì, però sono generoso.
0: E poi l'importante è che sia brava.
1: Dai, è brava, è molto bella, figuriamoci.
0: 20 minuti a mezzogiorno, dobbiamo dare una risposta a Sissi, ma io onestamente, sinceramente non sono in grado, quindi mi rimetto a voi due.
1: sia a te
0: che a Matteo. Sissi scrive: ciao ragazzi, ho messo su il ragù che c'era Fabio Volo. Che faccio? Lo spengo? Matteo?
2: Beh, tre
0: Nicola?
2: Ore ci vogliono.
1: Tre ore, ancora presto.
0: Dipende, guarda, se l'hai messo su che Fabio aveva appena cominciato, lo puoi spegnere quando avremo finito, cioè fra poco.
1: Pentolone sugo grande, faccio ragù sempre. Mamma Africa fa ragù molto buono, anche
2: fuoco,
1: Matteo Curti.
2: Fuoco bassissimo, tre ore minimo, se no sì. 4-5.
0: Allora, aspetta, fatti anche un po' di
1: aria. Buonissimo ragù.
0: Ci sono nomi o parole che sono difficili anche da ricordare, per esempio Nabucodonosor è uno di questi, no? Cioè, quando l'hai detta un paio di volte ti diventa automatica, però anche se l'hai già sentita non è sempre facile.
1: Sì.
0: Saluto un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo una cosa che nel frattempo avevamo anche già detto,
1: sì,
0: cioè di Matrix. Però la dice in maniera corretta, ma non gli viene da dire Nabucodonosor.
3: Ciao Radio DJ, dimenticate Nabucodonosor di Matrix, la famosa navetta dove giravano per combattere il cattivo.
1: È che sono i tuoi ascoltatori, i tuoi. Non i miei, i tuoi.
0: Sì, quelli che stanno invecchiando con me.
1: Esattamente.
0: Come Nabucco con l'orologio d'oro, giusto?
2: Sì, senti di nuovo.
3: Dimenticate Nabucco l'orologio d'oro.
2: Perché
1: lui non sa come mollare il messaggio che ha già mandato, insomma. Cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Sbaglia a mandare il vocale e non
0: è capace,
1: non sai,
0: di bloccarlo.
2: Secondo me ne ha fatti già altri e questa era la versione migliore. Ha detto vabbè, va,
3: dimenticate Nabucodonosor.
0: Renato, il ragù io lo inizio al mattino e lo spengo verso le 6 di sera. Più cuoce più diventa
2: sì,
0: buono.
2: È vero.
0: Vabbè, guarda, sì, ciao belli, dai.
1: Sì, ma ragazzi,
0: ancora per 2 o 3 ore.
1: Esatto.
0: Ieri a sorpresa il signor mio marito ci ha preso i biglietti per Linetti 50 e per il vostro Speaker's Corner del giorno dopo.
1: Molto bene.
0: Sono contentissima di vedervi tutti.
1: Molto bene.
0: Finalmente, dice Alessia.
1: Molto bene, ma noi ti aspettiamo. Bene, bene,

0: all'Inetti 50 e poi anche alla Speaker's Corner del giorno dopo viene anche Mauro Casciari di Radio Dimensione Suono. Non lo so, viene a tutti gli spettacoli. Io questo lo dico perché ho un solo obiettivo:
1: affrettatevi,
0: farlo licenziare da lì.
1: Affrettatevi, perché sai come stanno andando i biglietti degli Speaker's Corner?
0: Aruba, come il portale per fare lo speed.
1: Bravissimo,
0: Aruba,
1: bravissimo.
0: Lui.
1: E poi c'è un'altra ascoltatrice che dice: mi sono appena comperata il biglietto per il vostro Speaker's Corner, vengo da sola. Come mi troverò in compagnia con gli altri?
0: Bene!
1: Come ci si trova quando si ha qualcosa in comune?
0: Ma benissimo, benissimo.
1: No, poi io mi sento anche un po' che devo recuperare quello dello scorso anno, dove per eccesso di confidenza sono venuto in pantaloni corti. E le foto che saltano fuori ogni tanto non mi fanno giustizia. Sembrano foto fatte nel camerino.
2: Ci credo. Giacca e cravatta quest'anno.
0: Ma no, giacca e cravatta. Sarà una via di mezzo tra il pantalone corto e la giacca e la cravatta.
1: Ti dico, mi vado a comprare qualcosa.
0: Bravo, esatto.
1: E poi nel camerino sto male.
0: Mi sembra proprio, ma guarda che roba, ragazzi. E mi ha obbligato, perché io non me lo sarei mai messo.
1: Almeno tu non c'hai le gambe bianche, guarda
2: no.
1: Io.
2: Cioè, quello guarda io pure, che figurino. Haller,
1: quello che giocava nella Juve negli anni 60.
0: Sì,
1: Helmut.
0: Esatto.
2: Però faceva caldo,
0: molto.
1: Allora,
0: molto.
1: Prima abbiamo nominato Corona, la cantante Corona, che ha un nome che sembra anche il nome di una birra. Poi abbiamo sentito la sua versione, diciamo così, dell'arrangiamento, e ho detto che quello lì si chiamava Guinness. Gli sono rimasti male quelli della Tuborg. Come, scusa?
0: Tuborg.
1: Che tipo di birra vuoi?
0: Ma basta, che pubblicità.
1: Ne vuoi un'altra? Tuborg. Vai!

0: Nicola, io non accetto questa tua visione di Andrew Ridgely come se fosse un imbucato che approfittava del talento di George Michael per portare a casa, a rimorchiare.
1: Tutte, ho letto il libro, io sono uno dei tre italiani che ha letto il libro di Andrew.

0: Rhythm.
1: Ok, però delle cose importanti per il duo degli UM le ha fatte, come per esempio dare il titolo a questa canzone.
2: Allora, Andrew Ridley voleva scrivere un biglietto per i propri genitori, no? Che erano andati a casa sua a fargli visita, e prima di andare a dormire gli ha scritto: svegliatevi prima di che ve ne andiate.
1: Wake me up before you go.
2: Go, go. Con due go, go sbagliando, go. Ha scritto go due volte perché era obnubilato dalle ragazze della sera prima.
1: Sapeva già che avrebbe fatto tardi, non si sarebbe svegliato.
2: Bravissimo.
1: Per tempo.
2: L'hanno poi svegliato, è arrivato George perché a casa sua scrivevano le canzoni.
1: Ha trovato il biglietto.
2: Ma che figata, Wake Me Up Before You Go Go. Facciamo
1: bello,
2: un pezzo, bello. Lo firmo io. È la fiera. Come tutte le canzoni degli UM, quasi.
1: Girava nei giorni scorsi un argomento, sai, quelli un po' futili che però riempiono le giornate inutili, e il tema era come si svegliava la gente prima che avesse la sveglia, nel senso che adesso abbiamo tutti una sveglia nel telefono e quindi le stesse sveglie cominciano a perdere un po' di importanza.
2: Sì.
1: Pensate il dramma anche per le radio, pensate a noi ragazzi.
2: Già.
1: Una volta ci si svegliava con la radio sveglia.
2: Come no?
1: Certo. Ricomincio da capo il film che si apriva sempre con
2: I got you baby.
3: Adesso l'app fa la stessa cosa.
2: Non c'è dubbio.
3: Segnate. Sull'app.
1: L'app. Beh, io metto sveglia e non metto solo il suono.
2: Però volendo c'è una funzione
1: l'app
2: dell'app.
1: L'app nostra?
3: Sì.

0: pazzi.
1: Già.
0: Una volta ci si svegliava con la radio sveglia.
1: Come no?
0: Certo. Ricomincio da capo il film che si apriva sempre con
1: I Got You Baby.
2: Adesso l'app fa la stessa cosa. Non c'è dubbio. Non segnate c'è dubbio. Sull'app.
0: L'app. Io metto sveglia e non metto, metto solo il suono.
1: Però volendo c'è una funzione
0: l'app
1: dell'app.
0: L'app nostra? Sì, ah, sì. Però non lo sapevo.
2: Io mi ricordo che questa cosa adesso non l'ho più visto se nelle recenti versioni è sopravvissuta. Però credo di sì, perché è stata una cosa che noi abbiamo fatto.
0: Di Don Gaetano.
1: Chi è Don Gaetano?
0: È un nostro collaboratore.
1: Ok.
0: Che saluto. Però quando non c'erano le sveglie elettroniche, c'era la sveglia
1: nemmeno
0: quella
1: tic-tac.
2: Io ne so due di alternativa alla sveglia. C'era un mestiere specifico di gente che tirava dei sassolini sulle...
0: Ci arriviamo. Quello è il più moderno, che è arrivato prima degli orologi. Il primo è stato il gallo.
2: Il
0: canto del gallo. Magari non è affidabilissimo.
1: No, per niente. Poi ce ne sono vari. Cioè, non è che tutti i galli vanno alla stessa ora.
0: Sì, vabbè, però non ti sto parlando. Non è che dovevi prendere l'aereo. No, cioè, certo, ti dovevi alzare, capito?
1: Naturalmente
0: allora,
1: stiamo
0: prima del gallo c'era la luce del giorno.
1: Naturalmente.
0: Con la luce del giorno poi c'era il gallo.
1: Sì, ma dipende sempre dal sonno, dal tipo di sonno che hai. Perché se me vado a letto io, inizio alle 2, apro il primo occhio. Poi alle 4 il secondo occhio. Se è tipo Linus ti dice, ci troviamo domani mattina... Linus dice, ci troviamo domani mattina alle 7 a casa mia. Vuol dire che devi essere lì alle 7 meno 10, perché alle 7
0: si parte.
1: Alle 7 c'è il semaforo di Guido Meda.
2: Sì, che si spegne.
1: Aspetta, mi sto allacciando la scarpa, no.
0: Con il verde scatenate l'inferno.
1: Bravissimo, quindi cosa vuol dire? Alle 2, primo occhio. Alle 4... secondo occhio, alle 5 già sei sveglio.
0: Ok, ok, ok.
1: Quindi l'ansia.
0: Ci volevano più galli allora per te.
1: Non servivano.
0: Vabbè, avresti fatto una vita di merda finché non si sono inventati il campanaro.
1: Bravo.
0: Okay.
1: Bravo. Il campanaro
0: che aveva un ruolo molto importante, suonava le campane, una all'inizio e una alla fine della giornata.
2: Frammartino, campanaro.
1: Proprio lui.
0: La giornata di quelli che dovevano andare a lavorare era segnata da una campana che diceva è ora di andare e da un'altra che diceva è ora di finire,
1: certo.
0: Ma anche la campana stessa seguiva lo scorrere delle giornate attraverso la clessidra o attraverso le meridiane.
1: Il meridiano, no? Certo che...
0: Per cui c'era uno che non era come te, o forse che eri tu.
1: Che non dormivi, gente che non dormiva.
0: Poi sono arrivati i cosiddetti knocker upper o bussatori.
2: Sì, che tiravano dei sassolini sulle imposte.
0: Bussavano se la porta era a livello strada. Se invece abitavi al piano di sopra, avevano dei bastoni molto
2: pam,
0: lunghi.
2: Pam pam.
0: Pam pam pam pam, tu li pagavi pochissimo.
1: Sì.
0: E loro ti svegliavano.
1: Svegliare. Oh, immaginati le voci di risposta. Cioè tu, dai
0: pensa, questo succede a Canosa di Puglia. Mio padre faceva una cosa terrificante quando non mi svegliavo per andare a scuola, nel senso che non mi svegliavo subito, mi giravo due o tre volte, che io ho trasmesso ai miei figli. Non gliel'ho mai fatta, ma gliel'ho sempre usata come minaccia.
1: Ok.
0: Vengo con le mani in faccia, ti metto le mani bagnate in faccia.
1: Mentre dormi, che brutto.
2: Che brutto. C'è anche un'altra cosa che è molto bella, che è l'antenata della sveglia. Venivano prodotte delle candele che avevano un tempo di combustione di esattamente 6 ore.
0: Sì.
1: Ah,
2: A metà del cero si metteva un cucchiaino.
1: Sì.
2: E di modo che così quando la cera si consumava, il cucchiaino cadeva e si faceva rumore.
0: Sofì.
2: Perché Sofì?
0: È sofisticato. È sofisticato. La mamma di Pozzetto, nel ragazzo di campagna, gli vuole mettere il gallo nella valigia dicendogli: ti metto la sveglia.
1: D'altronde in campagna. Questo qua anche nelle caserme c'è anche questo.
0: Questo come si chiama? No.
1: L'alzabandiera.
0: E con questa immagine vi saluto.

0: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente!
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
17: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
18: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
20: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Party Like a DJ is coming.
4: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
5: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
4: Chi saranno i prossimi? In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Cresce la preoccupazione per una possibile epidemia di hantavirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della Ondius, attraccata ieri a Tenerife, nelle Canarie, e dalla quale sono sbarcati insieme con gli altri passeggeri. Oggi dovrebbe essere completata l'evacuazione della nave da crociera. In Italia il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare con indicazioni su che cosa fare in caso di contagio. Al momento nel nostro paese sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è rimasta per pochi minuti una donna olandese contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici. L'Iran respinge il piano americano giudicando eccessive le richieste di Donald Trump, ma apre i negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Intanto, mentre il tycoon giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran, una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran intanto spaventa le borse europee, dove prevale l'incertezza, e fa salire invece vertiginosamente il prezzo del petrolio. Il Brent oggi ha raggiunto quota $105.5 il barile. L'alto rappresentante dell'Unione Europea Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, dice, siederebbe a entrambi i lati del tavolo. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, dice il ministro degli esteri italiani, ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, arriva a sostenere che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Ma per Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Sempio.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, alle 14 le notizie sportive. Ciao Sport.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a €4,49. Scopri di più su Conad.it.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Devi fare il piano.

0: Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
9: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Chissà se siete qua perché veramente vi piacciamo, se siete qua perché vi piacevano Linus e Nicola e siete troppo pigri per cambiare canale o cambiare stazione.
1: Secondo me è questa.
0: Sarà più quella, sì. Anch'io penso sempre che siamo quelli che si prendono gli avanzi, no? Un po' chi rimane lì alla fine sta anche un po' con noi.
2: Ma noi li teniamo.
0: Ma noi siamo quelli che vi valorizzano, ragazzi.
3: Chiamandovi noi... avanzi.
0: Noi, cari rimastoni che non rimastoni. Siete altro, noi vi valorizziamo perché siete il nostro pubblico di riferimento. Buongiorno a tutti, ragazzi, pronti a iniziare una nuova... Vedi, il vostro programma preferito, vostro di chi? Dei rimastoni che sono lì che ci ascoltano.
3: Questo è un avanzo.
0: Siamo, sì. Ma sicuro, di galera. Di galera, tra l'altro. Pronti a iniziare una nuova settimana. Sigla!
3: Convivialità.
4: Palla al centro. Pronti? Via!
0: In studio c'è anche Walter Powerbank, Proserpio. Certo che c'è. Vuol dire che questo è un ascoltatore che ha già sentito la nuova puntata di Supernova uscita stamattina con Guia Soncini. Io raramente riascolto le puntate del podcast. Questa però me la sono riascoltata stamattina. Devo dire, gran bella puntata. Me la sono ascoltata con timore, visto l'ospite. Ho detto, sì. qua ci sarà qualcosa.
3: Anche
0: che sicuramente
3: ti...
0: ci si rivolta contro in qualche modo. E invece no, tutto bene, bellissima puntata con Guia Soncini. Come l'ha definita Silvia, una sagace penna editorialista che insomma fa sempre articoli di costume, di opinione, dalla sua visione della vita, sempre un po' spigolosa, spesso comprensibile però. E quindi in tutta questa puntata Walter, che quando ci sono le persone intelligenti tende a fare non uno, non due, ma tre passi indietro, l'unica parola che ha detto in tutta la puntata, a un certo punto si stava parlando dei giovani che oggi ai concerti hanno come unico vero problema il fatto che spesso non gli fanno entrare la batteria aggiuntiva del telefono. E lì Walter se l'è sentita, ha fatto un passo verso il microfono e ha detto: powerbank. Basta. Il suo contributo alla puntata è stato questo: powerbank. Bravo,
3: ti sta... Stiamo facendo finta che non sia il tuo compleanno.
0: No, beh, volevo introdurre il cast. C'è Walter Powerbank, sì. Proserpio.
2: Che comunque si presta come sample per una canzone, detto così, eh?
0: No, ci sta. Abbiamo Autotopo e Motogatto tutti insieme. Fosca Donati, che è di ritorno da un viaggio nel Montana. È stata nel Montana questo weekend.
1: L'ho vista.
0: Non so se seguite il suo profilo. Ci sono delle foto di lei su una motocicletta con dietro lo sfondo del Montana. Una cosa di una bruttezza.
3: Sì.
0: Ma di una bruttezza.
3: Pensavo fosse stato... stata fatta in un parco di divertimenti, sai, quelli,
0: sì,
3: che si mettono un cartonato.
0: Ma quelli di serie C.
3: Sì,
0: non
3: ovvio,
0: proprio quelli,
3: certo.
0: Quelli che non hanno tutte le certificazioni di sicurezza.
2: A
0: ecco,
2: parte
0: quelli...
2: che ero fuori dallo Yellowstone, fuori dal ranch di Yellowstone.
0: Sì, nella foto l'ha messa lì con, sì,
2: ma
0: con
2: era
0: lo sfondo.
2: Posta brutta, cioè non pensavo.
0: No, ma infatti sì, è talmente brutta che diventa bella. Io quando l'ho visto ho detto, ah, che carina.
2: Ce l'ho fatta apposta.
0: Certo, certo. Walter diceva, tu sei una di quelle che mette la testa nei cartonati con il buco per la faccia.
2: No,
0: e io ho risposto, certo.
3: No,
0: ma
3: c'è,
0: io
3: non
0: lo faccio
3: ce n'è
0: sempre.
3: Uno che sia divertente o che in cui tu venga bene in quelle,
0: allora,
3: cose.
0: Se non ce n'è, se per non ce n'è uno tu intendi tutti, sono tutti divertenti e bellissimi.
3: Ma non
0: io
3: sono
0: lo faccio sempre. Appena vedo quei cosi lì col buco in mezzo, io. Ah! Faccia dentro, certo, sì. certo. E poi c'è anche Maurizio _ Grattone Rossato, che
1: perché
0: è qui con
1: grattone?
0: Noi. Beh, un po' così. Oh, grande successo della clip col tuo taglio di capelli.
1: Sì.
0: Hai visto la gente?
1: Ha fatto il boom.
0: La gente ti difende. Ma noi lo facciamo apposta. Questo me l'ha insegnato Morgan.
1: Cosa
3: dice Morgan?
0: Morgan durante X Factor in una puntata aveva un suo concorrente che aveva veramente fatto un'esibizione pessima, ma proprio pessima, indifendibile. E io ero lì di fianco a lui, anche un po' in imbarazzo, perché aveva proprio cantato male. Ed erano al ballottaggio finale, no? Uno dei due doveva essere eliminato. Durante la clip riassuntiva, che dura un minutino, Morgan, col suo passo alla Morgan, quindi tutto un po' così, lo raggiunge sul palco e gli dice: oh, adesso io ti sfondo, perché la gente è stupida e se io ti insulto loro ti salveranno. Torna al banco ed è stata la prima volta dove un giudice ha votato contro un suo concorrente. E indovina un po'?
2: Ma
0: salvato.
2: Dai.
0: Vedi?
3: Geniale.
0: Morgan è un genio. Perché se tutti ti attaccano, come si dice, la reazione della gente...

0: sarà a difenderti.
1: È perché ti identifichi.
0: Certo, se tutti ti lodano, la reazione della gente sarà a dire che non vali niente, sei uno schifoso, eccetera, eccetera. Infatti,
2: lodiamo Walter.
0: Walter, sei il più bravo di tutti. Bravo, grazie, Walter. Grazie. Come te non c'è nessuno.
3: Volevo
0: Walter,
3: chiederti,
0: bravo.
3: Cosa ne pensi di tutti gli ascoltatori che cercano di fare la scarpetta al tuo compleanno? Auguri Ale, ma anche mia figlia. Auguri Ale, ma anche
0: il mio.
3: Mia nipote.
0: A me, sai, allora, è una cosa chiaramente irrazionale e stupidina, ma io mi sento molto collegato con... quando scopro che qualcuno compie gli anni lo stesso giorno in cui li compio anch'io. Ho visto ascoltatori, oggi anch'io. Cioè, mi piace questa...
3: Scusa, è un periodo dell'anno 9 mesi indietro oggi? È un periodo dell'anno in cui si... Che cosa fa?
0: No, è un generico...
3: 5 meno 9 cosa fa?
0: 5 meno 9 fa meno 4. Quindi è un generico settembre.
3: 4.
1: Ah, fine dell'estate.
0: Fine dell'estate. Vogliamo mettere la fine dell'estate come prima canzone di oggi? Fine dell'estate. No, era bellissimo.
3: Non lo so fare di preciso.
0: Che cosa?
3: È settembre?
0: Allora, meno 5 vai a gennaio e poi fai dicembre, novembre, ottobre, settembre. Basta.
3: Ah, okay.
0: Settembre. Sì. La fine dell'estate, fai l'ultimo richiamino. Sei ancora un po' pronta. Sai che cos'è che ti spinge a fare quell'amore lì? La paura che poi il segno del costume sparisca. Perché quel segno dell'abbronzatura lì è una delle cose più sexy che ci siano. E quindi prima che vada via dici: dai, facciamone ancora una. E lì nasce Sandrino. E lì nasce Sandrino.
3: La paghi.
0: E tutti i nostri ascoltatori che sono nati oggi. Allora ragazzi, vi direi di mettere il primo disco di oggi. E poi volevo farvi una domanda, ma ve la farò soltanto dopo aver ascoltato Jay-Z. Hard Knock Life su Radio DJ. C'è il Besana?
4: Take the bass line up.
0: C'è il Besana. C'è il Besana. Take the bass line up.

0: Jay-Z che sarà la 1-2-1-2 celebration all'Arco della Pace alla serata di... No, non ci sarà Jay-Z, però ci sarà Fabri Fibra, per esempio, ci sarà Frankie Energy, ci sarà Neffa, Taiwan!
1: Sì?
0: In tutti questi giorni, vi devo dire la verità, avevo la lista, non ho mai nominato Taiwan perché non ero sicuro della pronuncia. E poi è arrivato Wad in uno spot e lì ho capito...
2: Taiwan.
0: Cioè Taiwan, yeah, così one. Allora ho detto, ah cacchio, Taiwan si chiama. Madame, insomma, tantissimi grandi rapper. Non ci sarà Jay-Z, però insomma ne vale la pena di venire. Il 7 giugno, il sabato prima, c'è il concertone, festa.
3: O magari sarà lì che cerca il Besana.
4: C'è il Besana.
0: Se dipende. Allora lui ha detto che se viene il Besana viene anche Jay-Z. Ha detto
4: perché
0: che se ci sono tutte e due
4: lui con la moto.
0: Besana. Una bella foto al parco di Yellowstone finto, lì così con un Harley parcheggiata. E allora
1: non è un Harley, è un Indian.
4: Vabbè. Facciamo la nostra battaglia.
0: Allora, ci sono varie battaglie oggi. Intanto ci hanno detto tutti gli ascoltatori, ed è per questo che vi amiamo, che siamo il programma fatto dalle persone più stupide del mondo. Perché se devi calcolare in base al tuo compleanno il concepimento, non serve far meno 9, va così.
1: Ma
0: basta andare 3 mesi avanti, basta fare più 3. Il concepimento dura 9, fai più 3, 12. Quindi,
1: io mai arrivata da
0: quindi sono di Ferragosto io. Io sono un figlio di Ferragosto. E allora magari sono ubriacati, un po' una sbronza felice, così, e sono venuto fuori io. Per dirvi però quanto siamo scemi, dopo che ce l'avete scritto e l'abbiamo quasi tutti capito, abbiamo quasi tutti subito detto: beh, certo, cavolo, è vero, più tre. Fosca ha detto: ma questa regola del più tre vale per tutti i compleanni? Fosca, sì, avendo tutti gli anni 12 mesi e le gestazioni sono tutte di 9, sì, vale per tutti i compleanni.
1: Io matematica male, eh?
0: No, questa è logica.
4: Se no cosa fai? Lo scrivi sulla carta d'identità come gruppo sanguigno.
0: Più tre.
4: Io più tre. Più due, io sono un più due.
0: Per dirvi con chi avete a che fare, ragazzi, con chi avete a che fare. Ma d'altronde siamo gente che infila le facce nei buchini dei cartonati per fare le foto simpatiche.
1: Che comunque lo fanno tutti, la differenza è che poi non le pubblicano.
0: Certo, ma ragazzi, ma è la cosa più bella del mondo, io non so resistere. Tanto alcuni ascoltatori ce le hanno inviate.
4: Sì.
0: Devo dire, menzione d'onore per Daniele. Daniele ci ha mandato tutta una selezione. E Walter, scusami, tu che non le ami, dimmi se non fanno ridere quelle di Daniele.
4: Allora... non fa, cioè
0: la sfinge non fa ridere.
4: Devo dire che lui è veramente bravo a fare le facce.
0: Anna Bolena, guarda, Anna Bolena non fa ridere.
4: Sì.
0: Dai, però, fa ridere. Oh.
4: Perché Daniele è particolarmente bravo nelle espressioni.
1: Si è impegnato, perché guarda com'è dritto.
4: Tu prova.
0: Sì.
4: Vai su un attimo e guarda quella di Chiara al Top Gun Bar.
0: Chiara che fa Charlie e Maverick.
4: Sì.
0: Ecco, Chiara, per esempio, quella situazione lì era bellissima, l'avrei fatta subito anch'io. Però porco Giuda, vuoi mettere bene la testa dentro quel buco? Cioè, perché sennò è inutile che fai quelle foto lì, ma la testa
4: guarda
0: è tutta
4: l'espressione di Maverick.
0: No, Maverick,
4: Maverick. L'espressione.
0: Maverick sembra Renzi con il giubbotto di pelle così. Maverick abbastanza bene, anche se poteva orientarsi meglio. Poteva orientarsi meglio.
1: Sì.
0: E tu hai proprio la testa quasi fuori. Se le fate, è un'arte quella di mettere la testa nei buchi.
1: Non era convinta.
0: Ci devi credere, sennò poi viene sennò poi Walter si fa l'idea che sono brutte. Invece se le fai bene.
4: Adesso che stanno arrivando quelle degli ascoltatori, forse chiedo scusa.
0: Dai, cacchio, sono belle, oh.
4: Chi è questo? Mi ha fatto ridere lui.
0: Quella nel carciofo?
4: Sì.
0: Però anche lì, Alessandra nel carciofo.
4: No, non nel carciofo, quella dei messicani.
0: Sei troppo dietro, fammi vedere i messicani.
4: Lui è bravissimo.
1: Ve le state immaginando tutte?
0: Messicani, bravissimo. Io ne ho una uguale, sì, esatto. All'aeroporto di Siviglia, che era tutto completamente chiuso, aereo in ritardo, non si poteva mangiare, con Saturnino che balliamo il flamenco.
1: Ah, è vero,
0: bene. Siamo ballerina di flamenco, eccetera. Allora, ragazzi, oggi è il mio compleanno.
1: Sì,
0: grazie per gli auguri. Grazie per gli auguri. Questa mattina mi sono svegliato e mi aspettavo quello che succede a casa nostra, la tradizione, cioè l'anniversario, quello che compie gli anni, è l'ultimo a poter entrare in sala. Può entrare solo chiamato da tutti gli altri, perché ad accoglierlo troverà tutto il resto della famiglia, con la torta, le candeline, la tavola imbandita, i regalini sul... Stai vedendo altre foto? Adesso poi facciamo una gallery.
4: Che Daniele ci ha scritto che era la faccia di sua moglie e non la sua.
0: Buona Dani, ottima scelta. Bravo, va bene, che ne sapevamo noi. Brava. Daniele, abbiamo visto, ci sembrava. Salutacela comunque, salutaci tua moglie. Sono entrato in sala. Ah, non si può più andare avanti così.
1: No.
0: Sono entrati in... Vabbè, d'altronde, cioè, era... Aveva...
1: Vabbè, poi quelle
0: c'era
1: foto
0: il costume, lì, c'era il costume. Sono entrato in sala dove ci sono tutti i regalini così. Oggi ho trovato i miei regalini, che erano, devo dire, pochi. da vedere, pochi. Perché uno era un foglio con scritto lezioni di tennis.
4: Bellissimo.
1: È un regalo?
0: Un regalo è lezioni di tennis. L'altro è questo maglioncino. Ne avevo bisogno.
1: Molto carino.
0: Ho detto, guarda baby, mi prendi un maglioncino normale blu per questa mezza stagione che non ce l'ho mai, che ci sta sotto la camicia, ci sta sotto la maglietta. È proprio un maglioncino blu semplicissimo.
4: Mi mandano i pazzi le persone che mettono subito i regali.
0: Ah, okay. Adesso poi fuori onda ti dico cosa mi ha commentato. Infatti io oggi ho levato il cartellino subito addosso. Noi nati poveri facciamo così. Cioè non c'è il concetto di scarpe belle, ah le tengo per domenica. No, scarpa bella subito, ci esco dal negozio io con le scarpe. Questa è una bella cosa, come vi comportate voi con i...
1: Ecco.
0: Cioè io se vado a comprarmi una cosa è molto probabile che mi metto nello zaino quella che avevo addosso vecchia, anche ma soprattutto le scarpe, ed esco con le scarpe nuove.
1: È proprio quella cosa di quando
0: i poveri, noi poveri siamo così.
1: E con le lenzuola, perché è un altro tema questo qua. Quando comprate le lenzuola nuove?
0: No, le butto per terra e ci dormo subito per terra, mi sdraio.
4: No, il lavaggio si fa sempre.
0: No, le lenzuola, boh, non lo so, non le metto io da anni. Quindi non lo so.
1: Come si fa?
0: Vabbè, però di solito quelle cose lì sì. Mutanda si lava.
1: Sì,
0: lenzuola è uguale a mutanda. Lenzuola è uguale a mutanda. Però vi volevo dire, ecco, in tutte queste cose c'erano due letterine. Ma no, due bigliettini che ti fanno i bambini. Ciao papi, ti voglio bene, tanti auguri. Due letterine, una di Olivia, un po' più corta, e una di Nina, fronte e retro molto lunga. Ho pianto tutte le lacrime che ci avevo nel corpo. Ve lo giuro, mi viene da piangere ancora adesso. Cioè, a parte mi hanno scritto delle cose che mi hanno proprio fatto pensare: a posto, il mio l'ho fatto. Cioè, va bene. Cioè, aver trasferito.
4: Anche la Holly
0: si sta ammorbidendo. Non è più. Ah. Sì, si sta un po' ammorbidendo. Avergli trasferito quella cosa lì, posto che siano vere, non lo so, magari quelle hanno copiato. No, ma se le pensano anche solo la metà di quelle cose che hanno scritto, mi ha proprio fatto dire: Madonna Alessandro, bravo, basta, hai fatto, non c'è...
1: Bello.
0: La vita adesso può scorrere. E mi ha anche fatto pensare, voi avete mai scritto una lettera ai vostri genitori?
4: Porca, che tema.
0: Avete mai scritto un qualcosa di più lungo di un messaggino? Ciao, ciao ma come va?
4: No.
0: Io mai.
4: No.
0: Mai. E ho pensato, gli farebbe piacere?
4: No.
0: Sicuramente sì. Ma no. No, ti dà uno schiaffo.
1: Allora,
0: Walter, ma come ti ho cresciuto? Vieni qua. Cosa stai diventando? Omosessuale? Va, uno schiaffo. No, gli farebbe piacere. Di brutto. Però io non ho mai scritto niente ai miei genitori. E adesso forse mi è venuta la cosa. Però al tempo stesso so che non lo farò, mi sento frenato, non lo so. Però è stato un momento bellissimo.
1: Bello.
0: Mi ha fatto piangere proprio tutta la mattina.
3: Beh, finché sei bambino sì, però da adulto poi è difficile, no?
0: Però anche adulto che i tuoi genitori a quel punto sono diventati un po' anziani non ha più o meno lo stesso pathos emotivo, se vogliamo così.
4: Però io non voglio provare quella cosa lì.
0: Per me l'importante,
4: mentre la scrivo, cioè non voglio, non
1: io l'ho fatto però parlandoci, cioè l'ho fatto proprio a voce, cioè ho restituito dei pensieri che ho fatto su di loro, belli, di gratitudine,
0: però.
1: A voce, sì.
0: Già anche questo, io per esempio manco questo,
4: manco.
0: Proprio verbalizzando, grande fatica. Ecco, per me l'importante è che non scriviate, cioè se scrivete ai vostri genitori, secondo me è bellissimo, basta che non lo pubblichiate sui social, perché sennò lì dovete andare all'inferno, perché non lo state più facendo per i vostri genitori, ma lo state facendo per dire agli altri: guarda cosa ho scritto. Però una cosa intima ai vostri genitori, così
1: vale la pena.
4: Ma lo sanno, però, dai.
0: Sai che non lo so. Cioè, io ti avrei potuto dire: tu mi chiedevi, Nina e Olivia ti vogliono bene? Sì. Per quale motivo? Perché credo di aver fatto cioè di essermi impegnato con loro, di aver fatto le cose che potevo al massimo, così, quindi penso di sì. Ma leggerlo da loro è stata una cosa che giuro, ero lì che non vedevo più davanti, avevo tutto lacrimoso, e non vedevo più niente. Bellissimo.
2: Già cominciato a fare il piangino.
0: No, guarda, mi sta venendo ancora a piangere. Quindi, allora, vi abbiamo chiesto, intanto, se sapete fare le foto bene nei cartonati che fanno ridere.
1: Se le fate.
0: Se avete mai scritto una lettera ai vostri genitori o comunque avete trovato la forza, il coraggio e l'intimità per dire delle cose ai vostri genitori. E l'altra cosa che abbiamo chiesto cos'era? Vabbè, gli ascoltatori forse ce lo possono dire al 347-342-5220. Ah no, se vi mettete subito le cose quando
1: sì,
0: le comprate oppure tenetevi. Ne abbiamo da andare avanti fino a mercoledì, ragazzi. Fino a mercoledì. Vi mettiamo un'altra canzone, Annalisa su Radio DJ. Quando

0: stanno uscendo i professionisti, eh.
1: Sì, sì.
0: C'è Paola vestita da Paola cowboy spaziale, bellissimo.
2: Vince
0: bellissimo.
2: Il premio cartonato.
0: Brava, sì. Anche la coppia marito moglie Puffi, sì, mi piaceva molto, molto bravi.
1: Perché l'hanno interpretata.
0: Sara, dove il papà ha fatto una specie di Jason Statham con figlia piccola che lo prende a pugni, è molto credibile, con dietro le esplosioni, molto bella anche quella. Beh, lei,
2: io premio
0: chi
2: creatività
0: le sa fare.
2: Ad Ale, che sì, c'è un giocatore Paris Saint Germain col buco della faccia, lui ha messo il suo cane, dice: questo è il mio cane Enzo, detto Germano, e questa è la divisa del Paris Saint Germain.
1: Ah, vabbè.
0: Allora, lo diciamo dopo, sul tema lettere scritte, ve lo diciamo dopo, perché la Fosca ha anche sollevato un ulteriore livello di psicanalisi di questo gesto. Allora, abbiamo stabilito che se scrivete i messaggi lunghi ai vostri genitori, ai vostri figli, e li pubblicate sui social, è inferno, perché quelli non valgono niente. Privatamente, bene. Poi Fosca diceva anche, va fatta secondo me anche una distinzione tra quelli che ti dicono cose belle in relazione a te stesso, cioè: mamma, ti voglio bene perché mi aiuti, e quelli che invece sono un ode alla persona, sì, quindi mamma, ti voglio bene perché tu sei
1: così. Sì, sono felice di averti come mamma perché sei così.
0: Sì. Sì, quelli delle mie figlie erano chiaramente in relazione un po' a loro stesse, però avevano anche questo tono qua. Cioè, sono felice che tu sia mio papà perché sei così. Guarda, sai come incominciava? No, non ve lo posso dire, se no piango. Cioè, iniziava dicendo: ah, papà, volevo scriverti questa lettera e so che già arrivato a questo punto starai ridendo con quel tuo modo che ti fa diventare gli occhi piccolini e buffi.
1: Ti guarda.
0: E beh, cioè, è una bella osservazione quella roba lì. E io già lì non avevo più.
3: Già
0: avevo cominciato a fare piangina. Va bene, dai, ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ. DJ One Nation.

0: One Station.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia?
13: Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
15: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
18: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
19: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
20: Alcuni sono fatti per stare insieme.
19: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
21: Questo killer non sbaglia mai.
19: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
23: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
24: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
23: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
25: Anche stanotte zero riposo.
26: Allora cambiamo sistema letto.
25: Non è il momento di spendere.
26: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
27: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
28: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
29: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
30: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
31: Convenienza? Ma vai da Conad.
32: Via, via.
31: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
33: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali.

0: cereali grain free e gluten free.
1: Il nulla dilaga.
2: Che cos'è questo nulla?
0: Radio DJ.

0: cose, quante cose di cui abbiamo parlato. Si è proprio sollevata un... sì, il popolo è insorto contro le cose indossate subito in uscita dal negozio.
1: Non tutti. Non,
0: beh, la maggior parte però ci sta dicendo che io e te siamo degli inadeguati.
1: Ma secondo me lo fanno e non lo dicono.
0: Ma la gioia, cioè se l'andate a comprare è perché io do per scontato che vi serva, vi piace, l'avete desiderato, così quando ci arrivi lo paghi, boh, mettitelo, no? Cioè,
2: ma deve... no, ma lo metti in un'occasione, non appena sei uscito, cosa fai? Vai a casa.
0: Secondo me ha a che fare con quanto volevi quella cosa.
1: Sì.
0: Cioè, se allora guarda, mi servono 3 magliette bianche perché le sto finendo, così vai a prendere delle magliette, quelle porti a casa, le lavi, ok. Se invece volevi proprio quella, guarda com'è vestita bene oggi Fosca, con quella bandanina, quella felpa lì così, magari la voleva da anni, la trova nel negozio, aspetta, avrà aspettato mesi che costasse 2 euro in meno in saldo. Arriva quel giorno, la va a prendere. Cazzo, vuoi che non se la metta subito così? Ma certo che
1: sì. Era il campionario.
0: Certo che se la mette su. Che soddisfazione quando taglia campionario e dice: eccolo qua. Ah,
1: M da uomo, è enorme.
0: Sono giusto. E dici: ah, sono giù.
2: È giusta.
0: Io ho scritto una lettera ai miei genitori anni fa, quando già sposata, venivano ad aiutarmi a casa.

0: a portarmi qualcosa di pronto per cena. L'hanno fatto diverse volte e un giorno gli ho fatto trovare una lettera di ringraziamento. Mia madre era molto felice e l'ha conservata. L'ho ritrovata anni dopo, svuotando la loro casa quando sono mancati. È stata una grande emozione, ero triste ma felice per avergli detto grazie prima appunto che mancassero Liliana.
1: Beh, perché il fatto che lei l'abbia ritrovata e loro l'abbiano conservata ha reso quanto è stata importante anche per loro.
0: Anch'io le ho messe subito via oggi. L'ho messo subito nel mio quadernino della pazzia. Sapete che da quasi ormai un anno io sto tenendo un quadernino della pazzia dove ogni giorno scrivo dove ogni giorno ringrazio per tutto.
2: A me mi ringrazi?
0: No, te quasi mai, sei veramente poco citato in questo. No, ringrazio per tutto e soprattutto...
3: Cosa devi ringraziare?
0: Vabbè, ma cazzo, non ringrazio io.
4: No, tu sì, però allora, capito, una volta che lo scrivi un giorno, basta.
0: Devi ricordarti, sennò dai un sacco di cose per scontate. E soprattutto ringrazio per le cose che ho, ma ringrazio anche per quelle che già so che avrò.
4: E non puoi
0: avere saperlo. È un verbo strano, sì, però avete... No, ma se io mentalizzo che l'avrò, sento che l'avrò, mi metterò nelle condizioni di averle.
2: Mm-mm. Eh sì.
0: Però, Walter, scusami, tu mi guardi come se fossi uno scemo.
4: Sì.
0: Perché io scrivo, tu non scrivi.
4: Sì.
0: Tra me e te, le evidenze, da che parte vanno? Scusa. Adesso, sinceramente, se c'è uno scemo tra i due, mi pare di non essere io.
2: Infatti.
0: Quindi, non è che puoi criticare dall'alto al basso il mio metodo, perché... Oh, magari è pazzia.
4: Alzo le mani, Sandrino.
0: Però ragione. A me sembra che stia funzionando. Provaci. Magari anche tu. Provaci.
1: Powerbank.
0: Powerbank. Sulle lettere ai genitori do un'ennesima chiave di lettura, dice Alex da Torino. I nostri genitori lo avranno mai fatto? In generale, anche se non esistevano alternativi ai tempi, immagino intenda i social, i telefoni, eccetera, eccetera, credo di no. E quindi accetteranno il fatto che non lo facciamo neppure noi. Ma sai che secondo me un tempo invece sì?
1: Mm-mm.
0: Si scrivevano molto di più, cioè
1: sì.
0: Lettera al padre.
1: Magari era più formale.
0: Magari sì, sicuramente. Però la lettera al padre mi sembra una cosa più di 50-100 anni fa che non di adesso, evidentemente. Per quanto adesso abbiamo mega disponibilità di scrivere qualunque minchiata sui telefoni. Però secondo me prima c'era un rapporto con i genitori, anche un po' di deferenza.
1: Mm-mm.
0: Per cui sì, la lettera la scrive, secondo me più di adesso.
1: Ma secondo me qualcuno la gratitudine l'avrà espressa in qualche modo.
0: Sì,
1: cioè,
0: no, certo, però
4: non era so, secondo me
0: più
4: c'era
0: usuale
4: più
0: che adesso.
4: Sì, però perché c'era più formalità, non c'era più
0: però
4: attaccamento.
1: Dipende da
4: vuoi.
1: Quanto si riusciva a parlare di emozioni, secondo me, dentro la famiglia.
4: Molto meno,
0: o forse magari
4: me.
0: Parlavi meno e quindi lo scrivevi in una lettera. Oggi che con i genitori parli tutti i giorni, ti dici tutti i giorni le cosine, magari ne hai meno bisogno.
4: Tu stai facendo journaling.
0: Cos'è?
4: Journaling.
0: Ah, probabile, cos'è?
4: Non lo so, penso che sia questa cosa di scrivere e manifestare tutti i giorni.
0: Ah, sì, sì, sì.
4: Che porta nella categoria dei...
0: Toccatini, dei picchiettini. Io ormai quando sento tu stai facendo e poi una parola inglese penso sempre sia qualcosa di sbagliato che va contro i diritti
1: e
0: umani.
1: E non voglio farlo più.
0: E quindi no, io invece ho detto probabilmente lo sto facendo, ma andrò avanti a farlo. Cosa hai preso? Hai preso la luce. C'era Fosca che prendeva le luci. Cosa stavi prendendo con le mani?
1: Un uccelletto che vagava.
0: Poi quello matto sono io. Prendeva, attuppava le
4: come
0: luci.
4: Come quello di mai dire gol.
0: Jamelia Superstar su Radio DJ.

0: Allora non è journaling, non è journaling.
1: Però Jess dice di sì, Jess dice: fare journaling vuol dire scrivere con intento sia ringraziare ciò che appunto hai, sia manifestare quello che vorresti. È una roba sottovalutata, secondo me, ma potentissima. E tu lo stai facendo nel modo giusto.
0: Grazie, ma journaling non è tenere un diario? E quindi ogni giorno scrivere: è successo questo,
1: quello
0: oggi mi sento così.
1: Diario.
0: Però il diario come si chiama in inglese?
1: Diary.
0: No, journal.
1: Quello è più di notizie.
0: Boh, sì, comunque ecco, non sto tenendo un diario, sto scrivendo sempre la stessa cosa.
2: Uguale?
0: Sì, è un'unica frase composta da quattro subordinate.
2: E cioè, il mattino l'oro in bocca?
0: Tipo, ma con altre tre. No, no, cioè sono cose che per cui ringrazio e molte non avendole ancora, cioè nella visione di averle, no? E, le scrivo tutti i giorni, hanno sempre il solito ordine. Ogni tanto, magari per distrazione, anche se il gesto già di scriverle con la mano obbliga il cervello inconsciamente a pensare a quello che stai facendo, a volte inverto l'ordine e il cervello mi va in allarme. Si ferma subito e fa: cosa stai scrivendo? E allora poi li recupero. È simile a quello che fa Maurizio, giusto?
3: Sì,
2: cosa fa?
3: Sì.
0: Però Maurizio non scrive.
3: Ma dico.
1: Perché a chi?
0: Verbalizzi. Sì.
3: Verbalizzo, sì.
0: Fa un ringraziamento.
1: Ad alta voce?
3: Sì, ad alta voce. Sì, perché la parola è creatrice, la parola, no? Quindi
0: il mio amico lo dice a voce, si è registrato se stesso che lo dice e poi ogni tanto in macchina fa partire il loop di questa cosa e ti sovrascrive il cervello in qualche modo.
2: Sì, sì.
0: Fosca diceva: ma se qualcuno dovesse trovare questo quadernino, ti prenderebbe per pazzo? Certamente, sì.
2: senza
0: nessun
2: conoscerti,
0: dubbio.
2: Conoscerti, uno che non ti conosce.
0: Secondo me se mi conosce è peggio. Cioè peggio, sì, no, certamente vieni preso per pazzo, chiaramente. Però, chi lo sa, Maurizio, riderà
1: ma
0: bene.
1: Ma ti sentono in casa?
3: Ma no, mica lo faccio in casa.
0: Poi dove lo fai?
3: Da solo.
1: Dove lo fai? Qua, qui,
3: in auto.
0: Quando sei da solo, quando sei così. Sì, sì. E quante frasi sono? Per quante cose ringrazi, Mauri?
3: Saranno 5 o 6.
0: 5 o 6.
3: 3 o 4 che vorrei, che ringrazio.
0: Ecco, vedi, perfetto.
1: E quante volte lo ripeti?
3: Una volta ogni giorno.
0: Beh, allora, questa cosa qua che fai tu la faccio, ma da quando ho 14 anni, credo. Quello tutte le sere, cioè diciamo la preghiera, che poi però non è a. Però io ho sempre fatto questa roba qua con
1: Zenga, Bergamo e Breme.
0: Esatto, la formazione, ringraziamenti e poi cose che vorrei avere. Adesso lo sto scrivendo.
2: Per essere consapevoli di quello di buono che si ha.
0: Anche certo, sì, serve a tutto questo. Va bene, cosa dobbiamo fare? Ah, dopo aver pianto io facciamo piangere un po' Fosca.
3: Con quella nuova?
0: Ah, è quella nuova, peccato. Non dovevano più farne di canzoni, secondo me, le bambine. Dovevano rimanere ferme a quella che fa piangere Fosca.

0: bisogna scrivere le cose 21 giorni, 21 volte per 21 giorni. Boh, non lo so, io ormai è quasi un anno che scrivo. E le scrivo 3 volte al giorno, più o meno.
1: Tre volte al giorno?
0: Cioè, mi ci metto una volta e quella volta lì riscrivo tutto 3 volte, più o meno. Poi, oh, una volta 5, una volta 2, però almeno una, sì. Va bene, ragazzi, che bella puntata. Dove vai adesso, Mauri?
2: Vado con Jay-Z a cercare il Besana.
3: Sei the baselana.
0: Se lo trovate, sì, fateci sapere. Ci sentiamo domani da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao!
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI. E migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
16: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
15: Dai, poteva andare peggio.
16: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
15: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
17: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da €11 al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
19: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it.

0: Flash 5 per 1000.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13, vi chiamare, vi chiamare. DJ!
3: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
4: No, era molto tecnico.
3: Era tecnico, però dai, ogni tanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
5: A seconda nuova entrata.
6: La DJ Parade con Albertino, Fargi. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
7: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ. Andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Mettetevi comodi, rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi. Buon ascolto!

0: recta finale. Come mi mancava Bruno Mars. Che bell'inizio, grazie.
1: Ma veramente. Altra domanda che vogliamo fare subito all'inizio di questo nostro ritorno: perché non andiamo a vedere in concerto Bruno Mars?
0: Andiamo. Informati, sei tu che hai gli agganci. Insomma, programmazione musicale.
1: Vado di là, trovo la porta chiusa quando ho questo tipo di domande.
0: Io non riceverei un biglietto nemmeno per un concerto tenuto da me, sai, con le mie greatest hits.
1: Ma certo, è il tuo momento d'oro da cantante. Tutti se lo ricordano.
0: Buongiorno, come state? Che bello essere ritornati. Che bello essere ritornati.
1: Stavo facendo questa considerazione a parti invertite. Quindi stamattina venendo in radio dicevo: bello tornare in radio. Ma lunedì scorso ero a Favignana, non stavo meglio. Forse sì. Cioè avrei fatto volentieri da lì la radio oggi.
0: Quello sarebbe stato bello.
1: In effetti. Vabbè, siamo ritornati.
0: Sai cosa ho sentito di Milano? Un odore.
1: Cioè, cattivo.
0: Proprio cattivo, che volevo dire brutti, cattivi. Tappatevi quei tubi di scappamento.
1: C'è tanto odore di smog.
0: Sì, fatemelo dire,
1: signora mia. È inquinata qui la Valpadana.
0: Però stando via una settimana, poi torni e dici proprio: ammazza.
1: Che odore.
0: Ma perché abbiamo deciso proprio tutti di abitare qui ai tempi?
1: Io me lo sono chiesto facendo il bagno a maggio. Ma perché devo tornare a Monza? Va bene, no dai, siamo molto felici di essere qui. Ma chi ci suona alla porta?
2: Ma sono tornato il Mick e la Mike.
1: Sì.
2: Oh, mamma, che emozione.
1: Addirittura, ma sei stato,
0: ma che tesoro,
1: ma che carina,
0: grazie.
1: Ma troppo entusiasmo, è un po'.
0: sai che tra l'altro postando un po' di foto alle vacanze mi scrivevano però che vi lamentate, che ogni tanto dico no, ma questo è il lavoro più bello del mondo, veramente, cioè lo dico.
1: Attenzione che sta partendo la polemica.
0: Non come quelli hashtag love my job, cioè,
1: veramente
0: sono baciata dalla fortuna per poter fare questo lavoro che è fantastico, mi mette in contatto con tantissime storie, vite delle altre persone.
1: Sto svedendo il ma, scusa, perché tutto quello prima del ma conta il giusto.
0: Non è negativo, dico, però ogni tanto devi fermarti perché ti parli tanto addosso, non hai l'energia, il tuo cervello si frigge, no? Essere costantemente allegri, tu di più, io un po' meno. Allora dico, vedi poi come riparti di slancio. Sono partita così di slancio che ho dimenticato il badge a casa, il portafogli.
1: Vero.
0: E tutta la mattina che faccio colletta, che non esistono più le monetine per poter mangiare qualcosa.
1: E ha mangiato
0: da domani.
1: Mangiato le pepitas,
0: le pipas,
1: come si chiama,
0: ma
1: pepitas,
0: non lo so, sono ultra processate, mi piacciono i cibi ultra processati.
1: E quel caffè fatto dalla macchinetta, che bisognerebbe capire, che è una bontà. Bisognerebbe capire esattamente il procedimento dentro, perché hai mai, poi iniziamo, hai mai notato che c'è una grossa sproporzione tra la grandezza della macchinetta? Perché io a casa ho un Nespresso grande caffè c'è.
0: Però ti volevo dire di stare molto tranquillo, perché quelli che lavorano alle macchinette del caffè sono diciamo una setta più pericolosa fan di Taylor Swift, non so come dirti, Vic. Adesso vedrai quanti messaggi che dicono il caffè
1: vabbè.
0: Insomma,
1: io non so, prendo dell'orzo, figuratevi. Dai, iniziamo fra un istante.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Have fun with Felicia, la svolta buona.

0: Eccoci qua, Vic e Mari su DJ. Sono già arrivati tanti messaggi. Ci siete mancati, ma quanto ci siete mancati. Ma che meraviglia, qualcuno dice anche bentornati. Sono curiosa di sentire le storie delle vostre vacanze. Adesso non so se nello specifico scopriamo subito, dato che la Mari è stata a Lanzarote, io invece sono stato in Sicilia, nella Egadi, ma anche poi Trapani e Marsala. Ma partiamo da Lanzarote, che non ha la pubblicità.
1: No, ma veramente, ma allora io sono entusiasta, innamorata pazza di Lanzarote. Tutti mi avevano detto ti sarebbe piaciuto tantissimo e
0: così è stato.
1: E così è stato, ho dovuto ammetterlo da subito. Adesso la Paola ha scritto, fa: ti sei accorta che a Lanzarote non ci sono i cartelloni pubblicitari? E in effetti no, me ne ero accorta, però tutto quadrava in quell'isola e
0: la bruttezza, tu dici, dei cartelloni pubblicitari
1: in effetti non esistono. Allora sono andata a informarmi adesso in 30 secondi, c'è un bell'articolo del Post che spiega perché. Allora, diciamo che innanzitutto la bellezza dell'isola di Lanzarote, che nasce un po' sfortunata inizialmente perché nel 700 gli salta l'isola sotto il culo e proprio completamente esplode in tantissimi vulcani, e quindi ha delle parti molto selvagge, ma nelle quali la natura è vulcanica, quindi rocciosa, ma è meravigliosa, però ti sembra di stare su Marte. Infatti fanno anche gli esperimenti degli astronauti, perché per forza è identica. Ma nello stesso tempo una singola persona che si chiama Manrique, cioè io proprio spirito guida, io non lo conoscevo, ma un artista incredibile, che proprio perché vedeva che gli abitanti dell'isola rispetto alle altre isole delle Canarie non erano così fieri della bellezza della loro isola, che lui però era in grado, no, di intravedere, decide, inizia a stravolgere proprio il panorama dell'isola, rendendo quello che poteva sembrare desolato invece meraviglioso, costruendo delle cose stupende, capito? Stupende proprio all'interno dei canali scavati dalla lava, costruisce delle grotte, dei mirador, ma insomma è incredibile. E sempre c'è anche un ristorante, e questo lo trovo un'idea geniale, un ristorante anche dove si mangia bene, cioè agisce nella natura facendo piacere alla natura. È come se la natura dicesse: guarda, aspettavamo te per valorizzarci.
0: Ci voleva qualcuno, esatto. Ti faccio la domanda più importante.
1: E tra le varie cose, ovviamente, cioè che le case devono essere tutte tinteggiate di bianco e non possono esserci, cartelloni pubblicitari.
0: Ti faccio una domanda, la più importante: hai già guardato se ci sono case in vendita a Lanzarote?
1: Certo, già guardato.
0: Ovvio, perché è il nostro giochino preferito quando torniamo dalle vacanze, sempre carichi di grande entusiasmo. Fortunatamente,
1: e però meno carichi di soldi, nel senso che non è che puoi avere tutto,
0: però,
1: dici, ma non è che magari in un desolato villaggetto dell'interno sono alcune cose da ristrutturare,
0: interessanti.
1: Però tutti ti dicono: eh sì, ma dovevi venire 20 anni fa.
0: Certo,
1: sempre
0: uguale.
1: Non c'è mai stato un posto in cui sono arrivato e hanno detto: guarda, è il momento.
0: No, è perché hanno già scoperto tutto. Fammi dire, questa mattina arrivo entusiasta di Favignana, la Mari mi ha detto: ma sai che comunque a Favignana ancora si trovano delle case? No, ho già controllato, non più. Cioè, quando sei stata tu, non so quanti anni fa, forse. Adesso non è più il momento, diciamo.
1: Sai che
0: però
1: a Lanzarote andò anche perché stava girando un film il famoso attore Omar Sharif,
0: sì,
1: che acquistò una villa sempre sul progetto di Manrique. Perché lì, anche prima di uscire, tu pensi: ma Manrique sarebbe contento se io mi vestissi così, o in qualche modo influisco negativamente sull'estetica, che poi è semplicissima e meravigliosa, dell'isola. Insomma, Omar Sharif andò, impazzì, acquistò questa villa che si chiama Lagomar,
0: sì,
1: perché Omar in mezzo, Lagomar,
0: bello, bravo.
1: E narra la leggenda

0: che però l'ha persa immediatamente giocando a bridge.
1: No.
0: Infatti in una stanza c'è proprio il tavolo con le carte del bridge, perché lui l'ha persa
1: ancora con l'ultima mano,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: con cui
0: sì.
1: ha perso
0: potenziale,
1: la leggenda, diciamo,
0: che tu proprio cammini per lì e dici: ma può esistere un posto così bello al mondo? E nello stesso tempo pensi: ma quanto sarà stato Pirlo o Marshall a perdersi
1: la bridge? Anche il nome è perfetto per la sua villa. Adesso quello che ce l'ha ce l'ha sbagliato il nome, o cambia il nome della villa.
0: È visitabile, ma puoi anche dormirci.
1: Bello. Vabbè, insomma,
0: e tu,
1: io penso
0: c'è spazio per Trapani, no? Marsala.
1: Madonna, che meraviglia! Tra le saline di Marsala, che ci andresti a vivere, non so come dire, proprio dentro la salina, perché ci sono questi mulini bellissimi che sono stati messi lì, credo, anche per fare delle fotografie stupende.
0: No,
1: perché
0: no, è tremendo. Penso.
1: Cioè, il tramonto, il mulino, lo specchio d'acqua che riflette le nuvole rosa del tramonto, e poi il mulino messo lì per quello. E poi Trapani, che è bellissima, e tutti giusti. Giustamente gli abitanti di Trapani che un po' si arrabbiano del fatto che non sia così tanto famosa, perché è proprio bellissima. Poi dietro c'è Erice, che è stupenda, vai lì e ti mangi la genovese, che è un, diciamo, tipo un dolce, sembra un raviolone però di pasta frolla, peserà mezzo chilo uno, per
0: sì.
1: cui è impegnativo, diciamo, però te lo mangi lì con questa vista sul golfo con la nebbiolina, che è bellissima. E poi le Egadi, che ciao, io non ero mai stato, ma era una delle, sai quando nella tua lista dei desideri Favignana nello specifico, anche se poi i local mi hanno detto che è quella che preferiscono meno.
0: Ma perché?
1: Ma perché dicono che l'Evanzo, che è subito lì di fronte, è quella un po' più selvaggia, se vuoi, e quindi non ci sono neanche le automobili o i motorini, è proprio tutto piedi o bici eventualmente, col mare molto verde, a differenza di Favignana, che è un po' più
0: turchese,
1: tipo, diciamo, caraibico. E poi la più VIP.
0: Dillo pure, sardo.
1: Un po' sardo anche, perché nel sì. Mediterraneo i colori della Sardegna, quella molto bella. E poi invece l'isola, quella un po' più VIP, è un po' più distante, marettimo, ma lì è proprio ci vanno i VIP, mi hanno detto, quindi i local sono un po' tagliati fuori, questo è quello che mi hanno raccontato. Vabbè, pane cunzato tutti.
0: Sì.
1: Adesso me lo farei proprio di brutto.
0: Mettiamo, sai cosa
1: mi
0: farei?
1: Disco.
0: Una vieja, che c'è un pesce che si chiama lì, che si chiama la vecchia, ma la tu sentissi la vecchia.
1: Il pesce vecchio fa buon brodo, no? Come si dice. Vabbè, mettiamo una canzone vecchia, però molto bella, del 1981, che si chiama Bad Baby Size.

0: She's got bad Davis eyes, 1981, Kim Carnes alle 13:19 minuti su Radio DJ.
1: Un anonimo dice: grazie Vic e Mari, mi avete riportato a 20 anni fa ai tempi dell'università con questa canzone che era la preferita della mia fidanzata dell'epoca. Vuole rimanere anonimo perché si vede che ce l'ha ancora nel cuore.
0: Si vede che adesso c'è un'altra fidanzata o una moglie, ma lui lì ritorna.
1: Ma adesso lei ascolta Tananai. Non lo so, per dire.
0: Va bene amici, allora archiviate le nostre vacanze.
1: Purtroppo, ma ve ne parleremo ancora.
0: Sì, qua e là, dai, ogni tanto qualcosa lo diremo. Parliamo invece di Kevin Thomas. E direte voi, chi è Kevin Thomas? Beh ragazzi, Kevin Thomas è uno che aveva, ha ancora adesso evidentemente, una passione che è legata al mondo della Formula 1. Lui fa l'elettricista, è un elettricista inglese. Talmente appassionato di Formula 1 che un giorno, entrando, era il 2008, entrando in una concessionaria della Renault, vede una monoposto, ovviamente che era stata già utilizzata in passato, lì appoggiata, esposta diciamo in vetrina, e ha detto: che bello, che bella idea sarebbe avere una Formula 1 tua privata.
1: Certo. Però i costi sono proibitivi, no? Quanto costerà una Formula 1?
0: Ma non lo so.
1: Milioni di euro.
0: Io sapevo questo, ci sono ovviamente delle persone molto ricche nel mondo, molto appassionate, che comprano le vecchie Formula 1 che non funzionano più, o meglio, che non gareggiano più, perché la macchina ancora funziona. Ma non è tanto il costo iniziale, già di per sé proibitivo, è che se la vuoi utilizzare, per accenderla devi chiamare qualcuno che la sappia accendere, cioè tipo dei meccanici.
1: Tipo me.
0: No, non tipo te, tipo i meccanici magari in pensione che lavoravano come meccanici ufficiali della scuderia, che ne so, Ferrari di allora, ai quali devi pagare il viaggio. Questo succede spesso e volentieri nei paesi, diciamo, quelli del petrolio. Arrivano, accendono la macchina, il riccone fa il suo giro, perché
1: e
0: di solito,
1: ma si faceva così, lo sapevo anch'io, giri la chiave.
0: Non proprio.
1: Però ovviamente nel caso di questo meccanico inglese, lui le competenze le aveva tutte, quello che gli mancavano erano i soldi.
0: Esatto. Allora che cosa fa? Decide inizialmente, si vuole comprare, trova diciamo una monoscocca di una vecchia bar Honda di Formula 1, una vecchia scuderia che esisteva anni fa, però è senza motore, quindi riesce, la rimette a nuovo, insomma, è apparentemente è perfetta, però senza il motore lui non è soddisfatto.
1: Allora dice: dai, compriamoci un motore, quanto costa? Milioni di euro.
0: Esatto,
1: no, allora aspetta, cambio, cosa facciamo?
0: Esatto. Allora succede che nel 2014 riesce a partecipare ad un'asta dove un'altra scuderia, che non esiste più, una scuderia malese, ritiratasi nel 2014, in effetti vendeva all'asta alcuni pezzi di macchine, però anche lì erano rimasti proprio i pezzetti quelli meno interessanti, le cose.
1: Le interessa il pomello del cambio.
0: Esatto, c'è un bullone del paraurti di dietro che non avevano, ma insomma, per cui niente. Alla fine del 2015 però riesce finalmente a mettere le mani su una scocca danneggiata di di Marcus Ericsson, che era un vecchio pilota che correva per la Sauber, se non ricordo male, e lì, insomma, da lì inizia a costruire la sua Formula 1.
1: Il costo totale del lavoro per il quale ci ha messo più di 10 anni è 170.000 euro,
0: che è
1: comunque,
0: cioè è tanto
1: sì. Però rispetto ovviamente al valore realizzato è pochissimo, e questo dimostra che quando le cose te le fai da solo
0: esatto, uno, se sei appassionato le fai bene, due, risparmi molto, e quindi siamo qua a chiedervi
1: allora ce la costruite voi una villa
0: una Lanzarote, una Favignana, entrambe vista mare, per favore.
1: Grazie.
0: Va bene,
1: no,
0: anche
1: vabbè, lavoretti,
0: a 170.
1: Lavoretti, chissà, nei garage al riparo dagli occhi indiscreti, nei garage delle persone là fuori, chissà che cosa sta venendo costruito in questo esatto momento.
0: Che bello, nei quei sabati e in quelle domeniche quando avete un po' di ore libere. Che
1: Io
0: cosa
1: lo dico
0: succede?
1: Sempre, il mio vicino di casa, secondo me, sta costruendo un'astronave, perché vedo dei bagliori anche la notte.
0: Ah, davvero?
1: Sì, ma sono anni.

0: e che la fa, poi cavolo, un giorno saluterà tutti
1: e volerà via,
0: farà la spesa grossa e andrà su Marte.
1: Va bene, dai, se volete vi aspettiamo. Vi ricordo anche il numero, che è 347 342 5220. Intanto mettiamo Frankie Energy.

0: il disco di Frankie High Energy con Jovanotti. Frankie High Energy che sarà al Blood, lo ricordiamo, domenica, nell'appuntamento, quindi nella seconda serata di Party Like a DJ, il 7 di giugno. E come sempre ricordiamo anche che si può ovviamente partecipare, i biglietti sono in vendita su Ticket One.
1: Ticket One. Io per la prima volta ho dato la mia adesione a entrambe le giornate, perché di solito sai che faccio il venerdì. Il sabato. Scusa, faccio il sabato, poi
0: domenica ci pensi.
1: L'open bar, domenica sono un po' più gattonante, faccio qualche evento e poi la sera vado a dormire. In questo caso invece c'è one two, sono felicissima.
0: La celebration, anch'io sono felice perché dovremmo aver calcolato, parola al plurale, cioè io e il chirurgo che mi opererà l'altro occhio, abbiamo calibrato tutte le operazioni affinché
1: perché
0: quest'anno
1: tu finalmente abbia entrambi gli occhi.
0: Esatto, e non sia testa in giù da qualche parte invece che sul palco del Plaid, per cui sono contento. Allora, velocemente dobbiamo raccontare se tra le cose che vi state facendo in garage c'è anche, che ne so, qualcuno che è appassionato di cucina in generale, diciamo che oltre a costruirvi, lo so, la vostra cucina perfetta, se ti fai le cose a casa, signora mia, fammi dire, anche le cose più costose, che ne so, un buon primo di pesce, ma molto ricco, ecco, costa meno che
1: costa
0: non al ristorante.
1: Costa meno, ovviamente, no? E quindi io per esempio molto spesso, siccome so cucinare molto bene, molto spesso lo faccio.
0: Certo.
1: Ma non potevamo andare al ristorante perché comunque è un discreto mazzo che ti fai. Però per alcune cose ovviamente conviene, soprattutto se vai in un ristorante di cucina media, no? Se vai nell'alta ristorazione non saresti mai in grado di fare quelle cose. Che cosa è successo? Periodicamente si parla di prezzi pazzi, ma a Venezia in un ristorante un cliente abituale è stato davvero beffato.
0: Povero, sì. Allora, lui di solito prende, è andato più volte, prende cozze come antipasto, spaghetti e frutti di mare, vino.

0: acqua e qualche volta una frittura, esatto, finale. E di solito ha detto, perché poi chiaramente dopo aver pagato la cifra che adesso vi raccontiamo, cioè di solito pagava 110-150 euro.
1: Che comunque sono tanti, quindi evidentemente si trattava di un ristorante costoso, sì, a prescindere,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, esatto, brava. Comunque sta per ordinare il suo primo, quello classico, che sul menù è segnato tra i 25 e i 30 euro normalmente come prezzo, quando il cameriere gli suggerisce un piatto fuori menù, sai, il piatto del giorno. Ci sono delle linguine all'aragosta.
1: E lui dice: cavolo,
0: dai, do dentro le cozze.
1: Per una volta
0: prendo l'aragosta, hai capito? Senza chiedere, perché qui in realtà si punta un po' il dito contro di lui, oltre che ovviamente al ristorante. Dice, senza però chiedere il prezzo.
1: Però se sei un cliente abituale, sai il range dei prezzi, normalmente ti immagini che ovviamente l'aragosta sia più costosa, però non al livello che verrà presentato poi dopo nel conto.
0: Arriva lo scontrino finale. Il piatto che inizialmente, quelle linguine iniziali, costava 25-30 euro, all'aragosta, signora mia, mi sono salite a 2,50.
1: 50 però è tanto. Bel menù di un ristorante stellato.
0: Tutto,
1: ma nemmeno una stella, due.
0: Due stelle, 2,50. Quindi totale, aggiungendo il resto, senza la frittura che non aveva preso, in quel caso 401 euro.
2: Ma siete impazziti.
1: Ma veramente.
0: Sì, sì, sì.
1: Lui ha pagato, ha pagato. Ovviamente ha compreso anche che l'errore fosse il suo. Però nel caso ovviamente di un cambio di prezzo così incredibile, io non ho mai visto un piatto 250 euro,
0: no.
1: mi devi regalare anche un braccialetto d'oro.
0: Esatto, dai, ci fermiamo che c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
3: State Vittorio, lì. Signora Marisa, Bicche Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi.
1: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali, per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
5: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ehi, Proxa,
9: dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
14: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby,

0: casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
10: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
11: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria.
12: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Have fun with
14: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.

0: Il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ, le 13:39 minuti. Allora, ritorniamo insieme con tanti messaggi, anche vocali, tipo questo, sentite.
1: Vicchiamari, ma per me che non c'ho manualità zero,
0: sì,
1: e che mia moglie non mi fa attaccare neanche un quadro in casa.
0: Mm.
1: In giardino io taglio il prato perché lo fa la macchinetta e devo solo andare dritto. Già, sì, se c'è da fare altro,
0: no.
1: Io per sta puntata è meglio che cambio canale.
2: Vicchiamari.
0: Però è affezionato, ci canta la canzone. Dai, stai con noi lo stesso.
2: Ma dai, ma poi ce n'è per tutti i gusti.
0: Ma sì, ma
2: le cose per te, sai chi le fa? Gabriele dice:
0: sentiamo.
2: Io mi sono fatto l'impianto audio-video in casa da solo, usando solo vecchi PC e componenti che non usavamo più. Sai quelle classiche scatole che apri e dici: e questo che cos'era? Non lo sa.
0: Che cosa può diventare?
2: Cosa può diventare, ma tu però non sai nemmeno l'origine.
0: No,
2: cioè,
0: certo.
2: Perché l'hai messo lì, e di solito l'hai messo lì quando non te lo ricordavi già in partenza. Lui dice: ho anche recuperato un proiettore che è diventato così il nostro cinema estivo in giardino.
0: Uella,
2: vieni stasera da me.
0: Ma certo. Senti, invece al telefono abbiamo Cristian dalla provincia di Bari che ci sta aspettando, vero protagonista di questa puntata. Cristian, pronto?
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, tu nasci elettricista e quello è, diciamo, è molto comodo.
0: Eh già.
2: La prima parola che hai detto è cavo. Cosa hai detto?
0: Spina.
2: Spina. Sai fare un po' tutto, no? È quello che non sai fare, lo impari.
3: Tante volte la cosa bella di saper fare tutto è la cosa più brutta che c'è.
2: Certo.
3: Perché vieni sfruttato molto, ma molto, da tua moglie innanzitutto.
0: Sì.
3: Quando gli vengono quelle idee particolari, che gli dici se facciamo questo? E dopo me lo realizzi e glielo fai. Questo
2: che sogno.
3: Tua moglie.
2: Non ho mai provato questo brivido.
0: Che brivido. Senti, allora, diciamo, tra le ultime cose che hai fatto, quelle più che ti ricordi maggiormente, faccio un piccolo elenco, giusto per capire.
3: Beh, solo in casa avevamo il bagno e adiacente dietro c'era uno sgabuzzino.
0: Sì.
3: Ho realizzato due bagni. Quindi
0: ma parliamo di cose grosse qui, sì, anche robe di muratura, grosse, di idraulica.
3: Sì,
0: okay.
3: Sì, so, perché io ero praticamente come, sai, quei bambini che chiedono: scusa, ma perché fai così? Perché fai così?
0: Sì.
3: Quando ero sui cantieri chiedevo sempre e mi facevo spiegare le cose.
0: Sì.
3: Così ho imparato, a fare lavori di muratura, a piastellare e quindi faccio... Però il bello di quando te le fai tu le cose e che le fai a gusto tuo, quindi ho montato le luci policromatiche all'interno della doccia, ho una doccia di 1,5 metri x 2,50 metri.
0: Ulla,
2: quella, veniamo a fare la doccia da te.
0: Cavolo, bello.
3: Poi ho montato il camino termoventilato a casa, con le tubature che vanno in tutte le stanze.
2: Bravissimo.
0: Bravo, così
2: scalda. Io sono interessata. Poi dici di più.
3: Sono già preso, Mario, una mi basta, non ne voglio più.
2: Lo so, certo. Ti capisco. Comunque è molto fortunata, tu sarai fortunato per altri motivi, però avere qualcuno in casa che sa fare le cose è comodo.
3: Da cucinare stupendamente.
0: Vedi, perché dopo una dura giornata di lavoro a ricostruire un bagno da uno sgabuzzino, giustamente, Cristian, dici: cosa c'è per cena?
2: Io ti faccio una mamma dalla cuccia del cane. Però adesso, stasera, per favore, gambe sotto il tavolo. Senti, di queste tue abilità, però, non ne approfitta, giustamente, fa parte della collaborazione tua moglie, ma anche tutti i vicini di casa. Anch'io, ora che c'ho il numero, me lo tengo.
0: Poi è comodo,

0: dalla provincia di Bari fa un salto su.
1: Io ho un... io abito in un complesso dove sono tutte ville e tutti vicini, e chissà, vedi, se ne sono venute le piastrelle da vicino al muretto, e io vorrei aggiungere una presa qui, io vorrei in continuazione.
0: Adesso sei a casa di qualcuno, infatti, a fare questa telefonata.
1: Adesso sto a casa e sto andando al lavoro, al mio vero lavoro.
0: Già, perché c'è anche quello da fare. Ciao Cristian, un abbraccio.
2: Ciao,
0: bravo
2: caro.
1: Ragazzi, siete fantastici.
2: Ciao.

0: Lenny Kravitz su Radio DJ, le 13:47 minuti. Sono arrivati credo 1 milione di messaggi, soprattutto negli ultimi minuti, di mogli che ci sono rimaste un po' male perché i loro mariti
1: non sanno fare niente, certo.
0: Neanche svitare le lampadine.
1: Però alcuni, tipo quello di Mariella, sanno fare solo quello che piacciono a loro, no? Dice: mio marito sa fare un sacco di cose ma che piacciono a lui. Adesso ha dei periodi alla Picasso, adesso è il periodo dei muretti, e ho dei balconcini inutili fuori dalle finestre solo per il gusto di fare un muretto.
0: Te ne faccio uno qua in mezzo al soggiorno.
1: No,
0: dai, che

Esatto, sarà al cinema per 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio. E 2 biglietti per questo docufilm li regaliamo ad Edoardo da Bologna, programmatore informatico ma falegname nell'anima. Edoardo?

0: Ciao, caro.
1: Allora, provavamo a chiamare Edoardo, lui non rispondeva perché non sentiva il telefono dal momento che andava la fresa.
2: La fresa, esatto. Cosa stai facendo, Edoardo, in questo momento?
0: Al momento sto finendo di costruire dei tavolini da picnic per bambino.
1: Sì. Che caro che sei.
0: Nel giardino dell'asilo delle bimbe.
2: Ma che bello. Ma qualcuno te l'ha chiesto o tu hai visto che c'era dello spazio e hai pensato di farlo?
0: Un po' l'uno, un po' l'altro. Okay. Abbiamo questo gruppo di genitori per attività da fare in giardino. Le maestre ci hanno segnalato questa necessità, che mancavano dei piani d'appoggio, per cui io ho un altro papà.
2: Ma bravo.
0: Lui ha fornito il legno, io ci ho messo la mano d'opera e stiamo realizzando questi tavolini.
2: Ma scusa, tu, Edoardo, intanto che usavi la fresa hai anche fatto delle foto, ce le hai mandate? Perché io ho visto dei tavolini prima. Ah, ma bravo! Sono quelli praticamente tutti compatti che hanno già il tavolo con attaccate
0: le panchette,
2: bravo, esatto. Molto bello, molto
1: stupendo,
2: bravo.
1: Cavolo. Chissà che orgoglio, ma da dove nasce questa tua passione?
0: Ah, io in generale nasco come un smanettone, faccio il programmatore anche per quello, perché mi piace mettere mano, disfare, costruire, fare, piegare. La passione del legno l'ho maturata in Colonia, quando ero piccolo, e i miei genitori, a proposito di viaggi, se ne sono andati 15 giorni in Australia, ci hanno scaricato in Colonia.
2: Giusto.
0: E tra le varie attività c'era la lavorazione del legno, quindi la sega circolare, la pialla,
1: sono
0: la lima.
1: Sono quelle cose che per i bambini sono l'ideale.
0: Sì,
1: una
0: bello.
1: Sega circolare.
2: Gioca.
1: Ma dove sono mamma e papà? Sono in Australia.
2: Allora. Vai di là a giocare con le seghe circolari.
1: Però vabbè. Vedi, poi è rimasta una passione, adesso puoi far felici tutti i bambini.
0: Anche perché il legno è un materiale che si lavora veramente facilmente,
2: permette
0: di fare.
2: Sì, è anche molto facile fare delle cose brutte, Edoardo, con legno, questo va anche detto.
0: Sì,
2: però,
0: sì.
2: Però, se sei bravo come te. Allora ti lasciamo andare perché purtroppo non abbiamo più tempo. Io di frese parlerei, che è la mia preferita.
0: Sì.
2: La fresa mi piace un casino. Ciao, Edoardo.

0: Stessa direzione, il disco di Paola Iezzi chiude questa puntata di Vic e Mari. Ci salutiamo anche velocemente, che c'è il tassativo.
1: Sì, è stato un piacere, ritorniamo domani alla stessa ora.
0: Puntuali,
2: ciao. Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
1: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino, verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
3: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook

0: Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le due.
4: Amici sportivi,
5: ciao sport!
3: Siamo a nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. Fischi a San Siro. Per 75 minuti un Milan irriconoscibile viene dominato dall'Atalanta, che va sul 3-0, poi si risveglia ma riesce solo a limitare il passivo con due reti nel finale. Con 7 punti nelle ultime 8 partite e 5 gol subiti nelle ultime due gare, i rossoneri scivolano al quarto posto, agganciati dalla Roma. La Champions è sempre più a rischio, mentre la curva sud contesta il club e chiede la testa dell'amministratore delegato Furlani. Come se non bastasse, con il Genoa a Marassi, Allegri non potrà contare sugli squalificati Leao e Stupignan e Selemakers.
6: Poco da spiegare, c'è solo da recuperare energie fisiche e mentali, martedì riprendere la preparazione in vista di Genova, sapendo che è una partita difficile da vincere, ma abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. In questo momento purtroppo prendiamo gol con troppa facilità, forse perché rivedendo le partite lavoriamo meno di squadra. Momenti di difficoltà sapevo che sarebbe arrivato. Non sapevo, non mi immaginavo che comunque si arrivasse alle ultime due giornate ancora a lottare la Champions, però ormai è stato, quindi non possiamo cambiare il passato, ma bisogna pensare solo a quello che è il domani. Ripartiamo dai 20 minuti e soprattutto facciamo una buona settimana e andiamo a Genova a giocarci questa bella partita.
3: E mentre a San Siro il Milan ha vissuto una delle peggiori serate della stagione, al Tardini la Roma di Gasperini si è concesso uno dei pomeriggi più rocamboleschi, passando dalla sconfitta alla vittoria con il Parma, con due gol nel recupero che valgono l'aggancio ai rossoneri a un punto dalla Juventus.
7: Penso che la gente si è divertita perché la partita è stata veramente di livello e abbiamo comunque incontrato un Parma che ha pareggiato subito all'inizio del secondo tempo e poi la squadra sta benissimo, che ha battagliato alla grande giustamente, e quindi la partita è stata difficile. Nel finale l'abbiamo ribaltata, ma devo dire abbiamo avuto tante occasioni.
3: Il Como di Fabregas vince a Verona e per la prima volta conquista un posto in Europa.
8: Ringrazio a questi giocatori, a questa società che mi aiuta tantissimo a spingere quanto io sento che si deve spingere. Quando si raggiunge non un obiettivo, perché non era un obiettivo sinceramente a inizio stagione, è sempre una cosa molto importante, però la squadra ha cresciuto durante la stagione a un livello importante, hanno avuto tantissima qualità e tanta continuità anche quando abbiamo avuto tanti infortuni.
3: La Cremonese travolge il Pisa e torna a sperare nella salvezza, traguardo questo già raggiunto dalla Fiorentina grazie al pareggio senza reti con il Genoa tra i fischi del Franchi. E se stasera nel posticipo della 36esima giornata al Maradona il Napoli batterà il Bologna, sarà matematicamente in Champions. Passiamo al tennis. Torna in campo oggi Jannik Sinner, che nel pomeriggio affronterà Popirin nel terzo turno degli internazionali d'Italia contro l'australiano che ha già eliminato Berrettini, il numero uno del mondo, cercherà la 13esima vittoria consecutiva sulla terra rossa. MotoGP sulla pista di Le Mans, l'Aprilia festeggia non solo il ritorno al successo nella gara lunga di Martin dopo quasi 600 giorni, ma una tripletta storica con Bezzecchi secondo e Ugura terzo. Il madrileno, già vincitore della Sprint Race, si porta così a un punto da Riminese nella classifica piloti. Giornata da dimenticare invece per la Ducati, con Bagnaia costretto a ritiro per una caduta. Prossimo appuntamento con il Mondiale già domenica al Montmeló.

con il Gran Premio di Catalogna. Siamo al ciclismo. Dopo 3 tappe il Giro lascia la Bulgaria e sbarca in Italia, dove domani la corsa rosa riprenderà con la 4ª frazione da Catanzaro a Cosenza di 138 km. Ieri il francese Magnier ha vinto in volata a Sofia, centrando così il bis dopo la vittoria all'esordio a Burgas. L'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa. Infine il basket. La Virtus Bologna chiude al primo posto la stagione regolare con un impressionante 104-85 in casa contro Varese. I

0: improvvisamente ho 17 anni e la scuola sta per finire e io sono felice e lo so. Grazie, ciao San Vincenzo.
1: Ci ha fatto caso, quindi era felice, ci ha fatto caso.
2: Brava, esatto. Brava. Quando finisce la scuola fateci caso.
3: Che sembra una cazzata, però bisogna farci caso, ragazzi. Se no poi dopo, perché poi va a finire che ci fai caso solo quando sei infelice.
2: Quando gira le scatole ci fai sempre caso. Cioè è difficile.
3: Allora a quel punto lì facci caso anche quando non gira.
2: È difficile. Eravamo infelici e non ci facevamo caso. È proprio difficile.
1: Un sacco di ascoltatrici e ascoltatori ci hanno fatto caso che è tornato il nostro principino.
4: Saccio toscano che sta in via del Cashmirino, sì. Che l'è tornato, sì, ti sei tornato, Nini.
3: È tornatino il toscanino.
2: È arrivato.
1: Ci siamo salvati?
2: Ci siamo anche salvati, Francesco, non sei contento? Fiorentina aritmeticamente salva, sì, dopo un eroico 0-0.
3: Allora sai che a me piace molto matematicamente, ma forse aritmicamente mi piace ancora di più.
2: Aritmeticamente.
3: Aritmeticamente, giusto.
2: Allora, aritmicamente vuol dire che il cuore
3: senza ritmo
2: ha ballato. Diciamo durante quest'anno.
3: Vabbè, non c'è stato un gran ritmo effettivamente. No, però esatto,
2: in quel senso aritmicamente quest'anno per i tifosi è stato un po' così.
3: Allora si potrebbe anche dire una stagione che ha messo a dura prova le coronarie dei tifosi.
2: Bravo.
3: È un'altra di quelle espressioni un po' già fatte.
5: Ma l'avete vista la foto dell'alba lunare con lo sfondo dei grattacieli e Meneghini? Sembra quasi bella anche Milano.
3: Ma primo la bellezza è negli occhi di chi guarda. E poi anche se non c'è la bellezza negli occhi di chi guarda, in certi punti è bella Milano.
2: Ma
3: dai, magari non tutti.
2: A me che sono milanese da generazione, mi vieni a dire che l'alba meneghina, insomma. Noi Meneghini.
3: No, ragazzi, è veramente clamorosa. Non è la prima volta che il nostro, perché è italianissimo, Valerio Minato.
1: Grande Valerio.
3: Immortala, no?
2: Sì, immortala. Sì. Immortala.
3: Stavo per mettere un accento così dall'altra parte.
1: Immortala. Immortala. Calabrese.
2: Vabbè, ma si sa che sei filo francese nella pronuncia.
3: Immortala.
2: Immortala.
3: No, ma quante foto incredibili ha fatto. Lui cerca sempre degli incastri, no? Per esempio, famose le sue foto con la luna e la mole antonelliana, oppure la sacra di San Michele, certo, no? Sì. Tutto che si incastra. Ma per fare queste foto va lontanissimo lui. Sì. Cioè, qui si vede la luna che, vabbè, è comunque non dietro l'angolo, che è sempre quei 400.000 chilometri dal nostro pianeta, si vede il cosiddetto skyline, quindi l'insieme di nuovi palazzi milanesi, che non è che ci sono da tantissimo, da decina d'anni.
2: Sì.
3: Però lui per fare questa foto, dove è andato?
1: È andato in Piemonte, non si sa dove, ma in Piemonte.
3: Lui la prende da lontano. E per avere quell'effetto lì devi andare da lontano. Avrà degli zoom che sono grossi come un palo.
2: Guarda, gli stessi zoom che c'ha di natura Francesco Quarna. Però
1: sì, ma non per la luna.
2: Da lontano non è che becca la luna, lui da lontano,
1: vino,
2: cioè dal Piemonte,
1: montagne.
2: Lui in Lombardia vede passare in Corso Sempione un...
1: bottiglia di vino.
3: Vabbè, ma se adesso uno ci sta ascoltando in radio e dice ma vorrei vedere tanto anch'io questa foto, come bisogna fare? Andate sull'Instagram di Valerio Minato, che è un fotografo che tra l'altro ha fatto degli scatti incredibili, così vedrete sicuramente sta luna gigante sui grattacieli di Milano, ma è un'occasione anche per vedere le sue passate.
1: Ci ha lavorato 5 anni a questo scatto per beccare il momento giusto e questa foto è stata scattata tra le 21.53 e le 21.54 di sabato 2 maggio.
3: Eh sì, perché allora, la luna piena era una settimana fa.
2: Lui che tra l'altro appunto è anche un ascoltatore.
3: È vero,
2: un ascoltatore ci scrive. Una volta ci ha detto: guarda, io vi ascolto spesso, sarebbe bello un giorno vincere dei biglietti per vedere i Subsonica perché sono grande fan della band. Ora io dico: ma non te li puoi guardare da casa tua, dato che comunque riesci a beccare la luna dal Piemonte con la skyline di Milano? Secondo me lui da casa sua con uno zoom
3: riesce a vedere tutti i concerti
2: d'Italia.
1: Comunque l'ha presa questa foto da un paese che si chiama Nebbiuno, che è appunto sopra il Lago Maggiore, provincia di Nebbiuno, che a discapito del nome comunque insomma non c'era
3: una buona visibilità,
1: era perfetta.
3: A Nebbiuno bello. Va bene, tutto è pronto per una nuova settimana. Si torna in formazione tipo qui al Summer Camp, pubblicità e poi sigla. Ma forse prima
6: il cartello di Federico nel weekend.
7: C'è un cartello fuori così
8: ci stiamo divertendo moltissimo.
2: Lo sapevo, annunciato. Summer
3: Camp. C'era un cartello che diceva che ci sarebbe stato un cartello.
2: Esatto.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Devi fare il piano, eh?
7: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma

0: ibrida e tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarno. Un bacione carissimi, belli che siete.
1: Vabbè, era la puntata di venerdì che non c'era.
2: Sì, sì, sì.
3: Genno,
2: Genno P, l'ho riconosciuto. Sì. Beh, c'ha un audio
1: inconfondibile.
4: Ciao ragazzi, e niente, dopo un weekend di totale relax in una spa nella selva di Fasano, oggi si passa a relax nel letto di casa a fare la controlla, raga. E come diceva mio nonno, come un cane voglio lavorare. Ciao!
2: Ciao!
1: Che è bella!
2: Come un cane?
1: Come un cane!
2: Nel senso che i cani non lavorano.
1: No, come fanno, scusa?
0: A parte i cani da pastore, che invece quelli lavorano.
1: Infatti!
2: O i cani di pastore, saluto la...
0: Carlo, che viene qua mercoledì, giusto, no?
1: Pippa? No. Come si chiama già il cane?
2: La Piera. C'ho avuto un lapsus, la Piera.
1: Vedi che sì. Carlo Pastore, insomma, Carlo l'inventore Pastore, sì, esatto, che magari... del Miami Festival, che sarà questa settimana con noi per parlare appunto di questo incredibile evento dove suona, insomma, tanta gente che magari conoscerete, tanta gente che conoscerete benissimo fra tre anni poi, perché la media ormai è quella.
2: Sì, che magari rivedrete a Sanremo tra un po' di tempo.
5: Ragazzi, non so se è già aperta la Coppa d'Afa, però qua oggi Termoli 29-30 gradi.
1: Wow.
2: Qua no. Ancora la Coppa d'Afa non
1: per
2: si
1: niente,
2: gioca,
1: cioè,
2: no.
1: Anzi, sabato è stata una giornata bellissima. Oggi è un po' più inglese come clima, però insomma, perfetto direi per la prima canzone di oggi.
0: Andiamo però prima sull'Oceano Ligure, ragazzi.
6: Sì, davvero? Mega mareggiata in corso, vento di libeccio, mare grosso, vento fortissimo, uno spettacolo. Ciao da Varigotti, santo al sole, a fare i lavoretti, a controllare il mare. Ciao.
1: Quindi si può parlare di un'Italia, come si suol dire,
0: spaccata in due, sì, divisa in due,
1: spaccata, sì. Come burro, olio d'oliva, quella no, tempo praticamente del tempo.
2: Esattamente quella, cioè,
1: sì, è lo stesso confine, mi sembra di capire,
2: no? Più o meno sì.
1: Va bene, andiamo in Inghilterra, dove Sir Paul, sì, Paul McCartney, più volte disannunciato come Paul MC, però insomma,
2: Paul MC,
1: una leggenda della musica mondiale, non solo del rock and roll, è pronto per tornare con un disco nuovo. Stamattina ho avuto il piacere, insieme a una rappresentanza di stampa e radio italiane, di ascoltarlo in anteprima nella futuristica sede della Universal Music Italia, una grossa casa discografica, come insomma potrebbe essere definita. Ed è un disco strafigo, ragazzi, è un disco dove capisci che Paul McCartney c'ha una voglia, ha sicuramente le carte per fare questa...
2: Beh, direi proprio
1: cioè, il talento c'è, ma c'ha una voglia incredibile. E devo dire anche molto molto rock and roll. Anche lui ha collaborato con questo giovane produttore che ultimamente ha prodotto anche i Rolling Stones. Mm-hmm.

0: Lui ha 35 anni, ma lavora con Mick Jagger e anche con Paul McCartney. E in questa canzone c'è un suo vecchio amico alla batteria e ai cori. Dice: non avevo mai fatto un duetto nella mia vita, un vero e proprio duetto. Cioè, canto io la prima frase, poi la seconda la canti tu, poi canto io. E ai cori c'è Patti Smith. Ha detto: chiamo anche una, un'amica a fare i cori.
1: Sono metà Beatles. Sì, perché, più Patti Smith.
0: È perché l'amico è Ringo Starr,
2: certo.
0: Quindi Paul McCartney dal nuovo album con Ringo Starr, e questa è Home to Us, Radio DJ.

0: Cioè, come dire, sarà stato un po' quello che era, no? Questa Liverpool working class nei sobborghi un po' più poveri. Ma era casa nostra, cioè, anche se, perché tutti non avevano granché, quindi nessuno si lamentava del fatto che non ci fosse granché. Devo subito fare un'errata corrige, ho sbagliato leggenda. Cioè,
1: sì, no, vabbè,
0: canta
1: vabbè.
0: Paul McCartney in duetto con il suo amico Ringo Starr, sempre un po' insomma di quella band famosa ad altri tempi. Sì. Ai cori io ho detto Patti Smith, in realtà c'è Chris Hynde dei Pretenders.
1: Esatto, anche Sherlyn Spiteri dei Texas, perché sono amiche. Gli ha detto: scusa, volete passare dallo studio? Mi servono delle voci.
0: No, ma mi piace un casino questa cosa delle leggende che hanno 80 anni e passano, perché questo è il caso di Paul McCartney, ma anche di Mick Jagger e Keith Richards, che anche loro sono appena tornati stanno per tornare col disco nuovo, che hanno non solo voglia di fare, ma anche voglia di tirare in mezzo un po' di amici. Ho intercettato quel reel di Mick Jagger che racconta la collaborazione con Robert Smith dei Cure, l'avete visto?
1: No, l'ho visto.
0: Sì, lui praticamente dice: un giorno vado in studio, c'è questa figura con una specie di saio, di raso, si gira, è un signore tutto un po' sporco di rossetto, lo guardo e dico: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui fa: sì. E tu sei Mick Jagger? Fa: sì. Ma incredibile, non ci siamo mai conosciuti, no? E no, non ci siamo mai conosciuti. Beh, allora, visto che sei in studio, vieni a fare dei cori, ha detto Mick Jagger. Robert Smith ha detto: ma certo, Mick, andiamo. Quindi su una delle canzoni del nuovo dei Rolling Stones ci sarà anche Robert Smith ai cori. In questo di Paul McCartney c'è Ringo Starr, Chris Hynde.
1: Mi piace che si salutano come quelli dello spettacolo, che si incontrano.

0: No, beh,
1: ma no, ma guarda, seguo, tutti, io ti seguo, certo. Tutti.
0: Sì, sì, voglio sentire la versione di Robert Smith, però Mick Jagger l'ha raccontata più o meno così.
2: Vabbè, va bene Liverpool, ma io devo tornare.
0: Comunque, scusate, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che secondo me è una bomba, presto nei negozi
2: disponibile, sì,
0: vabbè, diciamo disponibile, dai.
2: No, devo dicevo, dobbiamo tornare in questa ridente località sulla Lago Maggiore,
0: che Nebbiuno.
3: Nebbiuno.
4: Ehi, esatto. Ragazzi, mi sono dovuta fermare mentre guidavo perché avete nominato Nebbiuno. Io abito Nebbiuno e vabbè, è un paesino minuscolo sopra il Lago Maggiore. Io non ho gli obiettivi di questo fotografo, ovviamente, i suoi zoom nemmeno, ma dal terrazzo di casa mia potrà vedersi meravigliosamente il lago nelle serate limpide e anche nelle mattine invernali all'alba. Se sono limpide si vede lo skyline di Milano, i grattacieli se guardi bene bene, quasi quasi il Duomo.
0: Pazzesco,
4: buon pomeriggio Annalisa.
3: Quasi quasi il Duomo.
0: A me piace molto il fatto che anche i fotografi abbiano degli obiettivi, no? Cioè, sia per fare quello che devono fare, vita, ma anche nella vita. Certo. Cioè, per esempio, Valerio Minato ha detto: sai qual è uno dei miei obiettivi?
3: L'alba
0: fare,
3: lunare.
0: Fare la foto di quest'alba della luna che sorge sulle cose. Per realizzare questo obiettivo avrò bisogno di un obiettivo.
2: E poi a Nebbiuno c'è un pub molto bello, tra l'altro.
3: Davvero?
2: Sì, il Molly Mahon.
3: È un nome proprio tipico da pub. Cioè, no, vabbè, in realtà
0: mi sembrava obiettivo nel dire
2: decisamente,
0: questa cosa.
2: Molto
0: insomma, decisamente obiettivo.
3: C'è una squadra di calcio? C'è un coro che fa Nebbiuno, Nebbiuno, Nebbiuno.
0: Beh, no,
3: Nebbiuno, Nebbiuno, Nebbiuno. Nemmeno destino ci può separare.
0: Bellissimo. Bella idea comunque. Tifosi del Nebbiuno, io ci farei un pensiero.
3: Vorrei andare in curva del Nebbiuno, certo. È veramente un coro d'amore.
2: Invece devo portarvi in Puglia, ragazzi.
5: Per l'ennesima volta vi ascolto andando al dentista. Il dentista si sta facendo la piscina.
0: Ma infatti, Raffi,
5: ciao.
3: I tuoi, quelli di tuo padre, sono 5 anni che ci aggiorni sulla situazione dentale in famiglia.
2: Allora, io ultimamente faccio dei set, dei DJ set molto lunghi. Avrei bisogno di qualcuno che mi facesse l'apertura. Magari Raffaele, ecco, può venire Raffaele, in cambio di qualche soldino.
0: Beh, Raffi è un musicista comunque.
2: Suona il clarinetto,
0: no?
2: Perfetto.
0: Quindi il groove per imparare a mettere i dischi, secondo me,
2: no,
0: ce l'ha.
2: Sì.
0: Vi dividete, fate entrambi il dentist
2: un
0: tour.
2: Un molare a testa.
0: Oh.
3: Bello.

0: Open, ma anche sarà dei nostri domenica 7 giugno al Plaid Party Like DJ edizione 1212 Celebration, cioè quella della domenica, a cominciare dalle 6. C'è Madame, c'è Elea, c'è Fabri Fibra, c'è Frankie Energy, c'è Neffa e tanti altri che si stanno aggiungendo
1: via via, via via, via via, la lista si allunga.
2: Altre info su dj.it.
0: giusto, sì. È vero, ma scusami, scusami, e non vuoi ricordare dove si comprano i biglietti? Non è che arrivi lì e...
1: aspetta che devo leggere, ticketone.it. Bravo, bravo, non te lo ricordavi, hai fatto bene a leggere.

0: rap ogni tanto ci sta.
1: A proposito di dentista, proprio ieri mi hanno chiesto: ma le tue figlie le hanno messe le macchinette? Le macchinette? Considerando quanto ci è pagata, chi le sono due sub?
2: Macchinetta, cioè, macchinette sono gli apparecchi, okay, no? Immagino, sì.
0: Una volta la macchinetta non era quella macchina un po' piccola per la quale non ci vuole la patente?
3: Che a Roma ce ne sono tantissime.
2: A Roma è pieno, è vero, sì, la macchina 50 o la macchina elettrica.
3: Mentre l'apparecchio una volta era l'aereo, mi ricordo mia nonna che diceva.
2: Anche la mia,
0: anche la mia. Come si sono ribaltati i ruoli, no?
2: Perché gli apparecchi dentali erano, dentisti, come si dice, erano grandi come degli aerei veri, come
0: si dice,
2: erano proprio le ali.
0: Apparecchi dentali. Dentali o dentistici?
2: Dentali forse?
3: Ortodontici, non lo so.
2: Ortodontici.
0: Sicuramente un termine più tecnico.
2: Mastodontici si diceva, secondo me.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
6: Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ehi, Proxa.
13: Dimmi pure.
12: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
13: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
12: Proggy, felici voi, felice la natura.
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Radio DJ consiglia.
20: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
21: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza.

0: di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Ciao ragazzi, oggi si potrebbe parlare della rubrica i compleanni già passati, perché sabato era il compleanno di Dave Gunn, dei Depeche Mode, e ieri era il compleanno di Bono Vox degli U2 e di Bob Sinclair, che lei è un DJ. Sì.
1: È un DJ? Sì. È vero, ti posso dire quanti anni ha fatto Bono?
2: Quanti anni ha fatto?
1: 66.
2: Grande. Beh,
1: sai che mai l'età di Bono non mi sfugge mai.
2: Che bella questa cosa. Sì. Arrivare sempre tardi, comunque, sì, anche sulle date dei compleanni.
3: Prima non si possono fare gli auguri.

0: che porta male,
1: porta sfiga.
2: Dopo, è vero. Dopo sì.
1: Ma infatti, si
3: possono, fare anche, cioè, il giorno stesso. Quindi auguri a Sandrino Cattelan.
0: Auguri Ale.
3: Auguri Ale.
1: Auguri, auguri a tutti quelli che hanno compiuto gli anni questo weekend. Perché insomma, comunque condividete i Natali con Bono Vox.
2: Tra l'altro.
1: E, e Dave Gunn. Cioè, certo. Insomma, mi sembra un bel weekend per festeggiare il compleanno.
0: Ma ti cala ancora l'orso perché l'ha fatta.
3: Ti cala.
1: Infatti, non l'ho citato perché guarda. Porta
3: tutti sono Felipe, ti cala l'orso. Sento che dici i nomi dei Gunn, Bono, ma non ti focalizzi.
1: Sono più nelle mie corde, diciamo.
3: Non ti focalizzi sul vero nome che mi interessa a me, cioè? Bob Sinclair. Ti calo, orso, per quella cosa che avevi frainteso di 2 anni e mezzo fa, tra l'altro. Ma io sono sempre lì, un angolino che te lo ricordo.
1: Mamma mia, bello questo eco, tra l'altro, ping pong di lei, fa paura.
4: L'eco Viareggio.
3: L'eco Viareggio, esatto. Ecco, carnevale di Viareggio.
1: Va bene, bentornati, siete su Radio DJ, questo è Summer Camp, c'è un certo groove in fondo, ma anche perché c'è un certo groove. I più attenti lo sanno, perché sta per cominciare una canzone che ha un bel groove. Tra le altre cose, sono tra i miei preferiti, tutorial di Burt, che spiega come registra le sue canzoni, perché lei è anche produttrice di se stessa, poi magari finalizza il disco con
3: Chef Pietrino, sì,
1: quindi
3: sì.
1: Cucinano, diciamo, il prodotto finale, però comincia col suo computer, chitarra, fa le ritmiche, aggiunge i violini midi, insomma, e spesso e volentieri su Instagram fa vedere qual è il processo creativo dietro. Bello.
0: Quindi è produttrice presso se stessa, diciamo.
1: Sì, bravo, come si scrive su Facebook.
0: Si scriverebbe così. Facebook,
3: Sì, ancora.

0: Ciao Summer Camp, io faccio parte di quelli che hanno compiuto gli anni nel weekend 8 maggio.
1: Olè.
0: 44. Ciao Cede.
1: Aspetta, come Dave Gunn o come Bonovox?
2: 8 maggio forse come
1: oggi
2: Dave
1: è l'11
2: Gunn.
1: 10 era no. 9.
3: Dave Gunn è il 9.
2: Allora 9. Forse Bono era il 10, quindi lui 8.
1: Beh, ma lui 8 maggio, venerdì eravamo anche in onda. No, non vale. Marco, non i compleanni di quando non siamo in onda.
3: Anch'io il 30 ottobre ho fatto gli anni.
1: Anch'io il passato 7 luglio ho fatto gli anni.
2: E allora?
1: Non è che...
3: Tra l'altro ero in onda io il 30 di ottobre, quest'anno non lo so, vediamo.
1: Ti prendi il giorno rosso?
3: Sì, faccio come alcuni, ve lo dico già da adesso.
2: Bravo.
3: Sì, nuova tendenza, nuovo corso.
2: Già zampata adesso.
1: Mamma, mi ricorda tanto gli inizi di Summer Camp, la prossima canzone, perché era una delle novità, no? Era quel periodo lì.
3: Mascherato, diciamo. Un periodo mascherato.
1: Allora, noi ti ricordi che avevamo il permesso per non avere la mascherina, perché se non parlare in radio sarebbe stato tutto.
3: Però io Aladdin ce l'avevamo.
2: Voi
3: ce
2: l'avevamo. Sì. È vero. Il golfo mistico ce l'aveva.
3: Sta a vedere come va a finire.
1: Quindi vuoi dirmi che questa canzone si ascolta tanto solo in periodi
3: pandemia,
1: in cui...
3: Diciamo.
2: Solo
3: pandemia.
2: Quando c'è un'emergenza virus.
1: Attenzione, ragazzi, tocca a ferro, dai.

0: Lonely.
1: State tranquilli che hanno detto che l'antivirus non sarà una nuova pandemia. Siccome normalmente ci prendono, io sto svaligiando il supermercato con
2: la posta, sì, no, non lascia solo le penne lisce e le farfalle, mi raccomando.
3: Mamma mia, che ricordi, che bellezza il lockdown. Ho nostalgia del lockdown. Ho trovato con mia moglie mai come nel lockdown. Vabbè,
2: per noia, per tu. Sei in casa.
4: Possono essere anche altri sistemi, sì. Non so, per chiudersi in casa senza necessità, sì, di essere obbligati,
2: amore,
4: no?
2: Insomma, in generale.
5: Io confermo che ogni anno, il giorno del mio compleanno, mi prendo il giorno e nessuno mi deve rompere i Io lo proporrei come proprio cosa statale ufficiale, che il giorno del proprio compleanno uno ha il giorno di vacanza pagato.
4: Ma se poi il giorno del tuo compleanno, per dire giovedì oppure tipo martedì, ti fai anche il ponte.
2: Sì,
4: certo. Beh, attacco un giorno, prendo il compleanno, attacco un giorno.
6: Però attenzione, ha detto ferie pagate comunque.
4: Cioè, ok, mentre invece
6: Tutti possono prendersi un giorno di ferie ed essere pagato lo stesso. Insomma, dipende un po' dal tipo di contratto che hai.
4: Infatti, diciamo partita IVA è un po' un altro.
2: È un po' un altro discorso.
4: Ma siamo qui a parlare di partita IVA o a mettere della nuova musica house, tra l'altro, che arriva proprio dal DJ Building.
2: Sì.
4: Una leggenda del DJ Building.
2: Forza Shorty.
4: Il nuovo di DJ Shorty.
2: Sì.
4: Live your life, baby. Baby non c'è nel titolo, l'ho aggiunto io. E c'è del gospel qui, bello.

0: secondo me Sharpie è onorato.
1: Non ho resistito, sono come Roger Rabbit. Quando gli fai papà sì, baba, lui deve esatto, fare il pampa. Tu mi metti la house e io canto la house.
2: Come si intitola questa canzone? Livio?
1: No, sì, sì, sì. Beh, Livio, saluto tutti Livio d'Italia. Però Live Your Life, sì, sì, sì. Vivi la tua vita, sì, diciamo.
3: Grande
1: no?
3: Shorty, ragazzi, grande DJ Shorty. Shorty.
1: Oh yeah, l'avete ascoltata per la prima volta qui al Summer Camp su Radio DJ. Il momento di lasciarci per un paio di minuti, forse anche qualcosina di più, diciamo, dai, belli.
3: Vabbè, dove, voleranno comunque.
1: Vabbè, ma ci sono tutte le dai, ci sono tutte le migliori pubblicità, le migliori pubblicità del momento, mixate da dai, insomma,
3: le
1: dai,
3: abbiamo comunque selezionate per voi, ragazzi.
1: Comunque è la pubblicità di Radio DJ, non è la pubblicità buttata lì, ecco.
3: Sì.
1: Torniamo, bastoni tra le ruote, si suona, si canta, si sta insieme ancora un'ora. Bene, bene.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
13: Solcarli a nuoto, a remi, a vela.
12: Scoprire isole di silenzio.
14: E oasi di divertimento.
12: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
15: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere.

0: presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Party like a DJ is coming.
21: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
22: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
23: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
24: Chi saranno i prossimi?
25: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Tram! Mamma mia, che puntata di Summer Camp ricca di leggende. Primo disco Paul McCartney, primo disco della seconda ora Rolling Stones, e poi tra l'altro Paul McCartney che coinvolge Ringo Starr e Chrissie Hynde. Rolling Stones che coinvolgono Robert Smith, ma anche Paul McCartney. Cioè,
1: e il produttore è sempre lo stesso.
0: E il produttore è sempre lui. Sono, mamma, come sono geloso! Sono geloso!
2: Il produttore, ricordiamo, Andrew Watt, 35.
0: Andrew Watt,
2: però,
0: che un ragazzo che ha 35.
1: Non parlate male di Andrew Watt.
0: No, ma deve essere bravissimo, deve avere qualcosa in più. Cioè, 7-8
2: vogliamo
0: anni.
2: Fargli un dispetto, qualcosa.
0: Ma no, ma io gli voglio bene, ma un po' lo invidio. Cioè,
3: magari soffre di alitosi.
2: Magari.
0: Ma guarda, ma non spero.
4: Cioè, grazie a buoni, puntata di L'Almazzate speciale con il grande produttore 35enne Andy Watt.
0: No, ma lui
4: è Nicky.
0: È con tutti i miei idoli. Cioè, allora, lui praticamente 7-8 anni fa lui è diventato famoso con Post Malone. Ha fatto un sacco di cose, però diciamo produceva Post Malone.
2: Sì.
0: Poi Post Malone, che

0: è cresciuto col poster di Ozzy Osbourne in camera, ha voluto realizzare il suo grande sogno e ha voluto fare un duetto con Ozzy Osbourne. Quindi invita Ozzy Osbourne in studio. Oh, Ozzy, vieni a cantare con me. Ozzy fa: ma sì, dai, che sei.
1: Però
0: sì.
1: lì entra il terzo, entra a dare la mano a Andrew.
0: Esatto. E Ozzy vede questo produttore che all'epoca avrà avuto 28 anni e dice: ma sai che sei bravo, cacchio. E lui gli fa: ma io sono un tuo fan, cioè, anch'io sono.

0: Oh, grazie, comunque.
1: Oh, grazie, intanto ti ho presentato oggi.
0: Ho presentato oggi. E poi, senti, è uno che comunque sicuramente le PR le saprà fare, oltre ad essere molto bravo, no?
1: Non lo so, molto
0: muovere,
1: lo so.
0: Bene, insomma.
1: Fatto sta che poi di lì fai il disco dei Pearl Jam, fai il disco dei Rolling Stones, e poi ti chiama Paul McCartney, e poi di nuovo, e poi vai in tournée con Iggy Pop. Allora,
2: cioè, Super Luna, quando la produciamo? Scusa, no?
0: Grazie a Bonnie, un ammazzate internazionale, quasi.
1: Bravo, bisogna provare gioia per le persone che raggiungono questi traguardi incredibili.
2: Gioia anche per questo ascoltatore. Che
1: anche gioia del colle,
2: perché cioè, due fanno una mozzarella buonissima, tra l'altro.
1: Ciao.
0: Anche
1: cari
0: gioia,
1: di
0: gioia. Anche gioia Tauro, salutiamo.
3: Cari amici di Radio DJ Summer Camp, mi tenete sempre compagnia, siete formidabili. Oggi per il mio 60° compleanno, sono in ferie e vi ascolto tutto il giorno.
1: Quella,
0: bello.
1: Che voce giovane, insomma, no? Non l'avrei detto. Se bello non ci dicevi la cifra tonda, non l'avrei.
0: Bello, e dà soddisfazione anche prendere ferie per ascoltare con calma tutta la puntata del Summer Camp.
4: Ciao Summer Camp, ho lavorato tanti anni fa, avevo 25 anni credo, in un'azienda, in una multinazionale americana, dove il giorno del compleanno era un permesso retribuito, non c'era neanche bisogno di chiederlo, potevi tranquillamente stare a casa, ma gli ho lasciati lo stesso. Ciao la Dani da Sago.
0: Ciao Dani.
1: Vabbè, io non lo farei mai, perché sennò poi come faccio a scegliere la canzone da fare al Summer Camp?
0: Cioè, bravo, dici bene.
1: Un giorno che te la scegli proprio su misura.
2: Infatti, questa ascoltatrice non era sicuramente una partita IVA, secondo me.
5: Dai Nicky, non lamentarti sempre della partita IVA, ha anche i suoi vantaggi, ad esempio vabbè, adesso non me ne viene in mente.
0: Dai, mandaci un altro messaggio che magari ti viene in mente.
1: Tiene un po', è sempre un po' quel pepe, no? Sotto la, cioè dovunque ti siedi senti
0: Però ti tiene arzillo, tanto che poi quando vai finalmente 2-3 giorni di vacanza ti ammali sempre. Cioè,
2: è la stessa funzione cede. Che ha il nostro bastone fra le ruote,
1: ma infatti quello deve stimolare. È un bastone, italiano questa volta.
0: Prima i bastoni italiani, posso dirvi?
1: Lo sentiamo tra poco. Summer Camp, parti con il Summer Camp. E anche senza Andrew Watts, senti che suoni. Summer Camp, resta con il Summer
0: Camp. Radio DJ One Nation One Station. Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
6: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: po' in quel mondo. E mentre la vedevo, perché poi sai, nei concerti, ti ricordi, ce l'ha detto anche quando è venuta a Summer Camp, che la cosa più bella è l'allestimento del tour, perché le canzoni poi vengono fatte un po' diversamente, sì. Poi magari il finale diventa un'altra, sì, cosa. Ci sono tanti momenti un po' cinematografici, no, tra una canzone e l'altra, dove lei sfoggia delle qualità canore molto importanti. A volte anche sospesa a 20 metri dal palco e prende delle note impossibili, e dicevo, vedi, questa cosa qua non è che puoi andare a chiedere all'intelligenza artificiale come posso fare per cantare da paura davanti a 16.000 persone sospesa a 20 metri, cioè è una cosa che si acquisisce giorno dopo giorno. Quando è venuta qui a Summer Camp abbiamo messo quel video da YouTube dove lei suona con una cover band, sì, e in quel momento stanno facendo PJ, ecco. Però secondo me tutti quei locali, giorno dopo giorno, magari anche quella volta in cui ti senti, insomma, contribuì,
1: l'esperienza, quella che chiamiamo sempre gavetta, comunque, insieme
0: la, sì, vedevi, sì, proprio tutta, perché, sì, insomma, è stato proprio un super

0: show, ma brava, complimenti.
1: L'ha fatto il mashup di DJ Aladdin al concerto.
0: No, però quello gli era piaciuto davvero.
2: È
0: piaciuto.
2: È vero, è vero.
0: Gelosia mischiata a Girls, sì. Girls, Girls dei Motel. Ma perché una rocker nel cuore?
2: Quindi adesso tocca a voi, dopo Annalisa.
3: Guarda, sento, sì, a proposito di DJ Aladdin, proprio le sue percussioni.
1: Sì, ma state
3: qua. Adesso tocca a noi.
1: Non andate a 20 metri.
3: No, no. C'è un'intelligenza artificiale che può insegnare a noi a cantare all'incirca così? No, no, no, no, no, no. Un filo più?
0: Sì, perché questa, sì, ha bisogno, sì, sì,
3: giusto, bene, bene, bene. Allora,
0: una canzone, bene, che nell'84 è andava per la maggiore, nonostante sia in fa maggiore.
1: Ah, in la maggiore.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Salutiamo sempre Tony Bongi. Falla in la maggiore che va per la maggiore. Va bene, ragazzi, non è facile, ma ci proveremo come sempre.
0: Vabbè, dai, non è neanche impossibile. Non è Bohemian Rhapsody, insomma.
3: Mi piaceva tornare in questa settimana.
0: Dai, dai, dai, dai. Faceva all'incirca...

0: Senti, una delle più belle canzoni della mia infanzia fatta unplugged. Voi siete fantastici.
1: Quando lo facciamo un bel disco unplugged? Noi, unplugged, anzi, come dovremmo, si direbbe in Toscana, appunto.
2: Dovremmo andare a chiedere un po' di permessi, diciamo.
3: Subito sì. GTA Vice City.
4: GTA Vice City.
1: Ah, sì, eh?
4: Colonna sonora.
1: Beh, perché raga, c'era la radio.
5: Elisa canta a 20 metri d'altezza. Ma voi ci avete mandato a 200 metri! Siete i migliori. Vai a canto. On the road. Aia. Sulle nuvole per oggi. Grazie, ragazzi.
1: 20 come metri fai? Sopra il cielo.
4: Ma dopo quanti messaggi di complimenti, Vale, si può rifare di quel brutto messaggio mandato? Secondo me è davvero 10, siamo
1: vero.
4: A 6.
1: Ah, ci penso sempre, guarda.
4: Non ha ancora scontato la pena.
2: Erano i Wang Chang, comunque, perché se fai Shazam non funziona.
1: No, forse no.
2: Wang Chang Dance Hall Days.

0: Ragazzi, io sono partita IVA, il mio compleanno sarà il 16, come ogni anno, data funesta perché c'è l'INPS da pagare. In più quest'anno lavoro tutto il giorno perché facciamo questa festa della ceramica in piazza Ferrara e quindi siete tutti invitati, così porto da bere, da mangiare.
1: Va bene, va bene, bello però, quella è la parte bella, cioè, molto più dell'INPS secondo me. No?
2: Cioè non è che si festeggia solo la ceramica, no, anche il tuo compleanno.
3: Ma fanno anche i denti in ceramica.
4: Sicuramente sì. Che vanno adesso, certo.
2: Sicuramente
1: comunque
2: sì.
1: Secondo me è un partita IVA anche il cantante che abbiamo appena ascoltato, anche perché poi di cantanti assunti col posto fisso
2: ce ne sono pochi,
1: me ce ne
2: sono
1: pochi. E insomma sembra che qualcosa si stia muovendo per questo Noah Kahan, che in questo momento ha la canzone più ascoltata al mondo, no?
4: Ma il suo album è il più venduto in un sacco di classifiche in giro per il mondo.
1: Ma come mai in quest'era così che tutti definiscono di plastica, piena di superficialità, un disco così tutto caldo, acustico e sincero sta avendo questo successo? È un buon segno secondo
4: me.
1: Sì,
4: perché piace tantissimo in discoteca questo disco.
1: Ah sì? Ah,
5: sì, partita IVA oppure no, non ha importanza, tanto come dice il proverbio, i debiti ti tengono in vita e io a 70 anni sono in perfetta forma.
1: Oh, si sente benissimo.
2: Avrei dati 36 dalla voce.
1: Infatti, meno male che ci sono i debiti,
4: Ma finalmente arriva il filotto che avevamo un po' così preannunciato qualche giorno fa.
1: Sì, perché praticamente, allora, cioè, com'è che funziona? Che Noah Kahan, questo cantante che può sembrare una mannaggetta,
2: ma solo in alcune regioni, non in tutte, in alcune regioni sì.
1: E perché c'ha l'H aspirata nel cognome.
2: E l'H proprio nel mezzo.
4: Infatti il suo album è primo anche in Veneto e in Toscana.
1: Certo.
2: Va fortissimo.
1: Ci si ritrova, diciamo.
2: Anche lì è imprenditore presso se stesso lui.
1: Allora, lui praticamente, la canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Doors.
2: Certo.
1: Allora, adesso mettiamo una che dei Doors, che però non si chiamano a casa.
2: Non l'hanno fatta, purtroppo no.
1: Però, insomma, dai, bellina lo stesso.
2: Bellina è bellina, sì.

0: Ragazzi, io con questa canzone qui ci ho fatto l'amore la prima volta.
1: Beh, è durata tutta la canzone, volevo capire.
2: Veloce, poco, però, insomma, una roba. Due minuti
1: volta,
2: e mezzo.
1: Cioè, anzi, bravo.
2: L'emozione.
1: Prima volta.
2: Beh, bello chiuderla su questo Freven.
1: Sì, è vero.
2: Cioè,
1: sì.
2: Sembra proprio, insomma.
1: Se riesci, che magari uno la chiude anche prima, però se la chiudi lì sei proprio a tempo, sei giusto.
3: Io su The Great Gig in the Sky, invece.
1: Vabbè, ma questa rubrica non è stata aperta da nessuno, non te l'ha chiesto nessuno. Comunque, vabbè.
2: Beh, secondo me è ottima. È Rime of the Ancient Mariner degli Iron, che dura 13 minuti e mezzo. Almeno.
1: Ma infatti,
2: sarà sempre la prima volta, però almeno quasi un quarto d'ora, no?
1: Shine on your crazy diamond.
2: Sì, insomma.
1: Io invece in un silenzio.
2: Non su una dei Ramones, no, diciamo, infatti, ecco, possibilmente.
1: In un silenzio proprio.
3: E anche su Song to the Blur.
1: Esatto.
3: Che poteva anche essere dei nostri anni,
2: beh,
3: caro
2: sì, Fede. Pensa alla generazione di adesso che finalmente ha delle canzoni che durano pochissimo.
3: Dritti al sodo, diciamo. Intro senza niente.
1: Alza le mani, fa, oh, io ho fatto tutta la canzone, tutto, strofa, ritornello.
2: Vabbè ragazzi, voi ridete, ma state per chiedermi se vince qualcosa oggi.
1: Si
2: aspettandovi
1: vince qualcosa.
2: Beh, certo che si vince, tutti i giorni si vince qualcosa a Summer Camp. Intanto la nostra gioia e la nostra presa
1: è
2: bene.
1: È quella, esatto, cioè, quella ve la garantiamo praticamente tutti i giorni. Ma c'è un nuovo premio, immagino, per questa settimana di Summer Camp, no?
2: Esatto, al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio il nuovo docufilm su David Bowie, Bowie The Final Act. I biglietti in esclusiva per voi Summer Campisti per una di queste tre giornate, validi per due persone.
3: Scusate, c'è un aggiornamento su Noah Kahan. Ci scrive Serena che dice: a Codroipo, ed è tutto vero, passa una data del tour di Noah Kahan.
2: Non è vero.
3: Oh, giuro, non il 31 luglio a Villa Manina. Quindi
1: sì,
3: perfetto.
1: Sì, sì. Ma quello in anagramma diventa comunque un altro cognome, non è Kahan. Quindi vabbè, ci sta.
3: Grazie Serena.
1: Grazie, grazie.
2: Speriamo faccia dai anche una data a Oporto.
4: A sto punto.
2: No, in quel famoso parco che non è.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot sunseeker. Vai su taglialui.it.
2: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
3: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
2: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
3: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
2: Allora la faccio subito.
4: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
5: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
20: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
21: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
20: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
21: 10 chilometri oppure 5.
20: Si va lì e si corre.
21: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
20: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
21: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
22: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Oh, io me la godo sempre, ma non mi rimane in testa se vai Cimbora è un matepossino o vai, un
1: ma
0: va, va.
1: Sì, sì, vattene, va.
2: Bisogna andare, dai, andiamo, andiamo,
0: ma,
2: vai.
0: Ma
2: via,
0: detto
2: via,
0: affettuosamente,
1: ma vattene che la creatura ti prenderà, così è.
2: Ah, addirittura, cioè non è come vamos quando lo esclami in senso gioioso, insomma.
0: Comunque volevo dire a tutti che durante la pubblicità forse ho mangiato inavvertitamente un po' di carta.
1: Ah, colomba? Ma, ancora?
0: Succede niente. C'era...
3: Non era la buffa della colomba.
0: Ho proprio come l'impressione che... Vabbè, dai.
1: Fibre, un po' di colomba.
0: Ma sì, ma infatti.
2: Sì, colomba fuori stagione, ma non tanto. Solo un mese e mezzo. Cioè, a volte ci sono panettoni che, hanno, che sono durati molto
0: di
2: più.
0: Molto peggio. Esatto. Dice, ricordiamo che fino a 4 giorni fa stavamo mangiando il Pandoro.
3: Esatto. Era senza le ali questa.
0: Questa sì, era senza...
1: Non solo senza le ali, sì, sì.
4: Raga, io sinceramente sto ancora aspettando la canzone giusta per far l'amore la prima volta. Attendo la canzone giusta, è solo per quello.
2: Ok, va bene, ma è giusto, la prima volta deve avere la giusta colonna sonora, ok?
5: Beh, io su Bohemian Rhapsody.
2: Lunga, Bohemian Rhapsody anche varia.
0: Lunga, 5 minuti,
2: beh,
0: insomma.
2: Vabbè,
0: no, però poi c'è, quel, c'è anche c'è del suspense, diciamo. Certo. È appunto una rhapsody, cioè, insomma.
2: Sì, sì, sì.
0: No, no, no, no. He will not let you go, let it go, bom, bom. Cioè,
2: a me piace,
0: insomma,
2: anche,
0: c'è un'aria anche
2: a un certo punto, se vai
0: dan, dan, dan, dan, sì. Barabamba, cioè,
2: molto
0: insomma,
2: bello anche quando senti da lontano, mamma mia, mamma mia, mamma mia, è bello, bello, bello. Da provare, consigliamo.
0: Insomma, dai, belle dritte, vi stiamo dando,
1: fuori,
0: diciamo.
1: Traffico
3: fuori. Colleghiamoci
2: col traffico. Col traffico
6: di a cosa inchiodi? Inchiodano, inchiodano così, non c'è un po' nessuno davanti.
1: La c'hai distanza ragione, di sicurezza, ragazzi.
0: Sempre. Mettiamo qualcosa di dolce che compensi per il traffico di Milano. Tra l'altro, domani torna a trovarci Di Martino, che ha un nuovo disco fuori, e questa è la canzone che lo rappresenta, che immagino domani ascolteremo anche mesciappata con qualcosa che
2: dobbiamo chiedere a DJ sì sì c'è una prima volta anche per Di Martino,
0: dai, godiamocela in versione originale per l'ultima volta. L'oro del fiume. Togliere

0: su Bowie, che sarà nei cinema soltanto il 25, il 26 e il 27 maggio. I primi biglietti a nostra disposizione vanno a Greta, che è in collegamento da Ferrara.
1: Ciao Greta!
2: Ciao ragazzi, benvenuta.
1: Ciao.
2: Sono emozionatissima.
0: No, ma
2: sto tremando?
0: No, easy. Allora, mi piace molto il messaggio. Dice, gira sempre per Ferrara in bici, che è un po' quasi come dire nuota sempre nell'acqua, no?
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: a Ferrara come devi girare?
1: Giri sempre in bici.
0: È un po' la città delle bici. È forse la città con il più alto tasso di biciclette in Italia, o sbaglio?
2: Ma sì, perché poi siamo in piano, quindi non si fa troppa fatica, la città non è troppo grande e quindi è comodissimo girare in bici, non c'è posto per le macchine.
0: Sì, allora diciamo che anche Milano è abbastanza in piano, però poi non ha preso piede.
1: Però
0: come
1: c'è posto purtroppo per le macchine. Le macchine se lo creano il
0: molto
1: posto.
0: Senti, allora tu sei una ceramista, giusto? Quindi fai un lavoro in cui ti concentri, ma perché no, senti anche la radio.
2: Non riesco a lavorare senza, quindi
1: può accompagnare solo, è vero. No. Ma senti, la domanda che tanto ti farebbe DJ Aladdin, a meno che non la vuoi fare già,
3: fagliela tu, collega,
1: gliela faccio io. Mi chiede DJ Aladdin, essendo tu una ceramista, se fai anche i denti in ceramica.
3: Vanno tanto.
2: Sarebbe molto più proficuo, forse.
1: Sì, quindi no.
2: Vabbè, faccio opere artistiche.
1: Giusto.
0: Per esempio, bomboniere per le classi di cosa? Elementari, medie?
2: Allora,
0: no, aspetta.
2: Le bomboniere sono per la comunione, Santa Cresima, matrimoni, battesi.
0: Sì.
2: Adesso tra un mese finisce la scuola, quindi sto preparando tutti i regali per le maestre come fine anno scolastico, che bimbi, i genitori, e quindi che ne so, i portapenne, le lampade, le cornici.
1: Ok, ti vengono commissionati dai genitori o dai bambini stessi?
0: No, ma quello che voglio sapere io, poi i bambini fanno finta di averle fatte loro, arrivano dalle maestre, maestra, guardi che cosa le ho fatto, e c'è la ceramica pazzesca fatta da Greta, no?
2: Io metto il mio bigliettino da visita, il patacchino, eccetera, però è capitato tempo fa che una classe intera venisse qui a realizzare

0: realizzare tutti i tassellini con le loro mani per le cornici da regalare.
1: Beh, quindi in quel caso molto bello. Sono stati loro, cioè guidati magari da una maestra come te, però sono stati loro.
2: Sì, tu fai la produttrice,
1: sì,
2: diciamo.
1: Supervisor.
2: No? Supervisor, sì. Dai.
0: Esatto, grandi. Produttrice e insegnante.
2: Bello, bello, bello. Vabbè, come sei con i tempi di consegna? Tutto a posto? Sì, dai.
0: Sì, ci sto.
2: Eh beh, perché la fine della scuola non è tra tantissimo, ma neanche
1: secondo
2: così
1: me
2: poco.
1: Un mese, ti direi un mese preciso.
0: Sì, anche meno, e poi i tempi della ceramica sono lunghissimi, quindi certo, ho già iniziato a farli. C'è chi fa le feste prima della fine della scuola,
2: anche quello è vero.
0: Il forno di mercoledì sarà pieno di queste cose.
1: Certo, esatto, certo. Perché sì, si lavorano e poi si mettono in forno.
0: Esatto.
2: Bello, bello. È stata bella questa incursione nel mondo dell'artigianato.
3: Quali le bomboniere della Superluna?
2: Vabbè, adesso ci pensiamo. Intanto ci abbiamo il gatto. Intanto
0: ti mandiamo. Ma me le commissionate io?
2: Per tempo.
1: Magari facciamo le bomboniere di fine stagione, no? Anche noi.
2: Vabbè, per il momento ti mandiamo al cinema a vedere Bowie The Final Act, il docufilm ovviamente su David Bowie, che rimane nei cinema per 3 giorni, il 25, il 26, il 27 maggio. Insomma, scegli quello che è più comodo per te. E ovviamente il cinema che è più comodo per te. Poi, se vuoi venire a Milano, andare a Roma a vederlo, si può fare, però magari
0: o Ferrara o Bologna.
1: Bologna forse è la soluzione più comoda. Grazie Greta.
2: Grazie Greta, buon
0: grazie
2: lavoro.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Ciao, alla prossima. Ciao. Poteva metterne una più conosciuta di David Bowie, però.
1: Ma come? Ma cosa dici?

0: Sempre incredibile, ragazzi. Io qualcosa mi fa pensare che, visto che per tutta la settimana regaliamo i biglietti per il docufilm su Bowie, magari dai,
1: ma io lo
0: qualche
1: spero
0: altra
1: tanto.
0: Bella canzone, sì, riusciamo a sentirla, sì,
1: magari
0: no?
1: Una al giorno.

0: proprio.
1: Una al giorno magari, che
0: sì.
1: Comunque il vero eroe è il nostro Francesco Quarna, perché condividiamo questa informazione visto che, dai, ci conosciamo da tanto. Abbiamo ritrovato nella cambusa di Summer Camp, abbiamo un piccolo piano di questo mobiletto che è di DJ Chiama Italia, dove mettiamo le cosine da sgranare.
2: Solo la torcia frontale per entrare.
0: Sì, no, le mettiamo noi talmente nascoste per discrezione che non le troviamo.
1: A volte le nascondiamo troppo.
0: Sì, e le abbiamo trovate dopo un anno e mezzo, un mese e mezzo. Parliamo di cioccolato finissimo che forse si è un attimino, come dire, ossidato. Non è
3: no,
0: che
3: l'ho provato io per
0: l'hai
3: voi.
0: L'hai provato? Ti
1: e
0: sei
1: sono
0: imbolato.
1: Ancora qui a raccontarlo.
0: Sì, buonissimo. Aspetta un minuto.
1: Fai un po' come Fede settimana scorsa.
0: Esatto. Ancora dovete ricordare questa cosa, sono passati 10 giorni, ma non ho capito.
2: Ci siamo divertiti.
0: Perché uno va in bagno durante la pubblicità?
3: Ma ragazzi, sentite qua invece cosa piove dal cielo.
0: Cosa?
1: Cos'è? Un gruppo, di percussionisti brasiliani.
3: Non sono cioccolatini.
0: No, non sono neanche cioccolatini.
1: Fa sentire.
4: Ciao, e mentre qualcuno prende il premio fedeltà, io sto prendendo la prima grandinata.
0: Mamma mia.
4: Del 2026.
3: Siamo in zona Bergamo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Scendendo così.
1: Ma questo è il rumore della grandine che cade su una tettoia o sul tetto della tua macchina?
3: Auto.
1: Mamma mia, che casino.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno, è notte.
3: Come si sente bene la voce?
0: Mamma mia, meglio di noi si sente.
6: One, two.

0: A proposito di attività sportiva fatta in piano, cosa mi consigliate se volessi fare qualcosa questo weekend in zona Milano?
1: Dobbiamo già parlare del weekend, siamo a lunedì.
2: Vabbè, io boh,
3: dato che c'è spazio,
2: Cosa succede?
4: Se siete a Milano sabato pomeriggio, cioè la 7 o la 14 chilometri, la Faster Than Run.
2: La Faster Than That.
4: Esatto, Run a Milano.
2: È la Faster Than That Run, perché è una corsa. Scusa, mamma mia.
3: Non sai anche i nomi delle tue iniziative.
2: Una parola in italiano potevate metterla, però.
3: Faster Than That Run, o 7 o 14 chilometri.
2: Vabbè, è vero che si corre questo weekend, ma uno volendo si può iscrivere anche oggi su eventbrite.it.
4: Esatto,
3: sì, perché è quasi tutto sold out, ma ci sono ancora un po' di posti.
1: Okay.
3: Se fate oggi meglio.
1: Io e Aladin mettiamo la musica poi. Tra
2: questo sabato?
1: Questo sabato dopo la gara.
2: Ma è una di quelle gare che...
4: Prima, dopo, durante.
2: Ma scusa, ma è una di quelle gare in cui bisogna svegliarsi presto e si corre la mattina?
4: Alle 4 di pomeriggio.
3: Oh, comodissimo.
2: E questa è una corsa per me. Adesso io non ci sono, però.
4: Ah, non ci sono.
2: No, nel senso, cioè, ci fossi stato sarei venuto. Però non ci sono.
3: Se sei anche particolarmente lento, riesci ad arrivare al tramonto, che è bellissimo.
2: Ma io la farei così, eh.
3: Parti alle 4 e arrivi alle 8 e mezza.
2: Podistica, stai andando proprio piano piano.
3: Lo farei però apposta per godermi il tramonto, ovviamente.
2: Infatti,
3: mica perché.
2: Va bene,
3: va bene,
2: tutto,
3: abbiamo
2: ragazzi.
3: Ricordato anche questo. Bene,
2: dai, ma credo che lo ricorderemo.
1: Magari ancora. Dai.
3: È solo lunedì.
2: Buonasera.
3: Ciao, ciao, domani. Summer camp. Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse.

0: diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
1: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì!
20: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà.
25: Solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca poco alle 17.

0: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato poco fa la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore della cosiddetta strage di Fidene, quartiere nella zona nord-est della capitale. Nel dicembre del 2002 l'uomo fece irruzione durante una riunione di condominio armato di pistola e uccise quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Il killer, anche in primo grado, era stato condannato al carcere a vita perché, secondo i giudici, aveva agito con premeditazione. I prezzi del petrolio sono in aumento dopo il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran sulla proposta di pace elaborata da Washington, che prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz. Il costo del WTI americano e del Brent europeo stanno crescendo di oltre il 3%. Il Brent è arrivato a quota $104 il barile. Intanto continua lo stallo tra Washington e Teheran sui negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Quasi 1000 navi risultano bloccate nel Golfo per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merce, che si riflette ovviamente sulle catene di approvvigionamento mondiali. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, ha detto la capa della diplomazia continentale. Anche il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, è scettico. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, ha detto Tajani, precisando che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione. Farmindustria, l'associazione delle imprese farmaceutiche, fa sapere che la strada per arrivare a un vaccino per l'antivirus è assolutamente percorribile, ma precisa: siamo fiduciosi che non servirà. Intanto i quattro cittadini italiani che erano sul volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena e sono tutti asintomatici. Per lo sport parliamo di tennis, perché agli internazionali di Roma è in campo proprio adesso Jannik Sinner, che per i sedicesimi di finale sta sfidando l'australiano Popirin. L'azzurro numero uno al mondo sta giocando il secondo set e ha vinto il primo in 39 minuti con il parziale di 6-2.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Have fun with
15: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: dai.
1: Mamma, come la prende sempre di petto chi era? Lady Gaga.
2: Mariah.
1: Chi era? Lady Gaga. Mamma, l'anzianità. 17.07 su Radio DJ. Stavo leggendo anche dei messaggi che arrivano prima, ci precedono.
2: Certo.
1: Ci precedete. E prima ancora di dirvi cosa facciamo, di lanciare la sigla, Brunella, ti teniamo qui in braccio un po' io, un po' la Vale.
2: Passamela un secondo.
1: Ecco qua.
2: Oh, adesso ho la faccia appoggiata proprio alla mia.
1: Poi viene anche Marta.
2: Ok, Marta, ti passo Marta.
1: No, Brunella.
2: Ah, Brunella, ti passiamo a Marta.
1: Ah, vabbè, comunque, questo è il clima della puntata di oggi. Dai, cominciamo, sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera, buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Marta, ecco, ci siamo tutti. Ce la facciamo? La testa è qui. 17.08, dicevo, di questo lunedì. Cominciamo la settimana.
1: Sì.
0: Come è stato il tuo weekend, Vale?
1: È stato molto tranquillo, molto. Sono stata, come vi avevo preannunciato venerdì, al mio primo 60esimo. Mi sono molto divertita, poi sono stata al compleanno di mio fratello, insomma, gran festeggiamenti.
0: I sessantenni della nostra generazione,
1: spaccano,
0: diciamo così,
1: spaccano.
0: Sono spiritosi,
1: molto spiritosi.
0: Belle feste?
1: Sì, molto belle feste.
0: Visti da fuori, da gente più giovane, come sareste sembrati?
1: Beh, ridicoli. Ma lo eravamo.
0: Ok.
1: Ma come anche a 50, 40, 30, visti da fuori in queste circostanze.
0: Lo dico perché Marta oggi ci ha tenuto moltissimo a farci fare un trend.
1: Sì.
0: Che sta andando moltissimo sui social. Noi vi dico proprio com'è andata. Ce l'ha spiegato, non l'abbiamo capito. Poi però l'entusiasmo che aveva Marta ci ha spinti a essere suoi pupazzi.
1: Perché le vogliamo bene, certo.
0: Poi insomma ci crede e ci fidiamo anche.
1: Certo.
0: Quindi l'abbiamo fatto, se volete vederlo, è su Pinocchio DJ.
1: Sì, sull'account Instagram Pinocchio DJ. Tra l'altro
0: c'è una story con il trend oggi, ma c'è un post a cui dovete partecipare.
1: Sì, è un post fisso, lo trovate, il primo. È diverso dagli altri perché ha una schermata colorata e una scritta. La scritta recita così: racconta la cosa più carina che ti è successa quest'anno. Andate nei commenti e ce la raccontate, non possiamo dirvi nulla, ma insomma avremo modo di commentare le vostre risposte.
0: Questa, diciamo, è la rubrica, l'esercizio che è nato quest'anno. Ogni anno nascono delle cose assieme a voi, no? Facendo Pinocchio tutti i giorni, questa cosa di alla fine di ogni mese fare l'esercizio, lo sforzo di cercare la cosa più carina che è successa del mese, ce la portiamo avanti. Ma vogliamo fare, diciamo così,
1: un resoconto annuale, stagionale. Sta per concludersi la stagione, non è vero, perché noi andremo in onda fino a luglio inoltrato, però insomma vogliamo cominciare a tirare un po' le somme.
0: E a proposito di somme, oggi che menù abbiamo?
1: Oggi

0: abbiamo il misto del lunedì, caro
1: Mamma,
0: Diego,
1: sì.
0: Per cui ci saranno sicuramente tanti gossip. Poi a un certo punto parleremo tanto di relazioni ed emozioni.
1: Sì.
0: Di gusto.
1: Sì.
0: Poi torneremo ai gossip. Poi proprio tu ci darai tutta una serie di consigli per stare bene fisicamente.
1: Sì, me l'ha rifilato delle notizie imbarazzanti.
0: Sola, le notizie sola.
1: Sì,
0: proprio
1: sì,
0: io
1: sì,
0: vi darò la ricetta della bevanda dell'estate e poi ci sarà ancora uno speciale moda, uno news dal mondo e vi racconteremo delle bacche della rosa canina che in realtà si chiamano in un altro modo.
1: Allora, io quello che direi è non è qualità delle notizie, non è neanche quantità, è varietà.
0: È varietà.
1: È varietà, gran varietà.
0: Siamo le abbiamo studiate, le abbiamo preparate, vi vogliamo bene, voi volete bene a noi, siamo vicini.
1: Per tutto il resto, 347-342-5220.
0: Dai.
1: La musica è bella, questo ve lo possiamo garantire.
0: È vero, non la scegliamo noi.
1: No.

0: vorrei chiedere, Vale, di Lauryn Hill, perché comunque ogni tanto compare, fa dei concerti anche in Italia, viene ogni tanto.
1: Sì, sì, sta bene.
0: Sta abbastanza bene,
1: è presa abbastanza bene. L'ultima esibizione con diciamo mondiale, cioè che abbiamo visto tutti, risale agli Oscar.
0: Ah, brava, erano gli Oscar.
1: Erano gli Oscar, mi pare, o i Grammy. Chi può dirlo?
0: Adesso non ci confonderemo, comunque ha fatto un'esibizione di recente di levatura internazionale.
1: Esattamente.
0: Alle 17:15 facciamo cominciamo con i gossip a questo
1: punto. Cominciamo con i gossip e cominciamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora che vede protagonista Dua Lipa, che ha fatto

0: fatto causa alla Samsung, perché Samsung ha messo in commercio un modello di televisore e il packaging del televisore ritrae il televisore stesso, però sullo schermo del televisore c'è una foto di Dua Lipa.
1: Aia.
0: Sì, c'è una foto che lei non ha autorizzato a utilizzare e quindi dice: raga, io non vi ho dato il permesso. Questa confezione della TV spinge i consumatori a pensare che tra me e voi ci sia un accordo e che io stia facendo da testimonial al prodotto e stia invitando i miei fan ad acquistarlo.
1: Cosa che faccio volentieri, ma mi date un sacco di soldi.
0: Esattamente.
1: Credo che sia il sottotesto, vero?
0: Esattamente. Il team legale di Dua Lipa ha presentato una richiesta di risarcimento danni pari a 15 milioni di dollari.
1: Aia, che
0: sì,
1: roba.
0: Sì.
1: Noi veniamo via meno, eh. Metti
0: figurati,
1: che uno vuole metterci sulla confezione,
0: figurati,
1: di qualcosa.
0: Figurati.
1: Sono tanti, però.
0: Sono tantissimi, cifra record, è per questo che ne stanno parlando proprio tutti i giornali e noi non potevamo esimerci,
1: essendo testata
0: giornalistica.
1: Giusto.
0: Si è laureata Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Si è laureata in giurisprudenza. Giurisprudenza, storia
1: solo
0: e società.
1: Per fargli causa, secondo me.
0: No, lei ha detto: allora, mi sono laureata per far piacere ai miei genitori che ci tenevano tanto, ma in realtà il mio cuore batte per il palcoscenico. Mi piace più di qualsiasi altra cosa, il mio sogno è recitare, però volevo avere anche il pezzo di carta, non si sa mai che le cose non vadano per il verso giusto.
1: Certo.
0: Alla laurea c'era tutta la famiglia, c'era tutta la loro tribù. Grandi foto, grandi feste, grande soddisfazione da parte di tutti.
1: Non sai se era vestita in bluette, che abbiamo scoperto che almeno in Italia i laureati e le laureate vanno sempre in black.
0: Allora lei aveva un abito color cipria e la mamma era vestita in azzurro. La mamma era vestita in azzurro con sandali e colletto coordinati. Vabbè. E che altro ti posso aggiungere? Niente. Allora, sul comodino la biografia non autorizzata di Gwyneth Paltrow. Il mio obiettivo era leggerne un capitolo alla volta e poi raccontarvelo. Sono ancora ferma all'introduzione.
1: Dai, però.
0: Adesso mi ci metto.
1: Noi aspettiamo, stiamo pendendo dalle tue labbra.
0: Adesso mi ci metto. Kim Kardashian, a proposito di diventare avvocato, per il momento rinuncia al progetto di diventare avvocato. Cioè, lei, diciamo che la laurea l'ha conseguita, ha fatto un mezzo praticantato, però non riesce a superare l'esame per cui poi verrà iscritta all'albo
1: di abilitazione, diciamo.
0: L'ha bocciata 3 volte.
1: Arca.
0: E ha detto: raga, per un po', almeno per tutto il 2026, accantono un attimo perché sono abbastanza delusa.
1: Però Kim, poi dopo ti dimentichi tutto,
0: è quello Kim,
1: non mollare.
0: Allora, abbiamo un'esclusiva. C'è un video che gira di Rihanna e A$AP Rocky al termine del Met Gala, quella festa di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa. Loro si trovano all'interno del loro SUV a fine serata, si scambiano due parole e
1: non sono belle?
0: Allora, l'esperta di lettura del labiale per il casinò del Canada, la signora Nicola Ickliling.
1: Scusami, in che senso? Cosa c'entra il casinò del Canada?
0: Esperta di lettura del labiale per l'online casinò Canada.
1: Vabbè.
0: Si chiama Nicola Ickliling. Ha letto il labiale dei due e avrebbero detto questo: io faccio Rihanna e tu fai A$AP Rocky.
1: Ah, ma hai dato la frase?
0: Sì.
1: E questa è solo quella di cioè io so, questa
0: tu
1: è solo...
0: sei A$AP Rocky,
1: okay.
0: E io sono Rihanna. Non ti importa davvero di me, vero?
1: Ma sei seria? Sei pazza, non lo capisci? Cavolo, scendi, non riesco a stare con te.
0: Pare si sia...
1: Ah, basta, mi aspettavo una risposta.
0: No, lei muta. Però i portavoce della coppia hanno detto: ma va, erano solo molto stanchi, non è che, cioè, era una scaramuccia.
1: Ma poi scendi, dai, sono appena saliti.
0: Ma poi lei: non ti importa davvero di me, vero? Cioè, l'ha ripetuta, cos'è?
1: Non si capisce. Vabbè, ci fermiamo qua per adesso, ce ne sono ancora.
0: Sì, tantissimi.
1: Dai, tra poco.

0: per certe cose noi possiamo contare su di voi che siete l'autore, il ghostwriter del programma.
1: Vero.
0: Perché abbiamo parlato di gossip, ne parleremo ancora di gossip, ma intanto la nostra redazione, che siete voi, ci manda questo messaggio.
2: Vale, per la rubrica I nuovi boni, segnalo, ci vorrebbe un clicchi d'emergenza, allarme. Andrea Pellegrino, tennista, ha vinto oggi a Roma. Passo.
1: E chiudi.
0: Com'è,
1: per Andrea Pellegrino, buonissimo, proprio una roba incredibile.
0: Siamo fieri di te per la tua capacità sportiva.
1: Sì, è tra i primi 200 al mondo, pugliese di nascita, vola agli ottavi al Foro Italico.
0: Oh,
1: ti fiamo per te, amico.
0: Questo è molto altro in questa puntata di Pinocchio.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Cercare di mangiare sano, fare movimento, provare a non stressarsi. Si sa che seguire il ritmo del benessere è importante.
1: Fate un piccolo gesto in più, provate Yakult e vi chiederete come mai non l'abbiate fatto prima.
0: Yakult contiene 20 miliardi di fermenti probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
1: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
0: Ed è buonissimo, venite a provarlo alla DJ Ten.
3: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, risparmi

0: risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
13: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Have fun with
15: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ10. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 7.33 su Radio DJ. Devo dire, questa canzone è perfetta per questo clima proprio di stagione. A quest'ora, io sono stato questo weekend a trovare la mia famiglia in Sardegna, sì. Da Alghero, sulla spiaggia, cominci a vedere che la gente va volentieri, perché certo. C'è il tempo bello, se c'è il tempo bello, perché era un po' incerto, ma insomma appena c'è un po' di sole, cioè, partono quegli aperitivi da spiaggia.
1: Il birrino, la patatina, lo sprizzino.
0: Sì, che al di là di quello c'è proprio nell'aria la musica, la voglia di quelle cose nuove, degli incontri, certo. Di combinare, di conoscere. Nonostante le notizie ci dicano che c'è molta, molta sfiducia nei nuovi incontri. Addirittura la Treccani ha inserito nel suo vocabolario il termine eteropessimismo.
1: Ok, dando che definizione?
0: Dando la definizione di sfiducia, disaffezione performativa nei confronti degli incontri, delle dinamiche amorose dell'eterosessualità.
1: Ok, ma legata all'uso e consumo delle app?
0: Un po' le app, un po' quando cominci a provare a quagliare qualcosa dopo le app. Cioè, l'app già è un luogo dove spesso non dai il meglio di te alla fine. Cioè, perché l'avevamo anche già un po' raccontata questa cosa, perché siccome è tutto fatto un po' a roulette, è sempre un po' che tu sei tu contro tutti, ma in realtà dovrebbe essere cercare le persone per essere felici, no? Però quella cosa di gaming, cioè quella roba di gioco, è un po' una sfida.
1: Ti fa entrare in competizione, poi ti fa mettere in atto delle grandi truffe, poi però in realtà ti fa perdere fiducia nei confronti degli incontri perché ne collezioni tantissimi disastrosi, quindi vuoi arrivare subito al dunque,
0: Marta,
1: e non perdere tempo. Marta,
0: vuoi entrare a commentare, Marta? No.

0: E dall'altra parte, quando poi cominci a provare a incontrarti, c'è molta sfiducia, perché pare che mettere insieme i tempi, cioè magari c'è da una parte molta voglia che può essere molta curiosità, molta voglia, molta presenza che dall'altra parte può essere presa male, ci si capisce poco, poi allora scende dall'altra parte, allora se scende di qua risale di là, allora... cioè si fa proprio fatica. E quindi, diciamo così, è stata coniata questa definizione perché è stata presa dalla quantità di volte che le chiacchiere tra ragazze, tra donne, nelle chiacchiere tra donne è emersa una battuta, evidentemente, no? Che dice: mannaggia, peccato essere eterosessuali che si fa così fatica. Immaginando che invece dall'altra parte il
1: ci
0: mondo
1: sia
0: omosessuale,
1: allegria e macarena.
0: Infatti la definizione dice è proprio un'espressione, ma che non è vera scientificamente o socialmente, perché poi ognuno nel suo mondo ha le sue gatte da pelare,
1: certo.
0: Quindi è difficile per tutti, però probabilmente è stata molto ritrovata questa espressione, come a dire sembrava, cioè la maggioranza, diciamo, del mondo è costituita da persone eterosessuali, potrebbe sembrare che sia più facile perché è più numericamente rilevante,
1: e invece no.
0: L'altra cosa non carinissima neanche
1: ma
0: questa,
1: ma Diego,
0: abbiamo messo insieme,
1: hai fatto la premessa, aperitivi, spiaggia, corpo che si risveglia.
0: Il corpo si risveglia, magari, magari qualcuno ha fatto degli incontri questo weekend, ma fa bene se non lo dice a nessuno. Si chiama quiet dating, ragazzi, oggi sono parole così, locuzioni quasi a vanvera.
1: Okay.
0: Quiet dating, cioè la cosa per cui cominci magari a vedere qualcuno,
1: magari
0: hai un appuntamento e dici agli amici, alle amiche: oh, mi devo vedere con, vediamo come va, c'è tutto quel chiacchiericcio, come mi vesto, quello che facciamo anche qua.
1: Sì.
0: Poi, se è andata abbastanza bene, cioè se c'è un minimo di spiraglio, il quiet dating è non dirlo a nessuno.
1: No, tientelo per te.
0: Sì, ma non tanto per scaramanzia, più che altro perché... quando poi cominci a dire: ah, mi ha detto così, chissà cosa vuol dire, ci sono troppe persone che dicono la loro opinione, ognuno in realtà dà la sua visione del suo vissuto, cioè è difficile trovare qualcuno che riesca a fare lo scarto di dire a te che impressione fa, che effetto fa, oppure quella persona cosa poteva voler dire. È tutto sempre una rilettura del proprio vissuto che manda in confusione.
1: Lo so, noi ci abbiamo costruito un martedì per tanti anni.
0: Ma continueremo a farlo.
1: Si chiamava Progetti d'Amore,
0: esatto.
1: E tornerà.
0: Esatto, noi su questo abbiamo costruito proprio un format, quindi
1: esatto.
0: Ne andiamo fieri. Se volete dirci cosa ne pensate, 347-342-5220. Le notizie d'amore non sono finite,
1: no.
0: Qui. Tornano.
1: Sì, tra poco diremo perché sei felice, sei così felice quando hai una cotta, è una questione chimica.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, che bello.

0: alle 17.41, dopo aver ascoltato la regina dei sottoni, che è Mariah, che diciamo di sofferenze d'amore ci ha costruito un repertorio musicale, ricordiamo che siamo io e la Vale per i prossimi giorni, che Pina è in vacanza, puntata mista quella di oggi, siamo in un angolo dedicato alle notizie legate all'amore.
1: Sì, adesso nello specifico a proposito di sottoni vi spieghiamo perché avere una cotta ti rende insopportabile, cioè perché in quella fase lì sei così in loop, cioè la cotta, la crush è un momento molto preciso che si chiama limerenza. Limerenza è uno stato emotivo.
0: Scusami, con l'apostrofo.
1: No, tutto attaccato.
0: Per capire.
1: No, tutto attaccato. È uno stato emotivo in cui una persona, che non siamo noi, una persona di cui siamo innamorati, occupa uno spazio mentale enorme, spesso sproporzionato rispetto a quanto è reale nella tua vita.
0: Certo.
1: Capito?
0: Sì, sì, sì.
1: E non è una scelta, è una modalità che si attiva cerebralmente e che è difficile disinnescare, cioè quasi impossibile disinnescare, perché c'è dentro della chimica anche in tutto questo.
0: È quello che ti fa scrivere su un foglio bianco centinaia di volte il suo nome,
1: e poi il suo
0: nome con il tuo nome.
1: Esattamente.
0: E poi degli incastri di lettere con il cuore e poi delle iniziali, vero?
1: Sì, è quello che ti fa asciugare la gente che hai attorno a te, è quello che ti fa pensare in loop a quella persona, al messaggio che non arriva, al messaggio che è arrivato ma che non capisci, non riesci a interpretare. È un cambiamento della percezione della realtà che va un po' al di là del nostro libero arbitrio.
0: Cioè, è chimica senza aver preso dei funghi.
1: Esattamente.
0: È una roba
1: allucinogena.
0: È chimica
1: che ti manda male. Cioè, una roba...
0: Marta, se puoi smettere di scrivere Paddington sui fogli bianchi. Non è a disposizione,
1: amore,
0: non è libero.
1: Amore.
0: Non è libero.
1: Vabbè, comunque, quello che poi fa sì che il loop sia ancora più loop è che stiamo parlando dell'incertezza, di qualcosa della quale non abbiamo risposta. Quindi non stiamo pensando a una persona, ma stiamo pensando a quello che la persona ci potrebbe dire o non dire. È sta roba qua che ti manda proprio fuori di testa.
0: Ah, una proiezione continua.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Esattamente. E una volta che il sistema si è attivato, è difficile disinnescarlo.
0: Questa è la notizia. Peraltro quella proiezione toglie totalmente cioè l'interesse vero alla persona, perché poi la persona ormai
1: diventa
0: un'entità.
1: Esattamente, esattamente.
0: Che paura.
1: Vabbè, chiudiamo qui l'angolo dell'amore che voleva essere romantico, ma non ci si è riusciti.
0: No, vabbè, cosa c'entra? Sono notizie.
1: Esatto, e proseguiamo con una notizia che ha dell'incredibile.
0: Sì, tra poco, un sapore nuovo.
1: Oh.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night su Radio DJ, che quelli bravi vi direbbero farà parte della line up del concerto di domenica 7 giugno a Party Like a DJ. La line up è il cast degli ospiti che canteranno quella sera. Noi ci saremo, ve lo ricordiamo, ci siamo sabato, c'è anche il corner dello speaker's corner di Pinocchio.
1: Tra l'altro i biglietti li potete acquistare su Ticket One, ma potete andare sul sito dj.it e trovate tutti i link, e per lo speaker's corner potete andare anche sull'account Instagram Pinocchio DJ, trovate il link direttamente.
0: Dai, che vi aspettiamo.
1: Certo.
0: E invece adesso parliamo di un nuovo sapore. Abbiamo parlato di amore, tra l'altro notizie che lasciano molto l'amaro in bocca, perché non sono pessimismo, l'etero pessimismo, il quiet dating, insomma, la limerenza,
1: cioè quello stato che mentale che hai durante la cotta, quando sei in loop totale.
0: Ti annulla ogni forma di decenza. Ma parliamo invece di sapori, proprio sapori di gusto. Tempo fa, cioè settimana scorsa, avevamo condiviso la notizia per cui si è scoperto che il profumo della pizza appena sfornata scatena chimicamente appunto tutti gli ormoni possibili, tutti quelli che ci fanno stare bene.
1: L'ossitocina.
0: Anche l'ossitocina. In realtà, secondo una ricerca, il nostro cervello non soltanto al profumo della pizza scatena tutti gli ormoni della felicità e del benessere, ma il nostro cervello è capace proprio di riconoscere un tipo di sapore che fino adesso non era stato definito.
1: Okay.
0: Perché a oggi, diciamo così, la scienza ci dice che noi siamo in grado di riconoscere il salato, il dolce, l'amaro, l'acido e l'umami.
1: Sì, che è arrivato più tardi, ma ormai è de casa.
0: Sì, umami, non sei più quello nuovo, non sei più quello speciale.
1: Ma no.
0: Quello speciale è l'amidaceo.
1: Amidaceo?
0: Amidaceo, che è definito così. Il sapore caldo, pieno e avvolgente del pane appena sfornato, del grano, della pasta cotta bene, del cuore di una focaccia o di una pizza.
1: Cioè del carboidrato?
0: Sì, è carboidrato lievitato e poi cotto.
1: È caldo.
0: Sì, è caldo.
1: Buono.
0: Che secondo la ricerca noi saremmo in grado di riconoscere, proprio di distinguerlo dal resto. Spesso è misto al resto, perché spesso è condito quell'amidaceo con altre cose che hanno gli altri sapori.
1: Ma secondo te diventerà come l'umami? Cioè, così famoso, è una cagata temporanea?
0: Perché l'umami? No, nel senso, nella nostra vita avrà lo stesso peso che l'umami, secondo me.

0: Pinocchio continua tra poco, sempre su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
2: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
0: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
2: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli proghi e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta.

0: Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
1: Proggy. Felici voi, felice la natura.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
3: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
3: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tanfisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: L'edizione flash delle news di Radio DJ. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziatori iraniani avrebbero chiesto agli Stati Uniti aiuto per rimuovere il materiale radioattivo presente negli impianti nucleari iraniani distrutti dai bombardamenti. Il capo della Casa Bianca ha spiegato che Teheran non dispone della tecnologia necessaria per gestirne la rimozione e che la questione sarà oggetto di nuovi negoziati. Intanto lo stallo nelle trattative per arrivare alla fine della guerra fanno aumentare il prezzo del petrolio. Il Brent è tornato sopra quota $103 il barile. In questo clima incerto le principali borse europee hanno chiuso in leggero rialzo. Milano ha guadagnato lo 0,76%. Cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per

0: Claudio Campiti, l'autore della strage di Fidene, l'uomo nel dicembre del 2022 uccise quattro donne durante una riunione di condominio. Per lo sport, parliamo di tennis. Agli internazionali di Roma, Jannik Sinner ha passeggiato sull'australiano Popirin vincendo in due set 6-2 6-0. L'azzurro, numero uno al mondo, si è qualificato così per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà l'altro italiano Andrea Pellegrino. Stasera inoltre si completa la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. Con una vittoria i partenopesi garantirebbero la qualificazione per la prossima Champions League.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Have fun with...
14: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore. Pinocchio, da lunedì al venerdì dalle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Lunedì a Pinocchio, Radio DJ, lo ricordiamo, la Pina è in vacanza, siamo la Vale, io e la Vale, Ciocca e Marta.
1: Sì.
0: Puntata mista,
1: sì.
0: Abbiamo già affrontato un bel po' di gossip, ma la Vale ci ha detto mi fermo qui perché dopo ce n'è ancora e ancora e ancora, ancora.
1: Sì, non esagerare, ce n'è ancora, non ho detto ancora, ancora, ancora, ancora.
0: Mi ricordavo
1: ancora.
0: Così. No,
1: no, ti ricordavi male. Comunque, partiamo da Meghan Markle. Che, allora, premessa, ieri si è celebrata la festa della mamma. Auguri in ritardo a tutte le mamme in ascolto.
0: Sì.
1: Meghan Markle ha voluto fare un regalo a Kris Jenner inviandole due candele realizzate da lei e vendute sul suo sito, fatte apposta per la festa della mamma, che si ispirano ai figli di Meghan Markle. Dici,
0: ma che giro strano di idea.
1: Giro strano, Kris
0: ma
1: Jenner.
0: Kris Jenner.
1: No, Kris Jenner molto contenta, le due sono diventate molto molto amiche e poi Kris Jenner le fa sempre le storie su Instagram, capito?
0: Ah.
1: Per cui Kris Jenner ha fatto tutta una serie di storie nelle quali diceva ma che dolce Meghan che mi ha scritto questo messaggio, ha fatto vedere il messaggio. Buon giorno della mamma alla donna più materna del mondo.
0: Certo, come no.
1: E comunque, se volete andare sul sito di Meghan Markle, trovate ancora le candele in vendita, la candela Archie, dedicata al primogenito, che è a base di zenzero, neroli e cashmere.
0: Adesso voglio sapere l'odore del neroli.
1: Non, non so neanche se l'accento va proprio lì. Potrebbe essere neroli,
0: esatto.
1: O neroli. E la candela Lilibet ha il profumo di ambra, ninfea e sandalo. Io ve l'ho detto, poi fate come volete.
0: No, però non fare che poi dopo andiamo ed è tutto esaurito, perché lei mette in vendita. Poi quando
1: lei
0: non
1: ne
0: va,
1: realizza quattro.
0: Quando, no, quando le cose non vanno, no, sono esaurite.
1: Oh, allora, vabbè. Da un po' di tempo a questa parte si vocifera di una relazione tra Will Smith e Jennifer Lopez. Addirittura Pina, che adesso si trova in Giappone, ci ha mandato nella nostra chat la notizia che arrivava da un blog americano.
0: Ovvero fai,
1: In realtà sono andata a documentarmi, ma non è vero niente, cioè era un gossip di tantissimi anni fa che qualcuno ha voluto rilanciare. Will Smith nel frattempo cosa sta facendo? Documentari. Cioè i grandi di Hollywood fanno fatica a reingaggiarlo per i loro film dopo lo schiaffone che ha tirato a Chris Rock. Lui si è fatto da parte per un po' e ha deciso di riciclarsi realizzando una serie di documentari molto belli per National Geographic, che comunque gli fanno guadagnare tanti soldi, cioè stai sereno che non ne ha persi.
0: No, figurati, non ci avrei dormito.
1: L'ultimo della serie si intitola Dal Polo Sud al Polo Nord, lo trovate su Disney Plus, per esempio. Sono 100 giorni in un viaggio, fatti da lui, in un viaggio che gli ha fatto toccare i 6 continenti nei luoghi più remoti del pianeta. Tante volte voleste vederlo.
0: Ma io me lo guardo, cioè, ma c'è lui che fa il narratore? Immagino di sì. Cioè,
1: no, c'è lui che viaggia.
0: Sì. Bello, mi piace.
1: Dolly Parton sta bene ma non benissimo.
0: Ha dovuto annullare i concerti, vero?
1: Ha dovuto annullare i concerti a Las Vegas. Li aveva già posticipati. Adesso si è ritrovata a dover realizzare un video nel quale dice: ragazzi, non me la sento ancora perché ogni tanto mi gira la testa.
0: Gli svarioni.
1: Un po' di svarioni.
0: Ara.
1: Sappiate che comunque sto rispondendo molto bene ai farmaci, ai trattamenti. State sereni. Non cominciate a dire pregate per me. No, sto bene. Ho bisogno,
0: prima che porti male,
1: semplicemente di un po' più di tempo.
0: Sì, secondo me lì è anche tanto la lacca. Che dopo un po' ti dà gli svarioni. Però lei come fa?
1: No,
0: perché, prova a essere Dolly Parton. Devi esibirti a Las Vegas. Poi sono tutti lì che, figurati, sei Dolly Parton. L'asticella è molto alta.
1: Certo.
0: Non è che puoi presentarti di messa.
1: Certo.
0: Quindi vai di lacca, a un certo punto ti viene lo svarione.
1: E ti gira la testa.
0: La capisco.
1: Chiudo questo purpurì con la rubrica anziane che non si tengono più un cece in bocca,
0: che ci piace molto.
1: Sì. Meryl Streep
0: di nuovo
1: contro, stavolta lei è come, perché prima erano tutte contro Meryl Streep,
0: sì.
1: Adesso è Meryl Streep contro Goldie Hawn, che è l'attrice, adesso la moglie di Kurt Russell e la mamma di Kate Hudson.
0: No,
1: non mi viene
0: simpatica
1: in mente un film suo.
0: Il club delle prime mogli.
1: Il club delle prime mogli.
0: Stai scherzando,
1: la
0: certo.
1: Morte ti fa bella.
0: La morte ti fa bella.
1: La morte ti fa bella, che le ha viste protagoniste insieme.
0: Certo.
1: Meryl Streep dice arrivava sempre in ritardo e tutti dicevano con quel faccino lì che si ritrova, tutti le dicevano che carina. però arrivava

0: Sempre in ritardo. Quell'altra risponde: forse arrivavi tu in anticipo, non lo so. Comincia a ragionare in un altro modo, amica. Non sei la regina del mondo. Così si sono detti.
1: Finché almeno 30 anni. Tu pensa al rancore che compagnia ti può fare.
0: Mamma mia.
1: Salutiamo Mary Streep, Goldie Hawn. E quell'altra chi era?
0: Susan Sarandon.
1: Oh, dai. Prese bene.

0: 18:15, Radio DJ. Allora, questo pezzo è del 79, ma non ha perso smalto di niente.
1: No.
0: Così come il rancore dell'attrice di cui parlavamo prima. Ho guardato Il film La morte ti fa bella, quella che aveva come protagonista sia Meryl Streep che Goldie Hawn. È del 92. Quindi sono 35 anni di rancore, sopito, tenuto lì, cacciato soltanto adesso.
1: Non gli è passata.
0: Peraltro, guardavo nel cast, non mi ricordavo, c'era anche Bruce Willis.
1: Sì.
0: Che
1: ma
0: non
1: c'è
0: stata...
1: il marito.
0: Sì, che non si ricorda più niente adesso, che carino. Colone. Stretto dalla famiglia, però insomma. E Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, che però sta continuando a recitare, cioè comunque è una che non è un'attrice giovane, ma sta lavorando un sacco adesso. Sta girando con la Rockwacker, un film italiano.
1: Sì, credo.

0: dove ti ho detto prima, mamma che memoria,
1: a Favignana
0: credo, mi sembra di ricordare.
1: Sì, hanno il triplo dei nostri anni, che sono messi molto meglio di noi perché si ricordano tutto,
0: sì.
1: E sta girando un film che parla di Wally Simpson, ne avevi già parlato,
0: sì.
1: Con John Collins,
0: sì.
1: Allora ho visto le immagini di, perché praticamente John Collins fa la duchessa di Windsor, Wally Simpson, e lei fa la sua segretaria, credo.
0: Sì, l'avvocata, la sua
1: l'avvocata.
0: Ragazzi,
1: le immagini sono da perdere la testa.
0: Bellissimo. Abbiamo parlato anche di Neroli, che è una delle fragranze della quale è costituita la candela in onore di Archie, il figlio di Meghan e Harry. Il Neroli, ci dicono, sono i fiori d'arancio amaro usati in profumeria.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: grazie di essere il nostro sostegno di contenuto di questo programma.
0: Adesso tre belle notizie legate al benessere.
1: No, non sono belle notizie, al momento sola, cioè tre notizie che la Vale ha messo insieme,
0: sì.
1: Come fosse un bouquet di floreale, e
0: sì.
1: Mi ha detto to. Sono cose di cui abbiamo già parlato ampiamente, questo per dirvi perché però che comunque quando poi uno va a cercare le notizie certi temi ritornano e sono minacce agite proprio, e che arrivano proprio al successo perché arrivano direttamente a me, anche perché io adesso con che faccia vi parlo ancora del fatto che camminare è la medicina più sottovalutata al mondo.
0: Ho capito, ma dici bene camminare. Ah, è Stromboli la Rossellini, non a dove avevo detto io.
1: Favignana. No, io ho visto ho visto delle foto di Stromboli, pensavo insomma fosse in zona. Comunque, camminare è la medicina più sottovalutata, più che altro è quella che costa di meno. Per solo che bisognerebbe impostarsi la vita per camminare almeno 20 minuti al giorno, ve l'ho detta, ve l'abbiamo detta 100
0: allora,
1: volte.
0: Questa data, 101. 20 minuti al giorno per stare bene.
1: La soluzione ai tuoi problemi, dormire bene. Ma qual è la posizione migliore per dormire? L'abbiamo detta anche questa 200 volte.
0: Supina?
1: Brava.
0: Grazie.
1: Cioè, sdraiato, a pancia in giù fa bene o fa male?
0: A pancia in giù fa male.
1: Brava, quindi l'abbiamo detta 150 milioni di volte. Di lato?
0: Di lato dipende.
1: Da cosa?
0: Dal cuscino.
1: Vabbè, un cuscino va bene se lo metti tra le gambe quando sei di lato,
0: quello lo faccio
1: e ti allinea
0: io,
1: l'asse del bacino. No, va bene soprattutto se tu sei una persona che soffre di apnee notturne, per cui stare supino, che sarebbe perfetto per la schiena, per la cervicale, se però soffri di apnee notturne ti può portare a tanto russare come un tricheco,
0: ma poi
1: avere appunto la pericolosa apnea notturna, quindi meglio di lato. E anche questa l'abbiamo detta. Chiudiamo con il bagno caldo, comunque sei veramente senza pietà. Il bagno caldo fa bene, io vivo ormai in una casa senza vasca. Tu ce l'hai?
0: Sì, ce l'ho, e mio marito se ne fa spessissimo. Cioè lui proprio si trasforma in Julia Roberts, in Pretty Woman.
1: Fa bene, io non so però se è arrivato al punto, dovresti proporglielo di farlo proprio di latte.
0: Ah, di latte vaccino?
1: Tazze di latte, due tazze di latte intero in acqua calda.
0: Ma gliele metto.
1: Gliele metto.
0: Di asina, gliele metto di asina. Una Cleopatra.
1: Non voglio sapere come ti procuri il latte d'asina. Va bene? Le abbiamo date anche queste. Tra poco però un sacco di altre belle cose.
0: Tra poco la ricetta del matcha ghiacciato.
1: È imperdibile, restate con noi.

0: 18:23 su Radio DJ. Abbiamo detto prima della canzone matcha ghiacciato, bevanda dell'estate.
1: Sì.
0: Di cui la ricetta direi che è quasi intuitiva.
1: Sì, è semplicissima. No, la notizia è quella per cui il matcha ghiacciato è la bevanda più consumata al mondo in questo periodo.
0: Ma
1: cioè,
0: veramente?
1: In questi ultimi mesi, sì, sì, sì.
0: Mi vengono in mente due o tre opzioni, evidentemente superate.
1: Evidentemente sì. Cioè, non parliamo solo di consumo in Asia, ma il consumo in Nord America, in Europa, in Italia. Lo trovate, noi poi abbiamo una posizione privilegiata perché la radio è proprio attaccata a Paolo Sarpi, che è la Chinatown di Milano, quindi qua si trova facilmente.
0: Sì.
1: Però insomma si trova anche nel resto d'Italia, credo.
0: Arriverà a diffondersi come, che ne so, il caffè di ginseng, che ormai lo trovi ovunque.
1: Sì, potrebbe. L'origine è nobile perché il matcha è un tè giapponese che si beve generalmente caldo, che ha una tradizione legata al suo consumo, la cerimonia del tè.
0: È certo, che sa un po' di erba, diciamo, sì. Clorofilla.
1: Sì, sì, sì, sì, perché ha un colore verde acceso, verde prato. Fa molto molto bene, una bevanda salutare, visivamente molto accattivante appunto per questo colore. E come si fa?
0: Ecco, perché il matcha ghiacciato è quello col latte o senza latte?
1: Tu puoi farlo col latte e senza latte, puoi farlo anche con una bevanda vegetale. Io ti do la ricetta per la bevanda vegetale?
0: Sì, il latte vegetale, perché la caratteristica del matcha è che viene venduto non nelle bustine, diciamo così,
1: ma in polvere.
0: In una polvere liofilizzata, quindi è solubile come il caffè d'orzo, per dire, o come il caffè solubile. Appunto.
1: Quindi tu da una parte prendi un cucchiaione di matcha e ci versi sopra dell'acqua calda, massimo 80 gradi l'acqua, massimo.
0: Va bene.
1: Perché sennò si perdono le proprietà.
0: Certo.
1: Dall'altra parte metti del latte del latte vegetale, del latte di cocco, dicono che sia una bomba pazzesca, in un altro bicchierone con tanto ghiaccio, scutuli forte. Versi il latte ghiacciato nel...
0: Scutuli è proprio una terminologia di Bruno Vanzani,
1: esatto,
0: noto,
1: esatto,
0: re dei cocktail.
1: Versi il latte ghiacciato nel matcha e il gioco è fatto. Anzi no, versa il matcha nel latte ghiacciato, forse. Si deve stratificare. Abbiamo messo la ricetta detta bene nelle storie di Pinocchio DJ su Instagram, la trovate lì.
0: Senza un filo di zucchero.
1: No, metticelo lo zucchero, Cuccino. Perché sennò... Sì, un po' di zucchero, un po' di miele, un po' di acero.
0: L'acero?
1: Puoi mettere l'acero.
0: Mi hai fatto quasi venir voglia.
1: Oh,
0: allora,
1: contenta.
0: Tra poco abbiamo ancora notizie dal mondo.
1: Sì, uno speciale moda.
0: E poi perché c'è un modo alternativo che non vi diciamo adesso. E con

0: lui viene chiamato che cosa?
1: La bacca della rosa canina.
0: Che già...
1: La bacca della rosa canina, tu scherzi, ma... fa benissimo.
0: Non vedo l'ora di sapere il perché.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia tornando a essere prodotta nella fabbrica di Mirafiori a Torino.
0: Scoprite nuova 500 ibrida nelle concessionarie Fiat e alla DJ10.
2: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
10: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
9: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
10: Ah però,
11: con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM. Tu a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon

0: McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Allora, di Harry Styles alle 18.35, cosa potremmo dire di nuovo? Diciamo di nuovo che oltre a questa canzone è uscito il nuovo singolo con un video pazzesco di cui parlano tutti, soprattutto per i braghini che aveva.
1: Che braghini aveva? Non l'ho visto.
0: Pantalonetto sportivo, diciamo retro.
1: Come corto?
0: Corto.
1: Da corsa a corto?
0: No, da
1: anni
0: corsa,
1: 70.
0: Tipo tennista, okay. Però mezza coscia, tre quarti nuda.
1: Ok.
0: Con poi una cravatta, c'era cioè un look, però coreografia dove lui balla con 150.
1: Mamma, come ti è piaciuto?
0: È piaciuto a tutti, tutti non parlano d'altro della braghina.
1: Okay.
0: Per dire, ma perché l'ho fatto questo? Per darti il gancio, perché è il momento dello speciale moda.
1: Esattamente, chi meglio di me vi può parlare di moda con tre tendenze in arrivo. La prima, cioè due sono grandi ritorni, ma in realtà ritorno di niente perché non sono mai andati via. Sto parlando del Pinocchietto.
0: No, non è vero.

0: questo è il suo anno, però non si chiama più Pinocchietto, ma ha ripreso il suo nome d'origine, Capri Pants.
1: I Capri Pants. Beh, Roberto Ferrari, vedi, non li ha mai smesso,
0: non li ha mai smesso di togliere.
1: Fa aspettare, poi fa il giro, sì. e torni di moda.
0: Il Capri Pants, a differenza del Pinocchietto, è un fil più lungo. È un fil più lungo e dignitoso, cioè resta un po'. Vabbè, dai, è quella. Cioè,
1: allora, il discorso qual è? Lì è che rispetto ad altre cose, come, no, in realtà tutto dipende sempre da che, la verità è da che corpo hai. Però anche questi pantalonetti.
0: No, non stanno male. Stanno male a tutti. Stanno male a tutti. Devi essere veramente super filiforme per.
1: O alto,
0: per
1: sei
0: goderne.
1: Metri e mezzo.
0: Sì, ma anche quello di sei metri e mezzo sta male.
1: Sì, perché poi magari sei sei metri e mezzo, ma tanto schiena. Sono brutti,
0: però tornano, ve lo dico. Torna la scollatura definita con sotto il push-up, il reggiseno push-up, che ha vissuto anni di grande gloria a fine 90, primi 2000.
1: Certo.
0: Poi dopo l'abbiamo abbandonato perché comunque è un impegno portare il push-up, cioè bisogna utilizzarlo con cautela, insomma, non è comodissimo. Dice che adesso torna, è tornato. E
1: aveva ragione mia mamma, che stava cercando in aeroporto. Siccome siamo andati in vacanza dai suoceri, diciamo, in Sardegna, siamo andati in aeroporto. Mia mamma cercava disperatamente una canotta con le coppe. Ho detto, mamma,
0: ma
1: ti
0: perché?
1: Sembra il caso? E lei mi ha detto, sì, perché è comoda, vedi? Aveva ragione.
0: Brava.
1: Non l'ha trovata della sua taglia, non l'ha trovata.
0: E chiudo con la vestaglia che. Dicono gli esperti, è il nuovo capo su cui puntare.
1: Io, Vale, te lo voglio dire, la vestaglia ti sta bene.
0: Ma la vestaglia per uscire, però,
1: la mattina quando porti la gira,
0: certo, al parco con la melma fino a
1: ginocchia. Con la melma, però quando non c'è la melma.
0: No, però se avete una bella vestaglia di seta, la potete utilizzare o come vestito e sotto niente, sotto il push up, o come soprabito. Così dicono.
1: Lo
0: va
1: farai?
0: Bene? No, non credo. Io, sai che sono legata al mio look da lesbica che va a funghi. Mi ci trovo bene, tanti anni che l'ho collaudato.
1: Ma noi
0: che me frega.
1: Sì, ma perché in realtà dentro di te ci sono tante anime di Valentina.
0: Esatto.
1: Come dentro di me siamo moltitudini, diceva qualcuno. E io so che dentro l'anima di Valentina c'è anche una piccolina che guarda Colazione da Tiffany e sogna come la protagonista. Un po' come fa Carla Bruni.

0: Grazie. Carla Bruni aveva i Capri Pants e le stavano bene.
1: Le stavano
0: a qualcuno
1: bene.
0: Stanno bene.
1: Le stavano bene, era scalza e aveva i capelli lunghi che le coprivano i seni e suonava la chitarra.
0: Più grande di noi e comunque resta figa.
1: Ah sì, certo.
0: Ovviamente, grazie Carla Bruni, grazie mille. Adesso facciamo un piccolo giro del mondo con tre notizie veloci, va bene?
1: Sì, parti tu.
0: Allora, comincio io con... eccomi, mi trovo. Allora, sono in questa strada... dentro al complesso The Heart of Europe, che è un arcipelago di isole artificiali ispirate all'architettura dell'Europa. Siamo a Dubai.
1: Okay.
0: È tutto artificiale, ma c'è questa strada che è lunga più di un chilometro, in cui oggettivamente nel mondo oggi viene fatto piovere regolarmente quando si vuole. Non è quel lavoro fatto di bombardamento di sali minerali nelle nuvole per far venire proprio il cielo nuvoloso, cioè dall'alto ci sono delle tettoie da cui sparano l'acqua.
1: Sì.
0: Però sostanzialmente, siccome è una zona, cioè è una strada con degli edifici un po' alti, hanno ricostruito un mini habitat per cui la temperatura non sale mai sopra i 27 gradi. Che tu dici, è caldo 27 gradi?
1: Certo,
0: ma
1: è
0: caldissimo. No, ma fuori sono 50.
1: Urca, quindi fresco dentro.
0: Quindi 27 gradi costanti, umidità 60% e venti a 5 km orari. Cioè hanno messo questa roba fissa e quando il termometro, il termostato insomma capisce che fa troppo caldo, comincia a far piovere.
1: Bello.
0: E abbassa la temperatura tutto intorno. C'è questo venticello di acqua bagnata che circola intorno. La gente può star lì, un po' mette l'ansia, un po' però forse possiamo tecnologicamente recuperare un po' di quegli sbalzi del meteo che abbiamo generato noi con il nostro troppo inquinamento. A te la linea.
1: Io mi trovo in Giappone.
0: Ah, ma dai,
1: sì,
0: Lucia Pina.
1: Sì, sì, non sono con lei perché sono venuta in un locale.
0: Hai fatto bene, vuoi stare in vacanza un attimo?
1: No, perché sono sempre addosso.
0: Sempre addosso.
1: Basta.
0: No. Dove sei? Dove
1: sono
0: sei?
1: In un locale, insieme a me ci sono un sacco di altre persone. Siamo tutti seduti davanti a uno schermo. Abbiamo deciso di noleggiare un film triste perché abbiamo voglia di piangere.
0: No,
1: sì, se ne è già parlato. Di quei locali nei quali si va a piangere per liberare le emozioni, per sfogarsi, insomma, fa bene.
0: Ma certo, tante volte uno al Maghino vorrebbe farlo, ma da solo poi ti inibisci, non sai, magari ti prendi troppo male. In gruppo
1: è meglio. Poi il pianto è scatenato da questo film che abbiamo scelto, film struggente. Non siamo soli, perché abbiamo avuto la possibilità di noleggiare uomini affascinanti ingaggiati per asciugarci le lacrime. Io ne ho uno accanto a me.
0: Vale, è affascinante.
1: È molto affascinante. Le lacrime non mi scendono.
0: Mi dicevo io, chi è questo qua?
1: È qua.
0: È noleggiato?
1: No, gli ho chiesto, l'ho pagato, è un servizio.
0: È un servizio. Noleggio.
1: Sì. Aspetto di piangere, perché signore è qua con un fazzoletto in mano, ma le lacrime non c'è. Aspetti,
0: vale.
1: Adesso piangerò.
0: Vale, però un film di Ben Hill non è un film che fa piangere, cioè è difficile.
1: Ti lascio che devo guardare il film, ciao, te la linea.
0: Ciao, grazie. Allora, io sono nel cantone francese della Svizzera, come sentite, ce la vogliamo immaginare così, a quest'ora fa bene. In realtà, qua non passa tantissima gente, io sono anche a piedi. Allora, la cosa che ancora si usa tanto, perché comunque c'è un gran trascorso fricchettone qua nei cantoni,
1: sì,
0: è quello di chiedere l'autostop. Solo che quelli della mia età e più grandi, cioè quelli che da giovani veramente facevano tanto autostop negli anni 70, eccetera, e continuano a volerlo fare, si inquina meno, conosci delle persone. Solo che, ecco, questa strada la vedi? Vedi che non ci sono neanche troppo riparo.
1: Ci sono solo mucche.
0: Allora cosa è successo? Ringrazio che a Châteaudun, dove mi trovo, sono state installate dalla amministrazione diverse panchine sormontate da un pannello luminoso con la scritta Stop Merci.
1: Oh.
0: Praticamente le persone di una certa età che vogliono fare l'autostop lo possono fare da seduti.

0: certo.
1: Cioè, ti stai lì seduto un attimo. Quando vedi che arriva una macchina, ti alzi, magari e muovi il dito.
0: Vedere il dito. Perché ancora va il dito, no? Per chiedere l'autostop.
1: Sì, sì. Il pollice vale, il pollice. Perché altre dita non ti prendono. Okay. Non puoi, cioè, nel senso, okay. Se si fermano, non è per farti una cortesia. Canton Vaud. Nel caso vi interessasse, fate una capatina, trovate queste panchine colorate, sono carine.
0: Molto carino.
1: Vabbè, io aspetto, vediamo chi vi carica,
0: sì,
1: va bene?
0: Sì. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Alle 18.49 possiamo dirvelo con tutta onestà, le notizie oggi erano quello che erano, eh? Non erano proprio...
1: Vabbè, no, dai, hanno fatto loro.
0: Sì,
1: han
0: sì.
1: Fatto loro.
0: Ragazzi, il giro in redazione di notizie è a volte è faticoso. Perché...
1: Può essere piuma e può essere ferro.
0: Quello che succede nel mondo è quello che succede. Ma chiudiamo col botto.
1: Chiudiamo con la rosa canina, che forse non tutti sanno che è una delle piante più diffuse in tutta Europa. È quella che dà le bacche rosse. Le bacche rosse fanno molto bene alla salute. Sono... aiutano il sistema immunitario, sono antinfiammatorie, antiossidanti, digestive. Bisogna saperle trattare, perché tu le apri e c'è dentro dei semini.
0: Io
1: i
0: non
1: semini,
0: le apro.
1: I semini sono rivestiti di peli. Quei peli lì, se non li levi bene,
0: paura.
1: Fanno, no, sono urticanti. Se mangi la polpa delle bacche senza levar bene quei pelini, ti bruciano. Ed è proprio per questo che il nome volgare delle bacche della rosa canina è grattaculi. Fine del...
0: Com'è?
1: Grattaculi. Grattaculi. Chiamate
0: ma perché
1: così.
0: Cosa ti succede?
1: Perché quando escono bruciano tantissimo.
0: Oh mio Dio!
1: Per cui non cucinatele a casa. Comprate marmellate di bacche di rosa canina.
0: Ma infatti,
1: infusi.
0: Non fate a casa.
1: Non fate, non per la prima volta vi dico, non fatelo a casa.

0: grazie di averci seguito. Domani puntata speciale
1: di martedì flop,
0: mi raccomando, contiamo su di voi.
1: Sì, cominciate a pensare ai vostri flop.
0: Buona serata, a domani.
1: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli

0: Ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedelasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 19. DJ!
5: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In apertura la cronaca, Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 di aprile insieme con i suoi due figli di 16 e 14 anni e i suoi quattro cani, aveva lasciato una lettera al padre. Dallo scritto ritrovato nella casa del genitore da un inviato di Sky TG24 emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. La donna è partita da Castel dall'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento, vicino Udine. Al momento non si hanno altre notizie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della nave Ondius. Le analisi hanno rivelato inoltre che i campioni esaminati sono collegati alla stessa fonte di infezione originaria. Non c'è quindi una nuova variante del virus e il rischio di diffusione, secondo l'OMS, resta molto basso. In Italia sono 4 le persone sotto osservazione che sono in quarantena obbligatoria. I 4 resteranno in isolamento per 45 giorni. Sono tutti asintomatici. L'Iran pensa che io senta pressione, non ho alcuna pressione e otterremo una vittoria totale. Lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando ai giornalisti dallo studio Ovale della Casa Bianca dopo aver rifiutato la controproposta di Teheran al piano americano in 14 punti. Trump ha fatto inoltre un paragone medico per definire lo stato del cessate il fuoco. È come un malato, ha detto, attaccato alle macchine. In questo clima di incertezza sull'evoluzione della guerra in Iran, le borse europee hanno

0: Chiuso contrastate, Parigi e Madrid hanno segnato ribassi, Francoforte ha terminato la giornata praticamente invariata, Londra ha guadagnato lo 0,36%, Milano la migliore ha fatto segnare un più 0,76%. Siamo allo sport, il tennis, agli internazionali di Roma, oggi Jannik Sinner ha passeggiato sull'australiano Popirin vincendo in due set 6-2 e 6-0, l'azzurro numero uno al mondo si è qualificato così per gli ottavi di finale dove domani sfiderà l'altro italiano Andrea Pellegrino che oggi ha eliminato l'americano Tiafoe. In serata scenderà in campo anche Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Stasera si completa anche la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna, con una vittoria i partenopei si garantirebbero la qualificazione per la prossima Champions League. Calcio d'inizio alle 20:45.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, ci teniamo a specificarlo, non ha avuto alcun contatto a rischio con l'umorismo.
1: No,
4: quindi siamo immuni.
1: È un virus che non ci colpirà.
4: Siamo immuni. Oggi è lunedì 11 maggio 2026. Oh raga, oggi non ci sono feste particolari.
1: No!
4: Quindi ci buttiamo sui santi. Oggi è San Gengolfo di Borgogna, wow. Giuro. Quindi auguri a tutti i Gengolfi d'Italia, credo entrambi. Cioè,
1: guarda.
4: Gengolfo, io non l'avevo mai sentito, però è vero che esiste. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Milano, celebrati gli 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala. Standing ovation per il presidente Mattarella e la sua straordinaria interpretazione di Cavaradossi.
4: Dici che
1: citazione
4: sia
1: alta.
4: Si è andato lì per quello.
1: Sì,
4: chi
1: si
4: lo
1: è
4: sa.
1: Cantato benissimo.
4: Se quella era una citazione alta, senti questa.
1: Vai.
4: Che citazione nerd. Esteri, Putin propone Schröder come mediatore tra lui e l'Ucraina. Non è il caso di fidarsi, hanno commentato le tartarughe ninja.
1: Io me la sento arrivare dallo sh.
4: L'avevo anticipato. Se non l'avessi anticipato. Forse, chi lo sa. Andiamo con la prossima.
1: Antivirus. Moderna sta lavorando al vaccino, ma l'amministratore delegato è cauto. Non è detto che stavolta riusciamo a inserirci il 5G.
4: E allora non lo fate.
1: Vabbè,
4: posso
1: allora
4: dire. Italia, furto alla mostra su Raffaella Carrà. La guardia giurata racconta: effettivamente mi è sembrato di sentire un rumore.
1: Anche da prima mi è sembrato di sentire un rumore. Eccoci qua. Madrid, Eric Clapton colpito da un vinile sul palco. Concerto interrotto, ma battuto il record mondiale di lancio del disco.
4: Credo tecnicamente anche di
1: copertina. Chissà se ha preso l'intro lanciando.
4: Stati Uniti, arriva il campionato di calcio per persone sovrappeso, come lo chiamiamo in Italia, la terza categoria.
1: Allora,
4: salutiamo tutti gli amici che giocano in terza categoria. Anch'io l'ho fatto per un periodo. Prego.
1: Ecco. Vicenza, parroco celebra la messa al bar e racconta la parabola della trasformazione dell'acqua in Campari.
4: È una parabola minore, ma tutto sommato efficace. IOR, la Banca Vaticana chiude il bilancio con un utile netto di 51 milioni di euro. Ma voi con l'8 per 1000 potete fare tanto.
1: Oh.
4: E con questo salutiamo le nostre possibilità di andare in onda anche su TV 2000.
1: Vai. Vabbè. Calcio, l'Inter in visita al Papa gli regala la maglia col suo nome e chiede di accelerare il processo per la beatificazione dell'arbitro Rocchi.
4: Ma nessuno. E anche e con questo
1: e
4: ci giochiamo
1: la possibilità di
4: andare
1: da San Siro.
4: Sì, a Piano Gentile, credo sia al posto dell'Inter. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi
1: e i vostri
4: vocali. Io perché rido? Perché so qual è la canzone che sta per arrivare. Allora, Agnese, vieni qua, vieni alla mia sinistra. Chiara, vieni alla mia destra. Vieni alla mia destra. Ok? Allora.
1: Ma io non la sento, sono senza le cuffie.
4: Giusto. Allora, pronti con le mani, una avanti e una indietro.
1: Sì.
4: Dite insieme a me: benvenuti a Chiacchiericcio al mio 3. 1, 2, 3. Benvenuti
1: a Chiacchiericcio.
4: E ora. Si balla.
5: No!

0: Chiara Ciccio, sì. Mi porto avanti e muovo la colita. Bravo. Faccio bene.
1: Possiamo lasciare tutta,
2: non
1: niente.
2: Possiamo mettere questa canzone. Comunque ricordiamo, colonna sonora di un film premio Oscar.
1: Sì,
2: questa
1: è vero,
2: canzone,
1: questa
2: quindi
1: la grande bellezza, la grande bellezza.
2: Aspettiamo, scusate, che Sorrentino usi la bomba.
1: Ah, abbiamo avuto un attacco di latinoamericano, sì, scusate. Qualcuno ci fa notare che effettivamente dopo TV 2000 a Piano Gentile ci siamo giocati anche Radio DJ con questa, esatto, canzone La Bomba dei King Africa. Ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Prima di svelarvi perché abbiamo scelto questo disco, visto che molti hanno indovinato, dobbiamo fare un'errata corrige.
3: Con tutto il rispetto per ogni Gengolfo d'Italia,
1: sì,
3: ma oggi è anche San Fabio, quindi auguri a me, grazie. Fabio da Bari.
1: Auguri a tutti i Fabi e auguri anche ad Alessandro Cattelan che compie gli anni, già che ci siamo.
2: Auguri.
1: Anche Edoardo Ferrario che compie. Ormai siamo diventati così, una radio di auguri.
2: È vero.
1: Ma perché abbiamo scelto La Bomba in questa puntata? Ce lo dice Maria Antonietta.
4: Ciao Chiara e Ciccio, la notizia di oggi potrebbe essere il ragazzino che nel modenese ha portato a scuola una bomba, una vecchia bomba, e hanno dovuto evacuare l'edificio.
1: Corretto, giustissimo.
2: Sì, giustissimo. Siamo a Modena al liceo Muratori San Carlo, un liceo classico in cui un ragazzo del terzo anno, sì, ha deciso di portare a scuola una cosa da far vedere al suo insegnante di storia.
1: Chi non l'ha fatto, d'altra parte?
2: Cioè, mostra e dimostra, sì, dicevano nei Simpson, usando questa traduzione. E la cosa che ha portato è stato un proiettile di un mortaio risalente alla Prima Guerra Mondiale.
1: Eccala. Ha detto, guardate, io ho questo.
2: Io
1: era un missilone.
2: Tirandolo fuori dallo zaino, non lo so, da un borsone, non ne ho idea, lo mostra appunto in classe e ovviamente scatta il panico, comunque è un proiettile ancora tutto intero, cioè cosa ne facciamo? Quindi sono stati chiamati i militari e in realtà fortunatamente non è stato necessario l'intervento degli artificieri,
1: perché il proiettile era,
2: perché evidentemente
1: non poteva esplodere,
2: esatto, però comunque il proiettile è stato portato in cortile, si vedono anche delle immagini che hanno fatto tipo hanno messo le corde attorno a delle panchine per evitare che

0: gente si avvicinasse e sono state appunto interrotte tutte le lezioni.
1: Della prima guerra mondiale abbiamo
0: detto. Della prima guerra mondiale. Ora, è stato già escluso il fatto che sia stato una cosa goliardica, quindi che lui l'abbia portato per fare uno scherzo, anche perché ammazza che scherzo porta una rana, non lo so, è una roba più semplice, non ne ho idea. Però non, si è pensato che sia stata una leggerezza da parte dello studente.
1: Siamo all'elementare, abbiamo detto.
0: No, siamo al liceo.
1: Al liceo. Al liceo. Leggerezza, non lo so.
0: È stata una leggerezza, però comunque ci sarà una ripercussione disciplinare su questo studente, perché sono state bloccate appunto tutte le lezioni nell'istituto.
1: Come aveva fatto questo studente ad avere un missilotto della prima guerra mondiale?
0: Questa è l'altra domanda che resta senza risposta.
1: Saranno stati i genitori ad averlo, non credo.
0: Era una cosa del nonno,
1: o forse un quindicenne immortale che era già quindicenne nel 1919, quindi
0: magari è uno di quelli, come ci sono certi programmi sulle TV che guardano i maschi,
1: certo le TV eterosessuali, esatto, tipo D-Max e cose così,
0: dove ci sono dei giovani coi metal detector che vanno in mezzo ai boschi.
1: Beh, però in quel caso sarebbe stato molto pericoloso, perché a volte trovano delle robe potenzialmente ancora inesplose, quindi esplosive. Bene, questa è la notizia. Fra un attimo, su questa notizia, al 347-342-5220, come ogni sera insieme a voi, ci facciamo su del sano e vecchio chiacchiericcio.

0: Comunque, auguri, auguri, li avete fatti a tutti, ma non a Mary J, che ha fatto io gli anni ieri. Auguri.
1: Ma siamo delle persone orrende. Auguri Mary J, tu sì che sei una redattrice, no come Agnese qua.
2: Oggi avvisa dei compleanni.
1: Auguri, auguri, auguri di cuore. Adesso scriviamo
2: comunque
1: un bel...
2: era piemontese.
1: Era piemontese. Sì, anzi facciamo così, mandateci degli auguri per Mary J, così glieli giriamo e recuperiamo la figura.

0: traccia che abbiamo fatto. Stiamo parlando, ah no, devo disannunciare Gaia perché è un disco nuovo, Bossa Nostra, il nuovo di Gaia, prima volta che lo passiamo qui su Chiacchiericcio. Siamo partiti dalla notizia di questo ragazzo di Modena che ha portato a scuola un bel missilotto della prima guerra mondiale, sì, per fortuna inesploso, sì, e non poteva esplodere, e lo ha fatto con grande leggerezza, si racconta. Però in realtà questa cosa a me ha sbloccato diversi ricordi, perché io ricordo benissimo di aver portato un sacco di cose a scuola. Quando il tuo mondo è quello e compravo un giocattolo nuovo, una cosa, sì, lo portavi a scuola, a far vedere gli altri
1: con entusiasmo.
0: Ma ero solo io o
2: no, ma va,
1: alle elementari mi è successo, sì.
0: Ecco, forse al liceo, però sì, non è detto, sai,
1: al liceo non magari per farlo vedere però alle mie compagne di classe al massimo, non ai professori.
0: Adesso non ricordo esattamente cosa, però tipo i giocattoli nuovi, le cose matte che arrivavano a casa, io le portavo a scuola perché ci tenevo a farle vedere agli altri, una condivisione d'esperienza. Agnese, tu che sei più fresca di scuola,
3: All'elementare sì, in giochi, anche se ero un po' gelosa. Cioè, che volevo non farlo vedere, però tipo non
0: vedere ma non toccare, una profumiera del giocattolo. diciamo così.
1: Allora,
0: e Pagax?
2: Io sì, tantissimo, soprattutto per la condivisione, come dicevi tu, carte, pupazzi, macchinine, certo. Ma soprattutto a un certo punto noi ci siamo messi a fare il mercatino dei giocattoli che non usavamo più.
0: Oh, beh, che bello.
2: E la moneta di scambio erano i pinoli.
1: Beh, cacchio, valgono 50
2: perché
1: euro
2: l'uno. Perché nel cortile c'era. Sì,
0: in questa,
2: è una storia così.
0: In questa imperia, no?
2: Sì, sì, vicino.
0: In questa imperia povera di periferia, dove si pagavano gli oggetti con i pinoli, e si combatteva aspramente per questi pinoli, a coltellate tra i ragazzi. Tu hai 3 pinoli, io 4 così, pinoli. Mamma e solo mia, i ricchi potevano permettersi il pesto.
1: Certo, certo. Oh.
0: Qualcuno ci manda un messaggio su cose bizzarre portate a scuola. Poi non ho ancora chiesto a te, Chiara, ma ci arrivo.
4: Ciao Chiacchiericci, ma io ho 15 anni, ma sono il re di portare le cose strane a scuola. Nel senso, ormai è un mese che vado a scuola con in tasca 2 corna di camoscio.
1: Ma in che senso?
0: Ma perché?
4: Ma poi non mi ricordo neanche tante di quelle robe che ho portato strane a scuola.
0: Ma perché 2 corna di camoscio? Ma poi come sono fatte le corna di camoscio?
1: Ma poi ci stanno
2: detto che
1: in
2: ha
1: 15
2: tasca?
0: Anni. Sì. E come le ha 2 corna di camoscio?
1: Però,
0: le ha
1: 15 più che altro, quanto sono lunghe le tasche? Perché le corna di camoscio sono lunghe. Cioè, non lunghissime, però almeno un 30 centimetri.
0: Poi che ci fai a scuola con le corna di camoscio?
1: Ti gratti la schiena, non lo so. Ti prude.
0: Quando qualcuno, quando la professoressa chiede un volontario, tu alzi la tua corna di camoscio.
1: Sì.
0: Chiara, tu ricordi di aver portato qualcosa a scuola?
1: Io ho un ricordo molto specifico, perché è legato a un mio grosso trauma.
0: È triste, quindi?
1: Ma no, storia triste, okay, no. È storia di rabbia. Io... No, no. Sì. Allora, io porto a scuola un libro che ha le pagine profumate.
0: Sì.
1: Questa cosa è incredibile.
0: Sì.
1: È un libro di storia, cioè con dentro una favola, tipo, però le pagine sono profumate.
0: Tipo
1: pazzesco.
0: Il becco giallo, c'era cioè una roba,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: così.
1: Mi sa che era del becco giallo. Quindi lo porto così, ce l'ho sulla banco. Pazzesco, bellissimo, ne parlo con tutti e ne parlo anche ai miei insegnanti. Questa cosa succede lo stesso giorno in cui ci spiegano la differenza della A senza H e la A con l'H. E a un certo punto, io voglio sperare che questi ricordi siano sommati uno sull'altro, che siano sempre, perché se no veramente questa professoressa, maestra di italiano deve andare in galera. Però io sbaglio spesso durante quella lezione, che non so, a casa non è con l'H, io dico calacca, okay, cose del genere. E a un certo punto questa maestra dice: tu arrivi qua con questo libro profumato che ti distrae e non capisci niente di quello che stiamo facendo. Quindi io da lì ho questo piccolo
0: problema con l'H ancora.
1: Ancora oggi ho questa piccola angoscia degli errori.
0: Ah, è il trauma.
1: È un po' di, cioè, tipo che adesso questa a me mena col libro.
0: Con il libro profumato. Quindi lasciandoti un trauma, ma al sapore di rosetta, probabilmente.
1: Sì, al sapore di fragola artificiale.
0: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ovviamente, perché chiunque ha portato qualcosa a scuola. Li sentiamo dopo il disco di Christina Aguilera. Sweet Sugar.

0: Ma Padax dove andava a scuola? A Diano Marina, perché nel mio cortile della scuola c'erano i pinoli. Anche noi, nati millennials e cresciuti negli anni 90, scambiavamo pinoli come merce rara. A saperlo adesso quanto costano.
1: Questo senz'altro, questo senz'altro è vero. Facevi scuola a Diano Marina, no?
2: No, San Biagio della Cima.
1: Ma poi tu non sei millennials.
2: No, no, neanche. No, esatto. Era il 2000 proprio, sì. 2000.
1: Sei molto, molto più giovane.
3: Invece degli euro... usavate i pinoli.
1: Questa cosa di portare cose bizzarre a scuola, abbiamo più di una testimonianza, alcune anche un po' pericolosine.
4: Comunque anche un mio compagno di classe ha portato un proiettile a scuola. Era soltanto la cartuccia perché era già esploso, ma l'ha trovato in spiaggia.
3: Ah.
4: È successo in prima media. Ora sono in terza. Abbiamo aperto una capsula del tempo che avevamo fatto in prima, appunto, e lui ha trovato questo proiettile. Fabio da Bari.
1: Sì, una minaccia lasciata al se stesso del futuro.
3: Ma io la cosa che non ho capito è era segreto il contenuto di questa capsula, per cui lui l'ha messo dentro. Pensa se c'è un omicidio che si risolve con quel proiettile lì.
1: Wow, che storia. E la prova è lì nella
3: capsula.
1: Pensa ai podcast true crime che potrebbero farci. È arrivato un messaggio per te, Chiara.
5: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Non di cose che ho portato a scuola, ma vi volevo parlare dei libri profumati che adesso li ho ripresi fuori dopo 40 anni circa. Li ho regalati alla mia bambina.
3: Sì.
5: Piccole donne e piccole donne crescono, dopo 40 anni ancora profumano e identici.
1: Come va, Chiara? Ti sblocca il trauma questo?
3: Allora, è bellissima questa cosa. L'unico problema è, ma se profumano per 40 anni... di che sostanza sono bevute queste pagine? No,
1: non lo vogliamo sapere.
3: Forse dobbiamo metterle in cortile.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci.

0: fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
9: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
20: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Potential Somber. Non mi ero accorto che c'erano tutti questi suonini. Un po' tipo giuoco anni 80. State ascoltando Radio DJ. Questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Apriti cielo, sono arrivati un sacco di messaggi, partendo dalla notizia del ragazzo di Modena, il liceale di Modena, che ha portato a scuola una bomba inesplosa della Prima Guerra Mondiale.
1: Vabbè,
0: per
1: dai.
0: Fortuna tutto si è risolto per il meglio. Vi abbiamo chiesto, avete cominciato a raccontarci delle cose che portavate voi a scuola. E apriti cielo,
1: tutti criminali.
0: Un po' sì, posso dire. Senti Alberto.
2: Io ragazzi portavo a scuola il Mistral, pausa a ricreazione, caffettino alla macchinetta e un goccio di Mistral.
0: Capito?
1: Ma scusa, però a che età questa cosa?
0: L'elementare,
1: no,
0: credo.
1: Dai.
0: No, non lo so, un caffè corretto, scusa, perché perché no? Ma non è l'unico.
1: Il Mistral cos'è, con l'anice?
0: Il Mistral lo usava mia nonna per i dolci.
1: Allora.
0: Però sì. Non vorrei confondermi con l'Alkens.
1: L'Alkens?
0: Come diceva mia nonna sempre.
1: Come diceva?
0: L'Alkens.
1: L'Alkens.
0: L'Alkens. Che credo fosse l'Alkermes.
3: Anice.
0: E poi Carmine, stessa cosa.
4: Mi tocca fare una voce diversa dalla mia.
0: Ah già, voleva rimanere anonimo. Ops. Quindi non lo sentiamo perché ho appena detto il nome. No, vabbè, lo sentiamo.
4: Perché
0: uguale.
4: Ho due figli. Sto andando a prendere quello grande.
0: Dacci più dettagli
4: di latino che fa la seconda superiore. Ma volevo raccontare di quando io ho portato mezza bottiglia di Montenegro a scuola e facevo la quarta superiore.
0: Vabbè,
1: però
0: dai,
1: quarta superiore sei maggiorenne,
0: sì,
1: no?
0: Poi la filosofia è sempre stata difficile da digerire.
1: Esatto.
0: Quindi è giusto portare del... No, non è giusto.
1: No, non è giusto, raga. Scherzando. Non portate
0: un... Dov'è? C'era un messaggio scritto, eccolo qua. Elisabetta, ciao chiacchiericci, sono Elisabetta al liceo. Il mio compagno portava un criceto nel taschino della camicia. Che cosa?
1: Scusate.
0: Stavate per esplodere. Sì. Che cosa tenerella? Poi c'è Francesca.
5: Ciao chiacchiericci. Io portai al liceo l'attestato di mio nonno, che era camicia nera firmato da Mussolini.
0: Ah, però.
5: Non so se può essere identificata come una cosa strana.
1: Particolare.
5: Però andavo dalle suore, quindi risultò molto strana.
1: Vabbè, nero su nero.
0: Nero su nero, comunque sfinava. Poi un messaggio che, cacchio, vorrei tornare.

0: a scuola per fare questa cosa che suggerisce Andrea.
1: Aiuto.
2: Ciao chiacchiericci, io portavo cose a scuola ma mi mettevo d'accordo, lo facevamo anche apposta con le altre classi, con i miei amici, nel senso che andavamo a chiedere nelle altre classi: scusate, avete uno scolapasta, uno stendino, un ferro da stiro? E ci eravamo messi d'accordo, per cui alla richiesta anomala comunque
0: qualcuno
2: c'era quello che rispondeva: sì, l'ho portato, ce l'ho io.
0: Questa cosa è geniale.
3: Bellissimo.
0: Cioè, tu ti metti d'accordo con un'altra classe, poi entri: scusate, avete un acceleratore di particelle? Sì, eccolo qua.
3: E il professore che dice: ma guarda sto scemo, invece eccolo.
0: Scusami Pagax, lo so che abbiamo poco tempo, ma non posso non mandare il messaggio di Alice, perché è troppo tenero, perché sono in due e si suggeriscono a vicenda.
4: Ciao chiacchierici, oggi a scuola ho creato una corda di elastici fatta da me.
5: Lunga 3 metri e mezzo.
4: Lunga 3 metri e 20.
3: Però.
4: L'ho presa nell'intervallo e tutti la volevano usare.
5: Di chi hai anche giocato a limbo?
4: E alla fine ho ceduto e abbiamo giocato a limbo.
0: Capito? A limbo con la corda di elastici. Ciao, ciao a entrambi. Non ci avete detto i vostri nomi, ma andiamo comunque un abbraccione.

0: cui praticamente portano cose a caso a scuola.
1: Ah.
0: Magari questo ragazzo stava facendo quello.
1: Capito?
2: Ciao.
1: Potrebbe essere per questo che il ragazzo di Modena ha portato la bomba inesplosa della prima guerra mondiale. Possiamo sconsigliare questo trend? Cioè, non cose a caso. Se dovete portare delle cose a scuola, portate delle cose che non mettano a repentaglio la vita dei vostri compagni.
2: Comunque, evidentemente Agnese non è più così giovane da sapere tutti i trend dei social.
3: Magari mi informo anche su altri canali.
2: Il New York Times è arrivata lei.
1: Allora, se Agnese si informa sul New York Times, sa che cosa succede domani. Cosa comincia domani? Il festival di Cannes. Ma certo che sì, domani festival del cinema anche d'autore, se vogliamo. Ultimo intervento di Chiacchiericcio, parliamo di quello con la classificina di oggi, perché io sono andato a cercarvi i film che saranno presentati da domani al festival di Cannes. Film d'autore, film che provengono da tutto il mondo.
2: Alla
1: posizione numero 11 il regista nordcoreano Sung Ji-young presenta l'opera Purtroppo rimasta incompleta a causa della sua prematura scomparsa, dal titolo Kim Jong-un è un pezzo di merda.
2: È rimasta incompiuta.
1: Quindi così. Posizione numero 10 dagli Stati Uniti arriva il film Reconstruction.
2: My guy.
1: Un'operazione

0: geniale a basso budget, perché è il film catastrofico Earthquake mandato al contrario. Quindi tutto,
1: bello,
0: si,
1: tutto si rimette a posto.
0: Posizione numero 9 dall'Irlanda, il maestro Steve McNamara presenta La Grande Bugia, un cortometraggio di 6 ore.
1: Non ha capito il compito.
0: Posizione numero 8 in concorso per il Giappone, il film Mashimaste Sundigai Tashino Kai, che tradotto significa suoni onomatopeici che suonano giapponese.
1: Un
0: film
1: un po' razzista.
0: Onesto, è anche un po' razzista, se vogliamo. Posizione numero 7 dal Canada arriva Cronache dall'oscurità, un'opera provocatoria di un regista che si è accorto solo alla fine di non aver tolto il tappo alla videocamera.
1: No!
0: E poi ha fatto di necessità virtù. Posizione numero 6 dalla Thailandia, il regista Phak Chai Song Paisan presenta il film Mi verrà meglio il prossimo, forse non uno dei suoi più riusciti. Posizione numero 5 dalla Svezia arriva IKEA, un film costato pochissimo, la cui particolarità è che ha le scene separate e te le monti da solo.
1: Certo.
0: Posizione numero 4 è dalla Russia, il ricchissimo oligarca Pyodor Moshivoski presenta la sua opera prima dal titolo Ho corrotto la giuria, probabile vincitore.
1: Non può dirlo così.
0: Posizione numero 3 dall'Italia arriva Il pirata del pirata dei Caraibi, che è il film Il pirata dei Caraibi ma ripreso con una videocamera
1: dalla sala dove lo proiettano.
0: E alla posizione numero 2 c'è dal Belgio, per la regia di Jean-Louis Dubois, arriva Film Fucsia, un film che ha avuto problemi di color correction.
1: No!
0: Tutto un po', eh?
1: Allora.
0: E alla posizione numero 1 della classifica degli 11 film che saranno presentati da domani al Festival di Cannes, c'è dall'Inghilterra il film accolto malissimo dai critici, dal titolo Critici di merda.
1: Bello.

0: sono volate parole grosse durante il disco di Paola Iezzi, Stessa direzione, soprattutto da parte del nostro regista Francesco Pagax Paganelli.
1: Però è solo invidioso perché qualcuno suona il sax e quel qualcuno non è lui.
2: È vero, sulle hit.
0: Ha detto durante il disco di Paola Iezzi: ragazzi, questo è il disco dell'estate.
2: Non volevo iettarlo.
0: No,
1: vabbè, però.
0: È possibile, però.

0: è l'11 maggio, quindi magari deve ancora uscire. Cioè, è lunga la gara.
1: Agnese
0: però
1: ha detto una cosa, perché Paganelli ha detto non volevo iettare.
2: Iettare.
1: Perché.
0: Agnese, secondo me questo programma ti sta facendo molto
1: malissimo.
0: Male. Stai invecchiando perché non sai più le cose dei giovani. Stai facendo del terribile umorismo, sì, proprio come facciamo noi.
1: La cervicale com'è?
0: Esatto, malissimo. Di questo passo ti mancano prostata e cervicale e siamo a posto. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Possiamo tranquillamente fare il giro dei saluti. Quindi grazie mille a quell'anziana alla signora Agnese che si avvicina
1: la
0: a quota 100.
1: Signora Agnese, ecco come lo fa il ragù.
0: Grazie mille a Francesco Pagax Paganelli in regia, colui che prevede il futuro, sì, e che sa dirvi come, ecco, cosa succederà all'antivirus, Francesco.
1: Grazie. E Trump con l'Iran.
0: Grazie mille a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi, se volete, ci risentiamo domani, sempre qui, sempre su Radio DJ, tra le 19 e le 20. Buona serata a tutti, ciao. Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rotamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
18: Porca vacca, non sul tappeto!
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tanfisso 0%, tag 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In

0: consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente!
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto.
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. È muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, ha l'1% di chance di reggere, ha detto oggi il presidente americano Donald Trump, che ha minacciato anche di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Il tycoon ha però anche aggiunto che una soluzione diplomatica è ancora possibile. L'Unione Europea ha dato il via libera alle sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti. È caduto dunque il veto dell'Ungheria e i 27 ministri degli esteri riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'intesa. La decisione ha scatenato l'ira del governo di Tel Aviv, che parla di oltraggio. Oggi si è avuta conferma di altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, contagi di antivirus. Si tratta di una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un uomo americano per ora asintomatico. In Italia è in arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Sono 4 le persone sotto osservazione nel nostro paese, 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria, gli altri 2 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM, dove si trovava anche una donna morta per il virus, sono in isolamento volontario. Nessuno ha sintomi, il rischio di diffusione resta molto basso, dice l'OMS. Siamo allo sport e tennis. Senza storia il secondo match di Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo oggi pomeriggio ha liquidato l'australiano Popirin in 2 set, 6-2, 6-0, e si è qualificato per gli ottavi di finale. Il prossimo avversario sarà l'altro italiano Andrea Pellegrino, che ha sconfitto a sorpresa l'americano Tiafoe. Sono già 4 gli azzurri agli ottavi del Masters 1000 del Foro Italico. Oltre a Sinner e Pellegrino, anche Musetti e Darderi, che hanno ottenuto il pass ieri. E stasera scende in campo Cobolli contro l'argentino Tiran per un eventuale pokerissimo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia, domani mattina nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Nel pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Le notizie da Ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.

0: acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

0: Drop Dead, nuova canzone di Olivia Rodrigo, nuova ormai da diverse settimane, la state ascoltando qui su Radio DJ come sempre sul pezzo. E sì, se volete fare fighi, questa è una canzone di quelle che potete citare. Sai, sto ascoltando l'ultimo disco di Olivia Rodrigo, secondo me comunque un piccolo tono potrebbe darvelo, cioè di uno
1: vero,
0: che comunque, cioè si sì, ascolta anche musica di qualche anno fa, però è aggiornato anche sul presente. Così sono ci può stare?
1: Mamma,
0: può servire?
1: Come abbiamo iniziato?
0: Ma guarda, così, pensa così, come potremmo finire.

0: Gazzologi su Radio DJ. Non so se, come nel caso di Olivia Rodrigo, può far figo dire anche che ascoltate Gazzologi, cioè noi lo speriamo. Cioè Olivia Rodrigo sicuramente piace anche a, com'era il modo di dire, cioè piace a quelli che piacciono, piace a quelli che piacciono. Gazzologi non lo so, spero che piaccia a tanti di voi, a quelli che vivono, che è la cosa che più ci interessa sicuramente. Ancora una buona sera, è lunedì 11 di maggio, pronti a iniziare questa settimana insieme. Ci siamo salutati venerdì sera alle 21 circa, poco prima, e poi ci siamo detti ci risentiamo lunedì. Eccoci qui.
1: Ed è arrivato.
0: Non si dica che non siamo parola. Weekend,
1: che non siamo puntuali.
0: Ma esatto, weekend intenso sotto diversi punti di vista. Ciao, intanto io sono Gianluca Gazzoli, comunque mi presento sempre, magari qualcuno arriva adesso ad ascoltarci per la prima volta. La voce femminile, come sempre, che avete appena sentito era quella di Frapaga,
2: ma buonasera.
0: Della regia, e quella maschile, quella di Elisa Cyber from redazione.
1: Buonasera.
0: Che oggi all'interno del DJ Billing si è beccato i complimenti della Mari sulla sua skin care, sulla tua pelle in generale. No, cos'è che hai detto la Mari?
1: Ha detto
0: l'ho
1: che
0: vista
1: una
0: proprio
1: bella
0: coinvolta,
1: pelle.
0: Coinvolta.
1: E non sapevo più come dirle grazie, non lo
0: e
1: so. Qual
0: è,
1: non
0: e tu gli hai spiegato qual è il tuo segreto?
3: Non ti ho mai detto grazie.
4: E non dovrei mai farlo.
0: Questa era la conversazione tra Elisa e Marisa. Ok. Tutte persone che finiscono in Isa, tra l'altro. Chi è che mancava? Elisa, Marisa,
1: Luisa. Marisa, Luisa. Tante cose, quindi.
0: Davvero? Ah, fare gesti. Non indicare quei due occhi.
1: No,
0: che avete,
1: esatto. Per dire.
0: Anche tutte le difficoltà che avete.
1: E anche tutte le difficoltà
0: che avete tu e Marisa, d'altronde. Comunque,
1: le ho dato dei consigli, perché le ho detto che il segreto è un pochino di skincare coreana, tutti passati.
0: Ma sai che un giorno dovremmo fare una puntata interamente sulla skincare, perché è una cosa che la Gen Z ha iniziato a fare molto molto presto. Io continuo a vedere sui social, dai quali mi vorrei disintossicare, ma invece purtroppo sono sempre dentro, e tantissimi ragazzi che avranno tra i 20, 23, 24 che
1: grazie che mi dai della giovane.
0: Non lo sto dicendo. Infatti non mi sei comparsa tu tra questi, mi sono comparsi quelli tra i 20 e i 26 anni che si fanno tutti i video sulla loro skincare.
1: Sì, non
0: però
1: così.
0: Io ho iniziato.
1: Però tu iniziato
0: a dicembre.
1: Metti le maschere, per esempio.
0: Allora, il problema è mantenere una costanza sulla skincare.
1: Sì.
0: No, le maschere sì, ogni tanto, perché mi diverte sta cosa di avere la maschera.
2: Come
0: supereroe.
2: La
0: sera, tipo Batman, la sera, la doppia, devo mettere una cosa, un siero e poi dopo una. Vabbè, comunque.
1: Ci sono sparite, non hai una ruga, infatti.
0: Sì, guarda,
1: tiratissimo.
0: Mi hanno spronato per una collaborazione e poi adesso è diventata invece la
1: tua
0: ruga. Me lo devo ricordare, quello è il problema. La cosa bella, insomma. Comunque, dicevamo, weekend intenso, tante cose sono successe. Allora, intanto facciamo gli auguri a un nostro amico e collega che, attenzione, lui ci crede sempre nell'amore. Non importa se la vita a volte ti porta a fare cose, eccetera, però ci crede ancora e si è sposato il nostro amico Rudy. Ormai è pubblica la cosa, ho visto che si è appostato lui.
1: Sì, si può dire.
0: Si è appostato lui, si può dire. Auguri. Grande Rudy, che alla fine è un grande romanticone. Fa sempre un po' il cinico, il severo, magari nei programmi, ma insomma
1: è un pezzo di pane
0: e un grande cuore. Grande cuore per lui, grande cuore per tutte le mamme in questo weekend. Insomma, tanti auguri a tutte le mamme che hanno festeggiato. Voi avete festeggiato? Tu sei tornata?
1: Io sono tornata.
0: Sei tornata?
2: Sì, io sono tornato giù.
0: Mi devo salutare la signora Paga. La signora Paga.
2: Sì.
0: Perché siamo. Abbiamo questo rapporto a distanza di stima reciproca. E quindi la salutiamo ovviamente anche alla signora Cyber. La salutiamo, con cui abbiamo una corrispondenza invece quotidiana, perché è la più grande ascoltatrice. Non si perde una puntata. Ma le mamme sono questo, no? È la cosa bella, insomma, tanti fiori, tanti ricordi, tanti pensieri nel weekend appena passato. Ora torniamo al presente. C'è stato tanto sport, ci sono stati gli internazionali, c'è stata la MotoGP.
1: Vero.
0: E attenzione, colpo di scena, voi direte: ma com'è possibile, direttamente dalla MotoGP di ieri di Le Mans, oggi

0: Beautiful Monster c'era Ne-Yo che ritorna dal 2010, grande Ne-Yo che fece questo pezzone nel 2010, poi ne fece anche altri, però questo è quello che probabilmente, insomma, se dovesse andare in un programma tipo Matricole Meteore fra 30 anni, Ne-Yo si presenterà con questo pezzo, credo.
1: Ok.
0: No,
1: io
0: non hai in mente il programma.
1: Anche... No, no, no, ah. No, ho in mente un'altra canzone di Ne-Yo.
0: Qual è l'altra di Ne-Yo?
1: So Sick. A me piaceva di
0: Yeah, vabbè, ma...
1: I'm so sick of love songs.
0: Ah, ho capito,
1: so
0: bello, tired. hai ragione. È questa. Sai che è più bella So Sick alla fine?
1: Infatti.
0: Grande. Scusa. La terza, ti viene in mente una terza? Neanche a me, però la cercheremo, la cercheremo sicuramente. L'abbiamo detto, dopo verrà a trovarci uno dei protagonisti della MotoGP, ma non solo, insomma, non era uno dei piloti in gara, ma è un nostro pilota molto, un pilota nostro amico che fa parte comunque, ma non voglio

0: spoilerare troppo, perché è anche un collega, posso dire.
1: È vero.
0: E ci viene a presentare un'avventura nuova legata al suo podcast, che è Mig. Dai, Migno, ci viene a trovare Migno direttamente dopo. È arrivato veramente direttamente dalle Mans. Non so se è arrivato in moto, perché per essere arrivato.
1: Però è già qui.
0: È già qua. Ah, ok, perfetto. Decisamente sul pezzo. E poi, no, diciamo, weekend intenso, c'è stato lo sport. Io domenica non so voi, perché sabato era bellissimo e domenica bruttissimo. È ripartito, io in casa mia è partito il rewatch di Toy Story per la gioia di Fra Paga.
2: Non mi ha invitato.
0: Lo so. No, non ti ho invitato perché tu secondo me sei uno di quelli che adesso adesso questa scena bellissima su Toy Story e non su altro, solo su Toy Story perché è il tuo film preferito. Sonore, siamo arrivati a metà del terzo,
1: A metà del terzo.
0: Sì, perché io li avevo visti tutti, ma mi sono accorto che Rachel e Carola si erano fermati hanno visto l'uno e il tre, ma non avevano visto il due. Cioè, ma come ti viene in mente?
2: Personaggio preferito tra
0: in questo momento? Non lo so, non l'ho ancora capito. Non lo sto sondando, non ho ancora capito. Però quando è comparsa Barbie hanno visto un volto conosciuto. Ecco, quindi insomma. Molto molto interessante.
1: Che brividi questa.
2: Beh, preparati per il finale che è...
0: Ma le si commuoveranno anche loro? Il finale del 3. Beh, sì.
2: Tu sarai distrutto.
0: Ma io l'avevo visto al cinema, il terzo, me lo ricordo.
1: Anch'io.
0: E mi ero dimenticato la voce di Fabio De Luigi in Ken.
2: Certo, Ken.
0: Quella era molto bella. Cose invece belle che abbiamo belle, non lo so, curiose che abbiamo trovato e che stanno accadendo in giro per il mondo, soprattutto in concomitanza di grandi eventi non sportivi come quelli di cui parlavamo di questo weekend, ma che hanno a che fare con questa, anche un po' una FOMO da concerti, no? Dove tutti vogliono andare al concerto ma i biglietti non si trovano più. Si sta parlando tanto di un concerto che ci dovrà essere quest'estate qua in Italia, con grandi nomi della musica internazionale. Non si capisce, io non ho capito se si fa o non si fa. Si fa. Tu hai seguito un po' la storia di questo Hellwatt?
1: Sì.
0: Vabbè, non addentriamoci, però dovrebbe farsi. Però, ha cambiato numero.
1: Però aspetta, perché io forse ho la soluzione.
0: Qual è?
1: A Tokyo.
0: A Tokyo?
1: Quindi un po' lontanino, ma si può fare.
0: Hanno la soluzione.
1: C'è un tempio dove si prega per i biglietti dei concerti.
0: Ah, cioè quindi anche per sto, per dire, anche per sto evento.
1: Se vuoi andare,
0: vuoi che accada, devi andare là a pregare.
1: Esatto. Allora, siamo proprio nel cuore pulsante di Tokyo, nascosto tra l'altro tra grattacieli, questi grattacieli.
0: Ok, situazione un po' contemporanea, un po' tradizionale.
1: Esiste il santuario di Fukutoku Jinja. Questo è un antico santuario shintoista, grazie Fra, con oltre 1000 anni di storia, ma è diventato negli ultimi anni una meta insolita e sempre più popolare tra i fan della musica, perché qui si prega specificatamente per ottenere i biglietti dei concerti più ambiti.
0: Addirittura.
1: Perché ti spiego, piccola premessa.
0: Cosa c'è,
1: in
0: un patrono,
1: Giappone,
0: un santo patrono dei concerti?
1: No, in Giappone, come in tutta l'Asia in generale, molti eventi musicali e spettacoli si basano su sistemi a lotteria, quindi... È la lotteria che decide se tu puoi entrare e prendere i biglietti. Esatto. Questo rende spesso impossibile anche per i fan più accaniti assicurarsi un posto ai concerti,
0: cioè, anche
1: dei
0: se
1: propri
0: tu aspetti lì e sei lì al momento in cui parte l'apertura dei biglietti, non sai poi come, se effettivamente ce la farai.
1: Entrando in questo santuario si crede che le preghiere rivolte qui dentro possano aumentare le probabilità di vincere la lotteria dei biglietti.
0: Interessante, non sapevo.
1: Pensa che questo santuario era già noto durante il periodo Edo per la sua connessione con la fortuna e con i giochi d'azzardo.
0: Cos'è il periodo Edo, scusa?
1: È un periodo
2: storico del Giappone.
0: Ah, perdonami, non
1: storia
0: mi ero ferrato sulla storia
2: per l'Europa.
0: Quindi già lì ancora.
1: Cioè, si entrava in questo tempio per i giochi d'azzardo.
0: Va bene,
1: soprattutto.
0: Okay.
1: Adesso si è trasformato in concerto.
0: Si è evoluto anche un po' eticamente, forse, anche se sta lotteria alla fine.
2: È sempre,
0: un po' d'azzardo.
1: È sempre un po' d'azzardo.
0: Però vi do una dritta invece, se volete vedere Madame dal vivo, senza preghiera.
1: Vai.
0: Ve lo dico.

0: Madame insieme a Marrakech su Radio DJ. Volevo capire il titolo della canzone, ma anche quello che stanno scrivendo gli ascoltatori, in quanto cioè rispetto a quello che ho detto prima, perché sì, è vero, a Tokyo c'è un tempo per in cui, un tempio in cui si va a pregare per cercare di ottenere dei biglietti per i concerti,
1: sì,
0: soprattutto
1: sì,
0: i più ambiti. Se volete beccarvi Madame dal vivo, senza preghiere, basta andare su ticketone.it, scrivere party like a DJ, la festa più bella dell'estate,
1: proprio questo.
0: Sì, forse
1: scrivere
0: la seconda parte è un po' personale, sì, però se scrivete party like a DJ lì trovate i biglietti per venire a trovarci a questa bellissima festa. Se in particolare volete ascoltare Madame, lei sarà tra i protagonisti del 1212 Celebration all'Arco della Pace dalle ore 18, insieme ad altri nomi della musica urban, rap, insomma coloro che hanno fatto anche la storia e chi la sta facendo: Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, c'è Neffa, DJ Taiwan, LA, e poi invece anche sabato sera grandissimi nomi, tra cui Annalisa, Car Brave, Dito nella Piaga, Axe, Levante, vabbè, insomma una grande festa. I biglietti per la sera li trovate lì, invece durante le giornate, come ben sapete, il parco sarà pieno di voi, sicuramente pieno di noi che saremo lì, e pieno di gioia e divertimento, tutto gratuito, quindi ci vediamo lì.

0: Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
9: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
8: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
10: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato!

0: supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
8: La spesa intelligente.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Ehi, Proxa.
23: Dimmi pure.
22: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
23: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
22: Proggy. Felici voi, felice la natura.
24: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
25: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
24: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
25: 10 chilometri oppure 5.
24: Si va lì e si corre.
25: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
24: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
25: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
26: DJ Ten. Run like a DJ.
27: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: live su Radio DJ. Dopo, insomma, siamo nella seconda mezz'ora di Gazzology. Ancora una buona sera a tutti. Lunedì 11 di maggio, rientrati operativi anche noi, come tutti, ovviamente, come tutti voi che ci state ascoltando, facendo le cose più disparate. Spero meno di quelle disperate, ma quelle disparate spero proprio di sì. E niente, l'avevamo anticipato prima perché l'abbiamo detto, questo weekend ci sono state un sacco di cose, no? Anche per gli appassionati sportivi, da vedere, da seguire. Devo dire che una aveva a che fare anche con la MotoGP e ci ha tenuto tutti incollati lì, però lui era incollato lì veramente fisicamente e adesso riesce a essere incredibilmente qui. Quanto ci ha messo a tornare dalle mani? Cioè, Migno è venuto a trovarci. Migno,
1: ciao, ciao a tutti, ciao Gas.
0: Allora,
1: ciao.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Sono arrivato ieri sera direttamente a Bologna verso le 11, poi sono passati a prendermi i ragazzi del podcast del Team Nick Bubble.
0: Ma posso dire che questo incontro che abbiamo in questo momento in diretta io l'ho sognato l'ho sognato diverse volte, perché
1: più io
0: no. È che solitamente ci vediamo o in mezzo ai paddock o a mangiare delle gran piadine, che certo, comunque è una cosa molto, sempre molto, molto interessante. Però insomma, tu ricapitolando, ovviamente Migno ormai sei un, come dire, stai diventando sempre di più un riferimento per gli appassionati della moto. Prima perché sul campo, insomma, hai fatto e continui a fare tante cose che hanno a che fare con la moto come pilota, adesso lavori anche con la VR, insomma stiamo parlando di altissimi livelli. E poi da qualche tempo hai deciso di raccontare questa tua passione anche attraverso un podcast che si chiama Mick Bubble, che dagli appassionati e non solo è davvero molto seguito. Tu stai notando queste cose che accadono nella tua vita?
1: Sono molto contento, molto orgoglioso del mio progetto. Anzi, guarda, se siamo qua, innanzitutto devo anche ringraziare te, perché all'inizio sei stato super gentile e mi ricordo quando ti chiedevo consigli. Beh, abbiamo fatto una colazione a Riccione,
0: certo.
1: Insomma, per me era importante avere degli insegnamenti da te, che insomma fai la differenza in questo. E poi insomma sì, sono molto contento perché l'obiettivo è sempre quello di cercare di trasmettere la passione per questo sport fantastico e portarla, insomma, a più gente possibile in maniera più fresca possibile, insomma.
0: E sta arrivando forte. Intanto ti ringrazio, Migno, per queste parole, ma io la cosa che ti ho detto e che la ribadisco: tu dovevi e devi assolutamente fare questa cosa qui, perché diciamo con le tue caratteristiche e la tua professionalità,
1: grazie,
0: anche
1: grazie,
0: non ce ne sono, diciamo, in questo momento in Italia, che magari hanno anche la capacità di, ovviamente ci sono i giornalisti che fanno il loro lavoro,
1: certo,
0: e lo fanno benissimo, e tu li hai anche invitati all'interno del tuo,
1: certo,
0: podcast. E poi ci sei tu che parli anche un po' da dentro, no? Quindi hai anche quella confidenza con alcuni piloti di andare a toccare dei tasti giusti che tu sai in primis, no?
1: Certo,
0: da pilota. Quante puntate avete già fatto di Mick Bubble ormai?
1: Ormai abbiamo fatto 2 stagioni, quindi una 40ina di episodi, poi siamo appena partiti con la terza. Adesso abbiamo aperto, insomma, una sorta di collaborazione, di,
0: certo,
1: unione con One Podcast, e infatti per noi è un grande step, e quindi adesso andiamo avanti sempre cercando sempre di fare meglio,
0: quindi... Ufficialmente in famiglia, Migno, quindi anche questo,
1: grazie,
0: è uno step importante, perché l'altra cosa che ti avevo detto è: se parti non ti devi fermare, perché se parti e fai 5 puntate poi finisce lì, e quella ti sta portando ad avere grandi soddisfazioni. Un po' di cose sulla nuova stagione te le chiedo tra pochissimo, ma anche alcune sulle cose che hai fatto fino adesso e che sono molto interessanti. Non mi hai ancora spiegato come hai fatto a essere già qua direttamente dalle Mans, ma tra poco.

0: con su Radio DJ. In studio con noi c'è Migno. Io poi ovviamente ho detto Migno, ti ho dato insomma, perché ormai Migno è iconico, è un brand Migno, però tu sei effettivamente Andrea Migno, no?
1: Certo.
0: È nome di battaglia, però resta Migno, Big Bubble, anche il nome del podcast secondo me è abbastanza geniale. E no, volevo chiederti una cosa, com'è andato il weekend dal tuo punto di vista? Scusami, apriamo una parentesi.
1: No, ma ecco, tra l'altro non so, ma non è che se volete chiamarmi, questa è la mia scuderia del telefono. Ho preso il telefono per
0: questo. Pensavo avesse una pistola, perché è partita la sigla, ha messo subito la mano in tasca, ho detto.
2: No, era preoccupato perché pensava gli fosse partita la suoneria.
0: Perché questa è la suoneria del tuo telefono.
1: Te lo giuro. Allora adesso.
0: Ma è tutto coerente, mi sembra. Direi che
1: questa è una sigla che ci sta. La storia.
0: Com'è andato questo weekend?
1: Allora, è andata abbastanza bene. C'è stato un momento dove ovviamente c'era anche Pecco prima di scivolare, quindi c'erano Bez e Pecco davanti, quindi era un buon momento. Ma c'è Bez che sta facendo, io parlo sempre per gli italiani,
0: certo,
1: primis,
0: certo.
1: Bez sta facendo bene, Pecco sta tornando, Digia anche bene, anche Bastianini sta crescendo, Franco anche in difficoltà, Morbidelli, ma sta risalendo. E lato team, perché chiaramente io poi lavoro direttamente con Morbidelli di Gian Antonio, sì. E anche loro, appunto, un buon weekend, soprattutto lato di Gian Antonio, che sta facendo bene, e con Franco stiamo risalendo un po' la china, c'è lavoro da fare. Ma
0: poi ho visto un'altra cosa molto interessante, che l'ho vista forse in una delle tue storie, che c'erano le crepe alla Nutella, o la pia della Nutella, che girava nella VR46, perché quella è la base.
1: Certo.
0: Cioè, ci sta, cioè, nel senso,
1: il mangiare è sacro, chiaramente.
0: Come ti poni tu? Perché tu lavori, ricordiamo, per appunto la VR46, sì, che è una scuderia, no?
1: Sì.
0: Però allo stesso tempo sei amico di tanti piloti con cui magari ti alleni con l'Academy.
1: Certo.
0: Come ti muovi all'interno, diciamo, di questo equilibrio?
1: Allora,
0: anche quando fai le puntate?
1: Il mondo VR46 intanto si divide in due, nel senso lato team, quindi di Gian Antonio Morbidelli, è lì dove lavoro principalmente alle gare, e poi a casa anche lavoro direttamente con l'Academy, quindi con tutti i piloti, quindi anche adesso le giovani promesse, ma in più tutti i piloti quando ci andiamo a allenare insieme, e dai, cerchiamo di chiaramente tenere alto il livello, migliorare.
0: A Ranch, questo che Ranch, diciamo, Ranch è il Disneyland di chiunque abbia una passione per un motore, diciamo.
1: Ranch, minimotine, tutte le discipline possibili, chiaramente poi siamo tutto guidato sotto l'ala del boss, che è il Goat, diciamo,
0: quindi,

0: Vale, chiaro citarlo, insomma, sappiamo che siamo tutti sotto il suo, la sua ala.
1: Che però vi ha trasmesso, insomma, questa grande anche genuinità, devo dire, insomma, a tutti voi dell'Academy, e tu la riporti all'interno del podcast. Tra l'altro, Vale, l'hai intervistato, no? Hai fatto anche tu una puntata con Valentino. Certo, la tua, sicuramente, rispetto alla mia di un po' di tempo prima, è molto più tecnica, molto più legata al motore. Ti ha emozionato, nonostante sia una figura che tu vedi spesso nella tua vita?
0: Sì, ma Vale c'ha un'aura che chiaramente quando lo vedi ancora, tutte le volte che lo incontri. Mi ricordo quando ci si allenava in palestra, che vedevi arrivare Vale con la macchina, comunque anche dopo tempo, comunque arriva sempre Valentino Rossi, sempre il più grande di tutti i tempi, quindi sempre bello. E però Vale c'ha una passione incredibile, che è lui che ce la trasmette a noi, e se i piloti di oggi MotoGP, insomma, stanno facendo bene, da qualcuno insomma sarà partito.
1: Quando devi consigliare di vedere il tuo podcast o di ascoltarlo, e devi magari ti chiedono, però dimmi una puntata per iniziare, quale puntata gli faresti sentire?
0: Allora, secondo me una delle prossime, come dicevamo poc'anzi, con il grande Giorgio Terruzzi, che è una persona fantastica, ma poi la stessa con Uncio, che ha tirato fuori aneddoti incredibili, e stesso Vale.
1: Anche Cesare, quella con
0: Cesare, che bella, Cesare è uguale, Comunini. Cesare, ascoltare, io sarei stato lì ad ascoltare ore senza dire niente, e, però chiaro che anche siamo andati a parlare anche di TT, ovvero la gara su strada che fanno in Inghilterra, nell'isola di Man. Quindi...
1: Perché lì parti anche tu, non sai dove poi vai a finire, no? Come funziona la... Tu ti scrivi qualcosa, ti prepari qualcosa, siete in più di uno in realtà a lavorare, ovviamente siete una squadra, come,
0: certo,
1: come ti prepari?
0: Certo, chiaramente intanto, un po' la base mia è scrivermi le domande che mi vengono in mente sulle note del telefono, okay, per ogni ospite, e poi chiaramente ho
1: le
0: imparato ascoltando i podcast di riferimento, e ho un po' che capito che poi quando sei lì alla fine è una chiacchierata, e basta la curiosità di sapere chi hai davanti e scoprire...
1: E ne hai...

0: aranciata la canzone che state ascoltando, le voci che state ascoltando, in questo caso è la mia. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, ma c'è Migno in studio con noi, Andrea Migno, ex pilota di Moto3, ma ormai podcaster, ma soprattutto sempre pilota anche all'interno della VR46, no? Del Racing Team in questo caso, ma fai parte anche dell'Academy, che ricordiamo sono due cose separate, ma che viaggiano su binari, certo, che ogni tanto si incontrano. Migno, a tal proposito, siete insomma una bella squadra, un gruppo di amici, io ripeto, ho avuto il privilegio e la fortuna di frequentare un po' i ragazzi dell'Academy in diverse occasioni, anche sul campo da basket recentemente, devo dire che c'è del talento anche da quelle parti, il gancio di Pecco io me lo sogno ancora la notte, però insomma anche in questo tuo progetto personale c'è stata la spinta e la voglia di un aiuto del gruppo. Io ricordo quando tu mi hai iniziato a parlare di questa cosa, di questa idea che avevi del podcast, ti ho detto no, ma devi farlo, Migno, solo tu puoi farlo fatto così, in questo modo. Ricordo una chiacchierata anche con Guido Meda, che anche lui ti ha detto no, ma devi farlo, Migno. Però quanto conta avere anche degli amici magari in un momento di difficoltà, perché c'è un amico speciale che ti ha aiutato, no, nel progetto?
1: Assolutamente, più di uno onestamente, sì, perché chiaramente in una recente intervista l'ho citato e stiamo parlando del Bez, che di Marco Bezzecchi, che lui ha sposato, è stato uno dei primi a sposare la mia idea, il progetto del podcast, e quindi diciamo all'inizio appunto era un momento un attimo più difficile e mi ha dato una mano per le prime attrezzature, per lanciare il progetto.
0: Cioè ti ha dato proprio una mano economicamente, no?
1: Sì, mi ha comprato le prime due telecamere per fare video, chiaramente per fare la puntata video podcast, e poi chiaramente non solo lui, perché anche Pasini, Mattia Pasini, commentatore di Sky, anche lui ex pilota, e lui invece mi diede lo studio. Quindi spazio in cui poter...
0: a disposizione quello.
1: Sì, e mi disse anche lui, mi disse vai, bello, figo, facciamolo, e mi diede lo studio, che anche quello è un tassello importante, certo, per iniziare a registrare. Quindi insieme a dei buoni amici e un po' di passione, voglia... Insomma.
0: E questo non accade per caso, si vede che negli anni hai seminato bene, no? Avere persone che hanno creduto in te in questo caso. E poi loro insomma ti hanno seguito nel percorso. A parte che vabbè, Bez è venuto, ospite, certo, insomma, seguono le avventure, anche questa nuova collaborazione con One Podcast, sono stati contenti?
1: Certo.
0: Adesso siamo qua a parlare di questo, ma sei partito oggettivamente da zero, no?
1: Da zero, e la cosa che mi rende orgoglioso appunto che nella firma di questo progetto c'è il mio nome, insomma, sì, con le mie mani, insomma, con le mie fatiche, ok? Però oltre... Certo, anche Pasini è venuto già ospite, e Bez vorrebbe addirittura rinnovare il contratto. Abbiamo parlato recentemente che ha detto guarda che io ci sono, anche se adesso...
0: Vuole fare l'investitore ancora.
1: Esatto, okay. Vuole continuare ad essersi, quindi anche loro sono entusiasti e mi danno dei feedback che per me sono sempre importanti, e quindi dai.
0: Posso chiederti
1: avanti.
0: Qual è la domanda più tecnica che fai ogni tanto nel podcast che non sai se effettivamente tutti quelli del pubblico la capiscono? Che poi me la rigiro anch'io con qualche pilota per fare il figo.
1: Mi piace sapere certi tecnicismi, sai, quando parli con i piloti puoi parlare di certi tecnicismi che magari uno che ascolta non riesce a comprendere, ad esempio quando mi si chiude davanti.
0: Mi si chiude davanti.
1: Ecco, è una frase celebre dei piloti, perché quando vai a forzare tanto l'anteriore, quando scivola il
0: ti
1: pilota,
0: si chiude
1: il cerco
0: davanti.
1: Del pilota dice ti si chiude davanti, ma magari uno che non lo sa appunto.
0: Però io, cioè questo podcast secondo me è un podcast che parlava di MotoGP, poteva essere fatto solo con questo accento, cioè non poteva, io non me lo immagino,
1: è un Veneto
0: che ti fa il podcast, questo poteva essere fatto solo così e lo stai facendo alla grande. Ming, un'ultima cosa, l'ospite dei sogni, tu hai già avuto tipo Valentino, quindi sì, è difficile,
1: esatto,
0: da lì in poi è scendere, però c'è qualcuno che ti piacerebbe?
1: Allora adesso attualmente, rimanendo nel motorsport, è uguale, ne parlavamo poc'anzi, mi piacerebbe fare due chiacchiere con Kimi, chiaramente,
0: vedi,
1: e questo
0: vedi.
1: È un grande appassionato di sport, anzi io sono io qui che dico di invito ad invitarlo nel tuo podcast.
0: Sai che uno dei pochi
1: sia Kimi ma anche Sinner.
0: Vabbè, facciamo l'appello, passate dal basement, io voglio passare da Mick Bubble. Sai che è uno dei pochi podcast in cui verrei ospite.
1: Ragazzi, l'ha detto, prima parlavo.
0: Grande piacere.
1: L'ha detto,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Assolutamente. Io però sogno, sì, coach.
2: Mamma butta la pasta.
0: Abbiamo finito. Volevo dire, Migno, io sogno anche un invito ad Aga in cui gli chiedi come si allena. Basta.
1: È tra la lista degli invitati.
0: Chi segue, chi sa di cosa sta parlando,
1: esatto.
0: Ha capito. Grazie davvero, Mick Bubble, il podcast
1: voi,
0: di Migno. Lo trovate praticamente ovunque, ma su One Podcast principalmente. Insomma, dopo questa, anzi, per questa grande avventura. Grazie per essere passato a trovarci. Grazie a tutti per averci ascoltato anche questa sera. Grazie, Lisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Frapaga in quel della regia.
4: Grazie a voi e grazie al gatto.
0: Ora, G, mi raccomando, ci sentiamo precisi e puntuali domani, sempre dalle 20 alle 21. 21, sempre su Radio DJ, ovviamente, se non vi si chiude davanti,
2: Non ti ho mai detto grazie.
3: E non dovrai mai farlo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
16: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
17: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
15: Parola di Giorgio,
18: Gabriele
17: e Furio.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
23: Pronto?
24: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
25: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
27: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
28: Nuova Toyota.
0: Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Party Like a DJ is coming.
2: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
3: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
4: Chi saranno i prossimi?
2: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ehi, le 9. Quad. Yes.
3: DJ. Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go.

0: yeah, oh yeah, it takes two style. Bassman Jack è il riferimento. Romeo, Romeo,
1: ciao what?
0: Pink Panther. Si chiama Girl Like Me.
2: Hey baby.
0: Hey baby, da 2 minuti le 21. Se ci state ascoltando in cuffia, questo pezzo pompa nelle casse, per citare un vecchio classico. Pompo nelle casse, pompo nelle casse.
1: Mamma mia che puntatona stasera, ragazzi.
0: Questo mi è mai successo, ed è terribile, di lasciare il, la custodia, il case degli AirPods a case, cioè a casa,
2: okay.
0: E uscire con gli AirPods e quindi ritrovarmi in radio, mi è successo qualche giorno fa, con gli AirPods ma il case lasciato a case.
2: No.
0: Non è bello, è una brutta sensazione che mi ha ricordato tutti quei post che oggi si leggono su Instagram, cioè del grande ritorno delle cuffie con il filo,
2: che
0: con
2: io
0: il cavo.
2: Adoro.
0: Che comunque dicono A, che si senta meglio,
2: sì.
0: B, che c'è un discorso di radiazioni che si evita perché non hai il Bluetooth. Insomma, a quanto pare sono tutti contenti con, non so per esempio quanti ora ci stiano ascoltando dalle cuffie col cavo e quanti dalle cuffie wireless
2: Bluetooth.
0: O quanti senza cuffie. Già alla lavagna.
2: Devo sparare una percentuale?
0: Sì, una statistica.
2: Secondo me con Bluetooth un 46%.
0: Ah, quindi tanti. Tanti
2: sì,
0: con
2: Bluetooth, okay.
0: Tutti Bluetooth. Bluetooth col Bluetooth.
2: Tutti Bluetooth.
0: Tutti Bluetooth. Comunque sono tutte cose che noi non sappiamo, non sapremo mai. È l'invisibile, l'invisibile. Che, come disse il poeta.
2: Dici.
0: No, non lo so.
2: Stai sparando a caso.
0: No, cioè il poeta
2: invisibile. L'invisibile.
0: No, Oscar Wilde disse: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile.
2: Bella.
0: Applausi, ladies and gentlemen.
2: Bella.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
17: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
0: Buonasera. Si può? Ci sono quelli che entrano nelle stanze così. Si può?

0: In Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Cominciamo la settimana, let's go!
2: Mi senti, Wad?
0: Sì,
2: mi senti?
0: Ti sento.
2: Io sì, ti sento, dalle mie cuffie, Sennheiser.
0: Ah, vedi.
2: Fantastiche.
0: Con cavo o senza?
2: Ma tu mi senti?
0: Ti sento.
2: Giovanni solo, sei Wad, un fra...
0: Oh yes, che bello ritrovarvi qui dopo il weekend, spero sia stato bello dalle vostre parti, qualsiasi cosa abbiate fatto.

0: visibile o invisibile.
1: Io ribatterei Watt con l'essenziale è invisibile agli occhi.
0: Eh sì, l'essenziale è invisibile agli occhi, pezzo storico dei 99 posse, citazione del Piccolo Principe.

0: fiore, un bel mazzo di fiori.
1: Bueno, bueno, Fabio scrive solo e rigorosamente cuffie con filo.
0: Ah, vedi?
1: Tanti
0: ma sono comode.
1: Saluto anche Marco e Stefano legati a noi da un filo che li porta alla regia video di DJ TV, il canale il 69 o il canale YouTube di Radio DJ.
2: Ciao. Cosa stai facendo?
1: Allora, sto iniziando la settimana, ma poche ore fa ho sentito dire qui nei corridoi della radio una persona, senza fare il nome, che ha salutato un'altra persona dicendo ciao, buon weekend.
0: Amo, ma tutto a posto?
1: Ma è lunedì, ma come
0: esaurito,
1: già weekend?
0: Non che so si senta avanti.
1: Non so se è esaurito o lui concepisce la settimana tipo lunedì, sabato e domenica.
0: Che è un bel modo di vivere,
1: beh,
0: comunque.
1: Certo, cioè comunque ormai il concetto di settimana lavorativa, non vorrei dirvelo, ma sta arrivando. Settimana lavorativa breve, ci sono paesi in cui sta già succedendo. Sta arrivando. Che poi mi chiedo, anzi vi chiedo,
3: che domanda intelligente che hai fatto.
1: No, non ho ancora fatto la domanda. Dico, vi chiedo, due punti, sì. Dimmelo dopo se è intelligente, non prima.
0: Infatti.
1: Ma cioè quel giorno libero nella ipotetica settimana lavorativa breve di 4 giorni,
0: sì,
1: giorno libero in più, ma siate sinceri, ma cosa fa? Ma poi tanto lo passate su Instagram a scrollare.
0: Dai, no.
1: Beh, allora
0: credo.
1: Proviamo a sentire gli ascoltatori cosa
0: ne
1: pensano. Cioè, completate la frase: con un giorno libero in più a settimana potrei finalmente.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
1: In quel giorno in più, in quella settimana, Mahmood raggiunse Liberato per una versione nuova di Into Street.

0: con Mahmood. Mahmood che esplora anche il napoletano in questa canzone. Into Street è uscito come ogni 9 maggio un mixtape, in questo caso di Liberato, diverse canzoni sue classiche rivisitate, ce n'è anche una con Calcutta e poi c'è anche questa Into Street con Mahmood.
1: Mamma, come parla qua?
0: Ma no, normale, soltanto che i nomi sono questi, quindi sono un po' strani, possono sembrare strani.
2: È vero.
0: Però è nomi d'arte, anche
2: nomi
0: Giada
2: d'arte.
0: Si chiama Giaggia la sera. La sera si chiama Giaggia.
2: Super, solo la sera.
0: Supereroina, Giaggia.
3: Sto aspettando con le cuffie, con il filo. Camminata e 6 watt.
0: Grande, che bello sapervi con noi anche nella modalità sport, che fate sport la sera.
2: Bravi.
0: Mentre ci ascoltate, la camminata, la corsa o di ritorno dalle palestre. Francesco, nel giorno in più libero potenzialmente a settimana andrebbe ad arrampicarsi in montagna.
2: Wow, mi piace.
0: No, no, lo fai in una settimana,
2: sì,
0: e poi basta,
2: dici.
0: Poi rimani a casa tutto triste.
2: Ma no.
4: Minchia, guarda, io il giorno libero in più alla settimana non faccio proprio un cazzo.
2: Che ci
0: sì,
2: sta,
0: ma anche, però,
4: ma che bello.
0: Però anche non fare niente. Se tu lo, è bello non fare niente quando fai tanto. Se non fai tante volte niente.
2: Sì.
0: Boh, non so, se poi l'essere umano se si abitua facilmente, quindi poi ti abitui a non fare niente, ti annoi troppo. È bello annoiarsi un po', non troppo.
2: Ok, sì,
5: un
2: no.
5: Saluto, è bello.
0: Lei saluta.
5: Okay.
0: Saluta.
5: Sai what?
0: Sì.
5: Su Radio DJ.
0: Ciao, ascoltare. Tra un po' sentiamo gli altri audio. Mua. Piccola panoramica su come funziona nel mondo la settimana lavorativa breve.
2: Okay.
0: Che ne so, in Francia. La Francia è stato uno dei primi posti al mondo ad adottare il motto lavorare meno, lavorare tutti. E come funziona? Praticamente già dal 1998 c'è il limite delle 35 ore lavorative settimanali. Ora, non spaventatevi, cioè in Italia siamo a 36.1 la media, di, cioè non siamo messi poi così male. In questi giorni si sta parlando di accorciare ulteriormente. In Islanda hanno fatto il più grande progetto pilota al mondo sulla settimana lavorativa, 35 ore più o meno, ridotta, però occhio, perché poi molti dicono che mi riduci le ore di lavoro ma non mi riduci lo stipendio. In Islanda è così, cioè ridotta la settimana lavorativa senza riduzione della retribuzione. In Belgio, che si trova, se guardate su, un po' a sinistra, ma poco.
2: Alla tua sinistra o alla mia sinistra?
0: Alla mia sinistra, poco,
2: ah, okay.
0: Poco, non ti devi proprio girare.
2: No,
0: cioè, guardi su,
2: con,
0: po sì, con lo
2: con
0: sguardo.
2: La coda dell'occhio.
0: Sì, sì, con la coda. Il Belgio è stato il primo paese europeo a introdurre stabilmente a livello nazionale la possibilità di concentrare la settimana lavorativa in 4 giorni invece che 5, cioè si lavora dal lunedì al giovedì. Il venerdì vai ad arrampicarti sulle montagne come l'ascoltatore francese, e poi hai il weekend. E in Giappone ci sono alcune aziende tipo Microsoft Japan che hanno sperimentato già dal 2019 la settimana di 4 giorni, hanno registrato un grande aumento della produttività. Regno Unito, l'Inghilterra, nel 2022 oltre 60 aziende, quasi 3.000 lavoratori hanno testato
2: sì,
0: la settimana di 4 giorni senza modificare lo stipendio. Oh, tutti felici.
2: Vedi, allora
0: felici.
2: Vedi che sì.
0: Anche in Italia qualcuno ci ha provato, per esempio aziende come Lamborghini hanno la settimana corta da 33 ore, o Intesa San Paolo che ha proposto ai dipendenti la settimana di 4 giorni, lavorando però in quei 4 giorni un'ora in più, cioè 4 giorni, 9
2: okay,
0: ore al giorno, invece che 8 ore al giorno. Dichiaro aperto il televoto.

0: Bitch better have my money.
1: Bitch. Bitch better have my money. Era il 2015. Rihanna non era ancora billionaire all'epoca. Rihanna non era ancora mamma di tre figli che si chiamano RZA, Riot e Rocky. Figli che hanno fatto uno scarabocchio qualche giorno fa su un foglio, tipico sì. Di tutti noi bambini. Noi, a noi bambini piace
2: sì,
1: fare gli scarabocchi.
2: Sì, proprio noi, infatti.
1: Cioè, troppo noi.
2: Sì.
1: Fatti gli scarabocchi e lei si è tatuata questo scarabocchio, che per definizione lo scarabocchio è brutto, se l'è tatuato
2: sì.
1: nell'interno ginocchio. Non è una... Boh.
2: Però è una mamma, ama tutto dei suoi figli, anche i disegni orrendi.
1: Capito, quanto lo tatui addosso, aspetta che imparino a disegnare e ti fa il disegno, no? Vabbè, comunque Rihanna.
2: Le mamme è un'altra cosa.
1: Bilionaria, Riri, bad girl Riri.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
1: Va bene, ti dico allora che Alessandro dice, riguardo l'Islanda è da 20 anni che si lavora 7 ore al giorno. Ci ho vissuto 20 anni, mi sembra positivo il suo racconto. Sentite invece che cosa ne pensa Marco dalla provincia di Forlì. Cesena, ciao Marco, come va?
4: Ciao, bene te?
1: Dici, tutto bene, dici, bene, dici, bene, bene.
5: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
1: Dici Marco, bene.
4: Mi sentite?
1: Bene.
2: Sì, no, è tutto a posto.
1: Sì, è il disco che ogni tanto si salta la puntina.
4: No, ho mandato un messaggio vocale così non pensavo di essere richiamato.
1: Invece la vita ci pone sempre davanti a grandi sorprese. Raccontaci però, siccome ci piaceva il tuo racconto, vai, dillo al mondo.
4: Ah, molto brevemente, io all'età di 29-30 anni, laureato da un paio d'anni, ho trovato un modo di fare il libero professionista, visto che avevo la possibilità di scegliere quanto lavorare, contrariamente ad altri colleghi che lavoravano 9-10 ore al giorno fino al venerdì, io ho scelto di lavorare dal lunedì al giovedì, perché comunque facevo trasferte di 180 km
1: wow.
4: al giorno,
1: okay.
4: e guadagnavo discretamente, considerando i 4 giorni, e alla fine lungi da me da lavorare un giorno in più, e facevo venerdì, sabato, domenica di weekend, e ho fatto dopo poi una fatica allucinante quando dopo 3 anni sono tornato a lavorare a Forlì, lavorando fino al venerdì, perché secondo me è impagabile.
1: Quindi tu sei a favore, senza se e senza ma, della settimana breve di 4 giorni?
4: Sì, perché comunque, nel senso, quei 4 giorni lì alla fine non dico che ti rendono come 5 giorni, perché magari lavori un po' di più, logicamente non è che mi facevo leo il motore, lavoravo qualcosina di più, però se dovessi essere vicino a casa, lavorare, che ne so, 8 ore e mezza, ma anche 9 ore, quando sai già che poi ti aspetti il weekend lungo,
2: è
4: per me è veramente impagabile.
1: Comunque sai che sono tutti a favore della settimana di 4 giorni, tutti gli ascoltatori.
2: Ma ci sta, ma è giusto, dai.
1: Partito tutto da un ragazzo che abbiamo incrociato oggi pomeriggio, che oggi lunedì alle 18 ai suoi colleghi ha detto buon weekend, quindi per lui la settimana breve è di un giorno.
2: Voglio sapere chi è, dopo me lo devi dire.
4: Ascoltavo io, ma io molte volte con i miei colleghi, infatti mi prendono in giro, perché io lunedì o martedì, per scherzare, saluto già con un buon weekend, è come uno sdrammatizzare l'inizio della settimana.
1: Ci sta,
4: però
1: ci sta.
4: Diciamo, chiunque se ne potrebbe accorgere, magari ti prendi un venerdì di ferie, ma solo prenderti la mezza giornata del venerdì pomeriggio e farti venerdì pomeriggio, sabato, domenica, è proprio tutto un altro andare.
1: Oh, noi la buttiamo lì,
4: la bicicletta, la moto,
1: quindi
2: hai tempo, certo.
1: per le tue passioni. Grazie Marco del tuo racconto e viva la provincia di Forlì Cesena. Ciao.
4: Ti ringrazio, ciao.

0: fretta.
1: Hit it. Frank and Energy. C'è anche Jovanotti. Pedala e batteria. Frank and Energy tra gli ospiti del Party Like a DJ domenica 7 giugno. Super evento 1212 Celebration. LA, Ernia, Fabri Fibra, Madame, Night, Neffa, Taiwan, anche Frankie Energy e anche altri nomi che presto saprete. Tutte le info su dj.it e su ticketone.it.
2: Avete sentito?
1: Avete sentito che siamo tutti d'accordo sulla settimana corta, settimana breve, anche se questa ascoltatrice scrive: chi può lavorare solo 4 giorni su 7? Fate un esempio. Perché effettivamente non tutte le professioni possono essere così brevi e ridotte.
3: Allora, io da tantissimi anni lavoro in assicurazione, in direzione, quindi con un contratto assicurativo, e noi abbiamo 37 ore settimanali, quindi il venerdì alle 13, poi dipende ovviamente da che ora inizi la mattina, però puoi staccare.
1: Comunque il punto è il venerdì pomeriggio, cioè
4: è
1: già
4: vero,
1: un primo step positivo, mi sembra di capire, il venerdì pomeriggio, poi tacchi il venerdì mattina, tac, e sei a 4 giorni di lavoro a settimana.
5: Ciao, sei Watt.
1: Ciao.
5: Noi ti ascoltiamo ogni sera.
1: Grazie.
6: Viva.

0: One station.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ok.

0: scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
1: Proggy, felici voi, felice la natura.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
9: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
8: Scoprire isole di silenzio.
10: E oasi di divertimento.
8: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: With Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
20: Party like a DJ is coming.
21: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
22: Sabato 6 giugno la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
23: Domenica 7 giugno 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
24: Chi saranno i prossimi?
25: In attesa di scoprirlo vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: one way. Lady Gaga. Say what?
1: Say what?
0: C'è anche Doci. Nel weekend ho cominciato a leggere un libro suggerito da Doci. Si chiama The Artist Way di Julia Cameron. Non ve lo sto consigliando, lo leggo prima se volete, poi vi dico tra sei mesi.
1: Di cosa parla più o meno?
0: È la via dell'artista.
1: La via dell'artista.
0: Cioè Doci sostiene che questo libro, molti lo sostengono, l'abbia aiutata a trovare
1: la sua strada
0: da artista. Però non compratelo, adesso facciamo, è inutile, non sto promuovendo.
1: No.
0: Vi dico io tra tre settimane penso di finirlo, vi dico se vale la pena oppure no. Oh, così si fa tra amici, no?
1: Hey baby,
0: 21:41, It's Radio DJ. Wow.

0: Di lavoro, anche se il lavoro del Diavolo Veste Prada, il mondo della moda, dal soundtrack presa questa canzone, è un lavoro che non puoi fare di 4 giorni.
1: No.
0: Ci sono dei lavori come per esempio il nostro che sono 24 ore su 24, ma non sono nemmeno dei lavori.
1: Sì, certo.
0: Anche se quando parli con quelli della moda ti dicono: ma adesso guarda, sono in una fase di show rotation.
1: Okay.
0: Ma vaffanculo. Che cos'è? Già
1: show
0: alla
1: rotation.
0: Lavagna. Praticamente è questo trend di TikTok che racconta.
1: Che racconta? Guarda,
0: mi fa ridere anche, cioè, il pensiero di mia zia di Altamura che ora sente questa notizia.
1: Ah,
0: cioè, il concetto è nuova ossessione per il mondo della moda non è accumulare scarpe, cioè comprarsi tante scarpe, ma trovare dei modelli e usare sempre quelli.
1: Bravi.
0: Ma è un ritorno al passato. Mia zia di Altamura è cresciuta così.
1: Cioè,
0: il mondo è così. È soltanto che nel trend di TikTok hanno scoperto adesso.
1: Tutti nel mondo non abbiamo chissà quante scarpe, solo chi del settore.
0: Gli
1: magari,
0: hanno dato un nome e questo è il loro lavoro. Vabbè, è così. You know, al Party Like a DJ, occhio, perché domenica 7 giugno ci sarà anche Night.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Tonight abbiamo di nuovo con noi Night. Ciao brother. Come prima domanda mi hanno detto: di cosa vuoi parlare?
1: Che domanda intelligente che hai fatto, What?
2: Secondo me non c'è da parlare tanto del disco. Il disco è da ascoltare.
3: Bella sei What? Grande!
4: Tutti di sai. Shurai J alle 9 sei What?
5: Seguite sei What su tutte le, in tutte le sere. Seguitelo!
6: Sei What? Siete la cosa più bella dopo una giornata di lavoro, come tipo il tiramisù dopo cena, raga. Grandi!

Starlight. Canzone di 25 anni fa, siamo nella French House, house francese, con anche un videoclip, se ci state sentivedendo, sul canale 69 DJ TV o su YouTube. Qui ad un certo punto spunta un topo, animale che molti cercano di evitare, ma in realtà possiamo celebrare la bellezza del topo. Milano è piena di topi. Aspetta, no, la spiego meglio. Ci sono

0: ho sbloccato un nuovo animale in giro in città, soprattutto nella zona di City Life, ho visto tanti conigli.
1: Anche nella mia zona è pieno di conigli.
0: O ero tutto fatto, erano veri conigli.
1: Eri sano.
0: Ho provato anche ad avvicinarmi, ma non si fanno avvicinare i conigli.
1: Non si sa mai, non credo sia.
0: Hanno paura.
1: No, infatti.
0: E
1: no.
0: I dentisti? I dentisti si fanno avvicinare.
1: I dentisti?
0: Claudio è un dentista.
1: Come?
0: Parlando della settimana breve, dice: da anni ho scelto di lavorare 4 giorni a settimana e di tenermi un giorno libero per altre cose. E se uno c'ha l'emergenza, però come fai? Luisa dice: ciao Wad, io lavoro nella grande distribuzione e per noi weekend non esistono, né lunghi né corti. Occhio però alla proposta definitiva sul tema settimana lavorativa breve, quantomeno 4 giorni.
2: Ma visto che lunedì è notoriamente una giornata di merda, ma perché non prendersi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina?
0: È un'ottima idea.
2: E così almeno uno ha tempo di rendersi conto che rientra nella settimana.
0: Capito? Tu prendi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina. Mi sembra un'ottima idea. E scusa, chi sei? Sabrina?
3: Madonna.
0: È Madonna. Yo!

0: Yes, e poi ci sono altri due elementi fondamentali per questa canzone che sono italiani. Oltre a Madonna e Sabrina Carpenter, il pezzo è prodotto da due italiani che abbiamo conosciuto anche qualche settimana fa, cioè i Parisi. Bring Your Love.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: È bello quando ci sono canzoni che parlano d'amore. Molta
2: certo.
0: Musica parla d'amore. Oggi, purtroppo, di 45 anni fa morì un cantante d'amore immortale che è Bob Marley. Tutti hanno più o meno un momento, una canzone di Bob Marley. Anche il pupazzo che vi sta parlando, c'è un pezzo che ascolto sempre quando le cose vanno bene, quindi raramente.
2: No, per esempio, positivo, quando
0: parlo con Linus e non mi sgrida, allora metto un pezzo di Bob
2: okay.
0: Marley, che è questo qua. Comunque non mi sgrida mai, però
3: so rebel.
4: Ciao, sei wild.
0: Yeah, rest in peace Bob Marley. La devo togliere. Yeah, DJ Pulo.
5: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
6: Say what?
5: Bueno.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Salone, hai visto cucina?
16: Ringiovanita!
15: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
16: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
17: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Ciao, sei

0: becca a fare Missy Elliott e le riesce anche molto bene. Si chiama Bitch.
1: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, mica mi arrabbio, anzi, c'è da fare un'errata cogige. Che nella prima ora abbiamo parlato di vari argomenti e sì, poi ad un certo punto anche di topi. Ah, perché nel video dei Superman Lovers c'è un topo.
2: Ah, ecco perché, certo.
0: E ho detto una cosa che giustamente Giorgia mi fa notare un po' impopolare in questi giorni, ho detto che comunque i topi sono belli. E poi che il fatto che si stia parlando dell'antivirus che venga trasmesso attraverso i topi, e poi sono altri topi, poi i topi ci sono topi buoni e topi cattivi.
2: Ma i topi sono carini, poi quello che insomma è successo è spiacevole, ma è una cosa diversa.
0: Però il punto era parlare dei conigli più che dei topi, perché Milano. Ci sono alcuni posti di Milano in cui vedi i conigli
2: carini
0: nei parchi. Yes.
3: Alla fine lo scoiattolo è un topo che se la mena di brutto.
0: Lo scoiattolo è un, lo scoiattolo è un topo ben vestito, ma se lo scoiattolo è un topo ben vestito, il coniglio chi è?
4: 347.
0: No, vabbè, non può essere una domanda da 347.
2: No.
0: Lo faccio?
2: Ma in effetti, riflettiamoci.
4: 347.
0: No, no, dai, che
2: no,
0: uno cosa dice?
2: Senti. Un saluto.
0: Questa saluta. No, dico, se
2: non
0: il topo, lo scoiattolo è un topo ben vestito.
2: Ed è vero.
0: Ci sta.
2: Perché sì.
0: Cioè, è un topo per il red carpet del Diavolo Veste Prada 2.
2: Sì, verissimo.
0: E il coniglio, allora, a quel punto, chi è?
4: 347-342-5220.
0: Vai, let's go.
5: Radio DJ.
6: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
5: Say What?
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Pop the microphone. Pop Funk MC. Canzone che ha 26 anni. Freestyler. Che classicone. Questo messaggio dice: i Pop Funk MC stop. Correva l'anno 1999 e questo ascoltatore aveva 17 anni. Canzone epica. E poi in questo periodo di tutti che riprendono dai primi anni 2000, dalla cosiddetta Y2K Music, nessuno ha ancora preso Freestyler dei Pop Funk MCs. Cosa state aspettando? Field Vibe dice che qualcuno l'ha fatto.
1: C'è un remix.
0: Ah vabbè, sì, il remix, giusto, è vero, di Lost Frequencies, giusto, è vero, è vero, è vero, è vero. Non farlo mai più, non mi contraddire mai più, eh.
1: Fai
0: in punizione dietro la lavagna. 22:11 minuti, rock the microphone.
2: Bella, ciao. I conigli sono stupendi, soprattutto i conigli nani. Io avevo un ariete,
0: l'ariete,
2: chiamato chiaramente Bianconiglio, yes, anche se era bianco-nero, io sono interista. Però i conigli sono stupendi.
0: Bueno,
2: bella,
0: bueno.
2: Da Pisa.
0: Michela dice il coniglio è Donnie Darko.
3: Se la mettiamo così, allora il coniglio è un topo al Met Gala.
0: Perché l'ascoltatore diceva: se lo scoiattolo è un topo ben vestito, sì. Il coniglio, che cos'è? L'ho chiesto anche a ChatGPT, ormai non parlo se non in presenza di ChatGPT. Dice: se lo scoiattolo è un topo ben vestito, il, sì, coniglio è una nuvola con gli occhi spalancati.
4: Ma cosa vuol dire, scusami?
0: Io c'ho ChatGPT che è
4: poetico.
0: Ma
4: no, ma a me non mi piace questa risposta.
0: Beh, chiedi al tuo ChatGPT,
4: allora,
0: cioè,
4: no,
0: ognuno c'ha il suo ChatGPT.
4: Allora, uno scoiattolo è un topo ben vestito perché è un topo con il pelo sostanzialmente,
0: sì.
4: Ed è vero,
0: e quella,
4: che la coda
0: dice...
4: è uguale e il corpo è uguale, ma il coniglio che c'entra una nuvola.
0: Una nuvola con gli occhi spalancati.
4: No, no, mi va bene.
0: Non ti piace?
4: Non,
0: no,
4: mi piace.
0: Fa anche altre proposte, tipo è un cuscino che scappa.
4: Vabbè, più carino. Sì, bravo.
0: E comunque c'è GPT, Giaggia alla lavagna.
4: Eccomi qua.
0: Cioè, quanti all'ascolto,
4: sì,
0: mia zia di Altamura compresa, usano ChatGPT secondo te da 0 a 100?
4: Da 0 a 100,
0: sì,
4: tra gli ascoltatori?
0: Sì.
4: 70.
0: Ma va.
4: Dici?
0: Ma va.
4: Ah, scendo.
0: Siamo
4: 40.
0: Completamente in una bolla.
4: Ancora meno.
0: Proviamo a far lanciare il sondaggio. Cioè, quanti di voi usano ChatGPT? 347, insomma, il numero della radio. Perché poi molti lo utilizzano in una bolla di mistero anche. Si sta parlando,
4: certo,
0: in queste ore di un tradimento di una ragazza, una donna tradita da ChatGPT, nel senso che ha scoperto che il partner la tradiva dalla cronologia dell'intelligenza artificiale che è ChatGPT. Che comunque siamo nell'aldilà,
4: sì,
0: della notizia, no? Perché non soltanto scopri che ti tradisce, ma lo scopri nemmeno da una chat con una persona, ma da una chat,
4: corteggio,
0: con un'intelligenza artificiale in cui il partner deve aver chiesto tipo:

0: cosa posso, dove posso portare la mia amante a cena.
1: Amo, ma tutto a posto.
0: Terribile. Tom, beccato. Gabriele, il primo che scrivi, dice certo che lo uso. Ah. SM dice io uso ChatGPT.
2: Ma vedi, allora dai.
0: Invece Salvatore dice mai usato.
2: Ah, ci sta.
1: Allora ora, per ora.
0: Ora restiamo aperti col microfono e leggiamo in tempo reale tutti okay, i messaggi. No, per, statisticamente, cioè
2: beh,
0: ogni 10 quanti usano ChatGPT e quanti no.

0: Say what?
1: Ciao, sono Fabri Fibra, state ascoltando Say What con Wad a Radio DJ.
0: Say what?
2: Ci stai proprio bene a Radio DJ.
1: Sono con Michele Caporosso.
2: Ti voglio bene, un abbraccione.
0: Wang and

0: vibra. Say what? Mi piacciono. Fabri Fibra, super ospite al Party Like a DJ domenica 7 di giugno per 1212 Celebration. Con lui anche Frankie Energy, Madame, Night, LA, Ernia e molti altri. Tutte le info su DJ.it, su TicketOne.it.
1: Va tutto alla grande.
0: Mi piace Alessandra, Alessandra, Alessandra. Alessandra, mi piaci tantissimo.
2: Ciao.
0: Subito così, freddato, ghiaccio, gelo. Eppure, scusa, sei di Catania, non ci abbiamo il calore?
2: Sì, no, sono di Catania, calorosissima.
0: Ah, ecco, ok. No, perché tu ci scrivi, come molti altri, che usi tantissimo ChatGPT, non me l'aspettavo.
2: Sì.
0: Racconta
2: sì.
0: un po', cosa ci fai con ChatGPT?
2: Ma io lo uso dalla mattina al lavoro, mi faccio aiutare per le relazioni, per varie cose che mi servono. Poi continuo a usarlo per l'inglese, faccio il dialogo con ChatGPT, mi corregge la grammatica.
0: Ah, tu parli ma a voce o scrivendo?
2: Sia a voce che scritto.
0: Ah, dai. Parli con ChatGPT, pensa come siamo messi, Alessandro, ti rendi conto?
2: Cioè, e poi cosa la cosa più bella, mi faccio aiutare nei compiti per mia figlia, nella matematica.
0: Ah,
2: perché a
0: carino.
2: Volte non ricordo le regole, allora chiedo e ho l'aiuto.
0: Ma ci puoi dire la ricerca più assurda o più stupida che hai fatto su ChatGPT?
2: Ne ho fatte veramente tante, non mi ricordo.
0: Dicene
2: però...
0: una, proprio una che dici, cazzo, ma com'è possibile che ho chiesto questo ad un'intelligenza artificiale?
2: Non mi ricordo, però penso l'ultima che mi viene in mente è proprio sulla matematica, perché è quella più fresca, quindi le operazioni proprio basiche che non mi ricordavo se il più per meno, fa meno.
0: Io faccio sì. La mia cronologia che ho chiesto a ChatGPT: perché la gente truffa? Lavori,
3: bella domanda.
0: Lavori illegali in Italia,
3: okay.
0: Dolore ginocchia, cause comuni.
3: Male alle ginocchia.
0: No, forse non era neanche per me. Capito? È bello poi entrare nella cronologia. Peccato che la protagonista della storia di cui parlavamo prima ha beccato un tradimento sul ChatGPT del suo compagno. Intanto, Alessandra, io saluto te e saluto tutta Catania, che è bellissima. Ciao,
2: grazie,
0: buona serata.
2: Ciao, ciao a voi, ciao.
0: This is Bob Sinclair.

0: noi siamo una festa. Ah, yeah.
1: Ehi, hey, hey. ChatGPT, ma guarda, tutto a posto.
0: Eleonora scrive: per Gemini il coniglio è un topo in pigiama o con i trampoli o in divisa. Poi c'è l'ascoltatore Gabriele che ha fatto per noi la ricerca di qui sopra sul suo ChatGPT, cioè gli ha chiesto: secondo te quante persone su 100, ogni 100 ascoltatori di Radio DJ usano ChatGPT? E gli ha risposto a spanne qualcosa come 20-35 persone su 100 e aggiunge anche: uso almeno occasionale, cioè una volta ogni tanto il 30%, uso abbastanza frequente 15-20, uso quotidiano intensivo il 5-10%, aggiunge anche: Radio DJ è un pubblico mediamente urbano, digitale, trasversale, quindi noi ci affidiamo al ChatGPT che è dentro di noi.
2: Hey,
0: hey.
2: What?
0: Yes. Appuntamento a domani, ladies and gentlemen. Vi saluto Field Vibe, Giorgia, Marco,
2: ciao.
0: Stefano, e do la linea ai ritornati al loro posto di notte.
3: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
2: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
14: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
19: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto.
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
24: Radio DJ consiglia.
25: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
26: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
27: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
25: Wimbrace Games, Play Wild.
26: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
27: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
25: Tutte le info su dj.it.
28: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Have fun with
31: Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
32: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
33: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
32: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
33: 10 chilometri oppure 5.
32: Si va lì e si corre.
33: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
32: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
33: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
34: DJ Ten. Run like a DJ.

0: che bella, Mary Froes con Colombina su Radio DJ. Siamo tornati di notte, vai Simo, vai con la sigla che è da un po' che non la sento. La puntata è quella dell'11 maggio. Ciao, sei Wild, ritorna di notte con il Vitiello. Buonasera, buonasera Nicola e Gianluca.
1: Con i viti alla Radio DJ.
2: C'è?
3: Vitiello.

0: È il momento di farcelo sapere.
1: Sì, adesso è il momento. Buonasera.
0: Vi abbiamo sedotto per 18 anni e abbandonato per una settimana.
1: 5 giorni, sì, 5 giorni. Lunedì, venerdì.
0: Certo, buonasera e ben ritrovati. Allora, Milano in questo momento, meno male che tu sei a Napoli, ma Milano ha un clima che non si decide e noi italiani, che siamo un popolo ottimista per natura, almeno così di, avevamo già messo via i maglioni. Qualcuno aveva tirato fuori l'Eufradito, non faccio nomi, qualcun altro aveva pensato al mare, e invece qua da queste parti a 858 chilometri di distanza da dove mi stai parlando, Gianluca, io sono tornato alla lana. Maggio con lana, ma 13 gradi attualmente a Milano.
1: No, maggio con lana è brutto, Nico, ma maggio con lana non è bene.
0: Maggio con lana,
1: maggio con lana.
0: Ti giuro, ma io tutto attaccato. Marco stasera mi guardava il giubbotto, ma io ho sentito quasi un'umiliazione. Non per il fatto, mi stavo facendo dei complimenti, ma per il fatto di essere col giubbotto. Quando, cioè veramente, ma quando il cielo non sai se è nuvoloso, è uscito un po' di sole, è un po' di pioggia e l'asfalto comunque è sempre bagnato, hai già salutato l'inverno, hai fatto pace con il fatto che fosse finita, mettiamoci un altro inverno alle spalle, e lui torna.
1: No, che poi, cioè, personalmente, quando arriva questo periodo, le giornate non sono, diciamo, quelle di questo periodo, no? Le temperature o il cielo, eccetera, eccetera. Io parlo sempre con Dio. Sono le uniche volte che parlo con Dio.
0: In maniera riverente o irriverente?
1: No, diciamo, no, riverente.
0: Amichevole,
1: però,
0: diciamo.
1: Sì, però, diciamo, molto, come dire, molto puntigliosa. Sì. Perché dico, noi abbiamo già sofferto. Cioè, nel senso, noi l'autunno e l'inverno l'abbiamo già fatto.
0: Ma perché anche lì è così.
1: Allora, questa mattina direi bruttarello, veramente bruttarello.
0: Anche a Parma pioveva, sì.
1: E poi oggi invece è migliorato, però tempo non bellissimo, cioè nel senso nel pomeriggio è migliorato molto, però stamattina insomma non bene, anche ieri un po' così, molto incerto.
0: Sai che cosa mi è venuto in mente già? Hai presente quando l'inverno, sai come sta facendo? L'inverno sull'Italia in questo momento, come quelli che stanno per uscire, gli ospiti, no? Stanno per uscire, si sono già messi il cappotto,
1: il giubbotto, sì.
0: E poi sulla porta esce l'ultimo fatto. Esce sulla porta, quando stanno uscendo quelli col cappotto addosso, esce l'ultimo fatto da dire,
1: e però
0: non te ne vai. Comunque noi siamo qui, abbiamo fatto una bella settimana, c'è da dire che il pubblico dell'una alle due
1: per
0: i dispettivi, il pubblico dell'una le due, quando dici il numero dei WhatsApp, subito rispondono 347 342 5220. In realtà ci mancate tanto, fateci sentire se vi siamo mancati, è il momento di farcelo sapere.
2: Esatto. Oh, bravo.
0: 347 342 5220, un'altra settimana con Di Notte, adesso andiamo avanti così fino a luglio e non vi abbandoniamo più, promesso, è quasi ufficiale.

0: femminile, iniziata con Mary Froes e adesso con questa bella canzone di Gwen Stefani, I Know You're Cool, del 2005 alle 22:41. Bel cazziattone da Babi, giusto per cominciare la settimana. Si sente perché? Male, perché? Ma le vale la pena, senti.
1: Bentornati, Vitiello.
0: Grazie.
1: Comunque non so fa sta cosa. Cioè io mi sono ritrovata a farmi la mia ora e mezza abbondante sulla 1 in piena notte dopo aver fatto lezione per tornare a casa senza di voi. Con tutto rispetto parlando per i vostri colleghi, però
0: ma
1: no.
0: Non c'era nessuno.
1: Cioè no. Bentornati.
0: Grazie, grazie Babi, grazie.
1: Babi.
0: Giurate che non lo fate più. Fino a luglio giuriamo. Rudy si sente male, ma anche per lui è un benvenuto. Rudy, un abbraccio così. Okay. E poi al nostro Rudy che si è sposato. A Rudy Zerbi.
2: Sì.
0: Il privilegio di potergli fare gli auguri su WhatsApp. Così.
2: Ah, bello.
0: Sì, da intimo e personale. Allora, ho letto una cosa sul Financial Times, Gianluca, questa mattina.
2: Quando ti arriva la mazzetta internazionale ogni giorno, che te la porta un drone di Amazon.
0: Questa qua l'avete letta anche voi, che non avete, come me, l'abbonamento
2: la mazzetta
0: al Financial
2: internazionale.
0: Allora, le compagnie aeree stanno abbassando i prezzi per l'estate, dice il Financial Times. Perché? Perché la gente col cazzo che prenota.
2: Ovviamente. Io vado in vacanza a Palinuro quest'anno. Amici di Palinuro, vengo lì.
0: Ma secondo te, ma come la gente potrebbe prenotare? Le prenotazioni non arrivano.
2: No,
0: e allora scendono
2: certo
0: i prezzi, cioè abbassano i prezzi per convincerci. La gente non prenota, ma lo dobbiamo dire noi perché. Per una serie di motivi che si accumulano l'uno sull'altro. La situazione geopolitica che non si calma, c'è un'incertezza generale. La gente, se deve spendere un euro in
2: tanti
0: più
2: soldi,
0: sta attento, figurati tanti soldi per un biglietto aereo. E adesso, come se non bastasse, e non voglio cominciare a parlarne come di un'emergenza, perché

0: e le rassicurazioni ci sono arrivate da tutte le parti, ma adesso si comincia a parlare anche dell'antivirus, no?
1: Sì,
0: adesso,
1: sì.
0: Abbiamo detto solo il nome senza allarmismi, però hai notato anche il tono della comunicazione? Gianluca, hai notato il tono? Perché non ti sposti la televisione? Spostati la televisione davanti.
2: Non ti si vede.
0: Non ti si vede.
2: Quanto di più
1: di ok. No, mi sposto di qua.
0: Gianluca,
1: di qua.
0: No. Ecco. Yeah. Hai visto anche la comunicazione nei confronti dell'antivirus? Ci stanno girando intorno, tranquillizzandoci, ma di fatto alla fine ne continuano a parlare e sembra che stiano lì lì per darci la notizia brutta che speriamo non arrivi mai. Risultato, prezzi bassi, destinazione bellissima, voglia di partire, ma la testa che ti frena perché c'è una paura. C'è una paura.
1: No, ma poi comunque noi usciamo da. Insomma, l'esperienza Covid non è che è successa 40 anni fa, è successa qualche anno fa, per cui inevitabilmente quella cosa nella paura di oggi te la ritrovi, no? Cioè, nel senso,
0: certo.
1: Anche quando è cominciato il Covid, no, non era niente, Mi ricordo, Roberta disse massimo 2 settimane finirà tutto.
0: Sì,
1: sono passati 2 anni. Poi
0: ti
1: dopo.
0: Ricordi i primi tempi? Ah, è soltanto un'influenza, le conseguenze sono state milioni di famiglie decimate, tra cui anche quella del sottoscritto, i voli per via del Covid. I voli internazionali sono sempre un rischio, ora come ora, fuori dall'Europa, secondo me ci andranno in pochi, molto pochi, e sentiamo il messaggio di Cristina.
3: Raga, ma dove vogliamo andare?
0: Ma è vero.
3: Certo. Riscopriamo tutti le case di famiglia, io sono anni oramai che le vacanze le faccio alla casa di famiglia in Umbria e sono di Torino. Vado là, collina. Cibo, bicicletta per il mio fidanzato e tanti saluti.
0: Allora, le case di famiglia. Prima ci vuole la casa di famiglia.
1: A casa tua, poi la casa di famiglia.
0: E c'è chi non c'ha manco la famiglia.
1: Esatto.
0: No, magari
1: c'è chi
0: c'ha
1: le case e non c'ha la famiglia.
0: Esatto. Vabbè.
1: Case di famiglia belle per chi ce l'ha.
0: Comunque siamo tutti connessi su questa cosa. Abbassate pure i prezzi, ma se non si calmano le acque, purtroppo, e se non smettiamo di parlarla definitivamente di questa nuova minaccia, sperando di poterlo fare molto prima. Di prenotare veramente in pochi hanno voglia decisamente. Eccola qua, Giorgia insieme a Tiziano Ferro su Radio DJ.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bello, Tiziano Ferro con Giorgia era Superstar su Radio DJ 22:48. Allora Giallo, tra poco alle 23, intorno alle 23,
1: okay,
0: ho scoperto che è la giornata mondiale della consapevolezza dell'ego.
1: Me la devo leggere bene,
0: perché la consapevolezza dell'ego è una cosa sulla quale bisogna soffermarsi un attimo, e adesso con la pubblicità incombente
1: sì, spesso non vanno insieme, cioè chi ha un grande ego non è consapevole. Non è sempre così, cioè nel senso, chi ha l'ego, ok, cioè per tante persone lo sanno, no? Ah, l'ego, poi tutti ce l'hanno l'ego, tra l'altro. Dopodiché però spesso chi ha un grande ego non è totalmente consapevole. Io conosco tantissime persone che sono così, cioè che non lo sanno. Poi l'ego, cioè ce l'abbiamo tutti, mica, cioè l'ego non è la cosa sbagliata. Però diciamo, a volte un'inconsapevolezza importante è un po' borderline.
0: Ma
1: diciamo
0: la giornata
1: così
0: mondiale in che cosa consiste?
1: Perché hanno fatto un giorno dedicato a questo?
0: È la cosa per la quale ti dovresti fermare, guardarti dentro, tutti noi, cioè noi che lo diciamo, voi che lo ascoltate, e chiedersi onestamente: quanto spazio occupa il mio ego nella mia vita? Io, cioè, possiamo fare una dispensa per chi lavora, non dico a Radio DJ, cioè nelle radio, cioè, già se lavori in una radio dovresti, non dico dispensare, però almeno, oh che bello.
2: Eccola.
0: Gianluca, dopo ti parlerò della serie TV della quale stai sentendo la colonna sonora.
1: È molto bello questo pezzo.
0: Sì, sì, arriva dal Giappone, volevo dirti solo questo,
1: ah,
0: e
1: allora
0: ti volevo
1: bello
0: chiedere la tua mamma che cosa sta guardando in questo momento e se guarda le serie TV sottotitolate.
1: No, quelle non ancora, ma oggi l'ho portata al cinema dopo tanto tempo, mm-hmm, perché voleva vedere Il Diavolo Veste Prada 2 e siamo andati al cinema dopo tantissimo tempo.
0: Bello. Quindi domani ti consiglio Michael.
1: Bello.
0: No, non l'ho visto nessuno dei due, volevo recuperare. Però c'è una serie TV giapponese della quale ti vorrei parlare dopo. Parliamo dell'ego, consapevolezza dell'ego, quella cosa per la quale dovresti fermarti, guardarti dentro e chiederti quanto occupa nella mia vita il mio ego. Quante delle cose che faccio, che dico, che penso dipende dal bisogno di avere ragione, di essere visto, di sembrare migliore degli altri? Ed è una domanda seria, una domanda difficile, scomoda, che scegliamo di fare giusto perché sono le 11 di sera.
1: E quindi un po' la Cecchini.
0: Sì, quelle maschere che ci accompagnano chi più, chi meno, durante il giorno, ce le stiamo togliendo, pure perché ti stai struccando. E allora,
1: sì,
0: l'ora in cui ti strucchi con l'acqua micellare.
2: Sì.
0: Ma perché ci sono i micelli dentro? Allora, facciamoci questa domanda, domanda seria, difficile e scomoda. Quante delle cose che faccio, che dico, che penso dipendono dal bisogno di avere ragione, di essere visto o di sembrare migliore?
1: Però aggiungiamo un'altra piccola cosa, sì, che tu, Nico, giustamente dicevi: quanto spazio l'ego occupa, il mio ego occupa nella mia vita. Però possiamo aggiungere anche: quanto spazio il mio ego occupa nella vita degli altri? Perché finché lo occupa nella tua vita, vabbè, è un fatto tuo che te la devi gestire. Ma molto spesso gli ego inconsapevoli, chiamiamo così, cioè poi alla fine inondano la vita degli altri che non sanno bene come gestire.
0: Quanto ti allarghi nella vita di un altro? Ti viene in mente un compagno, una fidanzata, una moglie, un amico, un amante,
1: esatto,
0: un familiare.
1: Esatto, tutto chiaro.
0: La giornata mondiale della consapevolezza dell'ego. E se vi volete fare felici, chiedeteci per la serie Lego. Che canzone c'è in sottofondo? Che canzone c'è? Dopo ve la faccio sentire in versione valzer.
1: Bella, molto bella.
0: Molto bella, appena fresca di serie TV. Si chiama Waltz for the Family, il valzer per la famiglia.

0: notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
15: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
14: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
15: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 80.000.

0: 42.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.
2: DJ! Di tutta questa settimana di supplenza che avete fatto, mi rimane veramente tanto. Vi ascolto sul ritorno verso casa, ogni giorno da scuola, e mamma, avete affrontato degli argomenti così profondi, così...
3: Va bene, grazie.

0: guardando una serie giapponese e ascoltando questa canzone di Bruno Mars in poche ore, nel giro di poche ore, io ho capito questa cosa, Gianluca, che
1: sì?
0: Bisogna tornare alle cose di una volta, sentimenti di una volta, melodie di una volta, amori di una volta, perché è la modernità che ci sta rovinando, anche nei sentimenti.
1: Ma poi sai, cioè, le mode che tornano, no? Adesso gli anni 90, gli anni 2000, gli anni 80, ma non devo tornare la moda, devono tornare i sentimenti,
0: devono tornare,
1: come
0: i sentimenti.
1: Dici tu. Cioè la moda può tornare, la moda è ciclica,
0: però
1: perché non facciamo tornare, fosse anche soltanto una moda, i sentimenti, no? Il modo in cui vivevamo i rapporti con le persone negli anni 80, negli anni 90, insomma poco prima di oggi.
0: Ma io credo che sia il successo delle serie TV che stiamo vedendo in questo momento, perché sono orientate verso storie di una volta, ma anche come si vivevano i sentimenti una volta. E tra poco saremo più chiari. Dal momento che abbiamo sentito Bruno Mars con Risk It All, c'è da ricordare che saranno due date strepitose a Milano in Italia, uniche date in Italia, Marco, sì, 14 e 15 luglio, due date, 14 e 15 luglio, Bruno Mars. Tra poco invece vi portiamo in Giappone con una buona notizia. C'è anche in italiano. Grazie signora Maria Grazia. E un'altra cosa, i biglietti che sono rimasti di Bruno Mars costano 500 euro.
1: Va bene, forse vai in Giappone.
0: Prenotate gente, prenotate, a tra poco.
2: Radio DJ di notte.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al canto.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
9: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
10: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
9: Beh, dovresti proteggerti di più.
11: Corridoio, io uso Max Meyer.
12: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Ragazzi, ma che felicità! Ero abituato settimana scorsa a tenere la radio spenta perché non c'eravate. Questa sera salgo in macchina, mi si accende la radio e ci siete voi. Finalmente, non cambiate più, eh.
0: Alessandro, segnatelo, fino a luglio vi molliamo più, fino a luglio, poi a luglio che farete? È a luglio che faremo, sentirete.
1: Che faremo? Come lo diciamo.
0: Grazie Alessandro, i vostri messaggi al 347-342-5220. Abbiamo già parlato del fatto che le compagnie aeree potrebbero abbassare i prezzi per i voli estivi dal momento che hanno visto che nessuno prenota. Abbiamo parlato della giornata dell'ego consapevole, che può essere troppo complicato alle 11 di sera. E allora meglio parlare di una serie TV che ti rilassa, che ti rilassa, che ti rilassa.
1: Dimmene, Nico, che mia mamma l'ha già vista, ma non so niente di questa serie.
0: Ti rilassa talmente tanto a partire dal titolo, che è Andrai all'inferno.
1: Ecco.
0: E questa è la colonna sonora. Guarda, ci voglio andare a passo di valzer. Tienimela un po' per qualche secondo. Vai, tira su. Jikoku ni okiru wa yo.
1: In giapponese.
0: Anata jikoku ni okiru wa yo.
1: Cioè?
0: tu andrai all'inferno.
1: Ah, ok.
0: No, questi sono i mesi giapponesi, non ci confondiamo. Allora, te la racconto. Cioè, te la racconto. Vai. Guardatevela perché è straordinaria. La notizia che ci dà tua mamma e che c'è anche in italiano, in effetti, sì. Questo titolo, Andrai all'inferno, colpisce molto, no?

0: Volevo leggere quello che leggerò adesso per essere sicuro di fare meno errori possibile. Non ho fatto in tempo perché ho dovuto anche rispondere al telefono e non si risponde al telefono.
1: Appunto, stai lavorando.
0: No, ma sa che c'è un figlio a casa a proposito da scuola. Mi saltano tutti, anche qua mi saltano tutti i piani di nuovo, figa, salta tutto.
2: Vabbè, la diretta non salterà. O devi lasciare ora.
0: No, però devo andare di là alla Rai, poi devo andare, diciamo, un appuntamento con la Mondadori, cioè c'è un po' la giornata un po' così. Sono venuto in tuta con le Blanston. Quando la tuta con le Blanston, ragazzi, è la vera ricchezza, come si dice. Questo è il lusso. Andare in giro.
3: Vabbè, i matrimoni sono un esempio, no? Tu fai la festa e poi gli invitati ricevono la bomboniera. Forse si stanno allineando tutte le feste e i matrimoni.
2: Ma non scherziamo.
0: Come avere il ricordo di questo nostro compleanno. Si fa anche la maglietta col nome del. C'è anche un'altra tendenza, no?
2: I compleanni di
0: Maurizio. Non so, andiamo alla festa di Maurizio che compie 40 anni e lui ci regala la maglietta con scritto Maurizio 40.
2: Va bene.
1: No, è un'occasione.
0: Esatto. 40.
2: È un'occasione, ma le feste dei bambini.
0: Quando è che farai qua? Quando è che fai 40, Maurizio?
1: Tra un pochino li faccio.
0: Davvero? Cos'è? Novembre? Ottobre? Ottobre? A ottobre fai 40.
1: Faccio 40.
0: Secchi?
2: Ma che? Ma magari, ma che dici?
0: No? 39?
2: Io 41.
1: Guarda che pelle, guarda.
2: Ho io 41, lui è del 79.
0: È più grande di te, Maurizio.
2: A parte vai cioè, a quel paese.
0: Scusami, tu hai 41?
2: Sì.
0: E lui è più grande? Ma quanti anni hai, Maurizio?
1: E gli faccio 40 auto.
2: Del 79.
0: È del 79. Oh, fai figa, ma quando mi dicono. Ma di quanti anni hai? Sono del 79. C'ho i criceti nel cervello che dicono: figa, 79.
2: Ho 2026. Capito, siamo nel 2026, aggiungi okay, uno.
0: Esatto. 80. 47. C'hai 47 anni.
1: Guarda che pelle. Oh.
0: Figa, ma va vero? Ma ne dimostri. Ma Maurizio, ma ne dimostri 35.
1: 35, sì.
2: Perché non ha problemi.
4: Ciao Fabio, occhio che a passare dai salterelli, andare alle 3:30 all'Orsa Maggiore a recuperare 4 adolescenti mezzi ubriachi è veramente un attimo. Ti svegli domani mattina e ti tocca a te. Arrivi a casa alle 4:30 e alla mattina poi magari devi svegliarti anche per andare al lavoro. Ciao.
2: 4:30 se va bene.
0: Figa, raga, io non sono pronto per quella cosa lì. Come i miei amici lì, quelli lì che vanno col pigiama,
2: certo.
0: Marito e moglie, fuori dalla discoteca.
2: Ma marito e moglie, uno.
0: Mica no, a volte vanno che si fanno compagnia e dormono nel parcheggio col pigiama.
2: Ma
0: in
2: te che sei ricco, ma mandagli il taxi.
0: Uber, io ando.
2: Ma certo.
0: Io gli ho detto, ragazzi, io poi la mia regola è, vabbè, non lascia stare. Dai.
2: Cioè?
1: No. Se vuoi, faccio io.
0: I miei figli possono fare tutto tranne fumare l'Aikos. Questa è la regola.
5: Là, con i saponi di bassa qualità che ti fanno stingere i vestiti, mi ha fatto ricordare l'ultimo calcetto saponato che si fece nel mio paesino. Per risparmiare utilizzarono un sapone talmente scrauso che c'erano persone che si lamentavano che sotto la doccia perdevano strati di pelle dallo scroto.
0: Dallo scroto!
2: Quindi non stingere vestiti, no. Era corrosivo.
0: Sai cos'è, sai Maurizio, tu cos'è il
2: calcetto saponato?
0: Calcio saponato? Mettono la plastica per terra.
1: Mettono tutto
0: e poi tutto il sapone. E poi tu giochi a calcio, scivoli, cadi.
1: Sì, l'ho visto.
0: A quello lì gli si staccava la pelle.

0: perché hanno usato il sapore.
1: Diciamo la verità, le festine per bambini con i matrassini, le palline, quelle cagate lì sono una piaga sociale. Come il carnevale, uguale.
0: Come il carnevale.
2: Ci ha buttato dentro anche.
0: Che a me non piace il carnevale, ha ragione.
3: Fabio, è inutile che fai il vago. Il detto esiste, il santo paga. E comunque tra i bambini ricchi il nuovo trend, anche molto piccoli, è quello di fare le bambine al beauty center. Ma... che io non ci vado neanche a 50 anni. Loro ci fanno le feste di 5-6 anni, wow. Capisci?
2: Ma loro chi?
0: Scusami, cosa vuol dire il detto c'è, il santo paga?
2: Boh, non ho capito.
0: Il detto c'è,
2: non fare... il santo paga. Boh, avevi fatto accenno a questo, non mi questo detto.
0: Scusa ascoltatrice, ce lo puoi spiegare? Che non ho capito cos'è il santo.
4: Fabio, ti capisco perfettamente. Sabato pomeriggio, tutto il pomeriggio al torneo di calcio del figlio più piccolo.
2: Sabato.
4: E ieri tutta la giornata in teatro per i concorsi di danza della più grande.
0: Figa.
4: Sono tornata a casa che ero devastata. Non vedevo l'ora di mettermi sul divano. Peccato che non fosse possibile perché c'erano mille cose da fare. La vita di noi genitori.
0: Oh,
4: ciao, Patrizio da Brescia.
0: C'è qualcuno che dice: ma beati voi che siete all'aperto, noi andiamo in piscina. Ieri c'era anche una gara di hip hop lì vicino a fianco. Erano dentro questa palestra, si sentiva la musica. Ho detto: io sono fatto là dentro 2 ore, vengo fuori rintuonato. Però è il bello, guarda.
2: Il bello,
0: bello ragazzi, posso dire? Ah, abbiamo voglia di farne degli altri. Ah,
2: rimpiangerete.
0: No, ma davvero? Lo penso anch'io. Basta che non mi fumi. Guarda, ragazzi, io vi scasso di botte. Se mi fumate le Aikos, ve lo dico, cioè, ve lo dico. Ve lo dico perché non so se avete letto cosa fanno. Allora, sentite qua cosa vi leggo.
5: Sentiamo.
0: Ok?
5: Siamo pronti.
0: Quando le cose si fanno difficili. La domenica pomeriggio. No, quando le cose si fanno difficili, ricordati di queste parole. Vivere è un po' come guidare. Ecco, in questo momento state guidando molti di voi. Qualche volta ti perdi, qualche volta sei costretto a prendere strade che non ti piacciono, magari perché sono piene di traffico o molto dissestate. Ma ti portano dove devi andare. Ogni strada tortuosa ha uno scopo. Ti insegnerà qualcosa che ti renderà più forte. Potresti non accorgertene mentre la stai percorrendo, ma devi aver fiducia nel processo. Ogni percorso, non importa quanto difficile, è necessario per la tua crescita. I dossi, le buche, sono passi fondamentali che ti portano a destinazione. Continua a camminare anche quando la strada sembra incerta o troppo affollata. Tu hai un punto di arrivo che sei destinato a raggiungere. La cosa buffa della vita è che puoi aver così tanto e continuare a sentire che ti manca qualcosa. C'è sempre un tassello mancante che ti fa chiedere perché. Troviamo scuse, cerchiamo motivazioni per cui ci sentiamo così. Ci chiediamo se c'è un modo per sistemare le cose. Tutto sta nel fatto che non riusciamo a lasciare andare. Ci teniamo attaccati con le unghie e con i denti al sogno di una vita perfetta, dimenticandoci che le cose belle richiedono tanto tempo.

0: Ecco la mia vita verso i 35 anni. Avevo tutto. Una moglie, due bambini, tre amici, quattro figli, cinque settimane di ferie, sei anni nella stessa ditta, sette volte il mio peso in hi-fi, otto coiti coniugali per trimestre, nove volte il giro della terra in materiale plastico, flaconi, bottiglie e contenitori vari non biodegradabili e 10 anni senza vedere mio padre. Quindi era questo essere adulti. Avere un'auto che va da 0 a 210 e non superare mai i 60.
1: Avete qualche domanda?
2: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: nell'amore.
1: Secondo me noi, penso io anche, no? Noi, diciamo la mia generazione, poi dopo, cari ascoltatori, ditemi se sbaglio al 347-342-5220, di solito sbaglio. Siccome, per esempio, mio papà non sapeva neanche, cioè andavo a giocare all'oratorio, una squadra all'oratorio, poi facevamo anche le trasferte, tutto, però non ho mai visto mio papà, non sapeva, secondo me non sapeva neanche quando giocavo, sicuramente non sapeva il ruolo, non sapeva, quindi diciamo c'era questo, come la poesia di Tognazzi rivolta al padre, no? Che diceva non, tu no, non c'eri qua, non c'eri, cioè quella poltrona lì vuota. Secondo me noi che abbiamo avuto sempre i genitori che non erano così impegnati con i figli, cioè i bambini stavano con i bambini, stavano anche per strada, insomma. E quindi noi, secondo me, andiamo invece a voler riempire sempre quella poltroncina lì vuota, che invece, secondo me, io dicevo ieri ai genitori, non li stiamo tirando su forti, li stiamo tirando su sempre protetti.
2: Questa è un'annosa questione.
1: Secondo me esageriamo dall'altra parte. E che si giri e non c'è, che si impegni per farmi venire allo stadio.
2: Subito tossico.
1: Io ho detto a mio figlio, tu ti devi impegnare così tanto, sì, da dire, se mi impegno tanto, mio padre verrà. E questo, se te la metti nella testa, nella vita, poi vai dove devi
2: poi
1: andare.
2: Mio padre verrà, bisogna poi vedere se padre verrà. Apprezzerà.
1: Mamma guarda il tuffo, mamma guarda il tuffo, sì. Poi io ho fatto il tuffo, sono uscito dall'acqua e mia mamma stava parlando con le sue amiche, non ha guardato il mio tuffo,
2: giustamente,
1: tutta la vita come
3: poi
1: il quarto
3: poi è potere. Arrivato un signore e ti ha detto
4: io sono tuo padre.
5: Dai, noi ieri a Torino con Jordi al torneo di rugby, fango ovunque, nelle orecchie, nelle mutande, freddo, vento, bambini praticamente imbalsamati, ma ci siamo divertiti.
1: Bello, esatto.
2: Bambini imbalsamati.
1: Poi tu ti chiedi, no?
6: Ciao Fabio, ieri gara in piscina, uno a Verona e uno a Padova, quindi due figli su piscine diverse, uno ha nuotato fuori al vento e alla pioggia. Ciao a tutti.
1: Posso dirti che questi oratori dove si va, che tra l'altro paghi anche l'ingresso, 4 euro, 5 euro, così, devo dire che secondo me quei bar lì...
2: Ai bar dell'oratorio.
1: Fatturano, ma lì è come il sabato sera in discoteca. Se i genitori, poi uno dice perché c'è l'alcol, figa, raga.
7: Radio, DJ. One Nation, One Station.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
13: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: My Movies presenta...
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti

0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Vuoi mettere un vocale?
1: Ma la vera questione è: perché il bar dell'oratorio ha le caramelle sfuse più buone del mondo?
2: È marketing diretto.
0: Te le mettono all'altezza dei bambini. Te li
2: bambini a ogni ora.
0: Sai che sono buoni anche quelli, quei croccanti, le nocciole con tutta la glassa.
2: Ma si appiccica tutto nei denti.
0: Come si chiama quella roba? Vabbè. Zucchero e nocciole.
2: Croccante.
0: Croccante. Con le arachidi.

0: Guarda che bello, ci manda un messaggio un'ascoltatrice che dice: mio padre faceva rappresentante di un salumificio per lavorare solo al mattino, così poi il pomeriggio rimaneva con noi quattro figli in giardino, poi ci portava in giro a scuola a fare la spesa, con lui allo sport e bla bla bla. Siamo stati fortunati. Beh, lo so, avere un papà che si dedica così tanto. Sì.
1: È grazie che le proteggiamo, porca puttana. Abbiamo avuto dei genitori, ho avuto mio padre che mi si era rotta la bicicletta 10 km da casa mia, lo chiamo e gli dico: pa, mi si è rotta la bici, mi viene a prendere? No, cazzi tuoi. Ora, se io cresco in questa maniera, è normale che divento iperprotettivo con mia figlia, no? Porca miseria, so che i danni che ho avuto io.
2: Vedi? Però Crepè dice così.
0: Crepè invece dice che fateli ha fatto bene tu. Io sto rivalutando quel modo di.
2: Però 10 km. 10 km bicicletta rotta.
0: 10 km sono tanti. Se sono 10, però magari lui.
2: No, sei in un'altra città.
0: Per drammatizzare nella sua testa questa cosa, magari vai a vedere, sono 3. Poi da bambino ti sembrano 10.
2: Ho capito.
0: Sei mai andata lì? Io sono andato una volta lì, più di una volta. Ogni tanto passo ancora lì fuori Brescia, dove abitavo proprio da bambino, fino a 8 anni. E quel marciapiede gigante, tutto gigante. Certo. Arrivo lì e dico: ma era sta cosa?
2: Però lui, il bambino, l'ha vissuto alla sua misura.
0: Lui magari percepito 10 km, magari
2: ma conta il percepito su un bambino. Ho idea.
0: A me piaceva i Simpson quando Homer si dimentica Bart fuori dalla scuola, fuori dal calcio che piove. E gli diceva: oggi è stato il giorno più brutto della mia vita. E lui dice: il giorno più brutto della tua vita fino a ora.
2: Certo. Comunque l'abbiamo vissuto tutti. Aspettare da scuola invano.
0: Invano.
3: Renzi, buongiorno. A me è stato detto: non andare a vedere le partite di tuo figlio perché gli metti ansia, gli metti troppa pressione.
0: Buono.
3: Mio padre non sapeva nemmeno che io giocassi a calcio. Ciao.
0: Vedi?
2: Però se gli metti pressione, colpa tua.
0: Un po' per uno.
2: Vuol dire che è uno di quelli.
0: Volevo dire invece una cosa. Sì. A proposito di calcio, sì. Volevo, per chi non lo sapesse, lo sanno un po' tutti. Insomma, però ieri c'è stata
2: Superclassico.
0: C'è stato il superclassico, una delle partite più importanti al mondo nel mondo del calcio, cioè il Barcellona e il Real Madrid, che sì, ovviamente c'è questa rivalità, poi sapete la storia anche della Spagna, lì c'è dentro anche la politica, no? La Catalunya, è molto sentita e viene guardata in tutto il mondo. E io l'ho guardata ieri sera un pezzettino, anche perché di là c'era Milan Atalanta, sapevo già come andava a finire. E, al di là del risultato,
2: che non sapevi già come andava a finire, ma smettila, ma va, figurati. Ci hai sperato? Ma sì, ma va.
0: Non te lo, tipo, a microfono spento ti dico una cosa che non posso dire in onda. Allora, comunque, vabbè.
2: Devi scommettere i soldi.
0: Cosa succede? Che se il Barcellona, lo dico, non sto parlando di calcio, a quelli che mi dicono non parla di calcio, sentite cosa vi sto dicendo, la vita nel calcio. Se il Barcellona avesse vinto o pareggiato col Real Madrid, avrebbe anche vinto lo scudetto. Quindi proprio in faccia al suo avversario, come ha fatto l'Inter 2 anni fa col Milan, ha vinto il derby e ha vinto lo scudetto. Quindi una partita già che si sente tanto, si è sentita ancora di più. L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, gli è morto il padre al mattino. Quindi lui, ti rendi conto la vita di questo uomo di ieri? Alla mattina gli dicono che gli muore il padre, dopodiché lui alle 8 si presenta lì, che la partita iniziava alle 9, e ha la partita più importante del momento. In più ha vinto lo scudetto, perché poi il Barcellona ha pure vinto. Cosa avrà vissuto questo uomo? Io mi sono addormentato ieri pensando solo a lui. Cosa avrà vissuto questo uomo? Mi è mai capitato nella vita? Io ho un'amica che si stava sposando, gli è morto il padre tipo 2 giorni prima del matrimonio, oppure prima di partorire, l'altra mia amica. Quando la vita ti mette lì la cosa più bella, diciamo, e la cosa più brutta, insieme ti devi gestire tutta sta roba dentro. Che vite forti!
4: Vuoi sentire una cosa pazzesca? L'altro giorno uno studente ha detto che il mio problema, se l'indole può essere un problema anziché soltanto problematica, è che vedo tutto in termini di vittoria o morte, e non semplice vittoria, ma completa vittoria. È vero, l'ho sempre fatto. Punti alla vittoria o lasci perdere. L'impossibile è l'unica cosa che valga la pena di fare, tutto il resto è grigio. Nasci uomo con il coraggio di un soldato e l'intelletto di un angelo, tanto per citare, ma non serve a un cazzo di niente qui. E che te ne fai? Hai il potenziale per essere un filosofo, un re o persino Shakespeare, e non ti danno che questo. 20 e passa anni di scuola per insegnarti a essere normale, altrimenti ti fanno fuori, e lo fanno. E poi c'è la carriera, giusto, che non ha niente a che vedere con l'esistenza, quindi. Io non voglio alcun limite, io voglio tutto. Voglio un vero cazzo di amore, una vera cazzo di casa, qualcosa di reale da fare tutti i giorni. E se non. Preferisco morire se non posso averlo. I don't

0: Mannaggia, oh. Certo che quello lì, quando ho detto abbiamo tutti il potenziale per essere re, filosofi, Shakespeare, e poi alla fine sto potenziale dove lo mettiamo dentro? Tra l'altro la Stellini mi fa notare una cosa molto interessante, che sapete che Nick Cave, a proposito di robe allegre, a Nick Cave è morto un figlio nel 2015 vicino a Brighton, e lui quest'estate per la prima volta andrà a Brighton a fare una tappa del suo tour. Pensa anche lui che cazzo dovrà vivere quella bellissima. Madonna, che botte, ragazzi. Va bene, abbiamo dei messaggi.
1: Con Beata Corrige, ovviamente è il classico.
0: È il classico,
1: non
0: sì.
1: Il super classico.
0: Ah, no, perché okay? Il super classico è cos'è? Quella
2: ma percepito cosa? Ero 10 km, mi ha portato un signore con un furgone aperto. Sono stato dietro al cassone con la bicicletta. Erano 10 km, 6 km a casa mia, a casa di Luca, più 4 km a arrivare al macero dove pescavamo.
0: Vai. Però a casa di Luca si vede anche il mare. C'era una canzone giusto. Che diceva. Per cui non
3: beh, allora mio padre, no? 5 del mattino rimango senza benzina, mi ha fatto tornare a casa spingendo la macchina fino al benzinaio, non mi è venuto a prendere, quindi sono spinta la macchina fino dal benzinaio, ho messo benzina e sono tornata a casa. 5 del mattino.
0: Che donna. Però ciao. Che donna forte sei, indipendente, a differenza delle tue amiche che hanno sempre bisogno di avere lì un uomo che gli fa le cose, perché se no non sono capace. Invece tu non hai bisogno, grazie a tuo padre, te la spingi tu.
1: Comunque tutto è bene, no?

0: No, buongiorno Angela Bresci, non è non andare a vedere i figli a fare sport, anzi dovete andare a vedere i vostri figli sport, porca la cosa più bella che c'è perché poi ve li perdete, dove non dovete mettere pressione, dovete vivere la cosa come un gioco e quando ha finito di giocare resta un gioco e non hai fatto gol, non hai fatto gol perché devi stare attento, vivetela come una cosa bella e felice.
1: Questo ha ragione, vabbè ragazzi,
2: È la
1: ragazzi, è di
2: proiezione.
1: Brescia, cioè il DNA è saggio. Ma volevo dire, però ieri mio figlio ha fatto un bel gol di testa e gliel'ho detto quando è uscito. Io ho detto, oh, ma è bello quel
2: No,
1: gol
2: ma
1: di
2: quello
1: testa.
2: va
1: Ah, va
2: bene.
1: bene, no?
2: È il post
1: Sì,
2: partita.
1: sì, sì.
2: Cioè, è il fatto che
1: Ma si
2: poi io
1: buttano
2: devo
1: giù se giocano
2: rendere.
1: male, eh? E io però sono
2: Certo.
1: lì a dirgli.
2: Però uno si confronta col mister, no?
1: Sì.
2: Poi non devo anche andare a casa col mister 2 che ne sa di più, capito?
1: Vabbè, quello no, quello no.
3: Ciao ragazzi. Io personalmente mi ricordo che avevo 16 anni e mio padre ha letto da un giornale locale che ero stato preso da una squadra vicino al nostro paese, giù in Puglia. Questo per farvi capire.
2: Capito? L'ha letto sul
1: Posso
2: giornale.
1: dire? Sicuramente non gli ha messo pressione.

0: io sono Katia, ho 50 anni e mio padre questo weekend è venuto a recuperarmi post festa degli Alpini a Genova.
1: Ah, lì per
0: sì,
1: tasso
0: alcolemico. Giusto.
2: Anche coi genitori ci vorrebbe la giusta misura. Catamatron.
3: Ciao Stefano da Udine. Pensa quando gli adolescenti sono due e le discoteche sono diverse.
1: Beh, no.
3: Quindi devi andare prima in una e poi nell'altra. Fantastico.
1: In tour. Scusami. No, andate a ballare nel solito posto.
0: Io credo che gli troverò un lavoro. Così vanno a lavorare.
1: Certo. Invece però aspetta.
4: Fabio, sei partito con quando la vita si fa difficile, ricordi di queste parole. Mi è venuto in mente uno dei meme che mi ha fatto più ridere in vita mia. Quando la vita si fa difficile, ricordi delle parole di Bruce Lee.
0: Uno da!
1: Ma cos'è?
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Sto seduto.
1: Sei triste?
0: No.
1: Stai male?
0: Sì.
1: Che cos'hai?
0: Mancanza.
1: Ah, ecco.
2: Radio DJ.
3: Il volo del mattino.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori.
15: Ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
17: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao
4: Ciao Belli.

0: Peppa.
1: Siamo con Born to Die su Radio DJ.
2: All Vai. Wild West, grandissimo.
1: È vero.
2: Prima della sigla, qualche amico.
3: Vai. Ciao belli. Ciao, in questo finale di campionato, sì, il Milan può andare solo a peggiorire.
2: Hai ragione, vediamo se lo troviamo.
4: E con quello che c'è penso a peggiorire.
5: Più che se va a peggiorire andiamo, figlio mio.
2: Andiamo a peggiorire.

0: domani facciamo il calcio, okay. Provai, domani,
1: provai. Perché ciao belli is your best friend.
2: Musica. Ah, ciao talent, c'è Tatenghi con sciabolare le bottiglie.
3: La

0: Ciao.
1: È con la voce inconfondibile di Tatenghi che si è aperto questo lunedì con Ciao Belli. A breve saremo in collegamento da Santa Margherita Ligure, dove ci aspetta quello che in molti definiscono il bar più elegante d'Italia. Prima però l'appuntamento fisso del lunedì. Torna Ciao Forum, la rubrica condotta da Lella Anselmi. Ospite di oggi è Sonia, una giovane donna che ha recentemente attraversato una delle esperienze più difficili della vita, la fine del suo matrimonio.
2: Iscrive questo parente e mi dice: ciao Sonia, parente che non vedo spesso. Mi dice: ciao Sonia, so che ti sei separata, ti volevo chiedere, siccome al matrimonio ti ho fatto la busta, se me li puoi ridare indietro perché mi sei

0: lasciati.
1: Ma non ci credo.
0: Io non ho risposto perché non volevo essere maleducata. Vabbè, comunque non rispondo. Non mi riscrive mandandomi l'IBAN. Allora, ma io ti dico una cosa. Tu sei venuto al mio matrimonio. Mi hai fatto la busta. Basta, la busta è mia. Non è che se mi lascio te la devo ridare indietro.

0: 1990, Black Box, Everybody, Everybody. Per cambiare un po' argomento, anziché calcio parlare di tennis, oggi alle 15 gioca Sinner con Popirin,
1: che sarà con noi domani. Sinner,
0: assolutamente sì,
1: grande Sinner.
0: Poteva giocare pomeriggio anche sabato, che invece era la sera, che l'ho perso, mannaggia.
1: Allora ragazzi, vediamo se c'è qualche fenomeno che
0: vai.
1: Canta, che
0: okay.
1: Canta dai.
2: Ciao belli, Everybody, ciao belli.
3: Bravo. Ciao Angelone, ciao buongiorno, Ferrari, buongiorno, appena buongiorno. Ritratto dopo 4 giorni a Madrid, sì, tra bello. Sangria e pulpo alla galega e boccadillos de calamaros.
0: Ah, faccio, ah, aspetto bene, la pancina.
4: Sforzo, sti viaggio belli, 3, 4, 4, 0, 6, 6, 0, 0, 5, 0. Sforzo, sti viaggio belli.
1: Sono iniziati i weekend al mare,
0: è vero,
1: permettendoci aria d'estate.
0: Come no?
1: Noi abbiamo scelto

0: una tappa fissa, il bar Pettine, il posto giusto per gustare uno dei gin tonic più buoni d'Italia.
1: Pronto, ciao ragazzi.
0: Buongiorno
2: Maurizio.
1: Sì, sono io, sono il titolare del bar Pettine di Santa Margherita Ligure.
0: Che conosciamo bene.
2: Certo,
0: bellissimo.
2: Quanto tempo.
1: Volevo dirvi che stiamo organizzando il Gin Tonic Day.
0: Gin Tonic Day. Bene, bene, bene.
1: Nel
0: giornata del Gin Tonic.
1: Sì.

0: anche più di 25 euro.
1: Vabbè, cioè, se il gin è buono,
0: usiamo
2: euro per beccare, sì, un numero.
0: Allora Roberto, usiamo le toniche buone, gin, sì, pregiati, sì,
1: certo,
0: come barman o Loris Cipolla.
1: Loris Cipolla lo conosciamo, l'abbiamo
0: il numero due al mondo di, sì, gin tonic artistico, certo. Scusate Loris, cosa hai concepito oggi,
1: ah,
0: di
1: è
0: buono?
1: Qua, è qua Loris.
3: Allora signor Maurizio, oggi sto creando un gin tonic da presentare al prossimo Gin Festival di Ginevra. Questo qui è il gin pozzanghera.
1: Ah, okay.
3: È un gin realizzato con l'acqua che aspiro dalle pozzanghere con la cannuccia. E poi la metto a macerare insieme al gin per una settimana. Poi a questo aggiungo l'acqua tonica Cimabue, che è la miglior tonica che abbiamo in commercio.
0: Scusa un attimo, Lori, ma tu mi vuoi dire che di andare bene l'acqua delle pozzanghere ai clienti? Cazzo.
3: Certo, signor Maurizio, poi sì, comunque abbiamo anche i gin dozzinali.
1: Ah, okay,
3: poi
1: okay,
3: chi vuole beve il gin pozzanghera, questo, certo, è un po' il, certo, mio tocco artistico,
1: nessuno,
3: e le ricordo che, cioè, l'arte si apprezza ma non si discute,
1: chiaro,
3: se ha qualcosa, okay, da ridire me lo dica subito, io sono pronto a dar le dimissioni.
0: Figa, chissà che perdita, cazzo, se te ne vai. Oh, forse è meglio che le nostre strade si separino, perché io sono scettico, cioè, vabbè. Oh, vabbè, ragazzi, gin pozzanghera, io ho paura che poi mi fa l'effetto boomerang, i clienti scappano dal bar pettine.
4: Siamo d'accordo con te.
0: In effetti, oggi sono anche un po' giù perché mi è arrivata una cartella esattoriale di 3.000 euro da pagare.
1: Un po' meno, ma
2: succede.
0: Aspetta un attimo. Metto giù qualcosa. Aspetta.
4: No.
2: Sì,
4: no,
2: cosa? Maurizio, che cosa sta mettendo?
0: Dai, tanto figa.
4: No, Maurizio!
1: Maurizio!
0: Aspetta un attimo. Oh. Guardami bene, sì, te, Angelo.
4: No.
0: Aspetta.
4: Maurizio, non siamo d'accordo, Maurizio.
0: Loris! Sì. Sai che l'idea del gin pozzanghera? Non è male,
4: Si è trasformato.
1: Sì.
0: È un'idea vincente, perché la gente è stanca di bere sempre gli stessi cocktail, no?
4: Io non la pensavo così.
0: Tu gli dai un'alternativa. Cazzo, è quello che non capivo, no? Cioè, in effetti io ho bisogno di un artista, non di quelli che fanno il compitino. Cioè, il compitino nella vita, sono capaci tutti di farlo. Invece, cioè, l'estro, la fantasia, la genialità, cioè non le trovi dietro l'angolo, no? Quelli che fanno il compitino nella vita sono la rovina del mondo. Noi dobbiamo premiare la creatività, dobbiamo premiare chi osa, non chi guarda le apparenze, non chi pensa no, gli altri sono più bravi di noi, figa. Siamo noi migliori, siamo noi. Capito, Loris?
3: Sì, ho capito, signor Maurizio. Appunto, adesso mi metto al lavoro perché io voglio crescere insieme al suo progetto.
4: L'ha capito anche lui.
0: Ah, certo, dai, telefona giù a Milano. Facciamo un planning, poi stasera facciamo una video call. Andiamo giù a Milano, in govone al Mulligan. Facciamo due whisketti, facciamo una partnership. E magari ci vendono il gin pozzanghera.
4: Penso,
0: Angelo.
1: Sì.
0: Ferrari.
1: Bello che sei contento.
0: Bello, Sì, cazzo.
4: Sai che c'è un down.
0: Cazzo. Paura.
4: Sta tornando
0: mia.
4: Normale.
0: Ho paura, cazzo. La polizia mi vende.
4: Vedi che fa male, certe cose.
0: Aiuto, basta! Angelo, Ferrari, ma voi mi volete bene?
4: Certo.
0: Io sono contento di avervi sentito, perché prima ero giù di morale, poi sono stato su di morale, adesso sono tanto giù di morale.
1: Ciao, ciao.

0: c'è Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio DJ. Bravo.
1: Qualche amico, bravo. Diretta live 14:26.
2: Ferro, ma alla fine sabato dove eri al Foro Italico? Perché non ti ha visto nessuno.
0: Ma che dici?
2: Ma ti ha mica mandato sui campi secondari?
1: No, tranquillo. Ho visto il video, tranquillo, voglio a posto.
0: Era una bella posizione.
3: Mi sa a me che Maurizio ha guardato un po' troppo Pollon. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ma soprattutto.
1: Buongiorno.
4: Fermami, Angelo.
1: Sì.
4: Ciao belli.
1: Ciao.
4: Io vi adoro.
1: Sì.
4: Ma soprattutto Maurizio.
1: Sì.
4: Alias Nicola Sovini.
1: È vero.
4: Non parlo.
1: Sempre.
4: Ho riso 5 minuti di fila.
1: Ciao.
4: Fermami, Angelo. Ma cazzo, ma secondo voi io devo partire da Cantù per andare a bere a Santa Margherita?
1: Bravo.
4: Che sono pettinato come Rudy Zerbi.
1: Bravo, va bene.
0: A matrimonio.
1: Salutiamo Rudy. Ciao. Tra poco.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: eleganza, Vivi Angelo. Il duo olandese degli Another con Talk to You su Radio DJ.
1: Qualche amico?
2: Oh, raga!
3: Buongiorno!
2: Date il mio numero a Maurizio! Dura troppo poco la sua!
3: Ciao!
4: Ho sentito tante gente e si avete
3: un imitatore, che bravo!
4: Vuoi far capire i tifosi? Sì. Quelli veri. Che problema è Rafa? Sì.
3: Non era
4: Rafa. Chi sta su? Okay. Di Genza.
3: Bravo. Ogni sera milioni di italiani si incollano davanti alla TV per seguire la ruota della fortuna.
0: Vero, tantissimi.
3: E da qualche settimana ha alzato l'asticella con la temutissima prova dell'orgasmo.
0: Veramente.
3: Allora chiudiamo il nostro Hermes Leprotti.
0: Vai.
3: Cacciatore di concorrente della TV italiana.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando.
5: Buongiorno.
6: Stiamo registrando con Gerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando un taglio un po' estivo dove diamo la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarli via su un paio di minuti? Io la introduco a Gerry Scotti.
5: Gerry Scotti, addirittura?
6: Sì, sono Hermes Leprotti della redazione. E se mi dà il permesso, le portiamo via solo un paio di minuti, le passo Gerry Scotti.
5: Va bene, perfetto, assolutamente sì.
6: Scusi, mi può dire il suo nome per favore?
5: Sono Saverio. Saverio, basta il nome, Saverio. Che cognome?
6: No, va bene così. Grazie.
7: E allora, signori, dai, dopo la breve pausa pubblicitaria possiamo finalmente dedicarci a quello che è il mio pezzo forte, sì. Riuscire a parlare con i nostri telespettatori da casa. Sì, e non lo facciamo mai, lo facciamo solo in questa versione estiva. Quindi apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica da casa. Pronto, chi abbiamo in linea?
5: Ciao, sono Saverio.
7: Ma piacere mio, Saverio. Grazie. Senti, cosa fai di bello? Cosa fai di bello nella vita?
5: Faccio il pittore.
7: Il pittore, grande, ma cioè il pittore nel senso che fai le mostre oppure dipingi le pareti delle case?
5: Sono un artista. Anche se anche gli imbianchini sono degli artisti a modo loro.
7: Ma bravo, certamente ci sono degli imbianchini che fanno dei lavori veramente di fino, come ad esempio anche i Trondheim, ma adesso devi lavorare di fino tu, caro Saverio. Devi girare la ruota della fortuna. Quindi devi dire giro la ruota della fortuna. Vai Saverio.
5: Giro la ruota della fortuna.
7: E allora si parte per un'altra manche con il gioco da casa. Saverio, sei fortunato?
5: Direi assolutamente no.
7: E invece guarda, ti dirò caro Saverio, la ruota si è fermata su uno scooter Kongai 150 che non è affatto un brutto premio perché si tratta di uno scooter che funziona sia a batteria e poi grazie ai pannelli solari installati sulla carrozzeria si può anche ricaricare quando è in partenza. Quindi salutiamo la ditta Kongai che mette sempre davanti a tutto la sostenibilità. Non è un brutto premio, ovviamente dovrai superare la prova della risata contagiosa che ti porterebbe anche a vincere un forziere misterioso. Allora adesso la nostra regia contatterà un utente telefonico chiaramente ignaro. Tu dovrai cercare di farlo ridere in pochi secondi. Te la senti, Saverio?
5: Va bene.
8: Alla ruota della fortuna c'è la prova della risata contagiosa.
7: Sta squillando?
0: Vai Saverio.
7: E ha buttato giù.
5: Niente, non è giornata.
7: Non è giornata. Però vedo lui che ogni tanto ci viene a trovare.
9: Presidente. Grazie a voi, Presidente. Mi sono divertito. E mi sono divertito sicuramente di più che nel programma di Stefano De Martino, nel quale si fanno i magheggi alla luce del sole. E a questo punto io proporrei di premiare la simpatia del concorrente e di far girare la ruota ancora una volta.
7: E allora, dai, se lo dice il nostro presidente, dai Saverio, gira ancora la ruota della fortuna, vai!
5: Gira la ruota!
7: Non è andata bene con le telefonate, ma ti è andata bene con il nostro presidente che ti dà la possibilità di vincere un paio di rollerblade e il Vogatore by Walter Zenga che torna direttamente dagli anni 90 in una direzione deluxe, no? Vogliamo dirlo, benissimo. Allora Pier Silvio, penso che insomma abbiamo dato due bei premi.
9: Direi di fare un altro giro di ruota perché il Vogatore di Walter Zenga l'ho provato anch'io e mi si è spezzata la corda mentre vogavo e noi qui in azienda azienda non vogliamo tirare i pacchi a nessuno, perché noi siamo contro i pacchi, in particolare i pacchi di Stefano De Martino.
7: Vedi, c'è un po' il dente avvelenato, Saverio. Tu guardi più la ruota della fortuna o i pacchi di Stefano De Martino?
5: Non guardo la TV, ma guardo la ruota della fortuna, la conosco benissimo.
7: Dai.
9: Senti, che ne pensi di chiedere al concorrente di provare a rientrare in gara?
7: Guarda, carissimo Saverio, allora ti propongo la prossima prova, che si chiama Orgasmatron, che dopo l'ultimo fallimento degli autori hanno leggermente modificato. Adesso la regia farà partire una base musicale e tu dovrai dire la parola Orgasmatron tutte le volte che senti il fischio nella canzone. Via la canzone, vai!
5: Orgasmatron.
1: E uno è andato, vai.
5: Orgasmatron.
7: Non ce l'ha fatta. Vabbè, fermiamoci pure qui. Direi che questa prova qui non funziona assolutamente. Lancio la sigla e ti salutiamo, Saverio, vai.
5: Vi abbraccio tutti, è stato un onore.
7: Grazie.
5: Sigla.
7: Ciao Saverio.
5: Da Gerry, sei un grande.
7: Grazie, altrettanto a te. Ciao.
10: Ciao, beh.

0: 1989, UB40, Kingston Town su Radio DJ. E
1: sai che da casa in tanti ricordi hanno provato a cantare, alle 14.46.
2: Yeah, Milan, con Allegri, sì, che fa le tabelle,
0: sì,
2: da sei mesi,
0: sì,
2: mancano tre punti, sì, di qua e tre, sì, di là.
0: Bravissima,
2: ma forse in Champions
0: dura,
2: non ci va.
0: Dura,
3: ciao, buongiorno. Con Gai.
1: Come?
3: Ah, scooter a pannelli solari.
1: Ciao, con Gai.
4: Ciao, Ferro, sono lo Yannick. Ciao. Hai visto che quando ti fai i cazzi tuoi le partite le vinco sempre?
1: Hai visto? Certo, l'imitazione, certo. Bravo,
0: Yannick.
1: Allora,
0: bravo.
1: Andiamo a conoscere una vera rapinatrice.
0: Tutto vero.
1: Una vera rapinatrice. Poi parliamo, certo, di posizioni pericolose a letto. Attenzione, sì, Roberto. E poi che un Red Ronnie sta parlando con i suoi spettatori live. Sei incazzato con i spettatori?
0: Come mai?
5: Concordo con lei.
6: Da Velvet Crime, il lavoro di rapinatrice. Da Shot Sports, il bodyguard di Gue e la vacanza alle Bahamas. Da Gintoneria Podcast, Ernia e l'incontro con Silvio Berlusconi. Da My Secret Case, la posizione pericolosa. Red Ronnie e i messaggi degli spettatori in live.
1: Eccolo qua,
0: il nostro eroe Red.
6: Il lavoro di rapinatrice.
7: Lei ha fatto parte, sì, del mondo criminale romano, no?
8: Esatto.
7: È stata più volte condannata per rapina, detenzione illegale di armi, sì, ricettazione, lesioni, una volta. Sì. Di lei, Rina, hanno detto forse è la miglior donna rapinatrice di Roma. È vero?
8: Sì, penso di sì.
7: Lei chiamava le rapine lavoro.
1: Sì.
7: Perché lo considerava tale?
8: Sì.
7: Era proprio il suo lavoro?
8: Era il mio lavoro.
1: Certo, certo.
8: Per me era un lavoro.
7: Quante rapine faceva in un anno, diciamo, per considerarlo un lavoro?
8: No, in un anno non si fanno tante rapine, anche perché...
0: Senti,
1: con una si prende bene,
8: una,
1: no?
8: Una buona rapina, certo, si guadagna abbastanza.
6: La posizione pericolosa.
9: Ma se lei sta sopra, ti può rompere il pipo? In realtà sì, ora ti spiego. Innanzitutto, quando parliamo di rottura, intendiamo la frattura del pipo. Ed è una cosa che prevede un intervento chirurgico, quindi deve andare in ospedale. Ovviamente non è che ve lo ingessano. Ma come fa a fratturare? Sì, in pratica quando la persona sta sopra ovviamente decide il ritmo e le posizioni. In questo caso può posizionarsi in un modo poco naturale rispetto alle pieghe del pipo. E quindi questa è considerata la posizione più a rischio per quanto riguarda quel crack che si sente a un certo punto, che è appunto la frattura e un forte dolore sul pipo. Ma quindi non dovete più fare quella posizione? No, ovviamente dovete stare attenti e sappiate che una volta guarito dovrebbe riprendere sia la funzione sia la sua forma.
0: Meno male.
6: Red Ronnie e i messaggi degli spettatori in live.
10: Perché non possiamo vedere il professore? Quale professore? Di che cosa parli? Mi puoi rispondere ora che sei in diretta, dato che vedi i messaggi, Maria? Rispondere su che cosa, Maria?
0: Sì,
10: cazzo. Ciao Red, sto mangiando bucce di banana da una settimana, la prossima inizio, sì, con le bucce dei bacelli, speriamo bene. Mario, io spero, sì, che tu tutte le bucce di banana e le bucce, no, di baccelli. Ma che cavolo dici?
0: Certo.
10: Allora, e loro si divertivano un sacco. Sì. Loro chi? Sì. Però una risposta almeno che,
0: dai,
10: mi dici,
0: una,
10: che
0: una,
10: mi
0: una,
10: scriverai, una, oppure mi dai un tuo contatto, visto che sei in diretta. Grazie mille. Maria, mi hai rotto le scatole.
0: Ma no! Okay.
10: Red, perché non imiti un UFO?
1: Come fai a imitare l'UFO? Dai,
10: UFO. Si può.
1: Come
10: si fa, come entra dentro la finestra? Un UFO? Che bello che sei. UFO! Vieni UFO. Vai, siete più scocomerati di me,
1: certo, è vero, è vero. Ciao, ciao.

0: ovviamente che sarà presente al Party Like a DJ sabato 6 giugno. Wow! Biglietti li trovate su ticketone.it, mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi.
1: Vai, podcast.

DJ. One Nation, One Station. Radio DJ, yeah.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi